0: hai stancato e ti dico addio.
1: Siamo in tanti che inseguono un bacio.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

stesso. Il tempo la loggia ha detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

che si innamorano dei modelli, che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, ex cantoni, in arrivo 160 posti auto. Ancora Saronno, sicurezza, arriva il delegato. Rimaniamo a Saronno, Zerbi è tensione, sarà sciopero? E ancora Saronno, al via la demolizione della scuola Rodari. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni, in studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno, un parcheggio coperto su due piani di 160 posti auto è l'idea a cui stanno lavorando gli attuatori del nuovo complesso residenziale in fase di ultimazione dell'ex Cantoni. Il progetto, già presentato durante la gestione del commissario prefettizio, mira in sostanza a individuare in un unico spazio tutti i posti auto pubblici, la cui realizzazione era già prevista in diversi punti dell'area dismessa, la cui riqualificazione complessiva è prevista entro il 2037. In un intervento all'emittente locale Radio Orizzonti, l'assessore all'urbanistica Nicola Gilardoni ha spiegato che l'ente locale, per quanto di propria competenza, sta seguendo da vicino i passaggi tecnici e burocratici ancora richiesti perché le oltre 50 famiglie possano definitivamente entrare negli alloggi della palazzina di via Marzorati, dove i lavori sono in fase di completamento. Anche le opere esterne sono quasi concluse, con il completamento della vicina pista ciclabile e la rotonda individuata all'ingresso della piazza Saragat, che permetterà di rendere la via a doppio senso. Da ricordare che all'interno della riqualificazione zona è prevista anche la realizzazione di un centro giovanile da 60 metri quadri e di uno spazio per le attività della terza età.
1: In arrivo un consigliere delegato alla sicurezza, interventi coordinati sul territorio tra polizia locale, polizia di Stato e carabinieri, con la regia della questura e aspettando la Polfer in stazione. Ad annunciare le ultime novità è stato il sindaco Ilaria Pagani, intervenuto ieri pomeriggio alla manifestazione organizzata da Paolo Bocedi, fondatore dell'associazione nazionale SOS Italia Libera, dopo le ripetute situazioni allarmanti avvenute in città che hanno suscitato grande preoccupazione tra i saronnesi. Un centinaio di presenti che hanno chiesto a gran voce, con anche qualche momento di tensione, più impegno per la sicurezza da parte del comune, lamentando problemi sia in centro che in periferia. Preoccupazione è stata espressa dai genitori e insegnanti per la crescente violenza tra i giovani che troppo spesso girano con in tasca un coltello. A una domanda diretta di poter contare in città su un assessore alla sicurezza, il sindaco ha annunciato di voler assegnare una delega ad hoc, oltre che rilanciare la prevenzione nelle scuole e promuovere una sperimentazione del controllo di vicinato con collaborazione dei commercianti.
2: Saronno. Stato di agitazione all'Istituto Monsignor Zerbi, l'ente che gestisce asili nido e scuole dell'infanzia comunali. Alla base delle proteste, spiegano i sindacati, vi sarebbero la totale assenza di informativa e confronto sulla via del prossimo anno scolastico e la mancanza di certezza per il personale a tempo determinato, che non conoscerebbe ancora il proprio futuro lavorativo. Contestate anche le criticità nella copertura del rapporto educatore-bambini negli asili nido e la definizione delle classi nelle scuole dell'infanzia. Siamo di fronte a un'assoluta mancanza di dialogo e di informazioni, accusano le organizzazioni sindacali, che puntano il dito anche contro la scelta della direzione di programmare l'organizzazione sull'anno solare anziché su quello scolastico. Definire definita un'anomalia rispetto a quanto avviene nel resto della Lombardia. Intanto è stata convocata una nuova assemblea generale dei dipendenti per il 23 giugno. L'intenzione è di organizzarla davanti al municipio di Piazza Repubblica dalle 13.30 alle 16.30. Per richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale si invitano genitori e cittadini a partecipare. L'istituzione Zerbi, lo sciopero, scusi, all'inizio del prossimo anno scolastico, l'istituzione Zerbi con sede in via Tommaseo ha circa 100 addetti, gestisce gli asili nido Candia e Gianetti e le scuole dell'infanzia Cavour, Don Marzorati e via Montesanto.
1: Iniziano le operazioni di demolizione della vecchia scuola primaria Rodari di via Totti al quartiere Prealpi, un passaggio simbolico che accompagna verso il completamento del nuovo plesso scolastico in costruzione nell'area adiacente. Ha preso il via la fase di smaltimento del materiale esterni e interni, compresi arredi e attrezzature, da destinare ad altri plessi o da eliminare. L'intervento più evidente inizierà il 29 giugno, quando entreranno in azione le ruspe per la demolizione strutturale dell'edificio prefabbricato. Successivamente verranno selezionati e recuperati i materiali di risulta. Da metà luglio e per circa un mese proseguiranno le operazioni di recupero e stoccaggio dei materiali demoliti, completando così la rimozione della storica struttura. Intanto avanzano i lavori della nuova Rodari, un intervento da oltre 11 milioni di euro, finanziato anche dal Ministero dell'Istruzione. Il nuovo complesso comprenderà una palestra con tribune, un auditorium, spazi per la didattica multimediale, laboratori e aree polifunzionali, utilizzabili anche dal quartiere e dalla città al di fuori dell'orario scolastico. Dall'anno scolastico 2026-27 la nuova scuola accoglierà alunni e docenti dell'Istituto Comprensivo Ignoto Umiliti, diventando così uno dei plessi scolastici più moderni del territorio.
2: Saronno. Ultimi posti disponibili per giovani in campus, un'esperienza di lavoro alla scoperta di aree verdi e spazi urbani. L'iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi tra i 15 e i 17 anni, disponibili a impegnarsi e a darsi da fare per la propria città. L'ormai tradizionale attività si svolgerà dal 15 al 19 e dal 22 al 26 giugno e riguarderà piccoli lavori di manutenzione, un interessante lavoro di squadra che i giovani avranno la possibilità di portare avanti tutti assieme. L'iniziativa è coordinata dal Comune e promossa con il Parco dell'Ura nell'ambito del progetto Giovani Smart e con il contributo di Regione Lombardia e Generazione Lombardia.
1: Solaro. Torna la passeggiata ecologica a Cascina Emanuela, insieme alla scoperta della natura nelle campagne della frazione e con l'occasione di ripulirla dai rifiuti abbandonati. Sabato 13 giugno il comitato di quartiere, il Giuggiolo di Cascina Emanuela e il gruppo degli ecovolontari del comune di Solaro invitano tutta la cittadinanza ad una nuova edizione della passeggiata ecologica per le vie e i parchi della frazione. Il ritrovo è fissato alle 9.30 al centro civico di via Cascina Emanuela 32. Si procederà per una camminata di circa un'ora e mezza accompagnati dalla guardia ecologica volontaria Vittorio Protti. Sarà una passeggiata a passo lento e tranquillo, accessibile a tutti. Al termine del giro si effettuerà una pulizia del parchetto del centro civico e tutti i partecipanti saranno invitati ad un piccolo rinfresco di ringraziamento. Pinze, guanti e sacchi saranno forniti dall'amministrazione comunale. Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: trascorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 13 giugno alle ore 9, buona giornata con Gigi, e a seguire alle 9.30 Gigi Volpi ospita Andrea Germi, organizzatore della festa della Cascina Colombara Saronno, tra sport, convivialità, musica e tradizioni. Alle ore 10.05 e 17.40 Chiara e Aldo con Chuck e Sipario. Alle ore 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni e Antonella, Agostino Legnani, il mercato di Saronno.
1: Alle ore 11.05 e 19.40 il punto. Gianni e Agostino intervistano Augusto Airoldi, consigliere comunale per Saronno Civica. Alle ore 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, gli speciali americani. Alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, pianali in buone mani, parliamo di soldi in soldoni, e in arrivo molti altri podcast.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quanti è gay,
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gente di ieri, d'incue e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Ciccaremo un Ciccinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: buone mani, parliamo di soldi in soldoni, eccoci al nostro appuntamento mensile con l'educazione finanziaria, che di questi tempi è quanto mai opportuna e diciamo quasi obbligatorio seguire. Come sempre in studio con me c'è Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù, che saluto.
1: Buongiorno a tutti.
0: E ringrazio perché insomma la sua assidua presenza, i suoi consigli, le sue analisi sono sempre molto pertinenti e oggi parleremo di mercati e previdenza. Perché parleremo di questi due temi? Nella prima parte staremo sui mercati perché purtroppo la situazione geopolitica, anziché rischiararsi, diventa sempre più complessa, perché segnali di fine del conflitto sia tra Russia e Ucraina sia in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran non sembrano assolutamente vicini, e diciamo che questo crea sempre più incertezza, crea sempre più preoccupazione, crea sempre più ansia. E infatti io partirei proprio da qui, Simone, no? Vista questa incertezza geopolitica così elevata, così incupita, diciamo, come si può vincere l'ansia e la paura? Quali strumenti e quali strategie si possono adottare?
1: Allora, innanzitutto penso che l'ansia in questo momento sia il sentimento umano più comprensibile, perché quando vediamo il patrimonio andare a bruciare valore, viene questa. Invito sempre ad affrontare però l'ansia e la paura come un segnale che ci deve dare un input e poi non farsi guidare dall'ansia alla paura. Quindi è corretto avere ansia, avere paura in questo momento, magari un po' di agitazione, sì, è corretto sempre averla di fronte agli scombussolamenti, però l'ansia e paura devono portare poi a una razionalizzazione della questione e a trovare la strategia di uscita, altrimenti rischiamo
0: di restare intrappolati nell'ansia.
1: Oh, la strategia più facile qual è? Quella di dire: non posso comandare il futuro. Non lo posso fare, nessuno sa che direzione prenderà le borse. Perché? Perché nessuno sa come evolverà il conflitto, nessuno sa. Però cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di accettare l'incertezza come una variabile strutturale. Il conflitto geopolitico, si pensava un conflitto breve, sembra invece un conflitto magari che non ha sfoci in una guerra
0: vera e propria,
1: ma una incertezza strutturale. Sembra andare verso questa direzione. Quindi, risvolto a questo punto, parliamo sui mercati finanziari, è essere in grado di affrontare questa incertezza, ricalibrare il portafoglio. Quale strategia privilegiare? Sono disposto, se resto esposto ai mercati azionari, ad accettare questa incertezza, ad accettare questa volatilità? Se sì, allora posso anche pensare alla mia strategia di lungo termine di non modificarla e restare investito sui mercati azionari, se no è il caso di ridurre quella quota parte. Non conosceremo il futuro, le borse fino ad ora comunque hanno prima stornato, poi hanno reagito, quindi probabilmente abbiamo ancora i nostri guadagni. Se non sono disposto ad affrontare quella incertezza e quella volatilità, perché mi ricreerebbe nuova ansia, nuova paura, andiamo ad alleggerire i mercati. Ricordiamoci sempre che può essere sempre anche utile uscire in questi casi dai mercati e poi riapprontare eventualmente un reingresso graduale a pacca, piani di accumulo. Perché? Perché mi vado a togliere l'incertezza che tutto possa crollare da un momento all'altro. Se ho ancora dei benefici, esco dai mercati e riapproccio un ingresso graduale, così se dovessi avere eventuali storni andrei a ricomprare sui ribassi, ma che vada, se dovessi avere risalite ero comunque in guadagno, mi sono bruciato parte dei guadagni. Perché? Perché il mio obiettivo ora era, più a livello emotivo, evitare l'ansia e la paura.
0: Allora, una delle conseguenze che ha portato sicuramente questo conflitto è quello dell'inflazione, perché l'inflazione è tornata ai massimi negli Stati Uniti, l'inflazione sta crescendo anche in Europa e in Italia, e praticamente l'inflazione, il tutto poi determinato dalle quotazioni del petrolio, ma lì diciamo che il meccanismo è abbastanza complicato, però le quotazioni del petrolio e l'incertezza geopolitica influiscono su inflazione, tassi e mercati finanziari. Iniziamo dall'inflazione e passiamo direttamente a un problema concreto, che è quello dei mutui, no? Perché l'Italia resta uno dei paesi più convenienti in Europa. Il tasso medio fino a poco tempo fa era il 3,38, però in questi giorni la Banca Centrale Europea ha di nuovo alzato i tassi. Allora, gli analisti scommettevano su un approccio cosiddetto da falco moderato, falco delicato. Ma in pratica, per chi ha già un mutuo e per chi ne contrae uno nuovo, cosa cambia dopo questo aumento dei tassi di interesse? Ricordiamolo, di 0,25, quindi un quarto di punto.
1: Ma di fatto, per chi andrà a contrarre, per chi ha già un mutuo, dipende da quale scelta ha fatto, che se ha un tasso variabile vedrà aumentare la sua rata mensile, se ha un tasso fisso nulla cambia. E qui ritorniamo un po' ai ragionamenti che abbiamo fatto anche le scorse puntate. Approccio della BCE, quali sono le incognite? Parlavi di inflazione, quindi per poterla contenere rialzo dei tassi. Questa è una scommessa che mi viene da dire, questa è la regola generale, come contengo l'inflazione con rialzo dei tassi. Peccato che questa non è un'inflazione da domanda, non è un'inflazione dal surriscaldamento dell'economia.
0: Cioè, ricordiamolo che è una inflazione da importazione, cioè dovendo importare molta energia. Quindi è una distinzione che è giusto fare.
1: Assolutamente, perché sicuramente non si può non reagire di fronte all'inflazione, per evitare di andare veramente con una manovra invece di chiamarla così, di alleggerimento monetario, quindi mettere liquidità a finanziare l'aumento del petrolio dove sta avvenendo. Quindi viene affrontata anche l'inflazione con un iniziale aumento dei tassi, poi però la crisi geopolitica deve essere risolta a livello politico, a livello geopolitico. Se così avviene, potremmo rivedere un domani i tassi scendere. Quindi come reagire a questa cosa? La BCE ha ora alzato i tassi di 0,25, le previsioni parlano di un ulteriore rialzo a settembre, sembra certo,
0: sempre di un quarto di punto,
1: sempre
0: probabilmente
1: di un quarto di punto, e a dicembre andiamo già su un'incognita. Qualcuno dice sì, è certo anche un rialzo a dicembre, ma proprio per contrastare questa dinamica dell'inflazione che sta avvenendo in questo periodo. Logicamente vedremo come reagisce l'economia, perché va bene contenere l'inflazione, ma se con il rialzo dei tassi andiamo a soffocare l'economia, a un certo punto bisognerà trovare la quadra.
0: Esatto, sì, bisognerà uscire da quelle che sono delle risposte forse un pochino scontate, appunto cresce l'inflazione e aumento i tassi. Bisognerebbe forse capire anche di più la natura di questa crescita. Parliamo invece di asset allocation, cioè di dove, diciamo, investire i propri risparmi. In un mercato ancora molto sensibile alla geopolitica, a questo punto è meglio tenere il portafoglio invariato o è meglio apportare dei cambiamenti? E da questo punto di vista hai dei suggerimenti su che tipo di diversificazione fare, cioè che cosa privilegiare tra settori, aree, strumenti, asset?
1: Ah, sì, assolutamente. Se andiamo, ripartiamo un po' dallo scenario che avevamo prima, parliamo di inflazione, di crisi energetica, quindi l'idea potrebbe essere assolutamente non uno stravolgimento del portafoglio, ma una bilanciatura del portafoglio. Non ha sbagliato chi in questi ultimi mesi, magari anche ultimo anno, ha inserito, a fronte appunto di un aumento dell'inflazione o di una previsione di aumento dell'inflazione, asset reali nel portafoglio, vogliamo le commodities, materie prime, oppure aziende che vanno a beneficiare di questi rialzi. Parlare di strategia, magari dico di fronte a questa crisi, strategia difensiva, di solito colleghiamo la strategia difensiva al mondo obbligazionario e si tende a trascurare la parte azionaria. Qui invito molto innanzitutto a capire bene il ragionamento che facciamo, perché potrebbe portare su una scelta sbagliata, e attenzione a pensare allo strumento obbligazionario solo come strumento difensivo. Dicevamo prima, cosa sta avvenendo da parte della banca centrale? Rialzo dei tassi. L'inflazione porta aspettative di rialzo dei tassi anche in futuro, quindi crescita dei tassi a lungo termine. Cosa succede alle obbligazioni in questo caso? I prezzi delle obbligazioni scendono. Se penso di fare una scelta prudente esponendomi in toto all'obbligazionario, limitando la parte azionaria, rischierei in questo momento di mettere addirittura più rischio nel portafoglio. Quindi parlavo giustamente di non stravolgimento del portafoglio, ma di ribilanciamento, consigliando sempre di tenere a mente la strategia di lungo periodo, e quindi la parte azionaria che avevamo comunque di tenerla. Magari andrà in sofferenza, ci sarà volatilità, ma è quella che poi nel lungo termine consentirà di affrontare anche un rialzo dei tassi.
0: Però diciamo che il consiglio principale è quello di informarsi,
1: ma anche in questo caso
0: farsi aiutare, non fare scelte dettate dall'emotività,
1: esatto,
0: del momento.
1: E poi penso anche un po' a diversificare sulla parte che meno sta soffrendo dal punto di vista legata, chiamiamola così, all'aumento dei costi energetici, anche se ne utilizzano tantissime, che è l'intelligenza artificiale, l'investimento cambiamento tecnologico, che nonostante quello che sta venendo continua a dare le sue performance. Non vuol dire andiamo a investire tutto lì, ma se abbiamo diversificato anche su quei settori e stanno performando bene, restiamo pure investiti su quello, o andiamo, se non l'abbiamo ancora fatto, ad analizzare anche questi settori. Assolutamente.
0: Ecco, hai fatto bene a dire che gli all-in, cioè puntare tutto su un cavallo vincente, è una scelta sbagliatissima, anche se è un settore che galoppa.
1: Chi l'ha fatto e l'ha azzeccata ti dice che è la scelta giusta,
0: ma chi
1: la maggior parte la fanno e poi sembra che i mercati sono così.
0: Esattamente.
1: Nessuno ha la palla di cristallo.
0: Proviamo a guardare un pochino dentro ai mercati azionari. Partiamo ovviamente da Wall Street, perché sono sempre i mercati statunitensi quelli che guidano le danze. Allora, Wall Street tiene ancora un'andatura buona, sostenuta, ma gli analisti vedono che i rally, quindi diciamo gli andamenti tumultuosi delle quotazioni, si stanno concentrando su alcuni settori. Probabilmente uno è questo, un altro può essere la difesa. Ecco, che strategia a questo punto conviene adottare, visto che appunto probabilmente si va verso un rally più selettivo? Intanto, se sei d'accordo, giustamente.
1: Ah, sì, nel senso che parlare di Wall Street, il rally guidato come negli ultimi anni da pochi grandi nomi, soprattutto nel comparto tecnologico. Quindi se pensiamo, quindi andare a dire investo su Wall Street, investo Nasdaq, investo, vuol dire investire veramente sul settore tecnologico. Quindi anche qui consiglio, attraverso l'investimento sì America, sì tecnologico, ma non comprare l'indice alla cieca, perché comprare l'indice alla cieca vuol dire esporsi principalmente sul settore tecnologico. Abbiamo visto performare bene anche in America le small cap,
0: cioè i titoli le nostre PMI.
1: Esatto. Quindi un approccio anche sui diversi settori dell'America va fatto, ma non dimentichiamoci, non, secondo me, ragioniamo solo con la logica geografica, ragioniamo con la logica settoriale. Randiamo, questo è un consiglio, mi viene da dire, alla Warren Buffett, non compriamo alla cieca, non compriamo per il rendimento di breve termine, ma andate a cercare valore, richiede più studio, richiede più coinvolgimento nello studiare, andare a ricercare i dati, andate a verificare dove state investendo, se di sotto c'è del valore, se l'economia reale esprime un valore. Facendo che cosa? Guardando anche i bilanci, guardando gli utili delle aziende sui quali investiamo, se sono in crescita e quali sono i presupposti. Diversificare sempre, sì tecnologico, poi vado sulle small cap, ok, su che settore sono? Sono su consumi di base, sono sulla distribuzione, sono sulla telecomunicazione, quindi verificare i dati sottostanti e vedere di avere diversificato il portafoglio.
0: E invece se guardiamo all'Europa, diciamo, c'è un mercato particolare che secondo te merita la sua attenzione? Perché insomma sappiamo che la Francia non sta andando bene, la Germania è sull'orlo della recessione, la Gran Bretagna non si capisce bene. Ecco, secondo te in Europa c'è cioè va guardata l'area euro o l'Europa in generale, o c'è magari un mercato che può essere come dire più interessante di altri?
1: Cosa mi piace dell'Europa e cosa mi piace dell'Italia in particolare? La strutturazione economia, le imprese italiane, le imprese europee, piccole e medie imprese, tante volte anche che sono una nicchia, che assumono anche delle capacità, nonostante essendo piccole, diventano nicchie globali di competenza. La piccola e media impresa, se da un lato è più a livello di investimenti, non ha quei grossi investimenti da fare, intelligenza artificiale, cosa, ma reagisce tante volte più prontamente ai mercati, è capace comunque di stare in piedi. Perché? Perché deve stare in piedi?
0: Sì, ha una grande flessibilità, è capace di adattarsi.
1: Ecco, l'Europa la vedrei in questo momento come quella capacità. Sì, tecnologia, forse America è avanti e ci siamo lì, andiamo a investire sulla tecnologia. Poi Europa, tecnologia, vedremo adesso un po' con gli sviluppi che ci sono sulla tecnologia cosa succederà, ma quella parte del portafoglio che voglio dedicare a una resilienza maggiore, una capacità, o alla, chiamiamola così, la capacità di imprese value, di generare rendimento, stiamo pure ancora su Europa. Penso anche alla politica della Germania, che sta mettendo in atto come politica fiscale per rilanciare l'economia, porterà, penso, beneficio all'azionario. E non dimentichiamoci anche in Europa il settore finanziario e bancario, che è un settore sano. È un settore sano, sicuramente anche adesso l'aumento dei tassi di interessi porta beneficio nel settore finanziario, e abbiamo visto negli ultimi anni le performance del settore finanziario europeo.
0: Poi guardando all'Italia c'è anche in atto un grande consolidamento con operazioni importanti. Prima di andare avanti con la nostra analisi dei mercati e parlare anche di previdenza, un piccolo stacco musicale.

0: Allora, riprendiamo in buone mani, parliamo di soldi in soldoni, hai parlato di piccole imprese, Simone, e allora io ti vorrei fare una domanda su uno strumento che era stato pensato proprio per aiutare le piccole e medie imprese italiane, quelle più globali, più competitive, i PIR, i piani individuali di risparmio, che il governo vorrebbe rilanciare perché sono strumenti diciamo attivi da un po' di anni. A questo punto, siccome si vuole anche rafforzare il contributo del risparmio previdenziale sull'economia reale, oltre a spiegare cosa sono i PIR, così ci ricordi un attimo questo strumento, possono essere considerati dei buoni strumenti di investimento? Che vantaggi offrono?
1: Oh, assolutamente sì. Un'economia avanzata ha la necessità di far confluire il risparmio delle persone alle imprese. E lo fa in due modi: o lo fa attraverso il canale bancario, come prettamente la società italiana, dove le imprese dipendono fortemente dal canale bancario. Si ragiona sempre di più nel come far confluire maggiormente i risparmi come capitale di rischio alle imprese, che consentono veramente di apportare poi quegli investimenti non essendo vincolati nel breve termine alla restituzione, come i prestiti o questa parte. E qui il mercato americano ci insegna che l'esposizione, la forte esposizione azionaria che hanno gli americani, soprattutto attraverso i fondi pensioni, ha guidato nel tempo questa crescita delle imprese americane. Perché si parla di PIR? Che sono lo strumento che consentono agli investitori di ottenere un vantaggio fiscale, ma consentono alle imprese di poter accedere al mercato di capitale affinché quei soldi arrivino direttamente alle imprese sotto forma di equity, quindi investimento in capitale proprio delle imprese, oppure sotto forma di debito, quindi attraverso l'acquisto delle piccole e medie imprese italiane di debito che vengono inseriti nei fondi PIR. Quindi sicuramente uno strumento molto utile all'economia, deve essere giustamente regolamentato, deve essere sottoposto a forte controlli dei rischi, perché parliamo di piccole e medie imprese, non parliamo di grosse imprese che hanno i revisori di bilancio, società di rating, e quindi è necessario un approccio molto più prudente, soprattutto da parte dei gestori, ma consentono, qualora correttamente affrontati, da fare un investimento che probabilmente porterà un maggiore rendimento nel tempo. È un rendimento che, se detenuto almeno per 5 anni lo strumento di investimento, non subirà alcuna imposizione fiscale sul capital gain.
0: Questo è il vantaggio fiscale che ricordavi all'inizio, che è giusto.
1: È necessario tenerlo per almeno 5 anni. È sicuramente un ottimo boost fiscale per far confluire alle piccole e medie imprese della liquidità per poter affrontare la sfida, anche l'innovazione tecnologica, che la realtà attuale richiede.
0: Parliamo adesso di previdenza complementare, ma per una semplice ragione, perché dal 1 di luglio entreranno in vigore le novità previste dall'ultima legge di bilancio 2026. Visto che tu sei un consulente docente di finanza, le ricordiamo brevemente, perché sono novità anche importanti.
1: Ah sì, sono novità importanti che cercano di dare maggiore adesione alla riforma della previdenza complementare, che era del 2005, entrata in vigore nel 2007, sono passati 19 anni e non dico che sia tradotto in un'ora di fatto, perché molto comunque si è fatto ed è vero, ma non ancora abbastanza. Quindi con la legge di bilancio per il 2026 sono state apportate queste modifiche che cercano di incentivare una maggiore adesione soprattutto dei lavoratori dipendenti attraverso il conferimento del proprio TFR. La prima delle novità qual è? In fase di assunzione, prima si avevano 6 mesi di tempo per decidere sulla scelta di destinazione del proprio TFR, quel tempo viene ridotto a 2. Ricordo a tutti che in caso di silenzio assenso la normativa porta a versare il proprio TFR alla previdenza complementare. E se la normativa porta attraverso silenzio assenso, di solito è la scelta più tutelante per il lavoratore, quindi invito a ragionare su questo concetto. Accanto a questo sono stati introdotti altre modifiche che portano a una maggior adesione dei dipendenti. Innanzitutto un aumento della deducibilità fiscale. Ora i conti dell'Italia sono a posto, sono su un'adeguata rotta per la riduzione del deficit. Il vecchio limite di 5.164,57 è stato innalzato a 5.003. Non è tanto, ma è un piccolo segnale che i conti, diciamo, sono in ordine, il deficit è contenuto, non possiamo andare a tornare a crescere. Quindi il limite di deducibilità è alzato a 5.003. Cosa vuol dire? I versamenti volontari che faccio a fondo pensione vanno a battere il mio reddito imponibile, quindi a diminuire l'imposizione fiscale, o in sede di busta paga, se i versamenti sono effettuati dal datore di lavoro, oppure in sede di dichiarazione di redditi. Di che versamenti versati o per me stesso o per i miei familiari a carico. Le altre due, tre modifiche che vado adesso ad elencare sono modifiche pensate per, diciamo così, sciogliere alcuni dubbi e togliere alcune preoccupazioni che si sono manifestate in questi anni di previdenza complementare. Vado a spiegare meglio. Nel momento in cui vado a fare dei versamenti volontari a un fondo pensione, i soldi che vado a mettere non sono liberamente disponibili. Potrò chiedere delle anticipazioni, ad esempio per spese sanitarie, le potrò chiedere in qualsiasi momento, fino al 75% dell'importo. Potrò chiedere anticipazioni per l'acquisto della prima casa, per me o per i figli, e anche ristrutturazione della prima casa per me o per i figli, fino all'importo del 75%, solo dopo 8 anni di adesione alla previdenza complementare, così come potrò chiedere il 30% liberamente per qualsiasi esigenza, sempre dopo 8 anni di apertura del fondo pensione.
0: Quindi vuol dire che per almeno 8 anni quei soldi devono comunque rimanere lì, giusto?
1: Esatto, e attenzione, qui la normativa dice dalla prima adesione alla previdenza complementare. Invito tutti a ragionare sull'aprire il prima possibile una posizione di previdenza complementare, perché una volta aperta quegli 8 anni partono da quel momento. Ho il figlio di 2 anni, apro il fondo pensione, ci verso i 100 euro, tanti o pochi che siano, ognuno a casa sua ha il proprio bilancio, verso i 100 euro però ho aperto la posizione, do la data di decorrenza. Mio figlio a 20 anni inizierà a lavorare, ha il fondo pensione aperto già da 18 anni, vorrà fare dei versamenti, potrà chiederli subito il giorno dopo per l'acquisto, perché ha sbagliato, deve dare l'acconto per la prima casa? Sì, potrà farlo, perché sono passati i famosi 8 anni. L'altra questione fondamentale che ha, diciamo così, limitato un po' l'adesione alla previdenza complementare è: ok, ma quando arrivo in pensione come prenderò i miei soldi? Quindi la normativa generale dice che potrò chiedere in forma di capitale massimo il 50% dei soldi che ho messo al fondo pensione. L'altro 50% mi verrà erogato in forma di rendita vitalizia. Questo è uno scoglio che nel pensiero comune uno dice: ok, ma metto via dei soldi e un domani li voglio riprendere subito. Attenzione, non so cosa mi riserverà la vecchiaia, perché se metto via un adeguato capitale, il 50% probabilmente a 60 anni mi sarà sufficiente per andare a soddisfare quei bisogni che avrò a 60-70 anni, ma se poi affronto una vita lunga, avere una rendita che indica la pensione, che ricordiamoci con sistema contributivo sarà nettamente più basso, soprattutto a partire dal 2037, i 42 anni dopo il 95, la riforma delle pensioni, e lì vedremo i veri effetti, mi troverò in difficoltà. Quindi anche lo strumento del fondo pensione diventa necessario. Cosa si è fatto con la legge di bilancio per il 2026? Si è comunque alzato la possibilità di prendere in un'unica soluzione non il 50 ma il 60% dei soldi che avrò al fondo pensione. Prima quindi era 50, e ricordatevi che se sul fondo pensione ho un montante esiguo, ma esiguo è una parola che è sbagliata in questo caso, perché parliamo di somme fino a 70-80 mila euro, potrò prendere tutto il capitale. Quindi prima di dire no, il fondo pensione è uno strumento sbagliato, chiedete a un consulente di spiegarvi veramente come funziona. È stata introdotta, ed è l'ultima novità, sono state introdotte anche diverse opzioni di rendite che mi consentono in ogni caso, se non voglio la rendita vitalizia, di prendere tutto il denaro che ho messo al fondo pensione. La prima qual è? È la rendita a durata definita.
0: Che vuol dire?
1: Verso i soldi per 40 anni, i miei versamenti volontari, con la vecchia normativa, facciamo che siano 200.000 euro al fondo pensione, sto esagerando, ma volutamente. Quindi prima ero obbligato a prendere il 50% in capitale e l'altro rendita. Oggi posso dire prendo il 60% in capitale e il 40% rendita, ma posso anche dire: ok, questi soldi sono 200.000 euro, chiedo l'opzione della rendita durata definita, che deve essere minimo di 5 anni. Quindi ho 62 anni, prendo i miei 200.000 euro, li prendo a rate per 5 anni e prendo tutti 200.000 euro. Capite che però va a decadere la rendita vitalizia nel lungo periodo. Però se sono soldi così tanti, poi penso a accantonarmeli da parte per affrontare il lungo periodo. Quindi invito a conoscere bene tutte le alternative, non lo posso fare da solo, devo rivolgermi a una persona che sappia affrontare e dirmi le differenze sui vari utilizzi del fondo pensione. Allora diventa uno strumento utile.
0: Quindi il consiglio proprio per il risparmiatore, per chi è proprio quello di informarsi e cercare di prendere una decisione. Abbiamo ancora un minuto e quindi io ti farei un'ultima domanda e torno ancora alla questione dei mercati. Qual è oggi l'approccio che la vostra banca, la BCC di Cantù, adotta in merito alle strategie di investimento?
1: Abbiamo poco tempo, uso tre parole: ascolto, metodo e territorio. Parto dall'ultima: territorio. Essere una banca del territorio vuol dire essere strettamente legati al territorio. Dobbiamo creare valore per il territorio e dobbiamo gestire il risparmio del territorio con coscienza, perché siamo strettamente legati alle sorti del territorio. Se va male il territorio, va male la banca. Se va male la banca, non dico che va male il territorio, perché siamo comunque una delle banche, però la banca ne soffre, certo. Ma se va male il territorio, la banca va male. Quindi dobbiamo gestire le risorse del territorio con maggiore diligenza del buon padre di famiglia, come si dice, con ancora una diligenza maggiore. Siamo obbligati a farlo, ma lo facciamo per scelta. Altre due parole: ascolto e metodo. Ascolto, perché da lì bisogna partire. Per fare del bene alle persone non posso imporre una scelta, ma devo ascoltare prima le esigenze delle persone, evitando di prendere la scelta al posto delle persone. Ricordo sempre, più volte ci siamo confrontati su questa cosa, il consulente consiglia. Il consulente non deve, non può prendere la decisione al posto, certo, tuo.
0: E il metodo? Hai 10 secondi.
1: Il metodo è pianificazione. Non affrontiamo l'oggi per l'oggi, ma nelle scelte finanziarie, così come le scelte di finanziamento, pianificarle, avere in mente che la scelta non è per l'oggi, ma il metodo della pianificazione della mia vita da qua a 10, a 15, a 20, a 30 anni.
0: Allora, alla luce di questi consigli sempre molto utili, io chiudo questa trasmissione di In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni, e ringrazio ancora Simone Saltarel per le sue analisi e i suoi consigli. Buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarone in Piazza dei Gasperi, vi ha presentato In Buone Mani. Parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima.
3: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
4: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
5: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: News.
1: Buongiorno da Ugo Scali, le notizie alle 7 del mattino. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e poi smentite, è stato raggiunto un testo definitivo concordato per l'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo le indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere già firmato domani a Ginevra alla presenza del vicepresidente statunitense Vance, di Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa anche essere apposto da remoto. Nei prossimi giorni Trump torna ad attaccare l'Europa e il G7, dice irrilevanti, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto. Problemi con l'aereo Iberia, Papa Leone è tornato ieri sera con il jet messo a disposizione dal re di Spagna, è finito così il viaggio di 7 giorni con un inconveniente senza precedenti che ha fatto anche saltare la consueta conferenza stampa prevista a bordo con i giornalisti, al seguito costretti a tornare con un altro mezzo insieme alla delegazione. In mattinata Papa Leone da Tenerife, incontrando i migranti, aveva lanciato un duro monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. È arrivato il parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera definitivo del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era già in stato di regime di semilibertà. È il giorno della più grande IPO della storia. Sbarca

dei padroni di casa. Intanto il presidente della FIFA Infantino punge l'Italia con 64 squadre, forse si qualificherebbe, ha detto il numero uno del calcio mondiale. È tutto con le notizie alle 7 del mattino.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Ugo Scali.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da me, un saluto anche da Lorenzo Sada che cura la parte tecnica e diamo anche un saluto ad Infantino che voleva fare una battuta, insomma poi ce la siamo un po' presa perché ci hanno toccato nel vivo. Tra l'altro oggi c'è anche un bel caffè di Gramellini che dice attenzione, guarda che Infantino è italiano, un tifoso dell'Inter, ha parlato col cuore in mano, non voleva offendere l'Italia, poi che ci dobbiamo offendere, ragazzi, il terzo mondiale che non andiamo, anche se ci viene fatta questa battuta sicuramente sono non felicissima, credo che i problemi siano altri, ma ci arriveremo con la rassegna stampa, poi ci arriveremo naturalmente con le interviste, perché anche questa mattina approfondiremo naturalmente il tema del mondiale che ha visto anche l'esordio nella notte italiana degli Stati Uniti. Abbiamo detto vittoria degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, partita insomma senza troppi problemi per la formazione a stelle e strisce. Ma andiamo sulle prime pagine dei quotidiani che vivono in particolare su due importanti notizie. La prima è quella legata alla guerra nel Golfo. Potrebbe essere la volta buona di un accordo che arrivi anche nero su bianco a riaprire Hormuz, a far parlare veramente di pace. I mercati ci hanno creduto ieri. Le borse hanno chiuso tutte in modo positivo, in particolare l'Italia, il prezzo del petrolio che è proprio, no, quel marker che ti dice è uno dei tanti, mi sembra siamo arrivati alla 38esimo annuncio di Trump di tregua, accordo, quindi oppure qualcosa di più. Potrebbe essere qualcosa di più, anche se le prossime ore ci diranno quanto di più è anche questo accordo. Però il petrolio ieri insomma è sceso, addirittura è arrivato a credo $83 al barile, non ricordo bene a mente, ma insomma se vi ricordate all'inizio della guerra si parlava di 100, poi 110, diciamo, potrebbe arrivare a $120 al barile, insomma ritrovarlo a 80 è un buon segno, anche se siamo veramente soltanto all'inizio di un percorso di pace, di ricostruzione, di ritorno alla normalità, insomma, che avrà tempo per essere attuato in modo definitivo. L'altra notizia importante è la fine naturalmente del viaggio di Papa Leone in Spagna, con questo finale diciamo così thrilling, nel senso che tutto era pronto, il Papa a bordo dell'aereo per ripartire direzione Roma, e l'aereo però insomma aveva un problema, il Papa è stato fatto scendere proprio da Re Felipe che da lì a poco ha detto metto a disposizione il mio Falcon, quindi l'aereo proprio della Casa Reale per far tornare il Papa in tempo, insomma in un orario così umano tra virgolette, perché comunque è rientrato dopo le 23 insieme alla sua delegazione. Il resto delle persone che si trovavano sull'aereo, in buona sostanza i giornalisti e parte della delegazione, sono rientrati un po' più tardi e con un altro aereo messo a disposizione dalla compagnia spagnola. C'è da dire che è saltata la consueta ormai conferenza stampa sull'aereo, che sicuramente avrebbe in qualche modo scandagliato i temi anche della guerra, immaginiamo, visto anche questo annuncio così importante, ma poi avrebbe fatto un po' il punto anche su tante immagini di questo viaggio durato una settimana da sabato scorso a ieri sera, nella quale abbiamo visto tanta gente accanto al pontefice, tanti gesti importanti, non ultimo quello appunto di ieri con quel fermatevi e convertitevi che insomma ha ricordato le parole anche di San Giovanni Paolo II quando si scagliò contro gli uomini della mafia. Ma andiamo per

ordine. Quotidiano Avvenire, prima pagina, accordo fatto, virgola, anzi vicino, perché insomma, lo sapete, è meglio andare coi piedi di piombo, anche se ieri è stata, scrive Luca Geronico sulla prima pagina di Avvenire, una giornata passata tra mezze smentite, mezze conferme sull'accordo tra Washington e Teheran. Su Axios, sito insomma di informazione che solitamente molto ben informato, scusate il gioco di parole, filtrava l'ipotesi appunto su Axios della firma addirittura domani a Ginevra, giorno dell'ottantesimo compleanno di Trump, del memorandum d'intesa alla presenza del vicepresidente J.D. Vance con tanto di jet C-17 statunitensi già in viaggio per preparare la cerimonia. Su X l'annuncio del ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'intesa non è mai stata così vicina. C'è da dire che poi nelle ore che hanno seguito questi due annunci, questi due richiami importanti, obiettivamente non sono arrivate altre notizie né in un senso né nell'altro. Stiamo a vedere, c'è stato addirittura anche un piccolo, tra virgolette, piccolo bombardamento, intervento a Hormuz delle forze statunitensi per bloccare diversi droni iraniani che stavano per colpire navi commerciali ad Hormuz, schermaglie. Cose che insomma, se c'è l'accordo, vengono superate in un momento. Però insomma questo è il punto della situazione, questo è quello che ci dice Avvenire, peraltro con Riccardo Redaelli, con l'editoriale dal titolo "Ma questa volta si può sperare". Redaelli insomma anche lui in qualche modo ci scherza su, insomma, anche se la tematica, lo sappiamo tutti, non è importante, è importantissima, e lo sa anche Redaelli per primo. È più mutevole, comunque, dice, del cielo d'Irlanda, famoso per i continui cambi meteo, il presidente Trump ha informato per l'ennesima volta di aver raggiunto l'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran, che dovrebbe terminare le ostilità e permettere la riapertura dello stretto di Hormuz. Annuncio dato a sorpresa, dato che, dice Redaelli, solo il giorno prima aveva proclamato la ripresa delle operazioni militari in grande stile da parte delle forze armate statunitensi. Siamo ormai abituati ai continui cambi di rotta di Trump, alle sue roboranti dichiarazioni e alla sua calamitosa, irrazionale, capricciosa imprevedibilità. Eppure, e questo è il punto dell'editoriale di Redaelli, eppure a dispetto del rassegnato pessimismo che regnava in questi ultimi giorni, sembra che questa volta si possa davvero sperare nella pace. E il punto è questo. E noi ci aggrappiamo con tutte le nostre forze a questa possibilità. Dice ancora poi Redaelli, o meglio, forse non un accordo vero, ma un simulacro di tregua che permetta a Washington di uscire da una guerra assurda, mai pianificata, in cui gli americani sono stati trascinati dagli israeliani e in cui si sono trovati impantanati da mesi. E che consenta l'accordo di cui sopra, dice ancora Riccardo Redaelli, prima pagina del quotidiano Avvenire di stamane, che consenta la ripresa del traffico marittimo attraverso un'arteria commerciale fondamentale per l'economia internazionale. Va a concludere. La prudenza, quando si parla di negoziali tra Iran e Stati Uniti, non è mai troppa, un po' perché la sfiducia e l'inimicizia tra i due governi ha sempre fatto deragliare in passate trattative che sembravano giunte all'ultimo passo, ma anche perché troppe forze sono attive per sabotare ogni percorso verso una riduzione delle ostilità reciproche. E anche questo è un punto da non tralasciare, e bene fa Redaelli a ricordarcelo. Il comportamento di Teheran sembrerebbe indicare che la nuova guida suprema sia riuscita a piegare l'irriducibile opposizione che ogni compromesso dell'ala dura dei Pasdaran ha messo in campo, perché poi c'è un problema anche all'interno dell'Iran di chi decide cosa, nonostante insomma la decapitazione che c'è stata della guida suprema Khamenei, oggi il figlio, però
I Pasdaran restano più che mai, anzi forse proprio con questa decapitazione, si sono rafforzati, e con loro anche le loro idee molto molto chiuse rispetto a un dialogo, al netto di tutto quello che è successo naturalmente nelle ultime settimane. Ma la visita di Papa Leone, allora, convertitevi, il grido che i predecessori di Leone avevano ripetutamente e più volte rivolto dal primo Papa statunitense ai trafficanti di esseri umani, fermatevi, e l'altro imperativo che il pontefice utilizza in Piazza del Cristo, della Laguna, nella città di San Cristobal, siamo a Tenerife, il popolo dei migranti, di chi li soccorre e di chi li accoglie, riempie una delle più grandi piazze di tutti le isole Canarie, dove il pontefice conclude il suo viaggio apostolico in Spagna. Due giorni lungo la rotta atlantica, fra le più pericolose e letali del mondo, ricorda Avvenire, che fa declinare a Leone i due verbi guardando a coloro che approfittano della disperazione, a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie, trasformano la sofferenza altrui in un affare. Guardate che percorso che colpisce le persone che fuggono dalla fame, dalla guerra, e vanno a finire nelle mani dei trafficanti, se possibile in situazioni anche più terribili a volte della guerra e della fame dalla quale tentavano di fuggire. Poi ricorda anche Avvenire questo fatto un po' inedito, anzi inedito nella storia dei viaggi dei pontefici: non era mai capitato che il mezzo che li doveva, solitamente l'aereo, riportare in Vaticano avesse avuto un guasto tecnico, insomma, ragazzi, è successo, insomma, guasto tecnico all'aereo papale, ricorda Avvenire, scoperto quando ormai il pontefice era già a bordo, ha costretto poi Leone a scendere e a dargli un passaggio. Ci ha pensato però Re Felipe, che ha portato a Roma il Papa, insomma, sul suo Falcon, l'aereo personale dei reali, importante evidentemente, insomma, la presenza del re che ha praticamente seguito tutto il viaggio. C'è stata anche una sorta proprio di empatia delle immagini, perché insomma abbiamo visto sempre il Papa accolto molto dalla coppia reale, dal re poi ieri nell'ultimo atto, eccetera, e quindi la sua presenza lì anche sulla pista a dare il saluto ieri, insomma, è servita a velocizzare anche la soluzione di questo piccolo problema all'aereo della compagnia di bandiera, che e poi comunque insomma ha trovato modo di far rientrare anche i giornalisti al seguito, come dicevamo prima. Peccato, perché è saltata la consueta conferenza stampa, che solitamente dà poi molti spunti per dare anche una chiave di lettura di quello che si è appena vissuto, un viaggio poi tra l'altro così lungo, ma poi magari mettendo dentro anche quelli che sono i temi di giornata o anche i grandi temi, perché poi quando ti trovi davanti il Papa, insomma, ti avrebbe voglia di parlare di tantissime cose. All'andata si è parlato addirittura anche di squadre di calcio, un piccolo anche quasi, non dico incidente diplomatico, perché il Papa è stato chiarissimo, ha detto: come Papa sono Papa di tutti le squadre, se chiedete però a Prevost, a me piace il Real Madrid, insomma, più onesto di così, giustamente. Quelli del Barcellona però non l'hanno presa proprio benissimo. Poi insomma il Papa si è voluto, come sempre, far ben volere anche dagli amici di Barcellona, e come lo abbiamo visto proprio in questi giorni, un abbraccio pazzesco, e questo è uno di quei viaggi che dovrà essere, come tutti i viaggi dei pontefici, riletto, andare a vedere i gesti, le parole, i discorsi, per comprendere proprio la grandezza di un viaggio apostolico. 7:20. Allora andiamo avanti con gli altri quotidiani, con il Corriere della Sera. L'Iran, mai così vicini a un'intesa. Il tweet del ministro Araghchi, il leader americano addirittura lo rilancia, che forte che è, no, anche la comunicazione oggi. Ma uno avrebbe mai potuto pensare che un ministro dell'interno iraniano che fa un tweet e il presidente degli Stati Uniti che lo rilancia, cioè cose, no? Comunque
se serve per la pace, ben venga, rilanciate neanche 100 di questi messaggi. Il Pentagono, pronto poi però a ridurre gli aerei militari in Europa, questo è poi tutto un altro pacchetto collegato evidentemente comunque ai temi della guerra e alle accuse anche che sono state reiterate proprio da Trump nelle ultime ore all'Europa, al G7, anche la NATO evidentemente, insomma, di non aver partecipato a questa offensiva contro l'Iran. Trump al Corriere, i paesi europei d'aiuto comunque in futuro. È un piccolo ponte forse che viene gettato per riprendere un minimo di relazioni che si sono deteriorate, questo non lo scopriamo oggi e non sicuramente a causa dell'ultima esternazione del tycoon. E poi l'ipotesi anche di un faccia a faccia con Meloni, in questa intervista insomma vengono date alcune coordinate che quanto e saranno veritiere, insomma soltanto il tempo ce lo dirà. La foto per SpaceX di Musk, la foto è proprio di Musk con la valutazione di questa società in borsa, è stato un debutto da record e Elon Musk che è diventato il primo possessore di 2 trilioni di dollari. Beh, alla valuta d'oggi quant'è? Chiedo a Lorenzo Sada, vabbè insomma comunque cronache di oggi. Foto centrale, torniamo seri e con un cordoglio fortissimo perché è morto un giovane, si chiamava Eros Gagliardi, 18 anni, un grande tifoso tra l'altro del Milan, calciatore a sua volta deceduto l'altra notte a Milano mentre era in monopattino come passeggero, ferito l'amico che guidava il mezzo, tutte e due erano senza casco e questa è la tragedia, morire a 18 anni in monotattino nella notte, ricorda il Corriere della Sera. Poi 12 anni, scusate, dopo 10 anni e mezzo, non 12, dopo 10 anni e mezzo Stasi verso la libertà, ha chiesto ai servizi sociali l'ok della procura, attesa ora per i giudici che daranno il via libera finale. Vi dicevo prima, il caffè di Massimo Gramellini, azzurro Infantino, insomma se la prende con chi si è indignato spiegando che Infantino ha la cittadinanza italiana, spasima per l'Inter fin da bambino, dice Gramellini. Rientra quindi a pieno titolo nella categoria dei cosiddetti orfani azzurri e quindi poteva permettersi di dire sì, se allarghiamo il mondiale a 6.000 squadre può darsi che l'Italia si qualifica. Insomma avrebbe parlato con il suo cuore insomma, da italiano ferito perché è la terza volta che non andiamo ai mondiali. Come chiude Gramellini, perché poi le sue chiusure sono naturalmente uno dei punti forti del caffè, nel caso comunque ci volessimo così indignare, sarebbe meglio contestargli all'Infantino di qui sopra di aver completato la trasformazione di uno sport popolare in un baraccone spillasoldi che solo le elite possono permettersi di frequentare, come dimostrano certi stadi semivuoti. E questa purtroppo non è una battuta. Dal Corriere della Sera a Repubblica, quasi a tutta pagina il titolo Iran, la firma si avvicina, scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa regge, preparativi a Ginevra, Hormuz sbloccato da subito, nucleare si continua a trattare, Israele restiamo sugli avamposti, direi che le posizioni sono quelle di ieri e credo che saranno quelle che proseguiranno anche in futuro. Poi abbiamo SpaceX che debutta a Wall Street, Musk trilionario, Stasi fuori dal carcere, i Poggi comunque la condanna resta, i genitori della vittima dicono la legge prevede che dopo un tot di anni esca, benissimo, questo non vuol dire che però la legge peraltro non lo dice, facendo questo gesto che non sia stato l'autore del delitto di nostra figlia. La Stampa, USA-Iran, accordo ad un passo, Teheran conferma, stiamo finalizzando il piano in 14 punti, Trump entro lunedì ci sarà la firma. Perché può bastare un'intesa imperfetta, scrive Nathalie Tocci, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco in Iran Donald Trump ha annunciato 40 volte un accordo imminente con Teheran. Io me l'ho tenuto basso prima, ero arrivato a 38, me ne sono perse due.
altrettante volte in cui ha minacciato il riavvio della guerra. Insomma, così inizia il suo commento, e perché dice che potrebbe bastare appunto anche questa intesa imperfetta per uscire dall'impasse. Beh, credo che poi il tema sia proprio quello. Anna Zafesova invece sulla guerra in Ucraina, sulla Stampa, un altro di quei pezzi che vi segnalo da leggere, se insomma frequentate la Stampa, se la Russia è pronta anche alla sconfitta, perché anche su questo fronte qualcosa si muove. Vero che per ora si muovono ancora soltanto le bombe, però c'è la necessità, c'è forse la voglia da tutte e due le parti di arrivare comunque a un'intesa che, come sempre capita in questi casi, presupporrebbe che sia l'Ucraina che la Russia facciano un passo indietro su qualche dossier. Foto centrale per l'ultimo saluto al simbolo della pop art, ovvero Onkley, che ci ha lasciato. Addio al pilota, pittore simbolo della pop art. Le sue piscine hanno cambiato il modo di dipingere, non so se l'avete presenti, con tutti quei colori, quel effetto acqua marina bellissimo. Insomma, lui che raccontava sempre: sono nato in un'era in cui c'era solo il bianco e nero nella città dove sono nato, le fabbriche, tutto molto molto scuro. Bene, ho cercato sempre il colore, e il colore lo ha trovato e ce l'ha regalato Onkney, che ripeto ci ha lasciato, David Onkney. Tutti insomma stamane più o meno ne parlano con foto, richiami in prima pagina. Vado sul Sole 24 Ore. Piazza Affari, record sull'intesa USA-Iran, SpaceX debutto stellare a Wall Street. Effettivamente sono le due domande in maggiore, le due notizie in maggiore evidenza di ieri per quanto riguarda l'economia. Ebbene, fa come al solito Sole 24 Ore a dare ampio spazio a queste e alle altre notizie economiche. Messaggero, intesa USA-Iran al rush finale, firma domani. E poi una foto molto grande per Garlasco, stasi verso la libertà, l'ok della procura, l'affido di prova fuori dal carcere, Nordio, tutta questa vicenda, un'anomalia del sistema, così il ministro della giustizia. Per il giornale, la pace di Trump, c'è l'accordo con l'Iran, Pasdaran permettendo la conferma, testo pronto, domani la firma a Ginevra, le ultime incognite su uranio, beni congelati e Libano. Vado sul Foglio dopo il giornale con molto rumore per 60 giorni. E qui, insomma, molto rumore per nulla, molto rumore per 60 giorni, perché questo accordo nel Golfo durerebbe 60 giorni. E poi, insomma, c'è il richiamo. 13 giugno 2025 iniziava la guerra dei 12 giorni. Un anno dopo Trump negozia il memorandum con Teheran e la struttura del futuro in Medio Oriente. Protagonisti, accordi, riunioni, ma anche dubbi, sul Foglio quotidiano di oggi. Il Fatto Quotidiano invece dice che Trump canta vittoria, ma sta peggio di prima. Guerra persa, USA e Iran annunciano l'accordo di pace. QN, quotidiano nazionale, anche qui l'apertura, Hormuz, uranio e soldi, la tregua tra l'Iran e gli Stati Uniti. La foto centrale invece con Stasi verso l'uscita dal carcere, primo sì ai servizi sociali, caso Garlasco, si appresta Stasi a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Secolo XIX di Genova, accordo fatto tra America e Iran, nucleare Hormuz, restano i nodi. Poi foto centrale con Wall Street, SpaceX, prima quotazione e boom a Wall Street, il sogno spaziale di Musk vale 2.000 miliardi. Insomma, non sono proprio bruscolini. Gazzetta dello Sport con 1-2-3 Lautaro, dai trionfi con l'Inter alla Coppa
Coppa dei Sogni, una forma mai vista, l'intesa con Messi e l'Argentina ci crede, Kempes, lui e Leo, la coppia perfetta, e l'Argentina prova a fare, come si dice, il raddoppio dopo aver vinto gli ultimi mondiali, prova a vincere anche questi, anche se è capitato pochissime volte di riuscire a fare l'1-2. Intanto il mondiale è iniziato con già partite molto interessanti, a iniziare da quella di questa sera a mezzanotte. Per i nottambuli c'è un po' d'Italia in campo, anzi in panchina, con naturalmente Carlo Ancelotti che è l'allenatore del Brasile, e questa sera appunto c'è il debutto della formazione carioca a mezzanotte con il Marocco, quindi anche una partita molto interessante proprio sul lato tecnico. Tra poco ne parliamo nei nostri approfondimenti con le interviste, ma prima, come facciamo ogni sabato, andiamo a riascoltare alcuni dei servizi più importanti della giornata, facendoci aiutare come sempre dal TG 2000. Intanto sono le 7:28, questo è il Buongiorno in Blu.

0: E 32 minuti, riavvolgiamo il nastro e iniziamo naturalmente con la visita di Papa Leone in Spagna, col finale dell'aereo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma grazie a Nicola Ferrante, che ieri sera alle 20.45 nel TG2000 ha fatto proprio il punto dell'ultima giornata, perché l'appello a chi sfrutta i migranti a fermarsi, a pentirsi, no? E poi tutte le parole del pontefice in questo ultimo tassello del suo viaggio sono stati raccontati da Nicola Ferrante, che ha messo insieme evidentemente i racconti, le immagini dei nostri inviati, per primis Paolo Fucili, che ha seguito naturalmente tutto il viaggio e che in quel momento era chiuso peraltro nell'aereo in attesa anche di capire quale sarebbe stato il suo futuro per il rientro. Ma insomma, Nicola Ferrante, punto della situazione per quanto riguarda è l'ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna.
1: L'amore di Dio non conosce confini, non fa distinzioni, si dona a tutti e ci raccoglie nell'unità. Per questo la coscienza umana e ancor di più quella cristiana non può restare indifferente di fronte ai cimiteri del mare.
2: Cementerios del mare.
1: E se l'accoglienza apre la porta, è l'integrazione che aiuta a varcare la soglia, lo dice Papa Leone da Tenerife, Isole Canarie, all'ultimo giorno di viaggio in Spagna, fitto di appuntamenti. 3 in 6 ore. Prima il centro d'accoglienza, la Slices con vista sugli aerei in partenza da qui per la Spagna e per il resto del mondo. Qui sono passati 54.000 migranti in 5 anni finora. Poi trasferimento alla Plaza del Cristo della Laguna per l'incontro con le realtà attive nell'integrazione dei migranti. Perché c'è un altro naufragio silenzioso, dice il Papa, il ritrovarsi soli, senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi approfitta della vulnerabilità e fa affari con la sofferenza altrui.
2: E convierte nel soffrimento ajeno in negozio.
1: Allora va il monito durissimo del pontefice, pentitevi, convertitevi, dovrete comparire davanti alla giustizia divina.
2: Conviertanse.
1: Ultimo appuntamento, la messa al porto di Santa Cruz di Tenerife sullo sfondo del mare. L'ultimo saluto grato a una chiesa in prima linea su una tragedia del mondo di oggi e la grazia più grande, dice Leone con parole ispirate, è lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo, riconoscere la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne.
2: È scritta in sua misma carne.
0: E Antonio Soviero proprio resta in tema di migranti, perché da ieri sono entrate in vigore le nuove norme dell'Unione Europea sul diritto asilo, si rafforza insomma questa tematica. Sentiamo proprio che cosa ha scritto e che cosa ha raccontato al TG2000 Antonio Soviero.
3: Ieri Papa Leone dalle Canarie aveva lanciato l'appello all'Europa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi e oggi entra in vigore il nuovo patto dei 27 su migrazione e asilo destinato a superare il sistema di Dublino che per oltre 30 anni ha scaricato di fatto la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere e le procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni. Diventa più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali. Altro punto importante è l'accelerata sull'esame delle domande di asilo, uniformando le regole nei 27 stati membri della UE. Col neoregolamento sui rimpatri si possono utilizzare anche centri extra UE sul modello di quelli realizzati dal governo italiano in Albania. E per il nostro paese il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri stati dovranno contribuire con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona, ma va verificato nei fatti la collaborazione degli altri paesi europei.
0: E a proposito di appelli, ieri i vescovi dei paesi della G7, in vista della prossima riunione che si terrà a Parigi, hanno fatto sentire la propria voce. Leonardo Possati.
4: Non è solo un richiamo alla morale, ma un vero e proprio manifesto politico-sociale, quello firmato dai presidenti delle conferenze episcopali di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada e Giappone, di fronte a un mondo segnato da fratture geopolitiche e disuguaglianze crescenti. La Chiesa, attraverso i pastori, chiede ai leader del G7 di abbandonare la logica del puro potere per riscoprire il valore del multilateralismo e del diritto internazionale. Per i vescovi la pace non si costruisce con la corsa agli armamenti, ma proteggendo i civili, i prigionieri e le minoranze che restano le prime vittime di ogni conflitto. Ma la vera frontiera del messaggio riguarda il futuro digitale. Riprendendo l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, i presuri lanciano un allarme chiaro: l'intelligenza artificiale va disarmata. Non si tratta di fermare il progresso, ma impedire che gli algoritmi dominino l'uomo. Un pensiero particolare è rivolto ai più giovani, i più esposti ai rischi di una trasformazione tecnologica priva di etica. Un documento per molti versi inedito, che non risparmia critiche sul fronte economico, ai tagli, agli aiuti, allo sviluppo. Infine un richiamo alla giustizia climatica: i paesi più industrializzati devono assumersi la responsabilità del riscaldamento globale, guidando la transizione ecologica.
0: E chiudiamo questa piccola carrellata dei servizi del TG2000 di ieri sera con il punto della politica, la giornata in particolare della Premier Meloni, naturalmente a firma di Augusto Cantelmi.
5: Rapporti sempre più stretti tra Italia e Corea del Sud a Villa Pamphili, sotto lo sguardo della Premier Meloni e del presidente Lee Jae-myung, siglati 4 memorandum d'intesa tra i due paesi nell'ambito politico, economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel campo della sicurezza e della difesa. Un modo per rafforzare un legame profondo. La Corea del Sud resta uno dei paesi in cui l'Italia esporta di più. Non sono mancati momenti più distensivi con Meloni, che fa i complimenti per la vittoria nella notte ai mondiali della Corea contro la Repubblica Ceca. Spazio ovviamente anche ai temi di politica internazionale al centro della fitta agenda della presidente Meloni in vista del G7 della prossima settimana, dove tornerà ad incontrare Trump. A seguire a Bruxelles si terrà il vertice europeo, con la guerra in Ucraina in primo piano, mentre per il 25 giugno torna ad Antibes il vertice intergovernativo tra Francia e Italia, frutto del trattato del Quirinale. A darne la notizia l'Eliseo, in pratica si tratta di una sorta di consiglio dei ministri congiunto tra i due paesi, ma soprattutto segna il nuovo disgelo tra Roma e Parigi, soprattutto tra Meloni e Macron, il cui rapporto finora è stato a dir poco altalenante, con momenti di tensione, da ultimo marcato dall'esclusione dell'Italia dal formato a tre sull'Ucraina.

0: Scattati ieri e fino a domani le Olimpiadi dell'inclusione, lo sport di tutti a San Donato di Lecce, un evento con 3.000 atleti con e senza disabilità, 130 organizzazioni, 40.000 presenti, grandi numeri davvero per un appuntamento che si fonda sul principio che si può giocare e stare tutti insieme, tema che conosciamo benissimo in questa trasmissione, tra chi ha una disabilità e chi invece una disabilità non ce l'ha. Do il buongiorno a Riccardo Pellegrino, che è assessore con delega allo sport e al welfare di San Donato di Lecce. Buongiorno assessore, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi, a tutti, e ringrazio voi.
0: Allora, dicevo, grandi numeri, avete iniziato ieri, si va in avanti fino a domani. Mi piace tantissimo quello che scrivete, c'è nessuna corsia separata, nessuna categoria parallela, nessun percorso differente, tutti insieme, perché quello vuol dire veramente superare le barriere, ed è un messaggio davvero importantissimo che va oltre evidentemente anche al gesto atletico.
1: Sì, è un progetto che dove cioè, l'unità, la condivisione e la partecipazione sono alla base, e non esistono, diciamo, differenza tra atleta paralimpico e atleta normodotato, c'è solo l'atleta, partecipano tutti gli atleti, ognuno con le sue abilità. È un progetto che nasce nel 2019 con l'idea ben chiara di unire, di creare, diciamo, quell'unità tra la giornata dello sport e la giornata paralimpica, quindi due giornate che a mio avviso erano dividevano, e invece realizzando un unico evento dove tutti gli atleti possono esibirsi, ognuno con la sua abilità. Ieri abbiamo iniziato, veramente è stata la partecipazione, tantissima partecipazione alla passeggiata dell'inclusione, dove hanno partecipato le delegazioni delle diverse associazioni che questi giorni vedremo. Anche ieri sono tenute le prime esibizioni sportive, e è stata veramente, veramente una bellissima giornata ieri, una giornata dove abbiamo avuto la presenza delle istituzioni regionali, istituzioni, diciamo, che hanno tutte quante, diciamo, elogiato quello che questo progetto riesce a portare avanti, la vera inclusione.
0: Assolutamente, no, stavo guardando la lista degli sport, è bellissimo perché si va, insomma, dal basket al basket che conosciamo ormai da qualche tempo, che è proprio, no, il verbo dell'inclusione, ma c'è anche il calcio balilla inclusivo, piuttosto che il pickball o il power chair football, quindi insomma comunque cose tecniche che vanno a fare a mio parere non solo l'esperienza a chi ha una disabilità, ma c'è anche proprio il percorso, diciamo, inverso: chi la disabilità non ha può, andando a giocare proprio questi sport, queste specialità, un incontro, diciamo, a metà strada, che poi credo che sia un buon inizio per quella integrazione che piano piano speriamo di trovare ancora di più nei prossimi anni.
1: Questo è fondamentale, perché chi in questo progetto lo sport di tutti, sono tutti coinvolti, anche gli stessi spettatori che possono interagire, possono provare anche le discipline sportive insieme agli atleti paralimpici all'interno di un provando alcune discipline, interagendo con loro, ma anche i bambini stessi, no? Perché è fondamentale che i più giovani possano essere parte attiva di questo progetto, perché interagendo con loro riescono anche a capire, no? Quali limiti riescono a superare, ponendosi come esempi di forza e resilienza per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Questo, dico, credo sia fondamentale. Ribadisco, a mio avviso ci vuole una nuova cultura sportiva anche nazionale, perché continuo a ripetere che ci vuole un'unica federazione, non due federazioni quale il CIP e il CONI, ma un'unica federazione che possa diciamo
0: mettere insieme entrambe.
1: E ancora, credo ancora una volta che come Italia avremmo potuto almeno fare un'unica cerimonia inaugurale delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.
0: Assessore, è un tema che ricorre, perché ne abbiamo parlato molto da questo microfono attualmente in occasione non soltanto di Olimpiadi e Paralimpiadi, però io credo veramente che piano piano in qualche modo si arriverà a questa unione. Su certe specialità forse bisognerà comprendere, però intanto, e questo è quello che ci proponevano, almeno appunto la cerimonia, ecco,
1: almeno quella voglio dire.
0: Non c'era bisogno di fare chissà.
1: Sono tutti entrambi atleti, no? Rappresentano tutti una nazione,
0: C'era bisogno di fare due cose. Sì, ma poi io non credo poi sia un discorso di A e B, ma forse anche proprio del fatto, ma stiamo insieme, perché ormai dividersi? Tanto c'è questa integrazione e penso che più facciamo vedere l'integrazione, perché poi credo che sia questo il messaggio, almeno per quello che posso vedere io, è più noi facciamo vedere che l'integrazione c'è, più chi ci guarda ne prende atto e piano piano anche lui mette in campo questa cosa, perché è chiaro che se pensiamo a cos'era lo sport paralimpico qualche tempo fa, che manco si poteva chiamare sport paralimpico perché era soltanto far fare lo sport a chi aveva una disabilità e far fare così quasi come una concessione, oggi si è arrivato veramente a dei picchi di organizzazione e di realtà legata a chi fa sport con una disabilità, che di strada ne è stata fatta tanta e proprio insomma settimane scorse.
1: Tanto bisogna farne ancora.
0: Bisogna
1: continuare, e questo progetto nasce proprio per questo, perché è un progetto unico a livello nazionale, perché abbiamo dei numeri veramente importanti, ma la cosa più bella che io l'ho ideato nel 2019 con un'idea di, come dicevo prima, ho utilizzato il termine proprio quello di unità, no?
0: Certo.
1: L'idea è proprio quella, no? di creare un progetto che possa portare davvero anche diciamo ad una un po' a far pensare, no? Perché ogni qualvolta che la cosa più bella quando io o quando vengono invitati gli atleti paralimpici, anche se a me paralimpico non mi piace il termine, però per capirci meglio, la loro risposta è quella che non mancherò mai, perché allo sport di tutti. Questo vuol dire che loro si trovano bene, proprio perché vedono, stanno insieme a tutti gli atleti e non esistono differenze, cioè loro dicono io non mi giro a destra e a sinistra, vedo magari atleti solo diciamo in carrozzina, ma vedo tutti gli atleti, siamo tutti insieme, e questo è bellissimo, perché il messaggio diventa ancora più forte. Lo sport, lo diciamo sempre, appartiene a tutti, lo sport è di tutti, tutto quanto, però un progetto del genere lo esprime appieno, secondo me.
0: No, questo sicuro, è anche perché è una formula che piano piano viene attuata, magari anche nelle piccole realtà ancora, sperando, come dice lei appunto, Assessore, che venga compresa, anche attuata in modo più ampio a livello nazionale, perché insomma sarebbe un passo ancora in avanti in questa integrazione, in questo stare insieme. Mi piace proprio anche proprio dire lo sport di tutti e l'Olimpiade dell'inclusione. Domani in particolare gran finale, ci vuole dare qualche notizia importante rispetto
1: allora,
0: insomma.
1: Sì, allora oggi avremo diciamo la fase del, cioè abbiamo avuto la cerimonia inaugurale, le prime esibizioni, oggi il cuore sto pomeriggio dell'evento con tantissime discipline sportive. E domani avremo anche diciamo la parte finale, anche perché come abbiamo detto abbiamo anche dei momenti di riflessione, no? Inizieremo domani, anche poi domani ci saranno la mattina, ci saranno anche un cortometraggio dove diciamo con un cortometraggio dove si anche nei momenti di riflessione dove ci si parlerà di accessibilità, di poi ci sono anche dei, nella parte finale di domani saranno anche caratterizzata dei monologhi con Aeronadia, con le storie degli atleti, voglio dire che comunque hanno una loro storia, no? E quindi anche ascoltarli stesso, anche i più piccoli riescono ad ascoltare questi atleti,
0: passa molto il messaggio attraverso le loro parole, chiaro.
1: Sì, quindi saranno anche poi concluderemo poi diciamo con diciamo anche con dei momenti di riflessione che ci faranno pensare, ci faranno anche emozionare,
0: quello sicuro. Cioè, solo che a sentire,
1: perché lo sport emoziona, raggiunge il più alto livello secondo me,
0: ma quello sicuro ha già, come si dice, fatto un primo successo importante. Grazie davvero, complimenti per l'iniziativa e ci sentiamo magari presto per tornare ancora a parlare di questi temi. Riccardo Pellegrino, assessore con delega allo sport, al welfare, San Donato di Lecce, un abbraccio, buon sport, buone Olimpiadi dell'inclusione.
1: Grazie a voi, grazie ancora.
0: E tra poco ancora insieme nel Buongiorno in Blu del sabato.

0: Allora, il 4-1 degli Stati Uniti nella partita inaugurale per la formazione di casa contro il Paraguay, 4-1, non c'era Trump, non era annunciato, a essere sinceri, però insomma le cronache di questa mattina sottolineano come Trump abbia disertato il debutto della nazionale statunitense contro il Paraguay. In sua vece comunque ha inviato al Sophie Stadium di Inglewood una delegazione guidata dal segretario di Stato Marco Rubio, apparso solo in un paio di occasioni, dicono le cronache di stamane, sui maxi schermi e sui banner luminosi che corrono come anelli attorno alla gigantesca arena sud di Los Angeles. Rubio era seduto accanto al presidente della FIFA Gianni Infantino, che aveva alla sua destra il presidente del Paraguay Santiago Peña. La regia ha cautamente evitato di mostrare nella stessa inquadratura il segretario di Stato e il governatore democratico della California Gavin Newsom, considerato da molti uno dei possibili avversari proprio di Rubio per la corsa alla Casa Bianca nel 2028. La politica e lo sport e la politica, lo sport, la geopolitica. Tra poco ne parleremo, comunque dopo le 8, con un collegamento proprio dedicato a questo tipo di situazione, ma parleremo anche di calcio giocato, perché insomma vogliamo capire già se si è visto qualcosa di bello, qualcosa di buono in attesa magari del Brasile questa sera del mitico Ancelotti. Intanto ora alle 8 abbiamo le notizie, il resumé, naturalmente il punto della situazione delle news.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Ugo Scali.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: TV 2000.
11: Non una televisione qualsiasi.
10: Canale 28 del digitale terrestre.
11: 157 di Sky.
10: 18 TV Sat.
11: TV2000.it.
1: In Blu 2000, news.
0: Allora facciamo il punto della situazione con le notizie alle 8 del mattino. L'intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti ma anche di smentite ha raggiunto un testo definitivo concordato per un accordo di pace, annuncia il premier pakistano. Indiscrezioni parlano di un memorandum che potrebbe essere addirittura firmato domani a Ginevra, anche se manca per ora una via libera definitivo. Trump frena sulle condizioni che sono state fatte trapelare dall'Iran, fake news, e poi attacca ancora l'Europa, il G7 irrilevanti, dice Trump, abbiamo vinto la guerra senza di loro. Blitz statunitense, nelle ultime ore in Venezuela è stato ucciso il leader di Tren de Aragua, Trump posta il video e arriva anche la conferma da Caracas, è stato ucciso Nino Guerrero, il famigerato leader appunto di Tren de Aragua, notizia che è stata svelata appunto da Trump. Trump in questo video. Rientrato in Vaticano, Papa Leone al termine della settimana in Spagna, con i problemi con l'aereo Iberia il pontefice è rientrato grazie al jet del re di Spagna, che ha messo appunto Felipe a disposizione il mezzo al pontefice. Ieri le parole di Papa Leone da Tenerife, incontrando i migranti, aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Il caso Garlasco, stasi verso l'uscita dal carcere, sì all'affidamento in prova, era in questi ultimi mesi in semi-libertà. E poi il mondiale di calcio, con il successo degli Stati Uniti 4-1 contro il Paraguay, sugli spalti anche i VIP da Tom Cruise a Paris Hilton. Queste le notizie alle 8 del mattino. Tra poco torniamo insieme con il Buongiorno in Blu del

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce, Angela Ferrioli e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori Porta.
2: Il Festival Milano per Gaber, promosso dalla Fondazione Gaber col Piccolo Teatro, per approfondire e perpetuare l'eredità artistica e intellettuale del signor G, punta i riflettori sulle mutazioni e le reinterpretazioni del repertorio gaberiano. Milano per Gaber al Piccolo Teatro Grassi in via Rovello 2 Milano fino a domenica 14 giugno.
1: A Venegono Superiore, presso il Parco Pratone in via Pasubio 47, festa di Santa Maria. Fino al 14 giugno, appuntamento tradizionale, organizzato dalla Proloco, dal gruppo Alpini Locali con il patrocinio del Comune. Il sabato pomeriggio si apre con i laboratori per bambini alle ore 16. Seguite alle 17.30 dallo spettacolo dei burattini e il momento clou della serata arriverà alle 22 con il live show dei pinguini atomici, tributo dedicato ai pinguini tattici nucleari. La giornata conclusiva inizia alle 10 alla domenica con la processione della chiesa di Santa Maria verso il Parco Pratone, seguita dalla Santa Messa all'aperto e dall'esibizione del gruppo musicale di Venegono Superiore. Per tutta la giornata della domenica saranno aperti i mercati hobbisti e la festa si concluderà con lo spettacolo pirotecnico previsto per le 22.
2: E a Milano, Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, torna Aurelio Amendola. Aurelio Amendola torna a Palazzo Reale a 30 anni dall'ultima personale. L'esposizione presenta 85 fotografie di grande formato realizzate tra il 1976 e il 2025 che raccontano la storia dell'arte attraverso le opere dei grandi maestri Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini e Antonio Canova, fino alla forma espressiva del contemporaneo rappresentata da Alberto Burri, Emilio Vedova e Hermann Nietzsche. Le sue immagini rivelano tanto la vita interiore delle opere quanto l'identità profonda degli artisti.
1: A Como, presso il chiostro di Sant'Abbondio, via Luigi Cadorna 4, fino al 12 luglio. Il Conservatorio di Como è lieto di annunciare l'avvio di Notte d'Inchiostro, una rassegna concertistica che accoglierà il pubblico nel suo chiostro la domenica mattina per 5 appuntamenti, che presenteranno un repertorio che dal classico arriverà ad abbracciare le sperimentazioni jazz e contemporanee dell'improvvisazione. Il programma artistico è un viaggio tra epoche e stili. Tutti i concerti si terranno la domenica mattina alle ore 11 presso il chiostro del Conservatorio di Como. L'ingresso è libero con prenotazione consigliata.

0: Sbagliata.
1: Nell'ambito della Milanesiana, un evento musicale che sarà un doppio omaggio a due grandi personalità milanesi, Iannacci e Vanoni. Ecco tutto qui, le canzoni e la vita di Enzo Iannacci con Paolo Iannacci ed Enzo Gentile. Si terrà alla Volvo Studio in Viale della Liberazione, angolo via Melchiorre Gioia, lunedì 15 giugno. Ecco tutto qui. Cari ascoltatori, il nostro fuoriporta è in chiusura, ma troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare. E ci sentiamo alla prossima.

0: scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 13 giugno alle ore 9 buona giornata con Gigi, e a seguire alle 9:30 Gigi Volpi ospita Andrea Germi, organizzatore della festa della Cascina Colombara Saronno, tra sport, convivialità, musica e tradizioni. Alle ore 10:05 e 17:40 Chiara e Aldo con Chuck e Sipario. Alle ore 10:30 e 19:10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni e Antonella, Agostino Legnani, il mercato di Saronno.
1: Alle ore 11:05 e 19:40 il punto. Gianni e Agostino intervistano Augusto Airoldi, consigliere comunale per Saronno Civica. Alle ore 11:30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, gli speciali americani. Alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, pianali in buone mani, parliamo di soldi in soldoni, e in arrivo molti altri podcast.

0: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile.
1: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Saronno, ex cantoni, in arrivo 160 posti auto. Ancora Saronno, sicurezza, arriva il delegato. Rimaniamo a Saronno, Zerbi è tensione, sarà sciopero? E ancora Saronno, al via la demolizione della scuola Rodari. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni, in studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
3: Saronno, un parcheggio coperto su due piani di 160 posti auto è l'idea a cui stanno lavorando gli attuatori del nuovo complesso residenziale in fase di ultimazione dell'ex Cantoni. Il progetto, già presentato durante la gestione del commissario prefettizio, mira in sostanza a individuare in un unico spazio tutti i posti auto pubblici, la cui realizzazione era già prevista in diversi punti dell'area dismessa, la cui riqualificazione complessiva è prevista entro il 2037. In un intervento all'emittente locale Radio Orizzonti, l'assessore all'urbanistica Nicola Gilardoni ha spiegato che l'ente locale, per quanto di propria competenza, sta seguendo da vicino i passaggi tecnici e burocratici ancora richiesti perché le oltre 50 famiglie possano definitivamente entrare negli alloggi della palazzina di via Marzorati, dove i lavori sono in fase di completamento. Anche le opere esterne sono quasi concluse, con il completamento della vicina pista ciclabile e la rotonda individuata all'ingresso della piazza Saragat, che permetterà di rendere la via a doppio senso. Da ricordare che all'interno della riqualificazione zona è prevista anche la realizzazione di un centro giovanile da 60 metri quadri e di uno spazio per le attività della terza età.
2: Saronno. In arrivo un consigliere delegato alla sicurezza, interventi coordinati sul territorio tra polizia locale, polizia di Stato e carabinieri con la regia della questura e aspettando la Polfer in stazione. Ad annunciare le ultime novità è stato il sindaco Ilaria Pagani, intervenuto ieri pomeriggio alla manifestazione organizzata da Paolo Boccedi, fondatore dell'Associazione Nazionale SOS Italia Libera, dopo le ripetute situazioni allarmanti avvenute in città che hanno suscitato grande preoccupazione tra i saronnesi. Un centinaio di presenti che hanno chiesto a gran voce, con anche qualche momento di tensione, più impegno per la sicurezza da parte del comune, lamentando problemi sia in centro che in periferia. Preoccupazione è stata espressa dai genitori e insegnanti per la crescente violenza tra i giovani che troppo spesso girano con in tasca un coltello. A una domanda diretta di poter contare in città su un assessore alla sicurezza, il sindaco ha annunciato di voler assegnare una delega ad hoc, oltre che rilanciare la prevenzione nelle scuole e promuovere una sperimentazione del controllo di vicinato con collaborazione dei commercianti.
3: Saronno. Stato di agitazione all'Istituto Monsignor Zerbi, l'ente che gestisce asili nido e scuole dell'infanzia comunali. Alla base delle proteste, spiegano i sindacati, vi sarebbero la totale assenza di informativa e confronto sulla via del prossimo anno scolastico e la mancanza di certezza per il personale a tempo determinato, che non conoscerebbe ancora il proprio futuro lavorativo. Contestate anche le criticità complicità nella copertura del rapporto educatore-bambini negli asili nido e la definizione delle classi nelle scuole dell'infanzia. Siamo di fronte a un'assoluta mancanza di dialogo e di informazioni, accusano le organizzazioni sindacali, che puntano il dito anche contro la scelta della direzione di programmare l'organizzazione sull'anno solare anziché su quello scolastico, definita un'anomalia rispetto a quanto avviene nel resto della Lombardia. Intanto è stata convocata una nuova assemblea generale dei dipendenti per il 23 giugno. L'intenzione è di organizzarla davanti al municipio di Piazza Repubblica dalle 13:30 alle 16:30. Per richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale si invitano genitori e cittadini a partecipare. L'istituzione Zerbi, lo sciopero, all'inizio del prossimo anno scolastico, l'istituzione Zerbi con sede in via Tommaseo a circa 100 addetti, gestisce gli asili nido Candia e Gianetti e le scuole dell'infanzia Cavour, Don Mazzorati e via Montesanto.
2: Iniziano le operazioni di demolizione della vecchia scuola primaria Rodari di via Totti al quartiere Prealpi, un passaggio simbolico che accompagna verso il completamento del nuovo plesso scolastico in costruzione nell'area adiacente. Ha preso il via la fase di smaltimento del materiale esterni e interni, compresi arredi e attrezzature, da destinare ad altri plessi o da eliminare. L'intervento più evidente inizierà il 29 giugno, quando entreranno in azione le ruspe per la demolizione strutturale dell'edificio prefabbricato. Successivamente verranno selezionati e recuperati i materiali di risulta. Da metà luglio e per circa un mese proseguiranno le operazioni di recupero e stoccaggio dei materiali demoliti, completando così la rimozione della storica struttura. Intanto avanzano i lavori della nuova Rodari, un intervento da oltre 11 milioni di euro, finanziato anche dal Ministero dell'Istruzione. Il nuovo complesso comprenderà una palestra con tribune, un auditorium, spazi per la didattica multimediale, laboratori e aree polifunzionali, utilizzabili anche dal quartiere e dalla città al di fuori dell'orario scolastico. Dall'anno scolastico 2026-27 la nuova scuola accoglierà alunni e docenti dell'Istituto Comprensivo Ignoto Umiliti, diventando così uno dei plessi scolastici più moderni del territorio.
3: Saronno. Ultimi posti disponibili per giovani in campus, un'esperienza di lavoro alla scoperta di aree verdi e spazi urbani. L'iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi tra i 15 e i 17 anni, disponibili a impegnarsi e a darsi da fare per la propria città. L'ormai tradizionale attività si svolgerà dal 15 al 19 e dal 22 al 26 giugno e riguarderà piccoli lavori di manutenzione, un interessante lavoro di squadra che i giovani avranno la possibilità di portare avanti tutti assieme. L'iniziativa è coordinata dal Comune e promossa con il Parco dell'Ura nell'ambito del progetto Giovani Smart e con il contributo di Regione Lombardia e Generazione Lombardia.
2: Solaro. Torna la passeggiata ecologica a Cascina Emanuela, insieme alla scoperta della natura nelle campagne della frazione e con l'occasione di ripulirla dai rifiuti abbandonati. Sabato 13 giugno il comitato di quartiere, il Giuggiolo di Cascina Emanuela e il gruppo degli ecovolontari del comune di Solaro invitano tutta la cittadinanza ad una nuova edizione della passeggiata ecologica per le vie e i parchi della frazione. Il ritrovo è fissato alle 9:30 al centro civico di via Cascina Emanuela 32. Si procederà per una camminata di circa un'ora e mezza accompagnati dalla Guardia Ecologica Volontaria Vittorio Protti. Sarà una passeggiata a passo lento e tranquillo, accessibile a tutti. Al termine del giro si effettuerà una pulizia del parchetto del centro civico e tutti i partecipanti saranno invitati ad un piccolo rinfresco di ringraziamento. Pinze, guanti e sacchi saranno forniti dall'amministrazione comunale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in blu.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
6: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi è Sant'Antonio di Padova, facciamo gli auguri a tutti gli Antoni, ma la nostra liturgia dopo la festa del Sacro Cuore vuole che celebriamo il cuore immacolato di Maria. Facciamo le lodi della Beata Vergine a pagina 706. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Maria conservava tutte queste parole,
1: meditandole nel suo cuore.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci...
0: Così.

0: giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei...
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
0: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria conservava tutte queste parole, meditandole nel suo cuore. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. O Dio, che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della Beata Vergine Maria, concedi anche noi tuoi fedeli di essere tempio vivo della tua gloria. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Benedetta sei tu tra le donne, o Vergine Maria.
0: E benedetto il frutto del tuo ventre. La Sapienza liberò un popolo santo e una stirpe senza macchia da una nazione di oppressori. Entrò nell'anima di un servo del Signore e si oppose con prodigi e con segni a terribili re. Diede ai santi la ricompensa delle loro pene, li guidò per una strada meravigliosa, divenne loro riparo di giorno e luce di stelle nella notte. Fece loro attraversare il Mar Rosso, guidandoli attraverso molte acque, sommerse invece i loro nemici e li rigettò dal fondo dell'abisso. Per questo i giusti depredarono gli empi e celebrarono, Signore, il tuo nome santo e lodarono concordi la tua mano protettrice, perché la Sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva sciolto la lingua degli infanti. Essa fece riuscire le loro imprese per mezzo di un santo profeta. Attraversarono un deserto inospitale, fissarono le tende in terreni impraticabili, resistettero agli avversari, respinsero i nemici. Quando ebbero sete ti invocarono e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, rimedio contro la sete da una dura roccia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetta sei tu tra le donne, o Vergine Maria, e benedetto il frutto del tuo ventre.
1: Gioisci in eterno, Vergine Maria, che hai meritato un dono così grande.
0: Generare il Creatore del cielo e della terra.
1: Salmo 150. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza.
0: Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti.
1: Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore.
0: Lodate il Signore e i popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gioisci in eterno, Vergine Maria, che hai meritato un dono così grande, generare il Creatore del cielo e della terra.
1: Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rabe e Babilonia tra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato. E danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: al nostro Salvatore, figlio di Dio e nato da donna, acclamiamo con gioia.
1: Gesù, fiori libato della Beata Vergine Maria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che splendido di nuova luce sei venuto dal grembo di Maria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Redentore, che fosti l'attesa e la speranza dell'antico popolo di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Signore, che hai reso gloriosa la verginità di colei che ti ha generato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che dall'alto della croce hai affidato alla madre i tuoi fratelli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che hai associato la tua e nostra madre alla gloria pasquale, Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre. Lettura del libro del Siracide. Ascoltatemi, figli santi, e crescete come una rosa che germoglia presso un torrente. Come incenso spargete buon profumo, fate sbocciare fiori come il giglio, alzate la voce e cantate insieme. Benedite il Signore per tutte le sue opere. Magnificate il suo nome e proclamate la sua lode con i canti delle labbra e con le cetre, e nella vostra acclamazione dite così: quanto sono belle tutte le opere del Signore, ogni suo ordine si compirà a suo tempo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
3: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
3: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
3: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
3: Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino

0: Luca.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo c'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande

0: tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano tra loro: andiamo dunque a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Il Vangelo oggi certo richiama che tutto il valore di Maria è nella sua maternità, nella nascita da lei del Figlio di Dio. Ci diceva la prima lettura il Tempio che raccoglie oggi in mezzo alla nostra storia umana il Dio che si è reso nostro fratello. Ma credo che oggi la liturgia voglia sottolineare che di fronte a questi grandi eventi che hanno cambiato la vita della nostra umanità, sia la sottolineatura che Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Il cuore di Maria, capace di pensare, di capire, di vivere dentro di sé e partecipare a queste meraviglie, a questo dono di Dio della sua vita in mezzo a noi e per noi. Credo che sia la grazia principale da chiedere oggi al cuore immacolato di Maria. Anche per noi un cuore attento, obbediente, capace di dedizione e fedeltà alla parola del Signore e ai segni della sua presenza che semina ogni giorno nella nostra vita. Del cuore di Maria però si ricorda ancora nel Vangelo di Luca. Ricordate il vecchio Simeone che dice: anche a te una spada trafiggerà l'anima. La devozione al cuore cuore immacolato di Maria, c'è sempre stata l'attenzione alla Madonna nella Chiesa, ma è stata sviluppata dalla esperienza e dal comando, così dice Suor Lucia di Fatima. Da lei è partito e tutta la vita si è dedicata alla diffusione della devozione al cuore immacolato di Maria. E ancora a Fatima, oggi 13 del mese, grande festa, ancora al cuore immacolato di Maria, che dall'alto della piazza, dall'alto di questo grande santuario, primeggia con il cuore in mano, un cuore circondato di spine, proprio a ricordare la sua partecipazione alla redenzione con l'essere ai piedi della croce, trafitta anche lei del dolore del Figlio per la nostra redenzione, tanto che si meritò lì di essere chiamata, proclamata da Gesù la madre, colei che genera il corpo mistico di Cristo, la Chiesa. Figlio, ecco tua madre. E da allora anche noi la riconosciamo come madre dal cuore attento, anche se tante volte trafitto, incoronato dalle spine di qualche violazione della parola di Dio, dei nostri errori, dei nostri peccati, delle nostre fragilità. Diceva Lucia che la Madonna chiedeva la riparazione, perché soffriva molto il suo cuore per i peccati degli uomini. Anche questo aspetto della consolazione del cuore di Maria è parte di questa devozione molto diffusa da Fatima in poi nella Chiesa italiana, ma soprattutto nell'America Latina. Chiediamo anche noi questa devozione, questa stima, questo amore al cuore immacolato di Maria, madre anche della nostra fede.

0: Dopo il Vangelo, Maria serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Resta con noi, Signore. Perché la Chiesa non smetta mai di cercare nella storia i segni della Tua presenza. Ti preghiamo. Convertici, perché il Vangelo sia sempre il punto di riferimento per ogni scelta. Ti preghiamo. Per i nuovi presbiteri oggi ordinati, effondi il tuo spirito su questi tuoi figli, perché dicano al mondo, con la parola e con la vita, che Cristo è tutto per noi. Ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Fiorella Zoppelli e Luigi Martino, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Lo Spirito Santo, Padre, accende in noi quel fuoco che infiammò il cuore della Vergine Maria e lo rivolse alla tua gloria e alla salvezza degli uomini. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci, segno di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Accogli, o Dio, le preghiere e le offerte che il tuo popolo ti presenta nel ricordo della Beata Vergine Maria, e donaci il soccorso della tua misericordia per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al
0: Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta, magnificante. O Dio onnipotente ed eterno, dall'alto della croce, Cristo affidò sua madre al discepolo prediletto perché l'assistesse in sua vece. Giovanni è figura del genere umano e Maria diventa la madre di tutti perché più abbondante

Veramente santo sei tu, Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni.

suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

0: per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo.

i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: e i secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, all'annuncio dell'angelo, il cuore della Vergine Maria si affidò alla parola del Signore. Rallegrati piena di grazia, tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati,

0: con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

alla comunione. Il Signore affida la madre al discepolo prediletto. Giovanni, ecco tua madre. Donna, ecco tuo figlio.

0: altro che chiamo. O Padre, che in questa celebrazione in onore di Maria, Madre di Dio, ci hai reso partecipi della tua redenzione, donaci di godere la pienezza dei tuoi benefici per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
2: Ave.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
5: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
6: Buongiorno, l'ha già detto lui, invece noi diciamo good morning Saronno, come si usava una volta ai miei tempi quando eravamo diversamente anziani ed eravamo biondi con gli occhi azzurri e avevamo tanti capelli. No, per cui oggi è una bellissima giornata e per iniziare una bellissima giornata bisogna avere una bellissima canzone a disposizione che la regia sta trovando velocemente, anzi l'ha già trovata.

0: E mi ero dimenticato di dirvi che al microfono c'è Gigi Volpi, ma la regia c'è Lorenzo De Luca per questa buona giornata del 13 giugno 2026. Buon ascolto ancora.
1: Il santo del giorno, Antonio da Padova. Il segreto della santità di Sant'Antonio da Padova? La capacità di far giungere alla gente la voce di Dio e mostrare a tutti la luce del suo amore. Una formula oggi più che mai attuale. Questo dottore della Chiesa era nato a Lisbona, infatti non è da Padova ma più che altro di Padova, potremmo dire, attorno al 1195. Antonio, al secolo Fernando di Buglioni, entrò poi a 15 anni tra i canonici regolari di Sant'Agostino e nel 1219 venne ordinato prete. Nel 1220 vennero portati a Coimbra i corpi di 5 frati francescani decapitati in Marocco e lui decise di entrare tra i francescani alla ricerca di una fede davvero radicale. Partecipò al capitolo generale di Assisi ascoltando San Francesco, ma senza conoscerlo di persona. Su mandato del santo poverello, poi, si dedicò alla predicazione in Romagna e in seguito nel nord Italia e in Francia. Nel 1227 divenne provinciale dell'Italia settentrionale e morì a Padova, dove aveva fissato la sua dimora nel 1231. Se c'è un messaggio prezioso per la Chiesa di oggi, nell'eredità di Sant'Antonio di Padova, è l'invito a fare una teologia popolare, cioè a saper parlare di Dio a tutti, ma sempre con il rigore e la profondità dei grandi studiosi. E in questa capacità la formula della santità di questo frate minore, dottore della Chiesa, particolarmente caro alla devozione popolare. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, San Fandila di Cordova, martire del IX secolo, e Sant'Aventino eremita, anch'esso del IX secolo.

Ed ora un annuncio importante, perché la meteorologia, noi ci svegliamo la mattina, ma oggi com'è? Oggi è bello e domani ancora più bello, anzi più bello assai, come dicono a Napoli, no? Per cui due giornate stupende, godiamocele. La farmacia di turno per chi avesse necessità è quella di Carano Pertusella, la farmacia in via Verdi, farmacia Bariola. Mentre volete godervi degli spettacoli cinematografici, perché no? Silvio Pellico a Disclosure Day alle ore 21, mentre domani alle ore 18.15 e alle ore 21. Al Prealpi invece La cronologia dell'acqua alle 18.45 oggi e domani alle ore 21, mentre un altro film al Prealpi è Tra amori e inganni, oggi alle ore 21 e domani alle ore 19. Ed ora Massimo Tallarini in parole e immagini.

0: Parole e immagini.
1: Montaigne dice così: da giovane studiai per ostentazione, poi un poco per istruirmi, ora per divertirmi, mai però per guadagno. Come contraddire Montaigne, questo pensatore del Cinquecento? Ma lo facciamo ricorrendo a un altro nome della cultura mondiale, Aristotele, al quale Diogene Laerzio, nel III secolo a.C., nelle sue Vite dei filosofi, mette in bocca questa affermazione: lo studio è la migliore previdenza per la vecchiaia. Certo, lo studio autentico, non quello comandato dalla scuola d'obbligo. Fiorisce da passione, diventa divertimento, festa, si aprono orizzonti, ci si scrosta di dosso l'ignoranza, si fa godere lo spirito nella bellezza, il cuore freme nella ricerca, la mente si esalta nella scoperta della verità. È probabile che sia in agguato anche un po' di ostentazione, come dice Montaigne, ma tutto sommato è meglio mostrare questo aspetto di saccezza che offrire arroganza e stupidità e volgarità, banalità e vanità. C'è, come dicevamo, un punto rilevante in cui ci distanziamo da Montaigne. Certo, non è l'unico scopo dello studio, ma non è negativo una preparazione che dia dotazione di competenze e conoscenza per lavoro e professione. Spesso ci si lamenta a ragione che la scuola non prepari, attrezzi i ragazzi alla vita. Un altro sapiente antico come Seneca aveva coniato un detto amaro: non vite sed scole discimus. Impariamo per la scuola e non per la vita.
2: E ora abbiamo il tempo finalmente di dare qualche appuntamento ed evento. Partiamo dai programmi della radio di oggi. Dopo il Buona Giornata avrò il piacere di avere in studio con me Andrea Germi, che è un organizzatore della festa della Cascina Colombara a Saronno, tra sport, convivialità, musica e tradizioni. A seguire alle 10.05 ci sarà Chiara e Aldo con Chuck e Sipario. Alle 10.30 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni, Antonella e Agostino Legnani, il mercato di Saronno. Alle 11.05 il punto, Gianni e Agostino intervistano Augusto Airoldi, consigliere comunale per Saronno Civica, mentre alle 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle ore 15 Lifestyle con Damiale Caron e questa sera alle ore 21 Blue Night a cura di Joe Nastasi. Andiamo con qualche appuntamento ed evento. Allora, un attimo che vado ad aprire il librone, perché è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio, sulla nostra emittente, sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Ultimi giorni, mi raccomando, correte, perché la dichiarazione dei redditi è una cosa che va fatta, perché altrimenti l'Italia non si risolleva. Ma se avete la volontà, il piacere di donare il vostro 5 per 1000 alla radio più vicina a te, la qual è la radio più vicina a te? Radio Orizzonti, per cui la tua radio comunitaria. Telefonate allo 02960 2728, vi daremo comunicazione del codice per poter fare questa splendida donazione. Sabato 13 e domenica 14, per cui oggi e domani, presso l'area pubblica di via Camillo Torres, festa della Cascina Colombara. Avremo modo poi nel seguito della trasmissione appunto di parlare con Germi appunto di questa bellissima festa, ma ci sentiremo poi dalle 9:30 alle ore 10. Oggi è la giornata avisina, per cui oggi dalle ore 9 alle ore 14 in piazza Avis, angolo Corso Italia, c'è la sagra delle ciliegie. In occasione appunto della giornata mondiale del donatore del sangue, l'Avis comunale, vi aspetta per degustare le squisite ciliegie e incontrare la realtà avisina. Oggi è un giorno memorabile, perché dalle 16.30 alle ore 23 presso il Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e piazza Indipendenza, Affamati di idee, tutti a tavola, un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in un spazio di incontro, confronto e condivisione. usciamo da Saronno, andiamo a Solaro, non è molto distante, per cui possiamo andarci, perché oggi dalle 9.15 alle ore 12.30 presso la sala polivalente di via San Francesco, incontro formativo Navigare senza rischi, la bussola per genitori consapevoli, evento rivolti a genitori, educatori e a coloro che vogliono approfondire il tema della sicurezza digitale. Cambiamo provincia, da Monza Brianza andiamo in provincia di Como, andiamo a Rovello Porro, dove sabato oggi, per cui 13 giugno alle ore 21.30, presso il centro civico Piazza Porro, Villa Brambilla, importante e dare i numeri, commedia teatrale brillante presentata dalla compagnia La Ringhiera di Rovello Porro. Ritorniamo a Solaro, per cui retromarcia o facciamo inversione, fate come volete, perché questa sera alle 9.30 passeggiata ecologica, ritrovo al centro civico in via Cascina Emanuela 32, camminata di circa un'ora e mezza, accompagnati dalla guardia ecologica che durante il percorso farà una breve descrizione della vegetazione incontrata. Al termine del giro si effettuerà una pulizia del parchetto del centro civico. Domani 14 alle 11.30 presso la chiesa prepositorale, celebrazione coristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimonti per la professione solenne di Suor Marinella. E che dire, oggi come tutti i giorni qualcuno festeggia qualcosa di importante, può essere un matrimonio, un anniversario, una separazione, perché la libertà è anche una cosa importante. Questo lo dicono e lo insegnano da secoli, ma non è detto che io voglio spingervi alla separazione, no, ma soprattutto vi voglio augurare tanta serenità, felicità e salute. Una bella canzone scelta dalla regia, è sempre Luca che sceglie le canzoni.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Accordo ad un passo tra Stati Uniti ed Iran. Raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annunciato ieri in serata il premier pakistano. Tweet anche del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Mai così vicini, ora basta speculazioni. Poi specifica, per lo stretto di Hormuz il pedaggio sarà obbligatorio. Medio Oriente, l'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaoun e Nabatieh nel Libano meridionale. L'esercito israeliano conduce quella che ha definito un'operazione di demolizione su larga scala. La guerra in Ucraina, attacco di droni ucraini, ha causato un morto e almeno 3 feriti nel sud della Russia. Danneggiate le strutture portuali nel distretto di Temriuk sul Mar d'Azov, vicino allo stretto di Kerch che separa la Russia continentale dalla penisola di Crimea annessa nel 2014. Rientrato ieri sera in Vaticano Papa Leone dopo il viaggio apostolico in Spagna, l'arrivo a Roma con il Falcon messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al volo ufficiale.
2: Il pontefice era già salito a bordo del volo Iberia quando i sistemi hanno rilevato un guasto tecnico. Leone ha così accettato l'offerta del re e finisce il viaggio di 7 giorni in Spagna con un inconveniente senza precedenti che ha fatto saltare anche la conferenza stampa con i giornalisti al seguito tornati su un altro mezzo. In mattinata a Tenerife, incontrando i migranti, Leone aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Tanti i momenti forti di questo viaggio, dalla messa del corpo Corpus Christi, celebrata a Madrid davanti a oltre 1.200.000 persone, al discorso in Parlamento, il primo per un Papa, a Barcellona la visita al monastero di Montserrat e la cerimonia solenne alla Sagrada Famiglia, infine la visita alle Canarie per affrontare il tema dell'accoglienza dei migranti. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Venezuela, è stato ucciso in un blitz degli Stati Uniti Niño Guerrero, il leader del trend arabo, una delle bande criminali più efferate del pianeta, scrive il presidente americano Trump. La notizia, svelata dal presidente degli Stati Uniti, è stata confermata anche da Caracas. Alberto Stasi si prepara ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della procura, all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Mondiale di calcio, esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta per 4-1 contro il Paraguay. Molti gli attori di Hollywood sugli spalti dello stadio di Inglewood a sud di Las Vegas. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
5: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati agli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu. Oggi abbiamo il piacere di ritornare, se vogliamo, a un certo punto alle origini, no? Ma soprattutto al gusto, al bello e al piacere di riconoscere questi rioni di Saronno, no? Che una volta erano le cascine, perché Saronno nacque, si può dire nacque dalla regia, mi dicono di sì, nacque tanti anni fa e tutto partì dalle cascine. E oggi e domani c'è una bellissima festa che adesso poi i graditi ospiti ci racconteranno, che è la festa della colombara, in dialetto saranese chiamata la colombera, no? Per cui io vi presenterò in Andrea Germi, che è uno degli organizzatori appunto della festa della cascina colombara, e Cardia Edoardo, che anche lui è un organizzatore. Io direi che Andrea Germi magari ci racconterà un po' la storia della cascina, dei santi e di tutto quello che succedeva fino a oggi. Dopodiché la festa magari ce la presenta appunto Edoardo. Prego Andrea, a te la parola e benvenuto.
6: Grazie mille, buongiorno a tutti. Dunque sì, oggi e domani c'è questa festa che abbiamo pensato un po' di riproporre dopo qualche anno che non si svolgeva più. È una festa che cui teniamo molto perché diciamo parte dall'idea di mettere in relazione diverse persone, diverse forze che operano nel territorio della cascina colombara, quindi fare un po' come si dice, gruppo, rete. Tutti assieme, rete. E quindi la festa, diciamo, viene riproposta dalla vecchia cooperativa colombara, cui si aggiunge la Fondazione Baco e poi si aggiungono tante associazioni cooperative come Ozanam, piuttosto che la San Vincenzo, la parrocchia, insomma, che orbitano nella cascina colombara. Una festa che ricerca le origini della cascina, quindi la cascina in sé ha una storia molto antica. Adesso le prime notizie di una chiesa alla cascina colombara, o comunque nell'area dell'attuale cascina colombara, risalgono addirittura al 1100, ecco, e doveva esistere questa chiesa di San Solutore, ecco, un po' ai limiti nei boschi, diciamo, quindi nelle campagne, un po' lasciata, un po', diciamo, distante dal centro abitato del borgo di Saronno. Oggi la chiesa di San Solutore non esiste più, esiste la chiesa di San Carlo, quindi abbiamo pensato anche di immaginarci questa diatriba tra due santi. Chi è? San Salvatore o San Carlo, il vero patrono della festa? Non lo sappiamo ancora.
5: Beh, si potrebbe fare una votazione, un referendum per questo, no?
6: Si potrebbe fare, ma abbiamo pensato a qualcosa di più verace.
5: Ma dopo magari ce lo spiega, certo, durante, certo, il racconto della manifestazione. Ritorniamo invece al discorso storico, no? Lì logicamente, vabbè, penso che i tempi nel 1100-1169, come appunto gli storici ci segnalano, lì vigeva l'agricoltura, perché si viveva, certo, di quello, e anche la famosa cultura della seta, inteso come allevamento del baco da seta. Ecco perché Baco,
6: esatto, sì, la fondazione Baco è appunto che è questa fondazione che ha questa matrice scout, ecco, che con la cooperativa Colombara organizza la festa, nasce, cioè, diciamo, l'acronimo è proprio, vuole sfruttare l'assonanza con il baco da seta, sì, che effettivamente in quelle zone veniva coltivato il gelso, che poi veniva utilizzato per la produzione della seta, eccetera.
5: E anche del vino, perché i Morun fan Lüga, dicono, ecco, no? Questo, giusto, è un vecchio detto, no? Penso proprio che non era da bere quel vino.
6: Sarà stato dolce, sicuramente.
5: Ecco, però io volevo, visto che ho davanti a me Andrea Germi, riconoscere qualcosa agli scout.
6: Certo,
5: perché la zona della Colombara odierna è qualcosa di veramente importante anche grazie al gruppo scout.
6: Qualche anno fa il gruppo scout di Saronno, con quindi Agesci Saronno, con altri gruppi scout del territorio limitrofi, sono Garbagnate, Arese, Baranzate addirittura, abbiamo fondato questa fondazione, appunto, creato questa fondazione che ha acquistato questo terreno, che è un terreno di 3 ettari, che è a sud della chiesa della Colombara, poco a qualche centinaio di metri dalla chiesa, e lì è stato bonificato il terreno, c'era stato un incendio molto importante qualche anno fa, è stato bonificato, è stato reso accessibile, diciamo, è stato ripristinato tutto quello che potevamo, grazie anche a Ferrovie Nord, che con il progetto Piantala lì ci ha aiutato a ripiantumare l'area verde con centinaia di alberi e arbusti, insomma, quindi abbiamo ricreato un tessuto ecologico, diciamo. Per quale fine? Costituire sostanzialmente uno spazio verde dove i ragazzi, sia scout ma anche chiunque, per esempio quest'anno sono venuti più di 150 ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Uboldo, del plesso di Origio, sono venuti a fare attività ambientale, quindi insomma uno spazio rigenerato per fare sia attività educative che attività formative.
5: Riviviamo il verde, questa, sì, è una bella, sì, iniziativa che ci porta a scoprire e a riconoscere i valori che magari abbiamo anche dimenticato, se vogliamo, no? Perché siamo tutti sul cemento e tutti col telefonino, la tecnologia in testa, in mano. Godiamocelo questo verde finché c'è possibile,
6: no? Abbiamo la possibilità.
5: Certo. Io direi di aspettare un attimino ancora a parlare della festa. Ecco, ormai, cioè, io è tanto che non vado alla Colombara, per cui non me lo ricordo, ecco, me lo ricordo solamente con la cascina all'interno, dove c'era una, se non sbaglio, un'osteria, qualcosa del genere, un punto di ristoro, di rinfresco, chiamiamolo come vogliamo, poi vabbè, la polleria che distribuiva uova e galline a tutta la Lombardia, per cui punto importante che per Saronno. Oggi, e poi vabbè, stiamo parlando anche di sviluppo poi floreale, perché ci sono, se non sbaglio, le attività ormai imprenditoriali di La Tuada e non solo, per fare dei nomi, dove logicamente lì veramente c'è, no, che spazia dalla Colombara all'Emanuella, se non,
6: esatto,
5: sbaglio,
6: no,
5: che è però sotto Solaro, giusto?
6: Esatto, sì.
5: Per cui usciamo anche dalla provincia, Monza Brianza. Vabbè, comunque rimaniamo in Colombara. Oggi invece la Colombara di che cosa, come vive la Colombara? Per chi conosce la Colombara.
7: Allora, mi presento, sono Edoardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi tendenzialmente la Colombara vive una questione quasi di disinteresse del territorio intorno a sé, è un territorio comunque molto tranquillo che ancora gode della tranquillità dei campi che ha intorno, e appunto noi, tramite l'evento che siamo andati a creare per per questo weekend abbiamo proprio come obiettivo principale anche quello di far riscoprire alle persone nuove che sono venute con lo sviluppo e con le nuove abitazioni a tornare a sentirsi parte di un territorio che può essere e che devono tornare a considerare loro. Quindi il nostro obiettivo proprio è anche tramite questa festa non soltanto di far tornare magari come lei delle vecchie conoscenze in Colombara, ma è proprio anche far scoprire quello che può essere un nuovo punto che per tante persone che sono arrivate a Saronno negli ultimi anni invece magari può passare un po' inosservato e sotto i radar. Quindi il nostro è proprio anche un impegno per tutte le persone che sono nella Colombara, che magari adesso si sentono un po' staccate tra virgolette, quello di cercare di farle tornare a sentire
5: sì,
7: parte.
5: Diciamo che la parte c'è questa strada, questa provinciale, esatto. Viale Lombardia, sì. No? Che è molto trafficato e che divide veramente, sembra quasi sì, cioè un confine di stato in due stati completamente diversi, esatto. Invece no. Invece oltretutto no. Poi se non sbaglio c'è la possibilità alla Colombara di fare passeggiate bellissime, esatto. Perché il verde sì. È tantissimo e di lì poi si arriva al famoso Parco delle Groane Sud, esatto. Cioè andando verso Milano, per cui viviamo anche quello, perché certo. Noi adesso siamo abituati al Parco Lura che va a nord fino al Comasco, invece possiamo anche bearci di camminare, passeggiare in bicicletta, a piedi o quant'altro, certo. Su delle zone che sono veramente belle, vale la pena di essere vissute e non lasciare purtroppo, esatto. Le tocchiamo un tasto dolente alla delinquenza che purtroppo si impadronisce dei boschi per fare dello spaccio che non deve assolutamente esistere, quello è fuori discussione, penso di trovarmi perfettamente d'accordo con voi.
7: No? Una delle nostre motivazioni infatti era anche quella di cercare di far tornare proprio un po' a vivere la comunità, anche per far sentire più vicini, più sicure le persone stesse che ci vivono, in modo tale anche da riuscire in qualche modo a non far sentire completamente da soli e poi magari appunto fare un po' anche da deterrente e da repellente per tutto questo genere di attività che purtroppo tutti conoscono. Ma
5: ecco, vedete, io ho tentato anche con tante altre associazioni buttando il sasso, perché io sono un volontario comodo, seduto in poltrona, non solo in prima linea come voi che spesso invece siete veramente in prima linea, no, di ritornare a quello che si faceva una volta, che era il Palio di Saronno, dove c'erano i rioni che combattevano, come si combatteva veramente, vabbè, in amicizia logicamente, perché era tutto sport e nient'altro, no? Ma si combatteva veramente per il valore del rione, no? E lì c'era la cascina, c'erano le varie cascine, cascina Spinella, cascina Ferrara, il Macalè, Castellage, ecco. Cioè vado a ricordarmi dei nomi che mi vengono adesso a memoria, perché vabbè, la memoria mia, la mia età mi ha salutato ed è giusto che sia così, no? Sarebbe bello veramente che qualcuno potesse un domani far vedere i nostri nipoti, i nostri figli, i nostri nipoti, pronipoti o meno, com'era bello Saronno quando veramente si arricchiva, no? La popolazione facendola partecipe appunto del rione dove abitava, no? E lì già il fatto di aver voluto voi come fondazione o come organizzatori di ricreare alla Colombara qualcosa di festoso, no? È bello, perché vuol dire attirare gente e far conoscere quello che era la Colombara e quello che è la Colombara e quello che sarà un domani. Certo. Io direi alla regia, se possibile, uno stacco musicale, perché altrimenti vado a finire che mi commuovo, ma non è giusto, perché siamo in tema di festa, è la festa della Colombara. Dopo.

0: E sotto questo sfondo musicale, chiamiamolo sottofondo musicale, no, di una cantante che io ammiro tantissimo, no, vabbè, noi stiamo parlando e parleremo per tutta la trasmissione di una gradita festa, che è la festa della Colombara. Per cui io direi a questo punto di far intervenire, come l'abbiamo ascoltato poc'anzi, Edoardo, perché ci deve raccontare a questo punto la parte organizzativa, per cui cosa succederà oggi e domani.
1: Passiamo un po' all'atto pratico. Allora, la struttura della nostra festa si suddivide appunto con la partenza di oggi alle 16, dove ci sarà un po' un'inaugurazione, ci sarà un'apertura ufficiale dell'evento, e poi inizieranno una serie di attività, come per esempio quella mostrata nella locandina che invito tutti ad andare a seguire e ad ammirare la bellezza sui nostri profili Instagram, in modo tale da poter rimanere anche aggiornati. Ci saranno delle attività di orienteering che daranno la possibilità proprio anche a quelli che...
0: Scusa, non abbiamo i sottotitoli. Orienteering.
1: Sono giovane.
0: Orientamento.
1: Esatto, un'attività di orientamento. Che
0: cioè,
1: appunto...
0: non perdetevi nel bosco.
1: Esatto, forniremo un insieme di istruzioni che daranno la possibilità anche a quelli che non conoscono la Colombara, appunto, di muoversi e di scoprire quelli che possono essere un po' i punti salienti in maniera giocosa. Comunque,
0: lì ci sarà un sottofondo musicale, attenti al lupo. C'era il lupo della Colombara. C'era un lupo la Colombara una volta.
2: C'era un lupo, c'era la storia di un lupo.
0: C'era la storia di un lupo.
1: Vedi quante cose si scoprono.
0: Sì.
1: Andando avanti, quindi, appunto, attività durante tutto il pomeriggio, poi in sovrapposizione non ci sarà un'attività che finisce, una che inizia. Diciamo che la nostra volontà è stata quella di cercare proprio di creare un fil rouge che potesse andare a sovrapporsi, di creare quello che può essere una sovrapposizione appunto di interessi e di intenti. Quindi una volta che è partito l'orienteering verso quello che può essere una fine dell'attività, inizieranno delle musiche, delle danze popolari, appunto per poter creare un po' di
0: clima festaiolo.
1: Esatto, per iniziare a entrare, diciamo che l'abbiamo schedulato, abbiamo programmato per le 18:30, un po' per entrare anche nel mood aperitivo, un po' per iniziare a entrare in festa. E poi invece
0: ci sarà l'alcol testo lì attorno.
1: Ma non possiamo garantire, bisogna sempre bere responsabilmente.
0: Maria, io allora, cittadini saronesi, prendete il telefono a quelle ore, chiamate la polizia locale e mandatele nelle altre zone in modo tale che quella zona sia libera.
1: E poi no, invece la giornata
0: mi arrestano oggi, però va bene.
1: La giornata di oggi invece si concluderà con un concerto finale verso sera, che appunto ci accompagnerà alla fine della prima giornata. Per l'attività di domani inizieremo con quella che è la Santa Messa, appunto, presso la chiesa di San Carlo, che è un po' quello che sarà l'attività introduttiva della giornata. Appunto, tornando al discorso, sarà un po' un evento cardine dove, come dopo magari spiegherà Andrea, andremo a ripercorrere quella che è stata proprio la storia anche della chiesa, andiamo a ripercorrere quello che è la storia dei santi che hanno fondato la chiesa. E subito dopo la chiesa invece ci sarà la corsa podistica delle Tre Cascine, che da tradizione abbiamo voluto tenere proprio anche nelle attività qualcosa che potesse essere di storico e che potesse richiamare un po' la tradizione. Poi invece abbiamo il pomeriggio, chiaramente durante tutta la giornata e le giornate ci saranno punti di ristoro, quindi siete benvenuti e potrete passare quanto più tempo possibile con noi. Invece il pomeriggio ci saranno anche lì un'altra serie di attività, come per dire un torneo di scacchi, una passeggiata guidata dalla gente de Cassina, che appunto anche lì darà la possibilità di vedere, seguire e scoprire il posto. E poi appunto ci sarà un altro evento, possiamo dire Andrea, tradizionale,
2: sì,
1: che
2: proprio
1: richiama proprio le origini della Colombara e delle feste precedenti della Colombara, che è il palo della Cuccagna.
0: Che è difficilissimo,
1: esatto,
0: da fare, però viene utilizzato tantissimo nei paesi attorno, perché ci sono squadre addirittura allenate che fanno, ma come fanno a salire in pochissimi secondi non si sa, però vabbè,
1: noi non saremo allenati, saremo volenterosi,
0: sì. Vabbè, tutto in sicurezza, logicamente.
1: Assolutamente.
2: Sì, il palo della cuccagna viene proprio organizzato da dagli acrobati. Aspettate, adesso vi dico esattamente il numero perché è complesso. Sono gli acrobati della cuccagna di Villa Dalmè di Bergamo che proprio organizzano tutto. E anzi, invitiamo le squadre a farsi avanti per.
0: Ecco, mi raccomando, non andate vestiti con la camicia bianca e i pantaloncini bianchi, perché magari
1: ci si sporca
0: leggermente. Ecco, mettetevi una tuta. Non lo so.
1: Giustamente mi facevano notare dalla regia che la corsa podistica è sia da 5 che da 10 km, quindi non è una corsa competitiva, è proprio una corsa che abbiamo pensato, ideato per sempre cercare di far scoprire quelli che possono essere lì intorno, un po' anche per tutte le persone che vogliono partecipare, sia chi ha un po' di spirito competitivo, sia invece chi vuole anche solo fare una passeggiata per sentirsi parte dell'evento. Dopo il palo della cuccagna, appunto, chiuderà la domenica con un altro concerto rock, e invece poi appunto una serata andremo in diluizione tra virgolette verso la fine con quelli che sono sempre un po' di serati e balli di musica con della musica.
0: Ecco, ma nel concerto rock, se non sbaglio, fin fuori onda ho sentito che c'è un tributo.
2: C'è un tributo a De André, ma è il sabato sera.
1: Sì. Quello di
0: sabato per cui sera. Questa sera tributo, esatto. De André.
2: Questa sera tributo De André, sì, il sabato, oggi, effettivamente, esatto. Oggi. E invece domani c'è questo gruppo che fa musica rock anni 80, e invece dopo le 20:30 invece ci saranno balli, diciamo, di gruppo piuttosto che liscio, eccetera.
0: Stile Romagna Mia.
2: Abbiamo cercato proprio di accontentare anime diverse,
0: certo.
2: Giusto una piccola nota di colore: nella prima riunione che abbiamo fatto organizzativa c'erano due ragazzi che avranno avuto, non so, 12 anni,
1: so, molto giovani.
2: Che a un certo punto, dopo che parliamo, alzano la mano e dice: però noi non veniamo alla festa se non ci sono le frittelle. Così,
1: certo. Tipico della festa,
2: ci mancherebbe.
0: Ma di solito è la salamella che attira,
2: qua la frittella.
0: No? Vabbè, per chi ama il dolce la frittella. Però chi ama il salato magari la salamella.
2: Beh,
0: no?
2: Certo. Abbiamo cercato di accontentare, esatto, tutti, anche la frittella.
0: Comunque, ecco, mi raccomando, guidate poco che dovete bere. No, bevete poco che dovete guidare. Ho sbagliato a dirlo, vabbè. Però vabbè, mi raccomando, sale in zucca, che è la cosa più importante, perché le feste sono belle, ma bisogna anche rispettare specialmente, certo, la salute, non solo nostra, ma quella degli altri soprattutto. Comunque è bello questa vostra iniziativa, e mi fa piacere che fate rivivere veramente qualcosa che tanti salonesi magari non sanno neanche, non dico che esiste, no? Perché comunque è un dato di fatto che esiste da secoli, no? Però non vive, ecco, la fate vivere, perché ripeto, c'è questa benedetta o maledetta strada che io chiamo la strada più trafficata del mondo, perché la Saronno Monza è una roba no comment, no? Altro che fare il ponte di Messina, dovrebbero fare il ponte da Saronno a Monza, no? Ma oltre il parco, però, perché prima del parco è pericoloso anche lì, no? Per cui, che dire, invece il mondo di Saronno continuo anche là, perché Colombara vuol dire Saronno, no? Abbiamo questa stazione Saronno Sud che andrebbe magari un attimino ripulita, se vogliamo, però diamoci da fare tutti insieme. Abbiamo ancora due minuti per raccontare quello che volete, dopodiché la canzone di chiusura, i saluti.
2: Allora, secondo me adesso invitando sicuramente, esatto, tutti, ma poi Edoardo inviterà molto meglio di me. Io volevo ringraziare tutte le persone che si sono rese disponibili per organizzare questa festa, ma oltre agli abitanti della Cascina Colombara, gli abitanti di Via Torres che ci sopporteranno in questi due giorni, ma speriamo che possa anche per loro essere un momento piacevole. Ecco, gli abitanti della Cascina Colombara, tutti i volontari, gli scout, non solo, ma tutte le persone che a vario titolo ci stanno aiutando, le istituzioni sicuramente, quindi gli sponsor, ecco, tutte le che trovate ovunque, in tutti i manifesti, dal comune di Saronno alle assicurazioni che ci hanno aiutato, insomma tantissima gente si è mossa per darci una mano e rendere possibile questo evento.
1: Quindi niente, io invece per concludere vi ringrazio in anticipo e per qualunque tipo di aggiornamento vi invito calorosamente a seguire le nostre pagine social, principalmente quella di Instagram, dove appunto potrete in tempo reale trovare tutti gli aggiornamenti e anche prendere informazioni, come per esempio iniziare anche a prenotarsi per la mitica corsa di domani mattina.
0: E mi raccomando, attenti al lupo, perché alla Colombar c'è il lupo. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie e soprattutto complimenti per quello che state facendo, e grazie ai nostri radioascoltatori. Rimanete su Radio Orizzonti Blu, ciao a tutti.
2: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti ed Iran. Raggiunto un testo definitivo e concordato di accordo di pace, lo annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. È tornato in Vaticano a tarda sera dopo le 23 Papa Leone, partito in ritardo dalle Canarie per un guasto all'aereo, è atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. Fermatevi, convertitevi, il monito che in mattinata aveva lanciato ai trafficanti di esseri umani. Medio Oriente, l'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaun e Nabatieh, nel Libano del Sud. L'esercito israeliano ha diramato poi un altro ordine di evacuazione in 20 villaggi, sempre nel Libano meridionale. Attacco di droni ucraini provoca la morte di almeno una persona e il ferimento di tre nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia che gli Stati dell'Unione Europea hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova, definendolo un importante passo avanti. Messaggio dei vescovi dei paesi del G7 in occasione della prossima riunione dei sette grandi a Parigi dal 15 al 17 giugno.
2: I presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 lanciano un appello che è insieme morale, politico e sociale. Di fronte a un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, invitano i leader a superare la logica del potere e a rilanciare il multilateralismo e il diritto internazionale. La pace, sottolineano, non nasce dalla corsa agli armamenti, ma dalla tutela di civili, prigionieri, minoranze, citando crisi come Ucraina, Terra Santa e Africa. Un punto centrale riguarda l'intelligenza artificiale, va disarmata, cioè sottratta a logica militari di dominio per diventare uno strumento trasparente al servizio del bene comune, soprattutto per proteggere i giovani. I vescovi criticano anche i tagli agli aiuti e lo sfruttamento delle risorse, chiedendo più giustizia economica e climatica. Ai paesi ricchi spetta guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Venezuela, ucciso in un blitz degli Stati Uniti, Nino Guerrero, leader del Tren de Aragua, una delle banche criminali più efferate del pianeta. Infine Alberto Stasi esce dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali, via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Diario del sabato.
1: Cinema e teatro alla radio. Buongiorno, siamo puntuali come degli svizzeri.
0: Ma bravi, buongiorno Aldo.
1: Buongiorno Chiara Palumbo, alla console c'è Lorenzo,
0: il nostro super regista del sabato. Allora, buongiorno. Vado io? Oggi vado io?
1: Sì, sì, vai, vai.
0: Ok, allora, ho dato il buongiorno a te, allora do il buongiorno anche a Flavia
1: però,
0: Ripa, però, che dimmi.
1: Però fammi fare una citazione, perché il nostro format, Chuck e Sipario, ha raggiunto la 36esima posizione assoluta nella classifica di Apple Podcast in Italia, categoria Performing Acts. È tutto merito tuo.
0: Ma no, non è vero. Sam, è merito dei nostri ospiti. Spero sia una buona notizia, dicevo, anche per Flavia Ripa che ci sta ascoltando. Benvenuta Flavia.
2: Buongiorno,
1: buongiorno.
2: Grazie dell'invito.
0: Buongiorno, grazie a te. Allora, dopo questa notizia che ci dice anche che quindi i nostri podcast li ascoltate, oltre che le nostre puntate del giovedì e del sabato, io allora approfitto di questa cosa, del fatto che poi potete tenervi in memoria le cose di cui parliamo e andarvele a recuperare sottodata, e vi faccio fare un salto in avanti a quest'estate, perché noi oggi abbiamo l'ultima puntata che segue, diciamo, quello che avverrà nelle prossime settimane, perché poi le prossime due saranno degli approfondimenti sulle stagioni prossime. Invece quest'estate, appunto, vi faccio conoscere Santi Balordi e Poveri Cristi, che è uno spettacolo che io ho visto diversi anni fa, con cui un po' ho iniziato anche ad amare molte delle cose di cui vi ho parlato in questi mesi, e che sta continuando a girare, e in particolare adesso vi dico dove, per i prossimi mesi, che è 17 luglio a Milano in Commedia al Padiglione di Baggio, che è in via Pistoia 10, venerdì 17, e poi c'è anche Oggiono il 18 di luglio per la piccola rassegna di Standard Teatro, e poi se siete in vacanza c'è Pesaro a Isola del Piano il 31 di luglio, e poi il Festival di Narrazione di Arzo addirittura il 31 di agosto. Date che vi dovete segnare adesso, perché poi ve le andate a recuperare appunto in podcast, date di Santi Balordi e Poveri Cristi con Flavia che ci sta ascoltando e con Giulia Angeloni, di cui voglio raccontarvi perché è uno spettacolo che tiene insieme quello a cui pensiamo quando pensiamo al teatro nella sua storia, cioè la narrazione popolare e la musica e i corpi in scena e le storie in scena. È un bellissimo saggio di teatro popolare in musica e non solo, con dentro tante storie. Io volevo però chiedere appunto a Flavia, che ringrazio di aver pazientato fino ad adesso a sentirmi sproloquiare, come mai il teatro popolare?
2: Ma nel senso, questo è uno spettacolo che, come dicevi, l'hai visto parecchi anni fa, perché viaggia dal 2013.
0: Sì.
2: Ed effettivamente è nato da
0: un'infanzia
2: e continua a vivere con una grande, anche con una grande forza autonoma, nel senso che è molto bello il modo in cui riusciamo ancora a viralizzarlo in qualche modo, sì. No? Cioè a fare sentire il bisogno di raccontare ancora storie, raccontarle in quel modo nel 2026, insomma. E forse è popolare perché è nato da un'istanza molto profonda nostra di allieve teatrale. Eravamo uscite dall'accademia da poco e cominciavamo a pensare al mondo che volevamo abitare, al mondo che volevamo, in cui volevamo performare. E prima che tutto potesse accadere dopo la scuola, no? C'è un grande burrone di fronte a te quando finisci una scuola, volevo fare una proposta. La nostra proposta era quella di sostanzialmente incontrare le persone e riuscire a incontrarle in contesti più variegati, che non fosse solo il teatro dove c'è una separazione tra corpi, ma anche luoghi dove il racconto può avvenire quasi in un cerchio, quasi in un focolare. E

0: quindi in qualche modo noi abbiamo pensato che volevamo creare qualcosa che ci connettesse profondamente alle persone, e attraverso il teatro popolare, quindi attraverso il racconto, la fiaba, la tradizione orale, pensavamo di poter ottenere questa connessione profonda. E quindi popolare in questo, no? Cioè nel cercare proprio una dimensione di insieme e non di divisione. E ci sembrava la fiaba essere un ottimo strumento, quindi ci siamo divertiti a riscrivere, a trasformare, a inserire noi stesse dentro una tradizione, come facevano gli aedi in qualche modo, solo che eravamo aedi donne, quindi in qualche modo continuavamo a fare qualcosa di contemporaneo pur utilizzando un materiale, una trama antica.
1: Inserire inserire voi stesse dentro una tradizione mi sembra una sintesi molto efficace, molto eloquente, e anche il riferimento alla rilettura ci porta anche a chiederti e a riflettere, sì, se ti va insieme, sul come avete scelto e perché avete scelto, perché avete pescato da Basile, avete pescato dalle fiabe, avete pescato veramente da tanti mondi, però col vostro sguardo. Quindi come mai quelle e che sguardo ci avete messo dentro? E che sguardo c'è adesso anche?
0: Ah, ok, allora effettivamente quando abbiamo scelto le storie ci siamo catapultati in un momento appunto da topi di biblioteca, quindi abbiamo analizzato profondamente tantissime culture anche appunto fuori dall'Italia, e il modo in cui raccontavano se stesse attraverso la fiaba, e ci siamo rese conto che la cosa che ci muoveva maggiormente erano i racconti degli emarginati, o comunque i racconti di tutta una serie di personaggi che per qualche ragione non riuscivano a essere normalizzati, o in qualche modo non appartenevano a una certa forma di realtà, che fossero bambini con due teste, esatto, ma anche in qualche modo i tanti che non riescono a fare, che vanno in giro a fare miracoli, e che in qualche modo spezzano una tradizione di bontà tutta fine a se stessa. Quindi ci seduceva particolarmente proprio questa ferita, questa ferita insanabile, e ci commuoveva e ci faceva ridere e ci parlava di noi. E quindi in qualche modo tutti questi racconti sono ispirati a qualcosa che sentivamo fortemente vivi dentro di noi, quindi il bisogno di parlare di questa foglia che talvolta è difficile superare, e con cui bisogna convivere, e che è quella proprio di questi personaggi che in qualche modo sono i fenomeni da baraccone, e che volevamo in realtà dare una voce. Una voce poetica quindi uno sguardo su la non normalità, la non appartenenza, il fatto che l'identità talvolta significa dover compromettere parti di se stessi, e quindi a quelle parti in qualche modo negate volevamo dare una voce molto forte.
1: Bellissimo. E una voce che passa anche dalla musica, che poi per te è una cifra molto, molto personale, credo anche.
0: Sì, diciamo che da questo punto di vista ha un grande merito Giulia di avermi spinta verso un territorio sonoro per me, diciamo, non così affine inizialmente, nel senso che venivo dal post-rock strumentale, dalla musica un po' progressiva, chitarra elettrica, effetti, psichedelia. E invece in questo lavoro ho cercato proprio di aprire le mie possibilità a un linguaggio più folk, però sempre irriverente, diciamo, sempre un po' ironico, e quindi sì, insomma, di inventarci stornelli un po' blues, un po' swing, un po' metizzati di jazz, e quindi a dare proprio un colore al mio modo di suonare totalmente nuovo, e quindi ci siamo divertiti sì ad attraversare tradizioni sonore e al tempo stesso a cercare di rinnovarle e a portare la nostra cifra. E quindi sì, suono la chitarra, il glockenspiel, tutti strumentini un po' toys, ecco, un po' giochi, che cercano in qualche modo di riportare un universo gypsy dentro il nostro lavoro, diciamo, di affabulazione.
1: Bello. Allora, gli ospiti che passano da qui sanno che gli tocca passare dalle forche caudine di quella che io chiamo sempre la domanda feticcio.
2: Che in realtà è un tuo feticcio.
1: Che è un mio feticcio, ovviamente.
2: Non per gli ospiti.
1: Certo, certo.
0: Aiuto.
1: Lo sanno perché vi tocca rispondere. No, in realtà adesso, battute a parte, è la domanda che a me serve un po' anche a far conoscere a chi ci sta ascoltando gli artisti che passano di qua, ed è secondo me interessante farlo in questo caso proprio perché appunto è uno spettacolo che vive e gira proprio come le compagnie di giro popolari da tanto tempo. Quindi in condizioni normali ti avrei chiesto a che punto della tua storia artistica arriva questo lavoro, ma in questo caso specifico lo riadatto e ti dico: questa versione, queste repliche 2026, a che punto della tua storia arrivano come artista anche rispetto a tutto il lavoro che questo spettacolo ti ha consentito di fare da dopo la scuola ad adesso? Tra l'altro quel momento dopo la scuola è un momento in cui ci capita di incontrare spesso artisti che passano da qua, ed è sempre molto, credo, fecondo, perché è quel momento in cui appunto cominci a cercare la tua strada. Insomma, adesso sono 13 anni che questo spettacolo gira, che tu fai un sacco di cose. Come lo guardi adesso questo lavoro mentre lo riporti in scena?
0: Allora, una bellissima domanda, cercherò di essere sintetica. Allora, sicuramente in questi 13 anni io ho messo a fuoco che tipo di persona creativa sono diventata, e sicuramente sono passata attraverso la musica, il teatro di ricerca, le performing arts, esperimenti sonori, anche committenze, quindi ci sono accumulate tutta una serie di esperienze diverse da quella di Santi e Balordi, e rifarlo oggi forse la cosa, nonostante io sia cambiata e abbia un approccio sicuramente evoluto nel senso cronologico rispetto al teatro, è quello che è per me e a quello che è rispetto alla mia vita, alla mia carriera, mettiamola tra virgolette, una parola che odio, però io in relazione al continuare a fare questo lavoro sono profondamente grata, perché in un mondo in cui oggettivamente siamo costretti artisticamente a produrre, a sovrapprodurre costantemente materiali per dire che esistiamo o che i teatri vadano avanti con le sovvenzioni, tutte quelle dinamiche socio-economiche che ci costringono a sentire una sorta di pressione artistica, la fortuna di vedere che questo lavoro continua a girare e che io ne sento anche profondamente la esigenza, perché tratta temi universali, poi mi fa sentire grata, nel senso che credo che ci abbiamo messo veramente tanto tempo per costruirlo, abbiamo incontrato tantissime persone, da direttori artistici a persone appunto al pubblico, mm-hmm. Pensiamo che questo spettacolo può parlare ancora, non ci annoiamo a farlo perché quando le cose sono vive ti rendono vivo, e quindi io sono grata proprio del fatto che mi insegna che una cosa che esiste da 13 anni può continuare a esistere e avere un motivo, e quindi per me dal punto di vista proprio esistenziale è una grandissima lezione, perché appunto, ripeto, siamo abituati a prodotti veloci, specializzati, a continuare a produrre, invece che questa cosa sia ancora viva e che la gente sia ancora commossa, felice di ospitarlo, mi dà un insegnamento che forse in questo momento è importante per me artisticamente, che come persona.
1: Sì, assolutamente. Poi è anche, credo, una dimostrazione che poi il teatro lo fa l'incontro, anche il fatto che questo spettacolo vada in scena spesso, se non quasi sempre, in spazi che sono spazi altri, no? Credo che sia una ulteriore dimostrazione del teatro vivo anziché appunto quella cosa che deve essere messa su un palco sempre nuova, sempre distante, sempre, insomma, c'è dentro tanto, dentro questo spettacolo. Io ringrazio di cuore Flavia Ripa, tra l'altro ci si diverte, ci si commuove, appunto, assolutamente da vivere in giro per l'Italia. Quindi Flavia, grazie di nuovo. Io non posso dirti questa volta ci vediamo a teatro, però ci vediamo in giro come i carri di Tespi di una volta, no? Ci vediamo in giro per l'Italia con i Santi Balordi e i Poveri Cristi, e anche magari ti richiamerò a parlare di Attilio, poi racconteremo
0: chi è. Esatto, bellissimo, grazie mille.
1: No,
0: buona
1: se vuoi, se hai già le date vuoi dirlo. Se vuoi.
0: Sì, allora abbiamo Attilio, che è un altro spettacolo a cui tengo molto, che ci sarà il 3 settembre,
1: okay,
0: a Bergamo, cioè meglio a Orio al Serio, per una rassegna meravigliosa con dei cast incredibili e degli artisti con cui condivido il palco per le Terre del Vescovado Festival.
1: Bellissimo. Dimmi.
0: E poi sarò il 23 gennaio, ma c'è tempo, 2027, al Teatro Gerolamo di Milano.
1: Allora ci ridiamo sicuramente, appuntamento per parlarne. Grazie di cuore Flavia e a
0: grazie
1: presto.
0: A
2: grazie.
0: Un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao.
2: Beh, è interessante questa cosa di questo spettacolo che ormai è più che maturo, cioè,
1: sì. Beh, anche credo che abbia un po' a che fare, a me veniva, quando lo vedevo veniva sempre in mente un po' il Dario Fo di Mistero Buffo, quel tipo di teatro che veramente, certo, non passa mai e ha sempre qualcosa da raccontarti. Andiamo al cinema
2: e volevo sottolineare il fatto che Disclosure Day, che è questo nuovo film di fantascienza, il quinto film di fantascienza di Steven Spielberg, lo possiamo vedere oggi al Silvio Pellico, ma oggi, domani e lunedì.
1: Ah,
2: non so perché, queste
1: perché
2: sono
1: Spielberg
2: le domande che...
1: ha il diritto al lunedì.
2: No, nel senso che poi dopo guardando ho spulciato tutta la programmazione dei due cinema di Saronno e il film è scomparso, forse sono problemi di case di produzione, di distribuzione, eccetera eccetera.
1: È strano. Gli alieni.
2: Saranno gli alieni, sarà un messaggio implicito, eccetera eccetera, però questa cosa mi ha colpito.
1: Tu l'hai visto? Io ne ho sentito parlare recentemente da un critico,
2: sì,
1: Gabriele Gnola, che diceva che è affascinante scoprire quanto Spielberg evidentemente creda alle,
2: sì,
1: cose che racconta,
2: sì,
1: e quindi abbia una sua... Lui la chiamava ingenuità, non lo so, forse quello sguardo anche un po' bambino che ha bisogno di credere all'incontro tra i mondi e prova a raccontartelo, l'ha un po' sempre fatto.
2: Certo,
1: no?
2: Certo,
1: Spielberg.
2: Devo dire che nella sua carriera c'è veramente, mi ricordo il protagonista di E.T., cioè al di là dell'alieno, ma il bambino, lo sguardo del bambino verso l'alieno, che è una cosa indimenticabile. Oggi tra l'altro vi segnalo ancora la cronologia dell'acqua al Prealpi.
1: Winston Stewart.
2: Sì, tra l'altro ha un orario... Mi dicono 18:45.
1: Ok, quanto dura?
2: Quanto dura? Questa è una bella domanda. Non mettono più la durata.
1: Mannaggia, ho fatto la domanda sbagliata.
2: No, una volta nelle cose c'era sempre la durata di... durata 2:08.
1: Ah, ok, va bene.
2: Quindi o salti la cena. E poi al Prealpi invece alle 21 andrà in scena, sarà proiettato questo Tra amori e inganni, You and Me e Tuscany, che fa molto turismo
1: americani in Italia.
2: Americani in Italia con tutto quello che ne consegue. Do un'occhiata al cast. Americani in Italia.
1: Sì, del cast americano. cani in Italia.
2: Beh, c'è la Elle Bailey che insomma, è tutto dire. Che questa giovane donna che ha rinunciato al sogno di diventare chef, eccetera, eccetera. Già messono insieme Tuscany, chef, ci sono tutti gli ingredienti. In Italia ci sono tutti gli ingredienti.
1: Beh,
2: va bene.
1: Abbiamo portato un bravissimo comico, Francesco De Carlo, nel tempio al Comedy Cellar e da Jimmy Fallon a giocare sugli stereotipi dell'Italia.
2: Ecco.
1: Quindi forse quella cosa. Lui è molto bravo, fra l'altro. Se vi capita su YouTube, recuperatelo.
2: Ottimo. Bene,
1: grazie,
2: ci salutiamo. Grazie Chiara per le tue interviste che ci ha portato al 36esimo posto.
1: No, merito degli ospiti e del mio sodale che ha una pazienza da santo con me. Ringrazio
2: santo bastardo, com'era? Santi bastardi.
1: Santo e balordo.
2: balordo.
1: Grazie.
2: Grazie anche
1: a
2: Lorenzo.
1: Grazie a Guido e grazie a Lorenzo
2: che ci sopporta.
1: Ci vediamo giovedì.

0: rete del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori da Gianni e da Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi con noi abbiamo intanto la regia Giancarlo e poi abbiamo due ospiti. Oggi mi spiace, Agostino Masini, sei ospite oggi.
3: Con un altro Agostino.
1: Con un altro Agostino Legnani. Buongiorno e benvenuti.
3: Buongiorno a tutti.
1: A tutte e due. Allora, siamo qui per parlare di Saronno, per parlare della vecchia Saronno.
2: Della vecchia Saronno, sì. In particolare del mercato.
1: In particolare del mercato. Dice Antonella giustamente, e abbiamo qui due persone che sono testimonial di questo, di questa parte di Saronno che tanti non conoscono, ovviamente,
2: perché anche tante... perché l'hanno vissuta, però l'hanno vissuta
1: certo,
2: personalmente.
1: Certo. Da dove cominciamo?
3: No, io però vorrei fare un messaggio. Prego. A chi ci ascolta, che questa trasmissione non è dedicata a gente datata come noi in questo tavolo, almeno come io e l'Agostino, ma vorremmo lasciare un ricordo ai giovani per ricordare la Saronno dei tempi vecchi, perché la storia è un patrimonio di tutti, anche dei giovani. Perciò vorrei che Agostino Legnani, che è uno storico, racconti cos'è il mercato di Saronno. Poi io mi taccio.
2: Benissimo.
4: Prego. Bene, allora posso partire
1: la parola.
4: E devo fare una brevissima e doverosa premessa. Allora, nell'ambito degli amici di Obiettivo Saronno è nata l'idea di fare una camminata serale con tutti quelli che fossero interessati alla scoperta e al racconto degli antichi posti del mercato della città. Agostino Masini ha partecipato, e poi vi dirò anche come mai io sono arrivato qui. La preparazione e la ricerca, l'organizzazione sono state opera di Patrizia Bizzarro e Luca Davide, ai quali io ho prestato solo una parte dei miei ricordi. Il tutto però mi ha consentito di approfondire l'argomento e quindi di poter venire qui e raccontare un po' più ampiamente la storia del mercato. Per chiudere questa premessa, un cenno a quello che è stato praticamente la traccia che abbiamo seguito, ed è questo importante libro di Giuseppe Radice ed Enrica Rossi, dove Enrica Rossi racconta da storica tutta la parte storica, e sarebbe molto interessante che riusciate anche a ritrovarlo, perché è veramente molto interessante. Quindi tutta la parte storica di Enrica Rossi e poi tutta una serie di poesie di Giuseppe Radice, che
3: esclusivamente
4: in vernacolo, quindi in stretto dialetto saronnese.
2: Benissimo, quindi la fonte è proprio questo libro.
4: È questo libro.
2: Benissimo.
4: E allora incominciamo la storia. Il mercato di Saronno ha una storia molto antica, in quanto per sua natura è collocato in un territorio particolarmente dotato perché si sviluppasse il mercato, in pianura, in piano, e attraversato da tutta una serie di strade importantissime fin dai tempi antichi, da Mediolanum, la Varesina, che portava Varese e quindi già oltre confine, la strada per Como, che pure portava oltre confine, e poi tutte le strade che c'erano già, ripeto, anticamente, che portavano in Brianza, verso Monza e tutti i paesi della Brianza. Quindi
2: un crocevia importantissimo,
4: e questa è stata proprio l'incipit della sua fortuna come mercato, perché qui arrivavano anche da paesi e città abbastanza lontane. E incominciamo la storia.
2: Bene.
4: Allora, secondo Pietro Zerbi, Monsignor Pietro Zerbi, che è stato uno storico di Saronno, ufficialmente i Visconti istituiscono all'inizio del 1300 il mercato di Saronno, però non ci sono documenti. I primi documenti li abbiamo alla fine del 300 ed indicano già i luoghi, i primi luoghi importanti: Piazza Grande, attuale Piazza Libertà, la piazzetta di San Giacomo, la piazza Castellaccio poi diventata Linoso e poi Piazza Riconoscenza. Il commercio in quegli anni, all'inizio, è soprattutto di articoli, merci agricole e di bestiame. Nel 1300 e 1600, sotto il Ducato di Milano, prima con i Visconti e poi con gli Sforza, il mercato si consolida e si amplia, anche perché incominciano a svilupparsi le attività artigianali. Non c'è più solo l'attività agricola, ma anche le attività artigianali che alimentano il mercato con i loro prodotti, la teleria, i cuoi, il ferro battuto, cioè tutta una serie di oggetti che vanno ad arricchire il mercato di Saronno. E qui va fatto un altro appunto, 1300-1600, dico, e in questo periodo incominciano anche ad emergere le famiglie storiche di Saronno: i Reina, gli Zerbi, i Taverna, i Brasca, nomi che poi nella storia di Saronno, che nella storia del mercato non li racconteremo più di tanto, ma nella storia di Saronno sono nomi frequenti, più i vari feudatari che hanno gestito poi il feudo di Saronno, gli Stampa di Soncino, gli Antici, e ripeto, anche qui abbiamo tutta una serie di riferimenti veramente storici a Saronno di tutti questi personaggi. 1600-1700, il mercato continua la sua funzione e la sua importanza e incomincia a coinvolgere anche tutti i territori circostanti, non solo i paesi ma anche le cittadine circostanti, e anche addirittura si dice, ed è documentato storicamente, di città. Vengono da Varese, vengono da Lugano, addirittura la via Sant'Antonio a Saronno la chiamavano la strada da Lugano, perché portava a Lugano, sì, per dire l'importanza che già in quei tempi antichi incominciava ad assumere il mercato di Saronno. Con una nota, tra 1600 e 1700 abbiamo la peste, quella raccontata dal Manzoni, 1630 circa, e il dominio degli spagnoli, che modifica un po'. Dai ducati si passa al dominio di una potenza imperiale. 1700-1800 si consolida ulteriormente il mercato con sempre nuove mercanzie e soprattutto di animali. Il mercato dei maiali in Piazza Indipendenza. La Piazza Indipendenza è quella dove c'era la vecchissima posta. La piazza e l'osteria di Santa Marta, dove c'è la contrattazione. In quel periodo nascono anche i mediatori.
2: Ecco.
4: È un altro termine che ormai in dialetto salonese, i marusè, erano gli intermediari, certo, che patteggiavano con il venditore e il compratore
2: il prezzo
4: e ne ricevevano una ricompensa. E in vicolo, in Piazza Santa Marta, operavano in quel momento tantissimo i mediatori. Un'altra figura da ricordare, tra l'altro, perché storicamente dimenticata, ma era una funzione molto importante in quei periodi.
1: Ho sentito parlare del mercato boario.
4: Il mercato boario, ci arriviamo.
1: Ci arriviamo.
4: Ci arriviamo. Nel 1700, finiti gli spagnoli, inizia la dominazione austriaca.
2: Ecco, vediamo un po'.
4: E dura in pratica quasi 150 anni, fino alla unità d'Italia, in pratica, quando l'Italia...
2: Abbiamo la nostra indipendenza.
4: Nella seconda metà dell'Ottocento, dopo Roma Capitale, il mercato rimane solido e addirittura si sviluppa in 3 giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Il commercio degli animali si concentra in Piazza San Cristoforo, dove non c'è ancora il mercato bovario, ma c'è un'area in cui stazionano gli animali e lì vengono contrattati. 1910, e qui ci arriviamo, visto che gli animali lasciati liberi nel terreno, no? Viene realizzato il mercato bovario, praticamente una tettoia, tra l'altro in stile liberty, quindi una cosa anche elegante. E qui c'è un altro che storicamente è da raccontare: viene inaugurato 7 mesi dopo, perché un incendio metà lo distrugge prima che venga inaugurato. Comunque nel 1900, alla fine del 1910 viene inaugurato il mercato boario e lì si sviluppano soprattutto tutti i commerci del bestiame.
2: Ecco, legati proprio al bestiame.
4: Legati strettamente al bestiame. Addirittura c'è un bar mercato dove anche lì i mediatori vanno
1: a trattare,
4: a bere il suo cicchettino. Un altro accenno storico da ricordare, ma caratteristico, il mercato che è sempre concentrato nella zona storica di Salorno, quindi Piazza Grande, corso, allora si chiamava Corso Vittorio Emanuele. Nelle vie adiacenti alla piazza, dove ci sono attualmente le scuole di Gnoto Militi, c'erano soprattutto i banchi delle stoffe e quella zona veniva chiamata un mercato di brasce.
2: Un mercato di brasce?
4: Perché non usavano il metro.
2: Ah,
4: la stoffa veniva misurata a braccio, la dimensione del braccio. Ed era proprio il termine che veniva usato, il mercato di brasce.
2: Interessante.
4: Perché c'era questa consuetudine, chiamiamola così.
3: In quella via Antici, dopo questa mercanzia, sono arrivati i formaggi.
4: Bravo.
2: Ah, prima le stoffe, i tessuti, poi i formaggi. Però più avanti.
3: Parliamo nel 1940-50.
2: Ecco, stiamo un passo indietro.
3: Ma scusa, non vale la pena in questo momento di sentire Antonella che ci racconta una bella poesia?
2: Ma sì. No, adesso aspettiamo un attimo. Una poesia in dialetto, ma non sono bravissima a leggere.
3: Ma
2: il dialetto,
3: ma
2: forse
3: sei
2: più bravo l'Agostino.
3: No, tu sei bravo, racconta una poesia dialettale, dai.
2: Ma adesso vediamo, mi dà un aiuto anche Agostino, che è molto più bravo di me.
3: Cosa ci racconta?
2: Proviamo, il mercato è San Rocco.
3: Bravissimi. A due voci, ma che bello.
2: Dai, un pezzetto voci per uno.
4: Quan che vedi sti don a passà, tutti in gingheri intorno a mesdì, a capirsi che sta al mercato.
3: Fermati, traduzione di Antonella.
2: No, non è finita la strofa.
3: No, ma
2: e che proprio lì.
4: L'enche mercoledì.
2: Ecco, allora, quando vedo tutte queste donne passare, tutte in ghingri, cioè vestite bene intorno a mezzogiorno, capisco che c'è stato il mercato e che proprio oggi è mercoledì.
3: Bene, bravi.
4: Fa la corsa a Fafora e Danè. Ma più se fa del gran cicciarà, parentanti gain de pulè, che dai dritti se lasciano fregà.
2: Allora fanno la corsa a tirar fuori i soldi. Ma più che altro fanno delle gran chiacchiere. Sembrano tante galline del pollaio, qui non mi piace. Perché dai dritti, da quelli furbi si fanno fregare. Poi finiamola. Quel che dicen
4: suta a Brasset, lei del gos per quintasse su in sci. In tremendi sti brut cinciapet. Cinciapet è un termine anche questo, ma credo che sia proprio brianzolo, non solo salonese, proprio
1: anche
4: dire
1: milanese,
4: delle donnette, diciamo, no?
2: Infatti quello che dicono sotto, tenendosi a braccetto, è qui
4: ce l'hanno
2: dal gosto, cioè
4: ce l'hanno in gola
2: proprio per poterlo dire, queste tremende
4: cinciapette, cioè è un modo di dire delle donnette, chiacchierone,
2: ecco, del chiacchierone.
4: Se saluden per lascen tridon come il vero nel proverbi de chi e formare il mercato Saron.
2: Si salutano, poi lasciano, queste tre donne si lasciano, come vuole il proverbio, che dice che tre donne formano il mercato di Saronno.
3: Bravi, complimenti.
1: Però qui siamo già al mercato una volta alla settimana, perché parla solo del mercoledì,
2: bravo,
1: non è
2: vero.
1: Più le tre volte come prima.
4: Sì, siamo già,
2: qui è già ridotto.
4: A un giorno alla settimana. Quindi siamo arrivati...
2: Al
4: 1910, all'inizio del Novecento, dove viene fatto il mercato boario e il mercato
2: delle braccia, l'abbiamo già detto,
4: esatto.
2: Poi nel 45
4: viene istituito il mercato del sabato, il sabato mattina, sì. Poi per tutti gli anni 50 l'asse portante del mercato si concentra sempre nel centro di Saronno, dove c'è piazza, ormai c'è Piazza Libertà, c'è Corso Italia, i nomi sono cambiati, quelli precedenti erano quelli dati dopo l'Unità d'Italia, quindi c'è Piazza Libertà, Corso Italia, via Mazzini, via Portici, via Roma fino al Ponte dell'Ora, Piazza Indipendenza, via San Giuseppe, via Carcano, il mercato della frutta e della verdura. Anni 50-52, il mercato boario, il commercio del bestiame, perché avvengono poi, magari ne raccontiamo anche di questi aspetti, perde la sua importanza, viene abbandonato e alla fine viene certo. demolito e rimane per il momento un'area un po' abbandonata e poi viene risistemata e nasce Piazza
1: San Cristoforo.
4: No, no.
3: Unità d'Italia.
2: Piazza Unità d'Italia.
4: L'attuale Piazza Unità d'Italia. L'anno 1968, questa invece è una data importante, l'amministrazione comunale, la città si è ingrandita e il traffico, la circolazione diventa un grosso problema.
3: Era un problema di sicurezza soprattutto.
4: Esatto. L'amministrazione nel 1968 decide di abolire il mercato nel centro di Saronno e definisce come nuovo fulcro del mercato Viale Rimembranze, via Bossi, via Padre Reina, via Caduti Saronnesi, via Monti, che sono le vie che più o meno,
2: sì,
4: via Grifanti, via Ferrioli, un piazzale sterrato che nel 68 era solo un piazzale sterrato, dove incomincia anche lì una parte di mercato. Gli anni successivi, intorno agli anni 2000, si confermano queste vie, viene eliminato via Rimembranza e via Caduti, e Piazza Caduti Saronnesi per una questione di e viene asfaltato tutto la zona che poi prende il nome di Piazza Mercanti e in pratica da quel momento il mercato si stabilizza in quella zona e che è la zona dei giorni
2: attuale, certo.
3: Antonella, dici un po' di aneddoti
2: sul mercato.
3: Che tu ricordi della tua gioventù.
4: Sì, allora, ne lasciamo raccontare qualcuno e poi ne racconto qualcun altro io, ma che sono...
2: No, comincia tu Agostino.
4: Allora, io incomincio di alcune evidenze che pur non nell'ambito stretto del mercato come commercio, ma fanno di Saronno un aspetto abbastanza particolare. E allora, parliamo innanzitutto di Cecilia Gallerani.
2: Ah, ecco, certo.
4: Questa donna,
2: un bel ricordo.
4: Amante di Ludovico il Moro Sforza, da Ludovico il Moro un figlio, Cesare, e Ludovico, quando viene costretto a sposarsi e sposa Beatrice d'Este, liquida Cecilia Gallerani. Cecilia Gallerani, lo sapete, è la donna del dipinto famoso di Leonardo, la donna con l'ermellino. Allora Cecilia Gallerani riceve in dono il feudo di Saronno, non come territorio ma come dazi, come risorse monetarie, riceve il feudo e il palazzo Visconti nel 1491 e lo tiene fino al 1499, quando Ludovico il Moro entra in contrasto con Luigi XII, re di Francia, viene sconfitto dai francesi, viene fatto prigioniero e tra l'altro, anche questo poco lo si sa, muore prigioniero in Francia. Cecilia Gallerani perde il suo feudo, fugge a Mantova e poi si sposerà e avrà la sua vita e avrà quattro figli, e gli storici dicono che addirittura è fedele al proprio marito.
2: Ecco.
4: Un'altra cosa che a me piaceva anche qui sottolineare: le osterie e gli stallazzi.
2: Ecco, perché spieghiamo cosa sono gli stallazzi.
4: Esatto, allora, gli stallazzi erano proprio le grandi stalle che raccoglievano gli animali il giorno prima del mercato, perché i commercianti portavano gli animali in questi stallazzi, soggiornavano in questi alberghi che c'erano annessi agli stallazzi e il giorno seguente andavano e svolgevano i loro commerci. Due che ricordo molto bene anch'io, ma che li ho visti con i miei occhi, i Beverina con il Passerot, che è il Passerotto che esiste ancora come ristorante,
2: che ha tenuto proprio il nome ancora,
4: esatto, all'angolo tra via Roma e via
2: Manzoni.
4: E un altro stallazzo importante, anche perché era una famiglia anche proprio di commercianti di bestiame, i Pigar, che erano in via Verdi, anzi la loro casa natale sta ancora
3: detto,
4: lì.
3: Detti Rinaldi.
4: No, Guarnerio.
3: Guarnerio.
4: Mentre invece Rinaldi, l'hai citato, ma non...
3: Era per il vino.
2: Era per il vino, ecco.
4: Allora, storicamente è dimostrato, e anche qui credo sia opportuno citarlo, perché Turconi ha fatto un bellissimo libro sulla via San Cristoforo, praticamente con una pazienza certosina è andato a riscoprire tutte le famiglie che nell'Ottocento abitavano in via San Cristoforo,
2: dove c'erano delle grandi corti,
4: le corti, la cor di Urtasci, la cor
2: di Quatordas,
4: la cor di Quatordas, sì, la cor di Urtasci è al limite.
3: Ecco, ricordiamo che a Saronno attualmente esistono ancora due cortine nel centro che sono i più vecchi di Saronno, che è la cor di Urtasci, da quello di Quatordas,
2: che si trovano in via San,
4: la Villuccia,
3: la Villuccia è fuori al centro,
4: ah,
3: di Saronno,
4: sì, c'ha ragione.
2: Sì, ma queste centro, due sono nel centro,
3: sono nel centro di Saronno,
2: e si accede dalla via San Cristoforo,
3: in cui entrambi hanno due bellissime icone di Madonne, che Madonne, sono molto belle,
2: che sono ancora molto belle,
3: vi invito ad andare a visitarle,
2: ecco.
1: Senti, le stazioni di posta a Saronno, perché visto che era così importante,
4: stazione di posta, però è un'altra cosa,
1: sì.
4: La stazione di posta era la stazione dove c'è oggi, a Saronno la chiamavano Casa Morandi.
1: Casa Morandi.
2: Ah, ecco.
4: Il proprietario era un Morandi, che era un possidente, ed era la stazione di posta. Anche lì c'erano le stalle e gli alberghi e l'albergo, perché
1: sulle linee,
4: nel transito, e qui torniamo alla premessa che ho fatto dell'importanza di Saronno, perché certo, è proprio crocevia, e quindi chi percorreva queste strade, a metà strada per andare a Milano si fermava,
2: faceva una sosta, esatto, cambiava, faceva
4: e
2: riposare
4: Morandi,
2: il cavallo,
4: e casa Morandi aveva proprio questa funzione.
3: Ecco, poi, la strada più caratteristica del mercato di Saronno era San Cristoforo, oggi che la nostra via Monte Napoleone di Saronno, da San Cristoforo, era su lì si concentrava tutto il chiacchiericcio di Saronno, cioè, e si iniziava con la piazza della Ciuchina, dove c'erano i famosi cantastorie, sì,
2: ecco,
3: ricordo.
2: Bravo.
3: Cantastorie, la gente che usciva con una batteria, due fisarmoniche, e raccontavano gli eventi storici della zona, soprattutto i miracoli,
4: sì,
3: e poi davano via anche le immaginette. In più mi ricordo, e voglio citarla perché già nel 1960, io già quell'ora frequentavo il mercato, c'erano le prime cadenze milionari e c'era una multipla, una Fiat multipla, in cui c'era un signore che gli dava lame da barba, 5 bacchetti, 100 lire, e faceva da San Cristoforo, arrivava fino al Bia. Tu, ecco, tu vuole che tu, a consiglio di chi è il Bia?
2: Chi è il
3: Bia?
2: Uno
3: che vendeva i panni di ghiaccio a fianco al pesce, il Bia,
4: il Bia.
3: Fondo San Cristoforo, dove c'è adesso la gelateria
2: della Ines.
3: Lì c'erano tutte le osterie,
2: esatto,
3: e tutti si
2: ecco,
3: fermavano,
2: tutte le osterie, infatti tutte erano gruppate lì,
3: Triapaia, cosa
2: vuol dire?
4: Allora, se voi andate in via San Cristoforo proprio alla cur di Quatordas, c'è una targhetta sopra, proprio sulla sinistra della porta in alto, c'è una targhetta dove uno dei coloni che hanno abitato in questa cur di Quatordas, perché Quatordas, perché erano 14 i coloni che erano dentro questa
3: corte. Consiglio, se tu pensi che nella piazzetta della Ciuchina c'erano quattro osterie, il Bue Rosso, l'Ustru, il Bar 2000, c'erano quattro osterie
2: in quella piazzetta.
4: Tra l'altro la piazzetta Riconoscenza, perché il mercato del bestiame è quasi sempre c'è stato per un, all'inizio proprio nel tempo antico in Piazza Riconoscenza, poi soprattutto in Piazza San Cristoforo e poi il mercato Boario. Il mercato dei polli invece è stato un po' itinerante, è stato anche in Piazza Riconoscenza, sì. E tra l'altro in Piazza Riconoscenza c'era poi osteria, chiamiamola così, che anche lì il mercoledì facevano la trippa.
2: Sì, mamma, quante osteria a Saronno, incredibile.
4: Ma
2: era molto viva come città allora.
4: Ma sì, ma perché?
2: Perché c'era tutto questo scambio.
4: C'era molto scambio, il mercato di Saronno è stato un mercato importantissimo, vivo, importante, sì.
3: No, che poi arrivavano da moltissimi paesi.
4: Esatto.
2: Eh sì, come ha detto lui, proprio perché era un crocevia di strade.
4: Ma
2: che
4: addirittura, se voi leggete questo libro, no, se voi, chi leggerà questo libro trova anche queste notizie, ci sono stati dei momenti in cui le cittadine
2: limitrofe,
4: confinanti, Legnano, Busto, hanno chiesto nel Medioevo
2: a chi governava
4: ai
2: Saronno,
4: duchi, ecco, che governavano, il permesso di fare il mercato, e gli è stato negato.
3: Ecco, una cosa da sottolineare, Antonella, forse tu mi puoi correggere se sbaglio sì o no, che il mercato del Saronno ha anticipato la crisi che c'è adesso. Quando c'era il mercato del Saronno, la gente andava al mercato a fare la spesa, non c'erano, erano pochissimi negozi sul Pustè, erano pochissimi negozi che vendevano, forse c'era il macellaio, c'era più macellaio, ma il resto si comprava tutto,
2: si comprava
3: al mercato,
2: sì, tutto dalla
3: come
2: frutta.
3: Oggi, oggi succede che i negozi di questi non ci sono più,
2: ci sono
3: no?
2: Più. Sì, sì, sì.
3: Però il mercato non supperisce,
2: però anche perché era un mercato ricco, quindi trovavi tutto, trovavi. Poi, ecco, come dici tu, forse solo il macellaio, perché lì aveva bisogno delle celle frigorifere, sì, di altre cose, ma tutto il resto si comprava a Saronno.
3: Oggi la tipologia del
2: Ma di tutti i mercati un po', eh. Sì. Il nostro ha perso questa valenza.
3: Tu che abitavi in Corso Italia, non ti ricordi qualche bel angolino di
2: Io Corso mi Italia? Ricordo il giardino dei Reina, che era una cosa, la piazzetta Reina e il giardino Reina, perché io abitavo lì e mi guardavo dentro.
3: C'era un negozio tradizionalissimo.
4: E allora
3: che
4: qui,
3: tu lo devi dire questo negozio.
4: E allora qui io la posso raccontare una poesia.
2: Abbiamo solo Giuseppe, due minuti, leggila
1: minuto,
2: subito.
1: Non so se ce la facciamo.
2: Prova.
1: Senza tradurla.
4: Panda come pan tramvai. Praticamente
2: bravo.
4: Sull'angolo di questa piazzetta che hanno citato in questo momento c'era un negozio che vendeva granaglie e il pandacom. Pandacom perché arrivava da Como.
2: Non perché era speciale. Di
3: la poesia, se
4: era un pane dolce che arrivava da Como. A Saron de Bunura alla stazione, gli arrivava una pagnotta profumata. La gavevano quei cose di più se buon, che in misura le era belle di speciale. I burre, per imitare su Pandacom, gamportà al nostro paese acqua e farina. Che è successo che forse l'area del Saron la sfurnafè una michetta che era una rovina. Disperata per questa cretina amichetta ha voluto rifare la sua reputazione a bastoni impastato con l'ueta. Un'idea assai potente e congeniale, e in sci che salta fuori al pan tramvai, un prodotto certamente fenomenale.
2: Bellissima.
1: Bene, con questa
2: bella
1: poesia di Giuseppe Radice noi ci fermiamo, ringraziamo Agostino Masini, Agostino Legnani dei loro contributi. Bene. Antonella e Gianni vi salutano, una buona giornata a tutti.
2: Buona giornata.
4: Buona giornata a tutti.
3: Buona giornata a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, lo annuncia il premier pakistano ieri sera. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Andiamo avanti con Medio Oriente. L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaoun e Nabatieh, nel Libano meridionale. L'esercito israeliano ha diramato un ordine di evacuazione immediata in 20 villaggi nel sud del Libano, dove sono in corso dei raid. Un attacco di droni ucraini ha causato morte e almeno 3 feriti nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. L'attacco ha danneggiato anche strutture portuali nel distretto di Temriuk sul Mar d'Azov. Intanto la Presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia che gli Stati Uniti dell'Unione europea Gli Stati dell'Unione Europea, scusate, hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Era condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. È tornato in Vaticano nella tarda serata di ieri dopo le 23, Papa Leone XIV, dopo la sua visita pastorale in Spagna. È partito in ritardo dalle Canarie per un guasto all'aereo. È atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. E da ieri in vigore le norme dell'Unione Europea sul diritto d'asilo.
2: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 Stati membri. Col neo regolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli Stati collaboreranno. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
7: credi. Ciao Chiara.
8: Ciao Aldo.
7: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
8: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
7: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
8: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
7: Perfetto, Ciak e Sipario.
8: Tutti i giovedì alle 11.30. Radio Orizzonte.

0: sia nell'ambiente politico che nell'ambiente anche sociale dell'istituzione Zerbi. Ci può dare un suo commento su questa diatriba che c'è in atto, che ha coinvolto anche i dipendenti?
1: Certo. Ma allora, io ovviamente non conosco i dettagli delle ultime polemiche, quindi faccio un ragionamento, una valutazione di carattere generale, insomma. La Zerbi è da sempre una delle eccellenze di Saronno, no? È una forma che le famiglie, da quando io ero piccolo, ma ben prima, scelgono convintamente per i loro bambini e per i loro ragazzi, per i loro piccoli ragazzi, no? Nidi e asili. È un'istituzione vuol dire una sorta di ufficio staccato del comune, cioè non, a differenza di Saronno Servizi, per esempio, che ha una propria autonomia giuridica, la Zerbi è da considerarsi una sorta di branca staccata dal comune, con una sua gestione affidata a un consiglio di amministrazione e quant'altro. Negli anni tutte le amministrazioni di centro, di destra, di sinistra, insomma, si sono impegnate da questo punto di vista, forse un po' meno l'amministrazione del sindaco Fagioli, che aveva cercato di esternalizzare, dare allo Stato una delle classi. Quindi è un po' una tradizione del comune di Saronno che i cittadini apprezzano, che ha un suo costo per il comune di Saronno, è un investimento annuale, se non ricordo male, attorno ai 2 milioni di euro, sul quale dal punto di vista della scelta valoriale, secondo me, si deve continuare a puntare. L'istituzione Zerbi, come ahimè con il passare degli anni tutte le nostre altre scuole, vanno incontro, l'istituzione Zerbi già da oggi, ma anche le scuole elementari ahimè già da oggi, da una progressiva riduzione dei ragazzi e quindi diminuiscono i partecipanti, diminuiscono coloro che si iscrivono, non perché viene meno l'interesse verso l'istituzione, ma perché nascono meno bambini,
0: no?
1: E questo crea inevitabilmente dei problemi dal punto di vista dei costi di gestione, perché quando questi numeri si riducono oltre una certa misura, io non so i numeri di quest'anno, non li conosco ovviamente neanche quelli dell'anno scorso, ci si trova di fronte alla necessità di chiedersi se bisogna mantenere tutte le classi che già ci sono, oppure se è possibile ridurle. Ovviamente mantenerle ha dei vantaggi, perché ci sono un minor numero di ragazzi, un minor numero di studenti, un minor numero di bambini rispetto ai docenti, rispetto agli insegnanti. Ridurre le classi vuol dire aumentare questo numero, ma contenere i costi di gestione. Quindi le amministrazioni si trovano di fronte a un problema di non facile gestione. Noi avevamo iniziato un percorso diverso, perché un problema di questo tipo si era già presentato quando io ero sindaco, e con l'assessore Musarò avevamo iniziato un percorso che ci avrebbe dovuto portare a un aumento dei servizi che la Zerbi mette a disposizione delle famiglie, per esempio quella per i primissimi mesi, piuttosto che un'introduzione della lingua straniera già dall'inizio, cioè tutta una serie di servizi che magari anche i nidi e gli asili privati, pur presenti a Saronno, non offrono, e che il comune avrebbe potuto iniziare ad offrire, aumentando così l'attrattività dell'istituzione Zerbi. Ecco, questa è un po' la situazione nella quale si trovano. A me spiace che fino ad ora, se ho capito bene, dall'amministrazione non sono arrivate grandi risposte agli insegnanti che hanno detto guardate, qui noi siamo un po' in una sorta di limbo, nessuno ci sta dicendo niente, no? Adesso poi magari tra di loro ci sono degli incontri, ma pubblicamente non è ancora uscito una dichiarazione da parte né dell'assessore all'istruzione né tantomeno della sindaca, quindi questo secondo me è sicuramente un vulnus da colmare nel più breve tempo possibile.
2: Le faccio una domanda aperta: è passato un anno dall'insediamento della nuova amministrazione, in quali ambiti ritiene che la maggioranza stia lavorando bene, e invece in quali altri può fare delle critiche o la vede in maniera diversa? Prego.
1: Questa è una domanda che richiederebbe tutta
2: tanto tempo.
0: Ne abbiamo altre domande.
1: Qualche minuto. La domanda delle domande. Beh, allora io

0: Intervenendo in Consiglio Comunale quando è stato approvato il bilancio del 2025, no, ho detto questo del 2025 è un bilancio diviso in tre, insomma l'ha messo anche l'assessore al bilancio, una parte è gestito dalla mia amministrazione, una parte è gestito dal commissario, una parte è gestito dall'attuale amministrazione. Per cui mi permetto di non fare una valutazione completa su quello che l'amministrazione ha fatto, perché ha lavorato sostanzialmente 6 mesi su 12 e si è trovato un bilancio fatto da altri, dobbiamo dire un bilancio enorme, perché è un bilancio che ha chiuso a 100 milioni di euro, a Saronno mai accaduto, cioè mai nessuna amministrazione ha mai avuto a disposizione tanti soldi.
1: Massimo ne avevamo 50. Esatto,
0: 70, insomma tanti soldi. Oggi l'amministrazione sta lavorando quasi da un anno, per cui quando arriveremo al termine di questo anno si tireranno le somme sul prossimo bilancio, si potrà dire quante delle promesse che l'amministrazione ha fatto in campagna elettorale, quante delle promesse che l'amministrazione ha fatto esponendo le linee guida, quanto delle promesse che l'amministrazione ha fatto nel bilancio preventivo 2026-28 che è stato approvato e più volte emendato, più volte variato da questa amministrazione, sono state mantenute o no. Noi come Saronno Civica notiamo che c'è sicuramente un grande fermento attorno agli eventi, sui quali manteniamo tutta una serie di riserve, su alcune scelte possono essere condivisibili, altre secondo noi no, assolutamente non lo sono. Faccio degli esempi, la notte bianca che tanto ha fatto discutere è stata tolta, poi forse adesso sembra, pare che l'amministrazione, visto tutte le lamentele che sono giunte, ricorre un po' ai ripari, vediamo un po' a settembre cosa succederà. Però anche gli eventi sui quali loro puntano molto, secondo noi, avrebbero bisogno di stare dentro un programma complessivo, che se c'è non è stato comunicato, per cui si vedono susseguirsi tutta una serie di eventi, ma quale sia il rapporto tra gli eventi ludici di carattere popolare, gli eventi culturali che in realtà sono quasi completamente scomparsi, il rapporto con il teatro dove loro hanno nominato un nuovo consiglio d'amministrazione, ecco, questo percorso non lo si vede, questa programmazione non la si vede. Devo dire che su molte altre tematiche, insomma, ci sono, come dire, si presenta un po' deficitaria l'amministrazione. Diciamo, parliamo di quello di cui non si può parlare, che è il tema sicurezza.
1: Ecco, la fermo allora. A quel punto io voglio prendere la palla che salta.
0: Va bene, allora.
1: Giovedì sera c'è stato un sit-in davanti al comune proposto da Boccelli, in cui hanno aderito alcune forze politiche.
0: Parecchio.
1: Diciamo che la partecipazione è stata molto scarsa, 50 persone non di più. Tra l'altro non ho notato, o soltanto ho notato, erano più i politici della maggioranza che della minoranza. Ecco, lei ha fatto il sindaco. Le accuse che hanno fatto all'attuale sindaco Pagani, lei come avrebbe risposto se fosse stato nei panni della Pagani? È stata messa sotto accusa e anche criticata, e hanno sovrapposto anche le voci quando parlava, cosa che non è stata molto bella.
0: Sì, ci credo.
1: Ecco, lei come avrebbe risposto? E quali sono, se li può ribadire, i poteri che potrebbe fare la sindaca che non sta facendo?
0: Certo. Ma allora, il tema della sicurezza, come abbiamo sempre detto e ho più volte ripetuto, è un problema per tanti comuni, no? Comune come il nostro, poi perché più di altri? Perché ha questa enorme stazione dove arriva di tutto, no? Dove arriva di tutto, e fermiamoci qui. Noi come Saronno Civica abbiamo ritenuto di non partecipare a questa manifestazione convocata dal signor Boccelli, perché riteniamo che i cittadini abbiano diritto di protestare, le forze politiche hanno il dovere di proporre soluzioni. Fino ad ora noi di soluzioni non ne abbiamo viste, nonostante abbiamo presentato lo scorso mese di ottobre un piano sicurezza molto articolato. Credo che non sia mai stato presentato a Saronno un piano sicurezza così articolato, insomma, basato sulla gestione della sicurezza propriamente intesa, quella di cui parla il signor Boccelli, giusto per banalizzare un po', ma per far capire, no? L'attrattività della città, che è un altro tema che si collega a quello che dicevamo prima, cioè se tu fai degli eventi ai quali partecipano prevalentemente solo i sarondesi, l'attrattività viene meno. Se tu fai degli eventi che i cittadini di Caronno, di Uboldo, di Gerenzano, di Rovello trovano anche nei loro paesi, non verranno mai a Saronno, li fanno, ecco, questo, quindi l'attrattività della città. Il terzo tema, che crea sempre molta discussione, ma secondo me non si può farne a meno, è quello della integrazione o inclusione, non sono propriamente dei sinonimi, però ecco. Allora, io credo che lavorare attorno al piano che abbiamo presentato non risolve il problema, perché nessun comune l'ha risolto, ma sicuramente dota l'amministrazione di tutta una serie di strumenti che oggi sarebbero disponibili ma che non utilizza, e che potrebbero portare significativi vantaggi. Ne cito due. Previsti da una legge di conversione di un decreto del 2017, no? Che prevede, come abbiamo detto in quel programma, in quel progetto sicurezza che abbiamo presentato ad ottobre, la possibilità di sottoscrivere dei patti tra il sindaco o i sindaci di un certo territorio e la prefettura di riferimento. In questi patti si mettono degli impegni comuni, cosa si impegna a fare l'amministrazione, cosa si impegna a fare il prefetto, e ogni sei mesi si vede se le cose stanno andando o se non stanno andando. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che il prefetto si impegna, siccome il prefetto è colui che è responsabile delle forze dell'ordine in provincia, no? Il prefetto si impegna, adesso per esempio, a far sì che una volta alla settimana ci sia un pattugliamento dei carabinieri, una volta alla settimana ci sia un pattugliamento della polizia di Stato, una volta alla settimana ci sia una presenza nei negozi tra i commercianti della Guardia di Finanza. Dall'altra parte l'amministrazione si impegna a mettere a disposizione tante dipendenti della polizia locale, a fare tante ore di straordinario, a partecipare a tutti i progetti regionali o provinciali che vengono lanciati. Cioè, ci sono una serie di impegni reciproci che si possono scegliere. Si impegna a migliorare la tecnologia che si può utilizzare per la prevenzione o per il controllo della città. Faccio un esempio, durante la mia amministrazione abbiamo raddoppiato il numero delle telecamere presenti a Saronno. Il commissario prefettizio ha stanziato dei fondi per raggiungerne, mi pare, una decina. Mi risulta che questa amministrazione in un anno non abbia aggiunto una telecamera. Non solo, ma le telecamere possono oggi essere dotati di sistemi di intelligenza artificiale che, pur rispettando la privacy prevista dai decreti e dalle normative presenti in Italia, aiutano la polizia locale a fruire nel miglior modo possibile delle telecamere. Esempio banale: a Saronno oggi già abbiamo 200 telecamere. Lei si vede la sala di controllo della polizia locale con 200 monitor, sono impossibili da controllare. Allora, l'intelligenza artificiale utilizza dei software che fino a pochi anni fa venivano utilizzati prevalentemente solo negli aeroporti perché costavano molto, che in funzione di come un individuo si comporta, dai movimenti che esegue, da come si sposta, ipotizza se potrebbe essere
2: un soggetto a
0: in
2: rischio,
0: preparazione
2: un soggetto.
0: Di un piccolo reato, e lo segnala a colui della polizia locale che sta
1: che preposto.
0: A questo punto è chiaro che le 200 telecamere diventano molto più utili, no? Altrimenti chiunque persona si perde di fronte alle immagini di 200 telecamere. Se poi l'obiettivo, come mi auguro, sia quello di aumentarle ulteriormente, non si può non fare investimenti da questo punto di vista. Io finora di investimenti non ne ho visti.
1: Però, consigliere, la sindaca Pagani dice che sta continuando la linea che lei aveva tracciato, ha assunto ancora altri vigili, ha esteso lo straordinario e dice: signori, io più di questo non posso fare, la mia polizia non può arrestare persone, la mia polizia non può fare altro. In più c'è anche un sentore che si dice nell'ambiente che sia il carabiniere che anche il vigile a volte hanno un po' delle reticenze a fermare l'individuo balordo perché hanno anche un po' paura. Ecco, come superare questi ostacoli?
0: Allora, si superano, non si possono superare i paletti posti dalla legge, no. L'ordine pubblico è in carico al prefetto ed è affidato alle forze di polizia, appunto. La polizia locale può fare da supporto, può gestire le situazioni cittadine, può fermare una persona e portarla in commissariato della polizia locale, al comando, come si dice, della polizia locale. Se poi ritiene che ci siano gli estremi per chiedere un arresto, la deve portare ai carabinieri. Non è la polizia locale che può mettere in prigione una persona. La polizia locale può fermare una persona, raccogliere tutte le informazioni, perché questa persona, documentare che questa persona stava compiendo un reato, la porta dai carabinieri, si fa la denuncia, i carabinieri decidono se tenerla per 24 ore in cella di sicurezza e intanto si fa intervenire il giudice che deve confermare il fermo della persona, perché sennò sarebbe una sottrazione della libertà di movimento della persona, insomma, no? Quindi, però l'accordo che dicevo prima va in questo senso. Un altro strumento sempre previsto dalla legge è la cosiddetta cabina di regia. La cabina di regia è uno strumento che la legge mette a disposizione dentro il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica provinciale, che permette a chi fa parte di questo patto, no, di trovarsi continuamente per poter verificare come stanno andando le cose ed eventualmente migliorare o modificare questo patto. Dietro all'accettazione di questi strumenti ci sono anche possibili finanziamenti del Ministero dell'Interno. Cioè è tutto un insieme di misure che bisogna mettersi, che bisogna voler attuare.
1: Considero, ti mancano due minuti, gli devo fare una domanda.
0: Mi avete fatto la domanda delle domande.
1: Sì, ecco, la puzzico un po'. In questi consigli comunali abbiamo notato che c'è una simpatia ironica tra lei e il Presidente del Consiglio sul discorso degli emendamenti. Lei è esperto del regolamento. Come mai questa quadriatriba che c'è tra lei e il Presidente del Consiglio?
0: Forse questa è una domanda da rivolgere al Presidente del Consiglio.
1: Anche a lei, che siete in due che la fate.
0: Non c'è dubbio, ma visto che è lui che dirige l'Assemblea e il potere di direzione dell'Assemblea le ha il Presidente del Consiglio.
1: Ma questo regolamento è da cambiato, sì o no?
0: Allora, qualsiasi regolamento può sempre essere migliorato, no? Ci mancherebbe altro, le leggi dello Stato, la Costituzione, tutto può essere migliorato. Dire che quanto è accaduto recentemente dipende dal fatto che il regolamento sia scritto male, in quel punto io ci penserei bene. Ecco. Dopodiché se lo si vuole migliorare, lo si può migliorare quando si vuole. Forse una gestione del Consiglio Comunale che guardi più allo spirito del Consiglio Comunale, che non esclusivamente alla lettera del comma, aiuterebbe maggioranza, minoranza, opposizione e aiuterebbe i saronesi a ottenere migliori risultati.
1: Cioè lei dice che oltre al regolamento se ci fosse anche il buon senso magari, eh?
0: Questo l'ha detto lei.
2: Siamo in chiusura. Grazie al consigliere comunale Augusto Airoldi, una buona giornata a lei e a tutti.
1: Buona giornata a tutti, sempre con Radio Orizzonte.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce, Angela Ferrioli e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Il Festival Milano per Gaber, promosso dalla Fondazione Gaber col Piccolo Teatro, per approfondire e perpetuare l'eredità artistica e intellettuale del signor G, punta i riflettori sulle mutazioni e le reinterpretazioni del repertorio gaberiano. Milano per Gaber al Piccolo Teatro Grassi in via Rovello 2 Milano fino a domenica 14 giugno.
1: A Venegono Superiore, presso il Parco Pratone in via Pasubio 47, festa di Santa Maria. Fino al 14 giugno, appuntamento tradizionale, organizzato dalla Proloco, dal gruppo Alpini Locali con il patrocinio del Comune. Il sabato pomeriggio si apre con i laboratori per bambini alle ore 16. Seguite alle 17.30 dallo spettacolo dei burattini e il momento clou della serata arriverà alle 22 con il live show dei pinguini atomici, tributo dedicato ai pinguini tattici nucleari. La giornata conclusiva inizia alle 10, alla domenica, con la processione della chiesa di Santa Maria verso il Parco Pratone, seguita dalla Santa Messa all'aperto e dall'esibizione del gruppo musicale di Venegono Superiore. Per tutta la giornata della domenica saranno aperti i mercati hobbisti e la festa si concluderà con lo spettacolo pirotecnico previsto per le 22.
2: E a Milano, Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, torna Aurelio Amendola. Aurelio Amendola torna a Palazzo Reale a 30 anni dall'ultima personale. L'esposizione presenta 85 fotografie di grande formato realizzate tra il 1976 e il 2025 che raccontano la storia dell'arte attraverso le opere dei grandi maestri Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini e Antonio Canova, fino alla forma espressiva del contemporaneo rappresentata da Alberto Burri, Emilio Vedova e Hermann Nietzsche. Le sue immagini rivelano tanto la vita interiore delle opere quanto l'identità profonda degli artisti.
1: A Como, presso il chiostro di Sant'Abbondio, via Luigi Cadorna 4, fino al 12 luglio. Il Conservatorio di Como è lieto di annunciare l'avvio di Note di Inchiostro, una rassegna concertistica che accoglierà il pubblico nel suo chiostro la domenica mattina per 5 appuntamenti, che presenteranno un repertorio che dal classico arriverà ad abbracciare le sperimentazioni jazz e contemporanee dell'improvvisazione. Il programma artistico è un viaggio tra epoche e stili. Tutti i concerti si terranno la domenica mattina alle ore 11 presso il chiostro del Conservatorio di Como. L'ingresso è libero con prenotazione consigliata.
2: Nell'ambito della Milanesiana, un evento musicale che sarà un doppio omaggio a due grandi personalità milanesi, Iannacci e Vanoni. Ecco tutto qui, le canzoni e la vita di Enzo Iannacci con Paolo Iannacci ed Enzo Gentile. Si terrà alla Volvo Studio in Viale della Liberazione, angolo via Melchiorre Gioia, lunedì 15 giugno. Ecco tutto qui. Cari ascoltatori, il nostro fuoriporta è in chiusura, ma troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare. E ci sentiamo alla prossima.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Nel blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia, non solo americani.

0: andare lassù.
1: Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori di Nel Blu Dipinto di Blu, di Radio Orizzonti Blu, ovviamente Massimo Tallarini in studio per una nuova puntata dedicata agli americani. Anzi, con questa puntata ci dedichiamo non solo agli americani, ma anche ad altri artisti che ovviamente negli anni 50, 60, 70 hanno lanciato un po' il loro modo di essere come stranieri. A volte ci occupiamo degli stranieri e degli italiani. Queste puntate sono dedicate tendenzialmente a una certa musica americana che ha lanciato il rock and roll, tanto per intenderci, ma anche poi ha navigato all'interno del mondo. Gli ABBA, ad esempio, che sono svedesi, ma che certamente fanno parte di un certo giro ritmico e di sonorità. Ma io voglio subito iniziare dove ci eravamo lasciati con la puntata precedente, da Jerry Lee Lewis. Vi stavo dicendo che Jerry Lee Lewis è stato uno dei cantanti più importanti degli anni 50 e 60, soprannominato The Killer per il suo modo selvaggio, anticonformista e ribelle di esibirsi dal vivo. Viene considerato come uno dei più importanti artisti della musica popolare del XX secolo e uno tra i più maggiori esponenti del rock and roll, di cui è considerato anche uno dei padri fondatori. Durante tutta la sua carriera fu considerato uno degli intrattenitori più richiesti d'America per le sue performance energiche, e alcuni dei suoi concerti più spettacolari sono diventati album dal vivo, come avvenne per il noto Live at the Star Club Hamburg del 64, spesso ritenuto il più grande disco live della storia. Dopo un periodo di grande notorietà internazionale negli anni 50, dovuto a numerosi successi di genere rock and roll come Great Ball of Fire o Whole Lotta Shaking Going On, che è quella che abbiamo ascoltato nella puntata precedente, la sua carriera, vi dicevo, si interrompe bruscamente nel 58, quando venne reso noto che egli aveva sposato Mira Lewis Williams, sua cugina di secondo grado tredicenne. E dopo questa controversia e alcune altre accuse, lui si intraprese una più modesta carriera da cantante di musica country, riscuotendo però grande successo nelle classifiche nazionali. Lewis ha ricevuto tanti riconoscimenti nel corso della carriera: il Rock and Roll Hall of Fame, una delle Rockabilly Hall of Fame, e a partire dal 2022 anche nella Country Music Hall of Fame, e ha inoltre vinto due Grammy Award per il miglior album parlato nell'87 e un premio alla carriera nel 2005. Noi oggi ascoltiamo la sua Great Ball of Fire.

Great Ball of Fire di Jerry Lee Lewis, per l'appunto. Ma spostiamoci e andiamo avanti a ballare, questa volta con gli ABBA, musica svedese in questo caso, gruppo musicale svedese che nel 76 pubblica uno dei suoi più noti successi, Dancing Queen. Per quanto ritenuto uno dei migliori esempi di pop disco music, è il brano più popolare del gruppo e rappresenta uno dei maggiori successi e incassi della storia della musica pop, perché la canzone venne registrata nel 1975 e pubblicata nel 76 ed è quasi priva di ogni caratteristica tipica del genere disco music, il che si riflette ironicamente nel ritmo lento e sincopato che la rende difficilmente ballabile. Le voci di Agneta Falkstog e Hanni Fried Lindstad cantano all'unisono. La prima esibizione avvenne in occasione della vigilia del matrimonio di re Carlo XVI di Svezia con Silvia Sommerlath e si tenne nel Teatro dell'Opera di Stoccolma, quando gli ABBA, vestiti con costumi tradizionali del XVIII secolo, ormai con una fama consolidata alle spalle, onorarono la futura regina cantando per la prima volta la sua Dancing Queen.

E come si capisce dalla canzone, ovviamente la canzone, il tema, gioca appunto sull'espressione regina danzante, detta in italiano regina della festa, intesa come una festa da ballo, cioè la ragazza più bella che si fa notare per la sua avvenenza e che ogni venerdì sera si prepara in cerca di avventure. E il ritornello è proprio un invito a vivere la propria vita, young and sweet only 17, giovane e bella appena 17enne, ma nei fatti parla della nostalgia da parte di una donna ormai avanti negli anni di quando cantava e ballava da giovane. E questa era Dancing Queen degli ABBA. E adesso spostiamoci su Joe Damiano, un pseudonimo di Giuseppe De Angelis, ancora un italo-americano, ma negli anni 50 e 60 solo gli italo-americani spopolavano e cantavano le canzoni più famose. Anche lui nato a Filadelfia, cantante statunitense degli anni 50 e 60, figlio di emigrati pugliesi. Beh, c'è dietro tutto un mondo, tutta una storia di questi emigrati che fanno carriera negli Stati Uniti, veramente incredibile, di emigrati italiani, e questo ci deve insegnare veramente tanto di quanto gli italiani che emigrarono negli Stati Uniti, trattati come sono trattati tutti gli emigrati, poi contribuirono al loro proprio successo e al successo anche di una nazione come gli Stati Uniti. Comunque, figlio di emigrati pugliesi, basò il suo stile canoro sulla doppia appartenenza italiana e statunitense. Raggiunse il grande successo in Italia nel 59 con Forever, che fu prima in classifica per 8 settimane e divenne una delle canzoni più cantate e ballate del 59. Partecipò a Sanremo nel 65 col brano Cominciamo ad amarci, non riuscendo però a qualificarsi per la serata finale, e noi ci ascoltiamo Forever. Ciao.

Ed era Forever di Joe Damiano, che venne presentata nel 59 e ottenne un grande successo anche in Italia. E adesso andiamo a Conway Twitty, nome d'arte di Harold Lloyd Jenkins, nato a Friars Point nel 33, morto a Springfield nel 93, cantautore e chitarrista statunitense. Beh, Springfield già ricorda anche ben altri cantanti, ovviamente, no? Che sappiamo bene chi venivano, che veniva da Springfield per l'appunto. Il suo nome però è scritto nel 99 fra quello delle celebrità della Country Music Hall of Fame and Museum di Nashville, Tennessee. E beh, anche lì ovviamente in Tennessee sappiamo chi ha avuto grande successo. Fra i suoi successi dei tardi anni 50 figurano lo standard di origine irlandese Danny Boy, incisa su 45 giri nel 59, la cover di Diana di Polanka, che abbiamo ascoltato nella precedente puntata, e poi la sua versione di Mona Lisa del 58, che raggiunse la prima posizione in Australia e poi anche Norvegia, Fiandre, Belgio e così via. Nel 58 It's Only Make Believe fu prima nella Billboard Hot 100 per 2 settimane e nella United Kingdom Single Chart ed in Canada seconda in Norvegia, quinta in Australia e nona in Italia. Nato nella cittadina dei Friars Point, uno dei luoghi cari alla cultura blues, ma cresciuto ad Helena in Arkansas, fu uno dei maggiori artisti country del Novecento. Ebbe successo in molti generi, tra cui il rock and roll degli albori, il rockabilly, il rhythm and blues e la pop music, e fino al 2006, oltre 10 anni dopo la morte, avvenuta a 60 anni, mentre era in tournée, deteneva il record di dischi singoli maggiormente venduti, 40, classificati nella Billboard Country Chart. Il nome di battesimo, Conway Twitty, fu scelto da un prozio in onore dell'attore del cinema muto Harold Lloyd, è sepolta al Sumner Memorial Park di Gallatin, nella contea di Sumner in Tennessee. Il suo Louisiana Woman, Mississippi Man, cantato in coppia con la folk singer Loretta Lynn, è nella colonna sonora del videogioco Grand Theft Auto. Clip delle sue canzoni sono state usate nello show I Griffin nella 5ª stagione, pochi secondi nella 6ª e 7ª, l'intera I See the One Too in Your Eyes. E noi andiamo ad ascoltare la sua It's Only Make Believe.

questo era Conway Twitty con la sua It's Only Make Believe. E adesso andiamo al twist, perché parliamo dell'inventore del twist, Chubby Checker, pseudonimo di Ernest Evans Springalli, 3 ottobre del 41, cantautore statunitense famoso per aver dato origine esattamente al twist, che aveva iniziato come cantante di rock and roll nel 60 lanciando un pezzo di rock dal ritmo nuovo The Twist, che raggiunse subito l'enorme notorietà. Nell'88 The Twist viene ripreso insieme con The Fat Boys e raggiunge la prima posizione in Germania e in Svizzera. Il suo brano più importante è ovviamente Let's Twist Again, molto noto anche il brano Limbo Rock, che della sua pubblicazione viene spesso usato come sottofondo quando si danza il limbo, tipico ballo originario dell'isola di Trinidad. Ma quando è arrivato il twist in Italia? Beh, l'arrivo del twist in Italia è del 61, proprio con l'apice della consacrazione del 61-62, e segna una vera e propria rivoluzione, perché questo ballo spensierato, importato grazie al successo di Chubby Checker dagli Stati Uniti, ha modificato profondamente le abitudini e il costume del paese degli anni 60, trasformandosi rapidamente in un fenomeno di massa. Il twist fu lanciato negli Stati Uniti e arriva in Europa, trasformandosi nel simbolo di una società in pieno boom economico, e la sua caratteristica principale consisteva nel ballare in coppia, ma senza toccarsi. La sua caratteristica infatti è quella di muovere i fianchi e le spalle su un ritmo rock and roll molto veloce, un movimento di base che viene descritto all'epoca come spegnere una sigaretta con i piedi e strofinare il pavimento con un asciugamano. In breve tempo l'Italia rielaborò questo sound traducendolo nel cosiddetto twist italiano, che univa il ritmo incalzante a teste orecchiabili e atmosfere estive, e i grandi successi di quegli anni sono ormai pietre miliari della cultura pop italiana. Guarda come dondolo e tremarella di Edoardo Vianello, Sentrope Twist di Peppino Di Capri, il Gegege di Rita Pavone, oppure Little Tony con Twist in Italy, e poi anche Nico Fidenco. Il twist in Italia fu anche un fenomeno di sdoganamento sociale, perché oltre a riempire le balere e i locali della Riviera, divenne il simbolo della gioventù ribelle e moderna. Il cinema d'autore immortalò questa moda. Pensate che celebri restano le sequenze di capolavori come L'Eclisse di Michelangelo Antonioni del 62, dove il twist fa da sfondo alle inquietudini e ai cambiamenti della società moderna. Insomma, veramente Chubby Checker l'aveva presa giusta.

Ed era Let's Twist Again di Chubby Checker, l'inventore del twist. Beh, insomma, valeva proprio la pena anche di ascoltarlo e di ballarlo. E dal twist ritorniamo al rock and roll, perché andiamo a Rock Around the Clock di Bill Haley and His Comets. Insomma, un brano che certamente ha scritto la storia, perché è un grande successo del rock and roll inciso da Bill Haley e His Comets e contenuto nell'album omonimo pubblicato nel 55. Terzo lavoro della band nella Pennsylvania, realizzato nel periodo di maggior successo della loro carriera, poiché grazie ad alcune hit stavano acquistando una fama mondiale. E la canzone è proprio una di queste, scritta nel 52 da Max Friedman e James Myers, scala le classifiche negli States e in Europa per passare alla storia come una pietra miliare del rock. E allora, Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Ed era Wreck Around the Clock di Bill Haley e His Comets, un brano inciso nel giorno di grazia del 12 aprile 1954 da Bill Haley e il suo gruppo i Comets, nome scelto per via della sua assonanza con la famosa cometa di Halley, suggerito da Bob Johnson a Bill un paio di anni prima, quando i due erano colleghi presso una radio. Non fu una giornata semplice. Durante il tragitto verso lo studio di registrazione, Pizian Temple di New York, il traghetto sul quale viaggiavano, rimase incagliato in un banco di sabbia sulla tratta del fiume Delaware tra Chester e la Grande Mela, e questo ridusse di molto il tempo a disposizione della band per registrare i propri pezzi. 3 ore e mezzo, dice il bassista Marshall Light. Il produttore della Decca, Milt Gabler, insistette perché venisse incisa subito, scelta da lui come primo singolo 13 Women and Only One Man in Town. Non avevamo, dicono, mai sentito prima quella canzone, quindi ci mettemmo 3 ore a finirla. Ci restava solo mezz'ora per Rock Around the Clock, ma fortunatamente avevamo già un arrangiamento realizzato nello scantinato di Bill in Pennsylvania e ce l'abbiamo fatta in 2 take. Il pezzo uscì magicamente nonostante la registrazione fatta in fretta e furia. Ma io vorrei farvi ascoltare, perché le prime note di Wreck Around the Clock ricordano a chi c'era negli anni 80, diciamo, la grande Happy Days, che ricordava quei magici anni 50 e 60 degli Stati Uniti, anche se prodotto come telefilm, come serie televisiva, col grande Fonzie, Arthur Fonzarelli, dopo Happy Days.

0: Ed era Happy Days, la sigla della celebre serie televisiva degli anni 80, grandissimo successo, milioni di spettatori. Siamo alla fine, grazie a tutti voi di aver seguito nel Blu dipinto di blu, da Massimo Tallarini in studio, un saluto sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, alla prossima!
1: Cantare.
2: In Blu 2000, news.
3: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, alla presenza di Vance e Galibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Medio Oriente, attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione, tra cui la città di Nabatieh. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ufficiale libanese ANI, i bombardamenti hanno colpito diverse aree specifiche nell'ordine di evacuazione, tra cui i villaggi di Rihan e Sujud. Un attacco di droni ucraini ha causato un morto e almeno 3 feriti nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. L'attacco ha danneggiato le strutture portuali nel distretto di Temriuk sul Mar d'Azov. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia che gli Stati dell'Unione Europea hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova, definendolo un importante passo avanti. Venezuela, è stato ucciso in un blitz degli Stati Uniti Niño Guerrero, il leader del Tren de Aragua, una delle bande criminali più efferate del pianeta, ha scritto Trump. La notizia è stata svelata dallo stesso presidente degli Stati Uniti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. È tornato in Vaticano nella tarda serata di ieri dopo le 23, Papa Leone XIV, dopo la sua visita pastorale in Spagna, che ha visto come tappa Madrid, Barcellona e le isole Canarie. È partito in ritardo da Tenerife per un guasto l'aereo ed è atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. Infine, un'auto ha investito 2 ragazzi uccidendone uno, è fuggita, è accaduto nella notte a Guidonia Monteceglio vicino a Roma, sul posto i carabinieri. A quanto ricostruito, la macchina ha travolto i 2 ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano di 23 anni è deceduto, l'altro è ferito. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
4: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
5: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
6: È un letto rifatto? Che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Eccellenze in tavola.
8: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
7: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
8: Vi aspettiamo.
9: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: radio più vicina a te.
1: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
2: Saronno, Colombara in festa. Saronno, modifiche alla viabilità per lavori alla rete del gas. Sempre a Saronno, a tavola a Palazzo Visconti. Caronno per Tusella riapre il Parco Viola. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e alla

San Solutore. Dell'abitato alcuni caseggiati si parla per la prima volta in un atto di vendita del 1485. Adesso la festa rinasce con incontri, attività, musica all'aperto organizzata dalla Fondazione Baco, dedicata alla memoria e alle persone legate alla storia della Cascina e del quartiere. Particolare attenzione è rivolta all'offerta gastronomica. Ci saranno infatti stand e food truck, spazio anche alla musica e all'intrattenimento. Oggi l'apertura ufficiale dell'evento alle 16.30 con orienteering e alle 18.30 con musiche e danze popolari. Da ora in poi la Fondazione con altri gruppi e associazioni ha deciso di riportare la Cascina Colombara al centro dell'attenzione. A Saronno, a partire da giovedì 18 giugno, prenderanno il via importanti lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas in via Volontario. L'intervento, che si protrarrà fino al 31 agosto, riguarderà il tratto ascendente-discendente del cavalcavia ed è finalizzato al rinnovo di una rete ormai obsoleta attraverso l'installazione di materiali di nuova generazione. Per consentire l'esecuzione delle opere saranno introdotte significative modifiche alla viabilità cittadina, in particolare lungo uno degli assi stradali più importanti di Saronno. Via Volontario diventerà senso unico di marcia in direzione di via Varese nel tratto compreso tra via Monterosa e la rotatoria di viale Prealpi. Dalla rotatoria tra via Varese, via Volontario e via Filzi sarà invece consentito l'accesso a via Volontario in direzione di via Monterosa esclusivamente al traffico locale. Per raggiungere il lato est della città, provenendo da via Varese, sarà necessario utilizzare percorsi alternativi attraverso la via Primo Maggio, viale Lombardia, viale Lazzaroni, via Europa, via Galli e via Novara. A Saronno, dalla prima del restauro cortile di Palazzo Visconti, in programma oggi, alla Notte Bianca in calendario il 12 settembre, c'è un non stop di iniziative promosse dal Comune per rilanciare e rivitalizzare la città. L'antica Villa Patrizia del Centro è chiusa al pubblico e inagibile dal 2007, dopo che un incendio ne aveva danneggiato gravemente il tetto. Con l'iniziativa Affamati di Idee, Tutti a tavola, il suo cortile si trasformerà oggi in uno spazio di incontro, di confronto e di condivisione. Verrà allestita una lunga tavolata. I cittadini saranno invitati a partecipare ad attività di mappatura, laboratori e installazioni dedicate alle città e ai suoi spazi per raccontare la propria idea di Saronno, segnalare luoghi significativi e immaginare nuovi utilizzi di spazi urbani. L'iniziativa ideata da CRAM Lab, laboratorio di architettura, vede la partecipazione del collettivo Terre Mosse, del collettivo musicale FELAB e degli archivi del Saronnese. Questa iniziativa nasce dall'idea che la città debba essere vissuta e costruita assieme, come spiega l'assessore ai giovani, pari opportunità, innovazione e promozione del territorio. Caronno Pertusella, riaperto il parco Viola di via Damiano Chiesa dopo che era stato chiuso per vandalismi che hanno richiesto numerosi interventi di riqualificazione. Il giardino, da sempre punto di riferimento per le famiglie e i residenti del quartiere, si presenta pronto ad accogliere grandi e piccoli in ogni stagione dell'anno. È fruibile una nuova area verde nell'ambito dell'ex stadio comunale di via Caposile, accessibile dal parcheggio pubblico di via 4 Novembre. Lo spazio precedentemente inutilizzato sarà fruibile per attività spontanee e sportive all'aperto. Saronno la data è stata svelata. Dopo aver rinunciato alla Notte Bianca di luglio per il costo di 50.000 euro, l'amministrazione ha reso nota la sua profonda proposta, ossia quella di Notte Bianca di fine estate che si terrà sabato 12 settembre, definitivamente archiviato l'appuntamento estivo di inizio luglio. Per il momento, però, le informazioni disponibili sono ancora poche. Il volantino diffuso dal Comune annuncia un evento che coinvolgerà la zona traffico limitato e il centro cittadino, ma non chiarisce ancora i contenuti della manifestazione. La scelta di cancellare l'edizione estiva era stata motivata dai costi.

quantificati in 50.000 euro, ai quali si sarebbero aggiunte altre spese indirette. Una decisione che aveva suscitato proteste tra i commercianti, nonostante l'amministrazione avesse già anticipato l'intenzione di organizzare un evento a fine estate. A Solaro una mattinata di grandi storie, domande e soprattutto crescita. Le classi quinte dei plessi Don Milani e Mascherpa, appartenenti all'istituto comprensivo Regina Elena di Solaro, sono state protagoniste di un emozionante incontro ravvicinato con il mondo dello sport. L'iniziativa, nata all'interno di un progetto scolastico focalizzato sulla sensibilizzazione e sull'inclusione, ha visto la partecipazione di due ospiti di eccezione: l'atleta paralimpica Fatia Maria Quarantino e il presidente del CIP Lombardia Pierangelo Santelli. L'incontro ha fatto subito breccia nel cuore degli alunni. Lungi dall'essere una semplice lezione frontale, l'appuntamento si è trasformato in un dialogo vivace. Più che una mattinata dedicata ai risultati, l'incontro è stato una vera e propria lezione di vita, volta a diffondere la cultura del rispetto, dell'inclusione e della valorizzazione delle capacità di ogni singola persona.

0: queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina. Federica Battignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Caronno, farmacia Bariola, via Giuseppe Verdi, telefono 02 966 50 170. Gli appuntamenti al cinema. Al Silvio Pellico, domenica 14 giugno, il film Disclosure Day, genere fantascienza. Proiezione alle 18.15 e alle 21. Al cinema Prealpi, domenica 14 giugno, il film La cronologia dell'acqua, genere drammatico. Proiezione alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e i nostri programmi.

0: Domenica 14 giugno alle ore 11:30 presso la chiesa prepositurale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. Domenica 14 giugno alle ore 21 a Ceriano Laghetto in Piazza Lombardia, Viaggiario, un viaggio fuori rotta dove storie e mondi nascosti prendono vita. Spettacolo teatrale itinerante, ingresso libero. Ancora a Ceriano Laghetto, martedì 16 giugno alle 21, presso il Parco Pubblico Il Giardinone, Scacchi sotto le stelle, torneo di scacchi aperti a tutti i giocatori italiani e stranieri. A Saronno il giorno 17 giugno, in occasione dell'Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda ETS, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronnese. Le stesse si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia dalle ore 8:30 alle 11:30 e dalle 14 alle 15. Prenotare all'indirizzo email neuro.saronno@asst-valleolona.it. Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Ogni lunedì dal 15 giugno al 20 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia di Via San Giacomo 6-8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni appassionati di anime e manga. Le mani magiche, dal 18 giugno, tutti i giovedì fino a fine settembre, con pausa nel mese di agosto, dalle 10 alle 12, presso il Granello di Via Mattei 141 a Cislago, un'esperienza per ragazzi e ragazze dai 14 anni per avvicinarsi alla ceramica sperimentale e al lavoro con l'argilla. Saronno sabato 20 giugno alle ore 21:15 presso il cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori, una serata all'insegna della musica, evento patrocinato dal Comune di Saronno nell'ambito della rassegna Saronno Estate 2026. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Vediamo assieme gli ospiti e le trasmissioni della nostra radio di domenica 14 giugno. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19:40. Alle ore 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Cicciarem un Cicinin, in replica alle ore 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savoini. Alle ore 14 Liberi tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wozzanane con Lele e Stefano. Alle ore 17 Revolution, storia dei Queen, a cura di Walter Morganella. Alle 17:55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Wozzanane Sunday Night. Alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. E ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, spazio riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu,

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
2: Buongiorno a te, grazie.
1: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
2: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
1: Il battesimo della radio.
2: Il battesimo della radio,
1: sì. Che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te e quindi ci racconti tu. Dove sei adesso? Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
2: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre, è stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina, è un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri. E per me, oltre che alla radio, è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno, anche gradito, ecco.
1: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo. Però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare il passato nel definirlo ragazzo mi suona strano, però 25 anni fa, che ragazzo eri?
2: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli anta quest'anno, quindi in realtà inizio ad essere un po' più adulto. E, Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri, niente di esagerato. Io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore, e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito. Però poi, come tutti i ragazzi, vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dicono bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico, e poi dal liceo successivamente, insomma, ho iniziato un pochettino a riprendere in mano magari questo germe che già c'era. Però molto semplice, sono cresciuto sempre in parrocchia e ho fatto le cose che facevano tutti i ragazzi della mia età, senza cose esagerate, ecco.
1: E quello è che questo germe ha cominciato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè ha cominciato a far sentire molto la sua presenza.
2: Sì, ma intanto quando io ho fatto la cresima avevo già chiaro forse quello che mi chiedeva il Signore, però 13 anni, dici va bene, forse lo stai sognando, non è qualcosa di vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico, ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari, ecco. Da lì l'ho accantonata, fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni, faccio da padrino, io frequentavo la parrocchia, però era proprio tanto che non mi confessavo per una serie di cose, a quell'età insomma ci sta un po' di lotta con Dio anche, e faccio questa confessione, il sacerdote che mi ha confessato ha avuto forse un'intuizione, forse il Signore ha messo dentro qualcosa e mi ha chiesto proprio, ma tu hai mai pensato a diventare sacerdote? Premetto che era il mio viceparroco, quindi mi aveva conosciuto, mi aveva visto, eccetera, e io gli ho detto, guarda, se ti dicessi di no non sarei veritiero. Dice, ma ci vuoi pensare, ne vogliamo parlare? E da lì è nato un cammino. Io volevo fare il medico, il pediatra, quindi proprio tutta un'altra storia. Forse ecco, medico delle anime, medico, cioè insomma qualcosina sempre il Signore la guidava. E quindi da lì ho iniziato prima a frequentare l'università, però mi sono iscritto a diritto canonico dai Salesiani perché ero un po' scettico. Allora ho detto va bene, faccio qualcosa che mi inserisce nel mondo ecclesiastico, che però mi permette pure di avere altre strade. Poi invece quando ho capito che era proprio quella la strada, ho detto va bene, entro in seminario. E poi però il Signore ha voluto, mi ha fatto entrare, in realtà io non sono entrata al seminario romano, ma sono entrata al collegio Capranica, che comunque è un seminario della diocesi, sì, di Roma, è un collegio. Da lì ho iniziato la teologia in Gregoria, la filosofia, la teologia in gregoriana, e poi eccomi qua. Quindi è stato un bel giro, molto semplice, però in realtà a me quello che mi piace è la semplicità. Ma che uno infatti, si immagina.
1: Infatti è la cosa che sto scoprendo, devo dire, di settimana in settimana. Ma lo sai che la confessione, cioè verrebbe da dire Galeotta fu la confessione, è una costante per tanti consacrati.
2: Sì, perché in realtà è quel momento in cui sicuramente ti metti a nudo, sperimenti la misericordia. Già a me lì mi stupiva il fatto, cioè Dio mi ama a prescindere dal mio peccato. Ma 20 anni, insomma, 19 anni, non è che potessi aver fatto chissà quali grandi peccati, no? Peccati dell'età, però è quel sentirsi amato che è straordinario, che è quello poi che si sperimenta. Adesso io sperimento nel ministero, perché confessare è bellissimo, perché dice, vedi il Signore che cose belle che fa, è rincuorante perché dici ha misericordia con tutti, avrà misericordia anche con te, perché poi da sacerdote uno è consapevole del proprio peccato, dei propri errori, però sì, è qualcosa che spesso viene sottovalutata, viene quasi vista come una cosa anacronistica in questo contesto, perché mi devo confessare, invece in realtà è un sacramento, cioè Dio passa grazia da quell'azione che si fa insieme.
1: Sai che molti vanno a confessarsi in altre chiese
2: di nascosto, esatto. sì, ma io i miei ragazzi, ora in questa parrocchia sto da poco tempo, quindi, ma nella parrocchia c'erano ragazzi che non si confessavano con me perché avevano paura che in qualche modo io li potessi giudicare. Potessi essere prevenuto, quando invece veramente il Signore ti dà la grazia di passare oltre quello che ti viene detto. Sì, magari alcune cose rimangono perché alcune storie sono ferite importanti, però poi il Signore ti permette di guardare l'altro quasi come lo guarda lui, non dico proprio nello stesso modo, però lo guardi con i suoi occhi, no? Quindi è veramente bello.
1: A proposito di occhi, ma quando poi hai detto in famiglia questa era la tua strada, che sguardi ti hanno colpito?
2: Insomma, in famiglia è stato un po' complicato, perché poi i miei adesso sono, diciamo, separati, a quel tempo erano un po' separati in casa, no? Quindi diciamo era un po' il perno di unione,
1: certo.
2: Quindi all'inizio gli è preso un colpo, perché poi c'è tutta questa immagine legata al seminario, che è un'immagine arcaica, no? Di questo luogo in cui chissà che cosa ci fanno, chissà che cosa ci dicono, quindi mia madre specialmente era molto spaventata. Poi la prima volta che è venuta lì in collegio ha visto tutti i compagni, insomma, che erano ragazzi, ci ha visto tranquilli, sereni, e si è rasserenata. Ora lei è orgogliosissima, dice a tutti, no, mio figlio è diventato parroco, eccetera, anche mio padre. Però certo all'inizio non è stato semplice, per di più non vengo da una famiglia religiosa, cioè non mi hanno insegnato ad andare a messa, non è che mi hanno insegnato la fede, loro vivevano la loro fede come credenti ma non praticanti. Invece in realtà poi è stato bello, perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma.
1: Vedi che bello.
2: Sì.
1: E tua sorella?
2: Mia sorella anche lei, cioè loro sono rimasti tutti molto molto stupiti di questo. A lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia, eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi non si può fare a meno di far finta di niente, quindi indubbiamente sono tante tante occasioni, no? Loro, devo dire, sono carinissimi, perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
1: Che bello. Poi appunto hai ordinato sacerdote, hai fatto parecchi anni in un'altra zona di Roma.
2: Io sono stato 2 anni a Montesacro proprio all'inizio, e poi sono quasi 10 anni, all'inizio di 10 anni al De Rossi, quindi all'Appio Latino, tutta un'altra zona, e poi mi hanno chiesto di venire qui. E quei 10 anni all'Appio Latino sono stati belli, perché insomma 10 anni in una comunità è tanto, considerando che sono andato via in 2 settimane, puoi capire, insomma, ecco, il travaglio interiore mio e loro. Dal lato è stato un taglio netto, quindi anche forse più immediato, più lo facciamo e non ci pensiamo più, però dall'altro lato, ecco, anche un'esperienza importante, no? Perché uno, quello che a volte non passa magari della nostra vita, è che noi non cambiamo solo parrocchia, cioè noi cambiamo tutto, cambiano i volti, cambiano le storie, cambiano le persone, il quartiere. Lì sperimenti l'abbandono, cioè dici, va bene, è qualcuno che ti guida, perché tu da solo non lo faresti. Se stai bene, io stavo bene dove stavo, quindi ero felice, però il Signore mi ha chiamato ad essere felice da un'altra parte, questa è la cosa più bella.
1: Quindi lì hai vissuto anche gli anni della pandemia, che anche per la comunità parrocchiale sono stati duri.
2: Sì, sì, è stato difficile anche provare ad accompagnare le persone così come potevamo. Abbiamo fatto anche noi le messe in streaming. A me colpisce sempre i ricordi di quando venivano le persone per le benedizioni funebri e non avevamo un sagrato, un cortile, quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità che è fondamentale in quel momento. In comunità siamo rimasti in quattro, eravamo io, il parroco e due sacerdoti studenti, però abbiamo cercato di viverla bene. Io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie. Non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
1: insomma, magari cantavi dentro, perché ho scoperto che Don Paolo canta e suona la chitarra.
2: Sì, suona la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo.
1: Ci si adatta, insomma.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi la musica è presente nella tua vita.
2: Sì.
1: Non è stato complicato allora scegliere due canzoni per questa trasmissione?
2: Ma in realtà quando me l'hai chieste sono andato un po' nel pallone, perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', ho detto va bene, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo, e le ho pensato a quelle due che ho scelto, ecco.
1: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché hai scelto questa canzone?
2: Ma allora l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino, erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo? Sì,
1: certo.
2: Viva la Vida, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni in cui c'era un po' il discernimento, un po' il cambio, e al di là poi della tematica della canzone è proprio bello questo titolo, cioè Viva la Vita, è un inno alla vita, cioè vivi la tua vita, vivila così com'è, abbracciala, stacci bene dentro. Allora quindi è una canzone che mi rispecchia, quindi, e sono contento tra l'altro che io sono riuscita ad andare al concerto a Roma dei Coldplay. L'ho fatto
1: anche io e anche vedi? Paolo, quindi ci saremo incrociati, era difficile.
2: Io l'ho fatto come regalo di 50 anni a mia sorella, ho detto c'ha 50 anni, ma ammazza, però va bene. E sì, sì, è stato straordinario, penso uno dei concerti più belli della mia vita, non so, non ce ne saranno altri così, quindi sì,
1: forse un altro dei Coldplay.
2: Sì, bisognerà andarci.
1: Intanto ce li ascoltiamo.

0: Che meraviglia, sì, effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto all'Olimpico, sì, a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al concerto, sì, bellissima. Sì, sì, sì. Questa canzone, una volta che, ogni volta che la sento, mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita, e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, sì, sì, perché intanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone, c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora è bellissima questa idea del dire: io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: E chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio, quest'estate ti riserverà un oratorio estivo, organizzato in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, fanno due settimane. Facciamo due settimane di, vedi che è ancora difficile perché dopo cinque mesi c'è ancora un po' l'essere in punta di piedi, e facciamo due settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivato era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle due o tre settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
0: Così sarai circondato di giovanissimi.
1: Assolutamente, sì, sì, sì, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi
0: infatti,
1: è una bella
0: parrocchia. È vero, una bella parrocchia. E una bella parrocchia che è dove tu sei arrivato, e poco dopo è arrivato. Senti, ma quando ti hanno detto, cioè tu non lo sapevi quando sei stato ordinato parroco che di lì a poco avresti avuto una visita importante?
1: No, non lo sapevo. Avevo sentito che, insomma, girava questa voce che il Papa doveva incontrare le parrocchie, sarebbe andato in visita pastorale. Mai avrei pensato, ho detto, ma sono appena arrivato, cioè, anche se sceglie le periferie non sceglieranno. E poi mi convocano in vicariato qualche giorno prima, per il venerdì 23 gennaio, mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario Vaticano degli annunci. E allora ho detto, vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parrocchia. Infatti era così, nemmeno a farla apposta, che poi sono entrato, insomma, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi cinque parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima, bellissima. Però tu immagina, cioè io ero un mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io mi sono occupato fondamentalmente solo di quello, sì, ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito. Però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
0: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
1: nell'82,
0: ma non c'era neanche la parrocchia fisica, diciamo,
1: assolutamente, c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, a molte cose a Santa Sofia, nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era
0: mamma,
1: bambino, ragazzo, insomma. 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che è un quartiere che negli anni poi ha avuto tante modifiche, sono aggiunte nuove realtà, quindi no, è stato bello.
0: È un quartiere molto complesso, ha mille sfaccettature diverse che convivono e che nella parrocchia trovano un punto di incontro.
1: Sì, quando, diciamo, ho fatto il ringraziamento al Papa, mi piaceva sottolineare questo, che un po' nei vari nella narrazione, no, si sottolineava molto questa distinzione, che in realtà c'è, perché ci sono diversi quartieri all'interno della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante, perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
0: In quella giornata, che immagino sarà stata molto caotica, piena di cioè, sì. Cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
1: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più, nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone, io ho visto persone piangere, persone emozionarsi, quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato, chi invece non, magari non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario, e vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro. Quindi questo mi ha colpito tanto, e anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva, ecco, quello mi ha colpito molto.
0: Poi dopo alla fine è iniziato,
1: sì, sì.
0: Il
1: mi ricordo
0: lavoro.
1: Che sì esatto, infatti quando è andato via ho detto vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati, ecco.
0: Bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi.
1: Sì.
0: Ti faccio fare il DJ oggi.
1: Fammi fare
0: Paolo.
1: Il DJ. Tra l'altro, come ti ho scritto, volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgio, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice ti vorrei sollevare, ma tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro, e mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco,
0: direi. Quindi, proprio di no, e a questo punto ce l'ascoltiamo.
1: Sì, volentieri. Mi hai

0: stata un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, sì. Anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene,
0: quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra e quindi
1: va bene.
0: Suoni particolarmente bene?
1: Allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa, ovviamente, quindi sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi, se capita qualche volta, insomma, qualche canzone. Ecco, io piace molto la musica, sono anche timido, quindi su quell'aspetto, quindi non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente,
1: è un po' difficile
0: perché sono la giornata del parroco.
1: È intensa, decisamente intensa.
0: Anzi, grazie per aver trovato tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone. I tuoi punti di riferimento, ovviamente, oltre al Signore, chi sono? Cioè, se tu hai bisogno di parlare, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma, delle consacrate con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagna, no? In realtà una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare è anche come metta delle persone sul tuo cammino. Per esempio, sia delle famiglie, ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada. Quindi, se io dico qualcosa, sanno immediatamente qual è la storia dietro. E anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante. Ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo a tanti e togliamo il tempo a Lui, e questo è un rischio, è una tentazione, però dall'altra parte è bello come il cammino poi permetta che dei rapporti prendano una piega che sono quella piega della consolazione di Dio, no? Quindi Mari, tu sei stato consolazione per loro e il Signore permette che siano consolazione per te, che è una cosa bellissima.
0: Mamma mia, emozionante a pensarci.
1: Sì.
0: E capita, credo, a tutti noi, ma non ci riflettiamo mai su questa cosa,
1: purtroppo.
0: È peccato. Noi siamo quasi in chiusura, so che tu hai anche sentito qualche puntata della trasmissione.
1: Sì.
0: Io chiedo a tutti una personale definizione di vocazione. La tua, cioè per te la vocazione che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio, è complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio. Cioè tutti noi siamo in cammino in questa strada, che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, eh? Cioè io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione, il Signore me ne avrebbe offerta un'altra. Però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto: guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta, e quindi è questo, forse, nella semplicità,
0: che è la cosa più bella. Come è stato bello averti qui, grazie
1: Don Paolo.
0: Un
1: piacere pure per me,
0: e immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti, che era in regia. Buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.
3: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
2: In Blu 2000, news.
4: Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. Parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Alberto Stasi esce dal carcere. Il Tribunale della Libertà, il Tribunale di Sorveglianza, ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per il giovane, che può uscire dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semi-libertà. Rientrato il pontefice in tarda serata ieri per un guasto tecnico all'aereo, oggi sono stati, il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Buongiorno da Franco Rossi, studio da Lorenzo Sada in regia. Come avete sentito dai titoli, è a un passo l'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Nella notte, tuttavia, l'Iran ha lanciato diversi droni per colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz e le forze statunitensi li hanno abbattuti. Marco Burini.
5: Ci siamo, quasi. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, Linea allo Studio.
4: Medio Oriente, attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione. Maurizio Dischino.
6: Per l'Iran il Libano fa parte dell'accordo con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha ribadito che il protocollo d'intesa con Washington includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano. Secondo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, Israele sta cercando pretesti per far fallire un accordo con gli Stati Uniti in fase di finalizzazione. Le notizie dal Libano meridionale infatti non sono rassicuranti. Nella notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano orientale. Questa mattina hanno colpito nel Libano meridionale dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per 20 località, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Ucciso il sindaco di Al-Rihan, Ali Badieh. Le forze di difesa israeliane hanno giustificato l'intervento armato sostenendo che è una conseguenza delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dei libanesi filo-iraniani di Hezbollah. Maurizio Dischino, Linea allo Studio.
4: Ed ora in Venezuela, dove il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso dalle forze armate statunitensi. Pierluigi Vito.
7: Il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso in Venezuela dalle forze armate statunitensi. A darne notizia Donald Trump via social, dove ha postato un video dell'attacco definito rapido e letale per giustiziare il capo di una delle organizzazioni terroristiche più assetate di sangue del pianeta, ha affermato il presidente USA. Nata in un carcere del Venezuela, Tren de Aragua si è diffusa in diversi paesi dell'America Latina ed è accusata di traffico di droga, estorsioni, sequestri e tratta di esseri umani. Il governo venezuelano ha confermato l'uccisione di Guerrero avvenuta nello stato meridionale di Bolivar, evidenziando la cooperazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di Washington e di Caracas, dove sempre più spesso si registrano presenze di militari statunitensi. La leadership di Delcy Rodriguez continua a godere del supporto della Casa Bianca, con buona pace della sorte del presidente Maduro, sequestrato, incarcerato e ancora in attesa di processo negli Stati Uniti.
4: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che ora può uscire dal carcere. Alessio Orlandi.
8: Dopo circa 10 anni e mezzo Alberto Stasi può lasciare il carcere. All'indomani del parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Entrato a Bollate nel dicembre del 2015, Stasi da poco più di un anno era in semilibertà, poteva cioè lavorare e trascorrere la giornata all'esterno, ma con l'obbligo la sera di rientrare nella casa di reclusione. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni, il fine pena è previsto a ottobre 2028, con la misura alternativa al carcere, che tuttavia prevede precisi obblighi legati al lavoro, al domicilio, alla libertà di movimento, a orari di rientro la sera e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. Il via libera all'affidamento in prova non è collegato con l'eventuale revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Alessio Orlandi, Linea allo Studio.
4: Sesto giorno di ricerche delle due sorelline adolescenti allontanatesi dalla

0: locali specializzati nel trovare le persone a partire dal loro odore, ma fino ad ora nessun riscontro, nonostante gli appelli dei genitori. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se non si esclude nessuna pista, neanche quella del rapimento. Davide Murgia, Legnano Studio.
1: E ora parliamo di maltempo, in particolare dei pesanti danni all'agricoltura provocati nella bassa bergamasca dalla grandine dei giorni scorsi. Raffaella Frullone.
2: Grandine, vento forte, pioggia battente, il maltempo che negli scorsi giorni ha attraversato la Lombardia ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche, dove gli agricoltori fanno ora la conta dei danni. Le zone più colpite sono quelle della bassa pianura. La grandine ha colpito mais, cereali, ortaggi e coltivazioni ormai vicine alla raccolta. Sentiamo Mirko Grandani, segretario di Coldiretti Bergamo.
3: Avere in questo periodo dell'anno per un'azienda un danno da avversità atmosferiche vuol dire rischiare di compromettere, se non del tutto compromettere, il bilancio economico dell'anno.
2: Il fronte temporalesco, accompagnato da raffiche intense, precipitazioni molto forti, è arrivato all'improvviso, come spiega Alessandro Agazzi, titolare di un'azienda agricola nel bergamasco.
4: In 448 abbiamo guardato i radar da internet, abbiamo visto questa cella che veniva avanti. Quando l'abbiamo vista arrivare abbiamo detto basta, raccoglieremo qualcosa sì, ma le produzioni minimo dimezzate.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori per un periodo di prova di 3 anni, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Rita Salerno.
5: Archiviata la visita in Spagna, conclusasi con un guasto tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportare in Italia Papa Leone XIV, costretto a rientrare con il Falcon militare offerto dal re Felipe VI alle 23:05, ora altre mete attendono il pontefice, prima tra tutte la Francia. Il quinto viaggio internazionale sarà ancora in un paese europeo, in programma dal 25 al 28 settembre. Tra le visite previste anche la sede dell'UNESCO. Non sono ancora noti l'itinerario preciso e i dettagli del viaggio, ma è probabile che saranno Parigi e Lourdes le 2 tappe previste. Tutti entro i confini italiani, i prossimi viaggi del pontefice: Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, Lampedusa, Assisi, Rimini e San Marino. Oggi il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che resterà in vigore ad experimentum per 3 anni. Da Roma, Rita Salerno.
1: Abbiamo così concluso, ringrazio Lorenzo Sade, regia, e vi ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.

0: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti alla puntata del sabato di Cose di Musica, in cui siamo pronti a offrirvi il meglio della settimana trascorsa. Così vi parleremo di una star, Michael Jackson, poi di un aneddoto che vede Morgan e Bugo litigare durante il Festival di Sanremo e infine di un evento, il debutto di Francesco De Gregori. Ora c'è una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

0: il cantautore.
1: Michael Jackson è una delle figure musicali più influenti e riconoscibili del XX secolo, spesso indicato come re del pop per l'impatto globale della sua arte. Nato a Gary, Indiana, il 29 agosto 1958, iniziò la sua carriera giovanissimo come membro dei The Jackson 5 insieme ai suoi fratelli, ottenendo i primi successi negli anni 60 con hit come I Want You Back e ABC, sotto l'etichetta Motown Records. Il talento vocale, l'energia esecutiva e il carisma lo portarono rapidamente all'attenzione internazionale. La carriera solista di Jackson esplode negli anni 70 e soprattutto negli anni 80 con la pubblicazione di album divenuti pietre miliari della musica pop. Off the Wall, 1979, segna il passaggio artistico verso un suono più maturo, ma è Thriller del 1982 a stabilire record.

0: dei singoli estratti dal disco Thriller, che con oltre 66 milioni di copie vendute è ancora considerato l'album più venduto della storia della musica. Brani appunto come Billie Jean, Beat It, la title track non solo dominano le classifiche ma definiscono nuovi standard per produzione, performance dal vivo e videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, rivoluziona infatti il mezzo con una durata e una produzione cinematografica senza precedenti, trasformando i videoclip in eventi culturali. Il suo stile di danza, in particolare il moonwalk, diventa immediatamente iconico e influenza generazioni di performer.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

0: è una ballata pubblicata nel 1991 in cui Michael Jackson invoca pace, solidarietà e responsabilità verso i bambini, riflettendo il suo impegno umanitario. Oltre al contributo artistico, infatti, il re del pop si è profuso in attività filantropiche. È stato tra gli artisti più generosi nel sostenere la ricerca a supporto di malattie dell'infanzia e non solo. Ha anche contribuito a infrangere barriere razziali in ambito musicale e ha ispirato artisti di diversi generi in tutto il mondo. Michael Jackson è morto a Los Angeles il 25 giugno 2009. La sua eredità, tra rivoluzione artistica, innovazioni tecniche e record di vendite, continua a essere studiata e celebrata, rendendolo una delle figure più emblematiche della cultura pop globale. Ma ora ci spostiamo sul palco dell'Ariston per raccontare la lite tra Morgan e Bugo, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: aneddoto.
1: Nel Festival di Sanremo 2020 in gara hanno partecipato anche Morgan e Bugo in coppia, ma l'idilio è durato poco. I due furono protagonisti di una delle situazioni più discusse nella storia recente della kermesse musicale italiana. Il brano con il quale concorrevano si intitola Sincero e durante la quarta serata del festival, nel corso della loro esibizione, Morgan improvvisamente cambiò il testo. Invece delle parole concordate, iniziò a cantare versi che facevano riferimento alle brutte intenzioni, alla tua ingratitudine, alla tua arroganza, espressioni interpretabili come critiche nei confronti di Bugo.
2: Le

Eccolo qui, Sincero, il brano in gara al Festival di Sanremo nel 2020, cantato in coppia da Morgan e Bugo e il cui testo è diventato centrale nell'episodio della squalifica. Dicevamo di come Morgan cambiò alcuni versi, rendendoli giudicanti nei confronti del collega. La reazione di Bugo fu immediata e visibile, si alzò e abbandonò il palco dell'Ariston durante l'esecuzione, lasciando Morgan da solo. La musica si fermò e gli spettatori videro il conduttore Amadeus in difficoltà a chiedere dove è andato Bugo, frase che divenne poi emblematica dell'episodio. A causa di quell'abbandono, la direzione del festival dichiarò Bugo e Morgan esclusi dalla competizione, squalificando quindi la loro canzone dalla gara.

0: con la crisi, perfetta colonna sonora dell'episodio che stiamo raccontando, in cui tra Morgan e Mugo scoppia un'inaspettata lite proprio sul palco del Festival di Sanremo 2020, in cui erano in gara, salvo venire poi squalificati. Negli anni successivi la vicenda continuò a creare tensione tra i due artisti. Mugo ha raccontato in interviste di essersi sentito ferito per la modifica del testo e per la gestione dell'episodio, mentre Morgan ha fornito diverse versioni dei fatti, rilasciando dichiarazioni polemiche e spiegando che il cambio era una reazione a difficoltà artistiche e incomprensioni nelle prove. La lite finì in tribunale dietro denuncia di Mugo per diffamazione aggravata legata anche a dichiarazioni successive. Tuttavia il tribunale assolse Morgan, stabilendo che il fatto non sussiste. Ma adesso ci prepariamo a ripercorrere insieme un debutto, quello di Francesco De Gregori. State su In Blu.
1: Cose di musica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'evento. Francesco De Gregori è uno dei cantautori più influenti della musica italiana e il suo debutto segna l'inizio di una carriera che avrebbe profondamente rinnovato il linguaggio del cantautorato nel nostro paese. Nato a Roma il 4 aprile 1951, De Gregori muove i primi passi nella scena musicale alla fine degli anni 60 e inizia a farsi notare grazie a performance nei locali e collaborazioni con altri artisti emergenti. Il suo primo album ufficiale, dopo l'esperienza di Theorius Campus condivisa con Antonello Venditti, è Alice non lo sa, pubblicato nel 1973 per l'etichetta RCA italiana.

0: Alice, estratta dal primo disco solista di Francesco De Gregori e tra le prime canzoni che definirono il suo stile narrativo. L'album Alice non lo sa trae il titolo dal film di Martin Scorsese, riflettendo l'interesse di De Gregori per la cultura cinematografica e letteraria, destinato a diventare un tratto distintivo della sua poetica. Il lavoro però non ottiene immediatamente un grande successo commerciale, ma viene notato per la sua scrittura originale e l'uso di immagini evocative non scontate nei testi. Le canzoni mostrano fin dalle prime battute la capacità di De Gregori di mescolare riferimenti quotidiani con suggestioni simboliche e narrative. Musicalmente, i suoi dischi si distinguono per arrangiamenti che uniscono folk, rock e melodie italiane e per la sua voce, caratterizzata da un timbro riconoscibile e da un modo di cantare quasi parlato, che privilegia il racconto più che la forma vocale classica.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni.

ognuna è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce,

0: da capire, estratto dall'album omonimo di Francesco De Gregori, datato 1974, registrato mentre la sua carriera solista prendeva forma. Sì, perché il primo disco, Alice non lo sa, per quanto oggi sia una pietra miliare del cantautorato italiano, all'epoca ebbe un'accoglienza critica non entusiastica e le vendite risultarono modeste. Per fortuna all'epoca si dava più di una possibilità agli artisti per emergere e così De Gregori ha potuto dimostrare nel tempo il suo talento e condividere la sua visione artistica fondata sulla ricerca linguistica, sul ruolo centrale del testo e sulla capacità di evocare immagini e stati d'animo con grande sintesi poetica. Ed è così che questa settimana ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna lunedì.
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: Siete pronti?
1: Yeah!
0: Jazz, jazz, jazz!
2: In Blu 2000, news.
3: Buon pomeriggio da Pirachilo Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco, un testo con ancora punti da chiarire ma che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Intanto però si continua a combattere.
4: L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, linea allo studio.
3: Il Pakistan fa sapere che entro 24 ore sarà l'accordo tra Iran e Stati Uniti e la firma non sarà a Ginevra come previsto, ma sarà a distanza e digitale. Appello del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni perché i tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori evacuati dal loro paese nel 2022 e accolti in Italia per ragioni di protezione dalla guerra. Una presa di posizione dopo che le autorità ucraine hanno affermato che i tribunali italiani impedirebbero il rimpatrio dei piccoli. Il caso Garlasco, il tribunale di sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera a formare l'affidamento in prova dei servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Proseguono le ricerche delle due sorelle adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila in cui vivevano da 2 anni.
5: Di loro ancora nessuna traccia. Si cercano ancora Sara e Elisa, sorelle di 12 e 16 anni scomparse domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila. Secondo gli investigatori, le due ragazze si sarebbero allontanate passando attraverso una finestra senza inferriate. La struttura si trova in una zona isolata, priva di sistemi di videosorveglianza interni e senza allarme. Le uniche telecamere del paese posizionate agli ingressi e all'uscita del borgo non hanno registrato il passaggio delle due minori. Il borgo è circondato da boschi con fauna selvatica. Oggi è il 6° giorno di ricerche per le sorelle. Sono stati impiegati anche cani specializzati nel trovare le persone a partire dal loro odore, ma fino ad ora nessun riscontro nonostante gli appelli dei genitori. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se non si esclude nessuna pista, neanche quella del rapimento. Davide Murgia, Legnano Studio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: del weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Nel pieno di questo mese di giugno, ben ritrovati, 13 e 14 giugno per le classifiche del weekend, il grande contenitore che in un'ora raccoglie tutto quello che abbiamo vissuto durante l'arco della settimana all'interno delle classifiche, il nostro appuntamento qui su Blu 2000 da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15. Allora spazieremo come al solito tra la musica italiana, quella internazionale, e poi daremo anche un occhio a quello che è accaduto negli ultimi 7 giorni al mondo dell'editoria con i libri più letti dagli italiani. Avremo anche il box office italiano, non in tempo reale, ma quello che vi abbiamo raccontato per l'appunto giovedì scorso, e infine la classifica fresca, quella uscita venerdì scorso con i dati di R1 dell'Airplay radiofonico nazionale. Potete essere dei nostri anche oggi, anche in questo weekend, attraverso la mail diretta @radioinblu.it, quindi raccontatemi come sta andando il vostro fine settimana. E iniziamo subito con la musica, quella bella italiana che ci piace parecchio, perché la Chart Italia è uno dei punti fondamentali delle classifiche di Blu 2000, ormai gli appassionati lo sapranno, con le canzoni italiane per l'appunto che hanno fatto la differenza negli ultimi 7 giorni. Cerchiamo di capire cosa è accaduto in top 10, ma soprattutto cosa abbiamo ascoltato. E allora numero 10 in discesa, volevo capire, con Marrakesh di Madame Marrakesh. Al numero 9 in discesa anche la canzone estiva di Annalisa. Numero 8 in discesa Gaia con Bossa Nostra. Nella Chart Italia di questa settimana al numero 7 c'è anche Saif con Buona Domenica.

0: buona domenica.
1: Beh, in effetti la settimana è stata lunga, qualcuno magari ha perso qualche appuntamento ed è giusto recuperarlo all'interno delle classifiche del weekend, in cui abbiamo appena ascoltato Saif o Saif, insomma lui preferisce essere chiamato col suo nome d'arte, vero Doc, ovvero Saif, ma tutti ormai lo chiamano Saif, quindi si deve un po' rassegnare, diciamo la verità. Buona domenica al numero 7 in discesa. Nella chart Italia al numero 6 c'è Achille Lauro in salita con Comuni Immortali.

in salita al numero 5 ritroviamo anche il sound di Francesco Gabbani per quest'estate con Summer Funk. Numero 4 sale anche la coppia Jovanotti Alfa con Buon Vento. Andiamo al numero 3 dove sono stabili The Colors, che stanno letteralmente rifiorendo in quest'estate 2026 anche con un'altra canzone che incontreremo decisamente più avanti. Rolling Stones, la canzone al numero 3, medaglia di bronzo. Medaglia d'argento al numero 2 in salita per i Pinguini Tattici Nucleari, ascolteremo anche loro in questo pomeriggio, Non Vi Preoccupate con Sorry Scusa Lo Siento, mentre la numero 1 della Chart Italia degli ultimi 7 giorni in salita è formata da un trio, Serena Brancale, Levante, Delia con Al Mio Paese. Mi sento una...

0: la musica.
1: Buon weekend su Blu 2000, state ascoltando le classifiche del weekend e siamo insieme per un'ora bella piena, ascoltandoci anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, ma fondamentale anche da portare con voi in ogni luogo l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it per recuperare tutti i nostri contenuti in podcast, richiedere anche i vostri contenuti on demand, non solo di Blu 2000 ma anche di TV 2000. E allora attenzione, voltiamo pagina con la musica internazionale, vediamo cosa è accaduto nell'ultima settimana nella chart di Billboard, che abbiamo abbandonato, abbiamo staccato diciamo la spina soltanto per una settimana, e vediamo cosa è cambiato negli ultimi 7 giorni. Al numero 12 in salita ritroviamo un'artista internazionale, ovviamente lei è Olivia Rodrigo, questa è Drop.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo con Drop Dead nella chart di Billboard, la Billboard 800 delle canzoni più ascoltate in America, si trova al numero 12 in salita. Vi ricordo tra l'altro che novità delle classifiche di questa stagione, abbiamo inserito anche le classifiche internazionali in Italia per vedere un po' quali sono le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese, ma in questo caso ci concentriamo soltanto oltreoceano con queste belle canzoni. Al numero 11, questa è la novità della settimana, Impera, letteralmente, con il suo ultimo album Drake e i suoi tantissimi singoli, tra cui National Treasure, che ritroviamo alla numero 11, appunto in discesa. Numero 10 sale Olivia Dean con Man I Need, il suo primo grande successo, mentre al numero 9 troviamo un'altra canzone di Drake dal titolo Whisper My Name. Saliamo alla numero 8, dove ritroviamo Mr. Bruno Mars, che sta per lanciare il suo The Romantic Tour in tutto il mondo, e naturalmente la sua canzone, il singolo di lancio dell'ultimo album The Romantic, è proprio questa, è Just Might, in salita alla 8.

0: just might.
1: Ci fa decisamente ballare questo pezzo di Bruno Mars, dal titolo I Just Might, che abbiamo ritrovato alla numero 8 questa settimana in salita nella chart di Billboard. Saliamo di un gradino e l'ascolteremo tra poco, Olivia Dean, che è in netta risalita con l'ultima canzone in ordine d'arrivo, ovvero To Fall In Love, questo è il sottotitolo, ma la canzone si chiama So Easy. La numero 6 in discesa ancora per un singolo di Drake con Run To Atlanta, mentre al numero 5, nuova entrata, la più alta, abbiamo il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, ascoltata prima, in questo caso è The Cure. La numero 4 ancora Drake con Shabang, mentre al numero 3 sale Ella Langley con Be Her. Numero 2 Ella Langley, ancora protagonista in salita con Choosing Texas, mentre la nuova numero 1 è occupata ancora da Drake con il singolo Janis. Ci ascoltiamo quindi la numero 7 occupata da Olivia Dean, questa è So Easy in salita.

0: libri.
1: È stata una settimana molto ricca anche di libri, di novità editoriali che sono balzate subito agli onori, diciamo così, della cronaca, ma anche delle preferenze dei lettori italiani per quanto riguarda la chart dei libri che noi andiamo a pescare tutte le settimane grazie ai dati non solo delle librerie fisiche ma anche dal web. E allora vediamo cosa è accaduto in top 10 tra i libri più letti. Al numero 10 troviamo una saga di Hal Kennedy, che ritorna in più volumi, tra l'altro tra i più apprezzati volumi nel nostro paese, dal titolo L'imprevisto. Questo è il capitolo che troviamo al numero 10, editore Newton Compton. Mentre al numero 9 troviamo un libro dal titolo È colpa vostra, edito da Salani, quindi new entry questa settimana. Numero 8, conosciamo benissimo il romanzo di Luciana Littizzetto con Il tempo del la la la, in discesa. Mentre al numero 7, in nuova entrata, abbiamo il libro di Giannone dal titolo Gli anni in bianco e nero, dove le donne sono assolute protagoniste. Anche questo è un libro new entry, edito da Nord. Al numero 6 abbiamo l'ennesimo capitolo di L. Kennedy dal titolo Lo sbaglio, quindi Newton Compton con l'edizione di questi libri romance dedicati soprattutto all'universo dei più giovani. E noi ci fermiamo a questo punto proprio alla numero 6, in attesa di scalare la top 5 dei libri più venduti in assoluto della settimana. Abbiamo la nostra personale classifica di Blu 2000, che vi accompagna ovviamente tutte le settimane con tante belle novità. Al numero 10 troviamo Sam Fender e Olivia Dean, tra i più programmati su in Blu 2000, con Rain Me In comunque in discesa rispetto a 7 giorni fa. Ci ascoltiamo la numero 9, occupata in salita da Fra Quintale. Questa è

Una buona aranciata da sorseggiare grazie a Fra Quintale, protagonista dei più programmati qui su Inblu 2000. Questa è la chart ufficiale di Inblu 2000 che ricapitoliamo in questo weekend. L'abbiamo incontrato alla posizione numero 9. Ritorniamo invece alla posizione numero 5 per quanto riguarda i libri. Ancora protagonista Elle Kennedy con Il tradimento. Questo è l'ennesimo capitolo, tra l'altro libri che sono racchiusi anche in un elegante e comodo cofanetto, come si dice in questi casi, edito da Newton Compton. Questa è l'ennesima avventura. Mentre al numero 4 abbiamo Le indagini di Vanina con Le terme dell'indirizzo. Questo è il nuovo libro di Kassar Scalia che risale questa settimana proprio in posizione numero 4. La top 3 è occupata dai giovanissimi con un fenomeno social, ma anche su YouTube. I loro video hanno fatto scuola tra i ragazzi, diciamo così, e li ritroviamo anche in versione in veste editoriale con Snack Club di autori vari, Mondadori e Lecta, al numero 3 questa settimana, in addirittura d'arrivo nuova entrata. La numero 2 è La magnifica Humanitas, ovvero l'enciclica di Leone XIV, di cui tanto abbiamo parlato, non è mai abbastanza ovviamente parlarne, e ne parliamo ancora una volta in questo weekend. È il libro, anzi l'enciclica più letta in assoluto, al numero 2 questa settimana. Nuova numero 1 in salita, Rocco Schiavone e tutti i suoi personaggi, ovviamente di Manzini, con l'edizione Sellerio per I tre mezzini di Rocco Schiavone, il libro più letto, indagini, mistero, noir e tanti personaggi, tutti da scoprire. Come da scoprire anche la nostra classifica che continuiamo a scalare, quella ufficiale, la chart di Inblu 2000 dei più programmati. Al numero 8 troviamo in salita Elisa con Amore è.

0: il cinema.
1: E come dice Canta Elisa in Amore è, tra le canzoni più programmate su Blu 2000, l'amore è magari rintanarsi in una bella sala cinematografica e guardare il proprio film preferito, naturalmente tra quelli proposti nel nostro paese che escono ormai quasi in contemporanea anche con l'estero, se non prima addirittura in anteprima nazionale. Allora vediamo quali sono i 10 film più visti nell'arco dei 7 giorni. Questa è una classifica, vi ricordo, non in tempo reale, ma ve l'abbiamo raccontata giovedì scorso. Al numero 10 abbiamo The Amazing Digital Circus, The Last Act, questo film d'animazione che è stato anche distribuito, diciamo, online in rete anche su YouTube e che arriva al cinema con gli ultimi episodi. In nuova entrata la numero 10. Al numero 9 resiste Il Diavolo Veste Prada 2, ormai film che ha fatto il suo corso nelle sale ma che continua ad incassare parecchio, distribuito dalla Walt Disney come al solito con la grandissima Meryl Streep e Anne Hathaway. Numero 8 per The Mandalorian and Grogu. Abbiamo parlato di questo flop purtroppo della Disney che pensava di rimverdire i fasti della saga di Star Wars, ma invece si è dovuta ricredere anche con un magro bottino internazionale. The Mandalorian, film d'azione della saga di Star Wars, si trova comunque al numero 8 questa settimana tra gli incassi del nostro paese. Al numero 7 resiste anche un'altra pellicola che è già disponibile tra l'altro in streaming, parliamo di Michael, il biopic dedicato al grandissimo Michael Jackson, mentre al numero 6, e qui ci fermiamo, la riedizione in 4K di un film generazionale bellissimo, 40esimo anniversario per Stand By Me, ricordo di un estate, distribuito e restaurato in 4K solo per alcuni giorni nel nostro paese, nuova entrata la numero 6, tra l'altro direttamente da un romanzo molto noto di Stephen King. Continuiamo a scalare anche la chart di In Blu 2000, lo facciamo alternando, diciamo, i dati cinematografici a quelli della nostra classifica. Abbiamo lasciato la numero 8 Elisa in salita con Amore e ritroviamo in discesa invece alla numero 7 Harry Styles con American Girls.

Era Harry Styles con American Girls, direttamente dalla chart di Blue 2000. Ritorniamo al cinema, abbiamo lasciato la posizione numero 6, saliamo alla numero 5, dove in questo caso c'è un film in discesa che è uscito credo 2 settimane fa e che può considerarsi un mezzo flop anche esso, purtroppo nel nostro paese ma anche all'estero, ovvero la trasposizione cinematografica dei mitici cartoon dei Masters of the Universe, distribuito da Eagle Pictures, numero 5 questa settimana. Al numero 4, riedizione in 4K anche per l'anime giapponese, che si intitola Principessa Mononoke. La numero 3 resiste a Obsession, questo thriller che, lo abbiamo detto anche altre volte, è stato realizzato con costi bassissimi ma sta ottenendo grandi incassi. Stessa cosa per l'horror Backrooms, che si trova al numero 2 in salita tra i film più visti in sala negli ultimi 7 giorni. Resiste in vetta, nuova entrata direttamente alla vetta, Scary Movie, il 6° capitolo, che ci fa ridere. Di sicuro non è un film per riflettere e pensare, ma è un film d'azione che prende in giro, diciamo, la saga anche nota horror di Scream. Quindi Scary Movie si trova al numero 1 questa settimana, il film più visto in assoluto nel nostro paese. Allora, scalando la classifica di Blue 2000, ritroviamo tante altre canzoni che abbiamo magari incontrato precedentemente all'interno delle classifiche del weekend in questo appuntamento, e noi continuiamo. Alla numero 6 c'è Saif con Buona Domenica in discesa, numero 5 Olivia Rodrigo con Drop Dead in salita, la numero 4 è Gaia con Bossa Nostra in discesa, ex numero 1, alla 3 Giovanotti Alfa salgono con Buon Vento, alla numero 2 abbiamo Sorry, Scusa lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari in salita, la nuova numero 1 della settimana, l'ascoltiamo subito, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: La musica.
1: Archiviate le classifiche dedicate alla chart di Blue 2000, quelle del cinema e quelle dei libri. Siamo pronti per scalare la classifica, la top 10 della chart di R1, l'ultima in ordine d'arrivo questa settimana, che ci racconta come va l'airplay radiofonico nazionale. Bella domanda, quali sono le canzoni italiane e internazionali più trasmesse nel nostro paese in radio, più ascoltate. Al numero 10 precipitano Lady Gaga e Daichi, tranquilli, non si sono fatte male con Runaway. La numero 9 in salita Another con Talk to You. La numero 8, altra canzone che abbiamo ascoltato all'interno della chart di Blue 2000, ovvero Harry Styles con la sua American Girls, è in salita. La numero 7, la più alta nuova entrata questa settimana, e c'è un duetto, che dico un duetto, un trio, che dico un trio, un quartetto, non è un mitico quartetto eccetera, attenzione, ma Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors. Ci sono i producer Mark and Cremont, la più alta nuova entrata al numero 7 della chart di R1 è questa qui.

Appena ascoltati Mark Cremont featuring Serena Brancale e The Colors con Partenope all'interno delle canzoni di Erwan, ovviamente questa è la più alta nuova entrata della settimana. E adesso vediamo, continuiamo a scalare la classifica, perché al numero 6 ritroviamo la nostra numero 1, cioè quella della chart di Blue 2000, Summer Funk di Francesco Gabbani. Numero 5 in salita, Saif con Buona Domenica. Andiamo alla numero 4, dove sale anche Gaia con Bossa Nostra.

Il successo latino brasileiro di Gaia con Bossa Nostra, l'anima latina di quest'estate 2026, è naturalmente in salita questa settimana nella chart di R1. Le canzoni più programmate, anzi più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni, secondo gli ultimi dati rilasciati proprio venerdì scorso all'interno delle classifiche del weekend. Scendono alla numero 3 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Erano in posizione numero 2 Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana anche all'interno delle classifiche del weekend per quanto riguarda la chart di Air One. Scendono alla numero 3 con Sorry Scusa Lo Sento. In attesa di ascoltare anche la numero 2 in netta risalita, vi dico che le regine della classifica questa settimana sono Madonna e Sabrina Carpenter alla numero 1 in salita con Bring Your Love. E quindi grazie per essere stati con noi e ci risentiamo la prossima settimana con le nuove classifiche del weekend. E intanto salgono in vetta, verso la vetta, Jovanotti Alfa, questa è Buon Vento con cui chiudiamo l'appuntamento di oggi. Ciao a tutti e buon weekend.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: USA. Buon pomeriggio da Piera Achille e Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicina alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco, un testo con ancora punti da chiarire ma che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale e a distanza e non come previsto in un incontro a Ginevra. Sempre alta la tensione però anche sull'altro fronte mediorientale. Attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito di Tel Aviv aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione.
2: Per l'Iran il Libano fa parte dell'accordo con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha ribadito che il protocollo d'intesa con Washington includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano. Secondo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, Israele sta cercando pretesti per far fallire un accordo con gli Stati Uniti in fase di finalizzazione. Le notizie dal Libano meridionale infatti non sono rassicuranti. Nella notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano orientale. Questa mattina hanno colpito nel Libano meridionale dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per 20 località, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Ucciso il sindaco di Al-Rihan, Ali Badieh. Le forze di difesa israeliane hanno giustificato l'intervento armato sostenendo che è una conseguenza delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dei libanesi filo-iraniani di Hezbollah. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Appello del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni perché i tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori evacuati dal loro paese nel 2022 accolti in Italia. La presa di posizione dopo che le autorità ucraine hanno affermato che i tribunali italiani impediscono il rimpatrio dei piccoli. Il caso Garlasco, il tribunale di sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi che dunque può uscire dal carcere.
3: Dopo circa 10 anni e mezzo Alberto Stasi può lasciare il carcere. All'indomani del parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Entrato a Bollate nel dicembre del 2015, Stasi da poco più di un anno era in semilibertà, poteva cioè lavorare e trascorrere la giornata all'esterno, ma con l'obbligo la sera di rientrare nella casa di reclusione. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni, il fine pena è previsto a ottobre 2028, con la misura alternativa al carcere che tuttavia prevede precisi obblighi legati al lavoro, al domicilio, alla libertà di movimento, a orari di rientro la sera e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. Il via libera all'affidamento in prova non è collegato con l'eventuale revisione del suo processo per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Proseguono le ricerche delle due sorelle adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, dove vivevano da 2 anni. Di loro non si hanno più tracce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buonasera a tutti, siamo su Lifestyle Radio Orizzonti in Blu. Dal brano musicale dopo la sigla, sapete che noi mettiamo sempre un brano musicale, ci cervelliamo io e Alberto per trovare una canzone che in qualche maniera sia in linea con il tema che andiamo poi a trattare. Questa è una cover di una canzone dei Litfiba, che ahimè noi volevamo mettere quella di Litfiba, ma non c'era qua nelle nostre cartellette dove andiamo a prendere i brani. Il mio corpo che cambia, perché questa sera parliamo di longevity insieme a Francesca Marotta. Cos'è longevity? Vuol dire in italiano longevità, cioè cercare di aver cura della propria salute, del proprio corpo, e cercare di farlo vivere più a lungo. Quindi segreti per riuscire a avere una vita più lunga, più sana, più corretta, più in linea, diciamo, con i principi che ci consentono di vivere meglio. Leggo dal Saronno 7, pagina 14, ore 21, Lifestyle, ospite Francesca Marotta, giornalista esperta del settore beauty su Vanity Fair ed altre testate. La parola che maggiormente risuona oggi in tutti i programmi, i convegni, le riviste di medicina estetica è longevity. Vedremo in particolare ciò che è maggiormente proposto nelle spa in tutti i programmi di longevity, e cioè il biohacking. Vabbè, Francesca ci sorprende in ogni puntata rivelandoci tutti quelli che sono diciamo le nuove mode, tendenze anche in ambito medico, quindi non solo nella moda, no? Così, relativi all'ambito della cosmesi. Questa volta mi ha detto: mi piacerebbe parlare di longevity. Io ho detto: ma ben venga, visto che effettivamente se ne

certo, funziona, eccetera, a costi abbastanza importanti, nel senso che solo per far la tessera e poter entrare si spendono delle cifre abbastanza rilevanti, però dentro ti curano dalla dieta che devi seguire per vivere meglio e più a lungo, a tutti i trattamenti che ti fanno, sia a livello medico, sia a livello estetico, sia a livello, c'hanno anche la TAC, c'hanno anche gli specialisti, che però bisogna andare lontano. C'era in giro la leggenda, che però era vera, perché io ho avuto la fortuna di avere due ex alunni che si sono laureati al San Raffaele e di poter fare un progetto particolare quando ero col collegio con l'università e l'ospedale di San Raffaele. Quindi ho parlato anche con gente importante a San Raffaele. Non mi hanno negato che, siccome uno degli investitori più forti era Berlusconi, c'aveva proprio, diciamo, il suo piano dedicato alla sua longevity, cioè aveva degli specialisti che lo controllavano per farlo vivere meglio e più a lungo da tutti i punti di vista, sia da quello estetico, sia dalle cure che gli facevano, sia dalla dieta che doveva seguire, sia da anche la ginnastica, piuttosto che, cioè, gli avevano praticamente personalizzato tutta una serie di trattamenti, di cure, proprio per cercare di farlo vivere più a lungo, da qui longevity, quindi più a lungo e meglio. Solo che adesso questa parola longevity è ormai, sembra l'imperativo della salute, soprattutto e non solo estetica, perché al di là di questo club di cui vi ho detto, che non dico nome né indirizzo perché non voglio fare pubblicità, però basta che voi mettete sui motori di ricerca longevity e vi escono un sacco di posti a Milano, ma non solo, dove si fanno dei trattamenti esattamente per la longevity. Quindi potete andare e usufruire della spa e di fare determinati trattamenti, piuttosto che, come ho detto prima, certe diete personalizzate con dei nutrizionisti, piuttosto che c'è qualcuno che vi segue anche proprio come esercizio fisico, che cosa dovete fare per riuscire a vivere meglio e cercare di avere un corpo che reagisce anche in maniera abbastanza repentina al cambiamento dello stesso corpo, perché invecchia. E quindi ci sono tutti una serie di trattamenti e di medici che sono specializzati per questo. Cioè, sembra quasi che in questi anni 2000, in questi, diciamo, sì, anni 2000, perché comunque non è che parte da adesso, ci abbiamo tutti paura di invecchiare. E quindi ormai la medicina sta proponendo in tutte le salse questa parola longevity. Cioè, sembra proprio l'imperativo degli ultimi 10-15 anni. Poi sentiremo anche Francesca, che lei è ancora più addentro. Però non è solo una questione di estetica, ma è proprio tutto un discorso complesso da varie parti, che però, cioè, io lo vedo che sta proprio martellando. E quindi questa è la domanda che io mi faccio e che farò a Francesca, ma questa longevity dal punto di vista positivo è quindi una medicina che ci sta aiutando a vivere meglio, o che è motivata da una grossa paura che abbiamo di invecchiare? Ce la teniamo in caldo, poi gliela chiediamo. Adesso sentiamo La tua bellezza di Francesco Renga.

Rieccoci, siamo di nuovo on air su Lifestyle. Sentite Alberto che ci sta proponendo tutti i brani musicali che c'entrano con la bellezza, con il corpo. Perché questa sera il tema è longevity e biohacking. Questa seconda parola non l'avevo ancora detta, perché la Francesca ci stupisce sempre. Quindi parleremo di longevity insieme a Francesca Marotta, nostra ospite, che è giornalista su diverse testate, vabbè, quella più famosa Vanity Fair, e si occupa di bellezza, diciamo, come parola più generale. In realtà è tutta l'area, appunto, del beauty, della medicina estetica, eccetera eccetera. Allora, mi ha suggerito questo tema per questa sera, che io ho approvato in pieno, perché anch'io, girando per Milano o parlando con la gente, la sento ripetere più volte questa parola longevity. Cioè, ormai la medicina, piuttosto che i luoghi dedicati al volersi bene, al trattamento estetico del corpo per cercare di migliorarsi, di stare meglio, hanno tutti sempre questa parola adesso, longevity, che vuol dire lunga vita, diciamo, cioè cercare di allungare la propria vita, di vivere di più, più a lungo. Ma in realtà non vuol dire solo questo, vuol dire anche riuscire ad avere una vita di benessere, che quindi ci faccia vivere più a lungo e meglio. Però sembra proprio che anche i grossi investitori, famiglie ricche, piuttosto che aziende che investono e dicono cos'è che adesso da qui ai prossimi 5-10 anni bisogna investire perché va, stanno tutti investendo pesantemente su questa longevity e stanno dando vita a delle, appunto, spa, dei luoghi tipo il club che ho detto prima, piuttosto che determinate, tra virgolette, cliniche della bellezza, che fanno tutta una serie di servizi, propongono tutta una serie di trattamenti, sempre sotto questo grosso cappello che è la longevity. E questo biohacking, che io confesso un ignorante, nel senso che non sapevo, quando me l'ha detto Francesco ho detto ma cos'è sto biohacking, sono andato a cercare, ho detto ma cos'è, è uno ad esempio dei trattamenti che viene proposto in questa area, come abbiamo detto prima, della longevity. Ma ad esempio io ho 3-4 amici che non come me vanno spesso in palestra, vanno tutti che mi dicono ah, io ho fatto l'acrio, e io dicevo ma cos'è che ha fatto, e poi mi hanno detto l'acrio, e io ho detto ho capito che cos'è sta acrio, la crioterapia. Ne so quanto prima le vasche di ghiaccio per aumentare la circolazione, eccetera. Ho detto, io l'ho visto solo nei film, di quando gli sportivi si mettevano dentro in queste mega vasche col ghiaccio, oppure l'ho visto solo fare da Ibra, i suoi vari filmatini che c'ha sui social, eccetera. E dicevo, ah, ma perché adesso li fanno anche le persone normali? Fa, certo, la mia palestra c'ha la creo, oppure quell'altro che diceva, io faccio 2 volte alla settimana la creo. E ho detto, va bene. Sura Maria, la creo è l'acqua cool jash. Bisogna immergersi dentro che schiatta, però bisogna stare dentro, resistere per 3, 4, 5 minuti, perché alla fine si esce e si è tutti tonici, infreddoliti e ghiacciati, però tutti tonici. Poi se si va a fare il bagno caldo subito dopo, si fa come il camminamento, no? Fai da caldo al freddo, al caldo al freddo, e alimenti la circolazione del sangue. E dicono che fa molto bene. Il camminamento l'ho fatto anch'io certe volte, andando tipo alle terme o queste cose qua, effettivamente aiuta la circolazione. Ma mettermi tutto completamente dentro in una sidela piena di ghiaccio non l'ho ancora fatto, però dicono che fa benissimo. Ecco, ad esempio la cryotherapy fa parte appunto di tutta una serie di terapie per la longevity, quindi per cercare di vivere meglio e più a lungo. Però ripeto, io che voglio sempre mettere il dito nella piaga e punzecchiare,
chiederò poi alla Francesca, che è il mio cruccio di questa puntata radio, ma questa longevity è perché stiamo tutti più attenti adesso a cosa mangiamo, lo sport e queste cose per vivere meglio, o abbiamo paura di invecchiare? Adesso sentiamo John Paul Young, giustamente Young.

Eccoci di nuovo qui, faccio un attimo, sto nel tema che abbiamo affrontato della crioterapia, no? Che c'entra col ghiaccio. Faccio come al Grande Fratello, freeze. Quindi frizzo un attimo tutto e vi invito a ripercorrere il passato e quindi vi dico, se ve le siete perse, ci sono due bellissime puntate che abbiamo fatto giovedì scorso e quello prima, che dovete sentire. Poi tirerò le orecchie a chi deve caricare il podcast, perché non ci sono ancora. Se mi stai sentendo, caricalo, domani ti mando la mail, dico per favore puoi caricare, perché se andate su radioorizzonti.eu palinsesto giovedì e cercate in fondo ore 21 lifestyle, si apre la pagina di lifestyle e ci sono caricate tutte le puntate precedenti, tutte meno quella del 28 di maggio e quella del 4 di giugno di cui vi sto parlando adesso, per cui domani io scriverò e tampinerò, martellerò chi deve caricarle e vedrete che saranno caricate. Di che cosa abbiamo parlato in queste due puntate che sto così sponsorizzando? Il 28 maggio la nostra coach Verusca è venuta qui e ha fatto una puntata dedicata a un tema davvero d'attualità e stupendo, tanto che la presidentessa della nostra radio il giorno seguente mi ha detto, mi hanno scritto in diverse ascoltatrici facendo i complimenti per la puntata e mi ha girato anche il commento che gli ha mandato un'ascoltatrice. Quindi io ho detto a Verusca, oh, se è piaciuta, quindi da dopo l'estate, quando inizieremo la nona stagione di Lifestyle, devi venire più spesso, infatti ci sta pensando. Allora, lei ha parlato di un progetto che sta facendo nelle aziende con le donne, sia le dirigenti che comunque le donne manager che quelle impiegate che lavorano, perché il progetto si chiama Tengo e quindi sembra che soprattutto la donna, se lavora e ha anche una vita lavorativa intensa, alla fine tra lavoro, tra famiglia, tra educazione dei figli, tra tutta una serie di cose, tiene botta, però tiene anche tanto stress. E quindi lei, attraverso la sua attività di consulenza come coach e attraverso altre due figure che ha coinvolto, che sono una nell'aspetto più fisico, quindi gestione dello stress attraverso anche dell'esercizio fisico, lo yoga eccetera, e un'altra invece è una nutrizionista, stanno dando una mano a tante donne che lavorano e magari hanno una vita molto stressante anche dal punto di vista lavorativo, soprattutto se sono ad alti livelli e quindi hanno molte responsabilità, perché tenere tutto insieme, lavoro, famiglia, affetti eccetera, diventa molto molto molto complicato, e loro stanno cercando di dare una mano attraverso questo progetto. E sentitela quando sarà caricata, puntata del 28 maggio. Il titolo preciso è Quelle che reggono tutto. Poi invece giovedì scorso abbiamo fatto la prima delle due puntate che faremo con Luca D'Alessandro questo mese di giugno, l'abbiamo fatta sul drone. Perché? Perché ormai voi accendete la televisione, i droni sono dappertutto. Perché? Le Olimpiadi invernali Milano Cortina, che tra l'altro ci hanno fatto fare una figura stupenda a livello mondiale, c'erano i droni che riprendevano tutte le discese, sia dello sci sia del bob, di qualsiasi manifestazione, e hanno dato dei video emozionali e bellissimi. I droni ormai, io l'ho detto in questa puntata qua del 4 giugno, e ieri mentre guardavo il telegiornale ho detto te va? Cioè sembra che dicevo una, non si possono dire le parolacce, una stupidaggine. Hanno fatto vedere che gli americani hanno dei droni anche che vanno per mare, quindi hanno dei motoscafi velocissimi, droni, quindi autopilotati come i droni,
E così hanno recuperato i due soldati che l'Iran con un missile ha fatto saltare l'elicottero, e loro si sono buttati per non farsi catturare dagli iraniani. Hanno mandato sto drone con la telecamera e sono riusciti a recuperarli. Come pure avevano recuperato quello che era stato bombardato ed era caduto con l'aereo e che era disperso nel deserto, hanno mandato anche lì un drone. Cioè, ormai i droni stanno diventando degli strumenti che sembravano fantascienza 25 anni fa, e invece ormai adesso ci sono dappertutto. In America pensate che l'omuncolo lì che ha giusto due soldi, Bezos di Amazon, che è il più ricco del mondo da non so una vita, sta trasportando le merci con i droni. Quindi noi siamo qua che la aspettiamo con il postino o con il corriere che poi arriva e non suona neanche, punto, lo butta dentro nel cancello, tu dici no ma era fragile, oppure abbiamo i box dentro nelle stazioni che andiamo là e ci avvisano con il WhatsApp, oh, ti è arrivato il pacco, vai là, ta, ta, ta, metti la combinazione e lo recuperi. No, in America il drone te lo porta a casa, tu sei lì nel tuo giardino che innaffi i fiori, arriva, ti arriva un messaggio, sta arrivando il drone che ti porta il pacco, e ti atterra, ti dà il pacco e se ne va. E uno pensava che questo fosse fantascienza, e invece ormai è la realtà. Luca D'Alessandro, io lo conosco da 25 anni, me l'aveva presentato un mio caro amico, e lui a Lodi ha messo in piedi un'azienda pazzesca che è sempre stata la numero uno e l'avanguardia nel video, tanto che poi l'hanno conosciuto anche delle persone, diciamo, famose, posso fare anche 3-4 nomi, e sono affidate completamente a lui per i loro siti, i video, gli spot pubblicitari, eccetera. Cioè lui lavora tuttora, da 15 anni, ma anche adesso, con Stefano De Martino, con Belen Rodriguez, con un sacco di personaggi della televisione. Ecco, lui già 20 anni fa mi aveva fatto vedere sto oggetto, sto drone. Io ho detto, ma cos'è sta roba? No? Gli ho detto, ma è un gioco? Fa, no, altro che gioco, mo ti faccio vedere, eccetera. E mi aveva detto, costano un botto, però io li sto prendendo perché le sto usando per fare le riprese aeree in alcune aziende, tipo Albavilla, quelli della Grappa, eccetera. Lui gli cura video, cose da navi, e mi ha detto, guarda sto video che ho realizzato per loro. Si vede sta ripresa che fa vedere tutte le vigne, e poi dopo va nei campi, fa vedere. Però sto parlando di 20-22 anni fa, che nessuno faceva, c'era solo l'elicottero. Ma l'elicottero costava 3.000 euro l'ora, e quindi un'azienda che voleva fare quello che lui faceva col drone spendeva un botto della miseria, e poi spesso sì, l'immagine non era bella come quella fatta col drone, e si sentivano magari i rumori dell'elicottero mentre col drone no. Alberto ci ha fatto giusto così per renderci l'idea. Ecco, con lui abbiamo parlato dei droni che ormai sono il presente, non era più il futuro quando ne parlava lui, lo faceva vedere, e gli abbiamo fatto tutta una serie di domande. Se siete curiosi e volete vedere un po' qual è il futuro che ci aspetta con questo mondo dei droni, sentite la puntata del 4 giugno. Adesso sentiamo Lady Gaga con Abracadabra.

0: Eccoci qua, siamo tornati su Lifestyle. Mi dice Alberto che abracadabra ed è comparsa Francesca.
1: Sì, ciao, buonasera.
0: Buonasera a te. Longevity, cosa sarà questa cosa?
1: Biohacking, giusto? Biohacking o longevity? Perché molti in effetti lo confondono, sovrappongono i significati.
0: Guarda, biohacking, quando me l'hai detto, ho detto boh, poi mi sono dimenticato pure e sono andato a cercarmelo il giorno dopo perché ho detto cos'è che è questa cosa qua. Ma io prima stavo introducendo longevity, che ormai è una parola che torna, ritorna, continua ad apparire dappertutto, tutti che vogliono farci vivere meglio e più a lungo.
1: Però tu vedi, hai già introdotto una cosa che in genere spesso non si dice.
0: Cioè abbiamo paura di invecchiare.
1: Esatto, il termine biohacking è molto ambiguo in realtà, perché uno non c'è una, come dire, un riconoscimento accademico su questa definizione. Io ho avuto la possibilità di intervistare una nutrizionista esperta in questo settore, perché ha fondato la dottoressa Federica Almondo, una nutrizionista molto competente, e lei ha fondato il primo centro sulla longevità a Milano, Cerva 16, poi l'ho abbandonato e adesso lavora per Image Regenerative Clinic, perché lei invece è una molto scrupolosa e si attiene al biohacking per quello che è in realtà, perché adesso poi quando siamo pronti ti spiego cos'è, condivido con voi la mia conoscenza, perché è molto molto ambiguo e usato molto a fini di marketing, anche in un termine così.
0: Tra l'altro io sono sul sito di un famoso brand della longevità che ha cliniche, spa un po' dappertutto, Milano ne ha 3 o 4, non dico il nome, e c'è scritto trattamenti, io per curiosità sono entrato e c'è detox, ok, aesthetics, vabbè, poi quello che dicevo prima, cold therapy, quindi la vasca d'Uljash che ti immergono dentro, biohacking, quarto posto, c'è un biohacking, poi nutrition, regenerative medicine e well-being.
1: Beh, un generico benessere, ok?
0: Esatto.
1: Ma si può fare click con ogni sezione per capire...
0: Dove vuoi che clicco?
1: Biohacking,
0: clicchiamo. Una serie di strategie per hackerare positivamente il nostro sistema biologico, controllare l'infiammazione e rallentare l'invecchiamento cronologico, apportando sane modifiche al proprio stile di vita per costruire il massimo potenziale fisico e mentale. Sala di... Mi sembra un po' fumoso. Quattro sono i pilastri del biohacking. E, poi c'è il brand, cioè del loro biohacking. Due punti, ha detto quattro, no? Quindi saranno quattro. L'esposizione controllata al freddo, anche a mo'. Poi la fotobiomodulazione, il semidigiuno intermittente e la mindfulness. Ah, questa l'ho già sentita quando parlavamo. Ok, quindi cos'è sto biohacking? Non mangio, mi faccio i bagni nel ghiaccio.
1: Allora, biohacking, questo me l'ha raccontato e l'ho verificato la dottoressa Almondo, perché è una persona molto precisina. No? Allora, bio di vita, significa vita, qua ci vediamo. Hacking, strategie intelligenti per far funzionare un sistema. Quindi già tu dalla parola biohacking dice questo è il futuro. Qui stiamo parlando del futuro applicato al bio, alla vita, all'esistenza. In realtà quello che ci viene proposto adesso nella maggior parte dei casi, anche se le cose un po' stanno cambiando, noto leggendo, che tu riesci a vivere più a lungo se adotti una serie di strategie che comprendono anche l'utilizzo di tecnologie, sai, l'anello che ti monitora i livelli tutto.
0: Ah, ma sì, ma le ho viste queste robe qua. Cioè, ogni tanto mentre sono su internet per lavoro, eccetera, magari perché ho messo qualcosa, qualche parola, eccetera, mi inizia a proporre dei braccialetti tutti strani, tipo buddisti, oppure di un materiale particolare. Io dico, ma cosa sono?
1: No, io faccio riferimento a qualcosa di più tecnologico, che è simile agli orologi, possono essere orologi, eccetera, eccetera. Tu ti metti, indossi questi accessori e riesci ad avere un report, vabbè, che sono cose che fanno già anche alcuni strumenti che racchiudono anche il cellulare, tutto, no? Però comunque ti permettono di monitorare tutto quello che è il tuo stato di equilibrio fisico.
0: Sai che mi viene in mente un film che poi non è che è finito bene, che c'erano sti bracciali che andavi in questo posto, che ti controllavano addirittura, sapevano che malattia avevi, che cosa stavi mangiando, cosa stavi facendo.
1: Cos'è Black Mirror? Un episodio di Black Mirror?
0: No, era un film. Okay. Non mi viene in mente, dopo vedrò.
1: Vabbè, comunque entriamo nel futuro con questa parola, perché adesso la questione della longevità è diventata centrale, no? Perché si è capito che nessuno di noi vuole arrivare, vuole invecchiare male, male intendo con problemi fisici, problemi ma anche mentali, però mentali già è un'altra cosa, perché qui dobbiamo tirare in ballo anche delle malattie più importanti. Però si è capito che comunque tu, per arrivare bene e vivere a lungo, devi adottare delle strategie. Adesso va di moda mettere tutto questo cappello di biohacking, le tecnologie, la crioterapia, vari sistemi ipertecnologici che ti permettono di rilassarti, poi si fa largo uso di luci infrarossi, la red light therapy, la biostimolazione con la luce, no? E poi ci sono poi cose più mediche, che sono le infiltrazioni di ossigeno ozonoterapia, il NAD+, che è un'altra parola che spesso è collegato al biohacking e alla longevità, che sono questi enzimi che abbiamo nell'organismo che riescono a intervenire sui mitocondri, a stimolare, a attivare, a mantenere sempre attivi la produzione di energia nel corpo. Comunque, detto questo, biohacking adesso è pubblicizzato come il sistema di cose da fare, comportamenti e tecnologie per vivere più a lungo. In realtà il biohacking è molto questione di buonsenso, perché una cosa che i ricercatori stanno capendo è che tu riesci a vivere bene se preservi il tuo organismo in equilibrio. Cosa significa preservarlo in equilibrio? Noi abbiamo un sistema immunitario che ci protegge dagli attacchi esterni, un sistema che ci aiuta a contrastare le malattie, eccetera eccetera, quindi si è molto focalizzati su quello. Si è visto che per combattere questa infiammazione influisce anche molto l'alimentazione. Sicuramente sentirete parlare, state sentendo parlare molto dei cibi ultraprocessati, corretto?
0: Mm-hmm.
1: Che sono questi prodotti già pronti, che invece favoriscono, si sta scoprendo che favoriscono i processi infiammatori. Quindi quando una volta, un tempo, si diceva, no, io ai miei bambini preparo le torte perché non mi fido delle merendine, avevano ragione con le mamme, perché effettivamente ci sono in questi alimenti delle sostanze che poi, una volta introdotte nell'organismo, ti mandano un po' in tilt e si creano anche degli accumuli. Quindi l'alimentazione è una cosa importante. Quindi biohacking, cioè curare l'alimentazione, mangiare il più possibile alimenti non processati, non troppo trattati, il primo passo per star bene. L'altro passo è fare movimento. Il terzo, che lo citavi prima, mindfulness, preservare la vitalità anche mentale. E poi c'è il sonno, che ultimamente gli esperti di longevità, che poi ci sono nei vari medici, lo mettono addirittura al primo posto come pratica di biohacking, perché si sta capendo che durante il sonno l'organismo si rigenera, si attiva, rinnova il proprio sistema immunitario, con contrasti, danni subiti durante la giornata. Quindi dormire sta diventando anche importante. Però sotto il termine biohacking ci sono altre cose, tipo integratori alimentari. Integratori alimentari che aiutano l'organismo a, come dire, a svolgere certe funzioni, no?
0: Ma c'entra qualcosa col fatto che se tu vai a fare un viaggio per lavoro, per anche così, per il weekend eccetera, ti fermi negli autogrill o in questi posti, sei completamente invaso da ste barrette da dappertutto. Io ho anche 3-4 amici che ormai a pranzo mangiano sempre la barretta, e io dico
1: però
0: la barretta?
1: Però la barretta è il cibo processato.
0: Però c'è una marea di barrette in giro dappertutto e dicono che fanno bene, che danno energia, che tieni sotto controllo la dieta, i grassi e tutto.
1: Allora, le leggende più illuminate, non faccio nomi, cominciano a rivedere un po' gli ingredienti delle barrette. Però anche lì bisogna puntare alla qualità. Cioè, chi è la barretta che sto mangiando, chi la produce, chi è, cosa fa, si va su internet e si cerca un'informazione.
0: Esatto.
1: E si cerca di capire, perché poi quelle più serie ti dicono cosa fanno.
0: Che era meglio l'insalata e la bistecca.
1: Alla fine sì, poi è ovvio che anche la bistecca arriva sui nostri piatti da carne che magari è stata allevata anche in situazioni non ideali, no? Però è la bistecca, non so come dire, non è ultraprocessata. Chi di noi può contare su un allevamento privato o su un orto? Nessuno.
0: Esatto.
1: Però se riusciamo a, come dire, a stare attenti a mangiare, a nutrirci, alimentarci con quello che è più semplice possibile, ecco, non è manipolato. Quindi biohacking è già tutto questo, però adesso va di moda proporre anche, stanno sorgendo come funghi nelle città i centri sulla longevità, che ti propongono questi percorsi di biohacking, dove dentro ci mettono, oltre alle cose che ti ho detto, anche la tecnologia, ok? Poi ci sono i centri medici che ti propongono le infiltrazioni, cioè l'ossigenoterapia, poi ci sono i trattamenti, eccetera, eccetera. Adesso c'è la tendenza che i viaggi del benessere stanno prendendo il sopravvento, perché le persone vogliono andare in luoghi dove, oltre a riposare, si prendono cura del proprio corpo, e lo fanno in tantissimi modi. Adesso non vorrei bruciare tutti gli argomenti, però ci sono anche settimane, soggiorni per la longevità che costano anche 100.000 euro.
0: E la miseria!
1: Sì. E lì ti rivoltano come un calzino, esami del sangue, ci rivoltano come un calzino. C'è da dire una cosa, che io le ho visitate, mi hanno invitato, sono andata, e sono tutti molto seri, perché quando ti chiedono certe cifre sono molto seri, ma sono molto seri anche quelli che non ti chiedono queste cifre, perché anche l'arredamento e tutto, cioè i posti del benessere, il wellness destination stanno prendendo piede.
0: Prima io ho citato, però, senza fare il nome, quella che io ho visto nel palazzo che stavo vendendo, e che è una roba iper super VIP, dove devi avere la card, la membership, che c'è quella, certo, c'è quella da Barboni, c'è quella da più o meno normali, e c'è quella da WIPS, che ti danno tutta una serie di trattamenti eccetera, e addirittura in 2000 erotti metri quadri non possono stare più di 5-6 clienti alla volta.
1: Sì, perché si sta capendo che anche l'ambiente fa la differenza. Sotto questo cappello biohacking, anche questo, stare attento anche alla qualità dell'aria e dell'ambiente in cui vivi.
0: E poi sentiamo le notizie dove ci sono gli anziani in Sardegna che vivono con i pochi mezzi che hanno, ma stanno bene, e schiattano a 107, 110, 114, 115 anni.
1: Ecco,
0: e perché? Quindi come la mettiamo? Cioè, i ricchi tentano di vivere più a lungo, ma il Berlusca 91 l'endai, anche se aveva un piano intero del San Raffaele, e questi qua che che vivono con poco, però all'aria aperta e con il loro stile di vita, arrivano fino a 115, 114, 110.
1: Esatto, è qui che volevo andare a parare, che adesso ti vendono biohacking anche, come dire, un certo
0: e stile. Allora io ti fermo un attimino, che qui mi sa che andiamo in un territorio esplosivo e dobbiamo prepararci. Sentiamo un attimo, facciamo un po' di mindfulness, sentiamo Ma non ho più la mia città di Gerardina Trovato e poi torniamo.

0: paura. Eccoci di nuovo qua. Abbiamo lasciato un po' di suspense, però stiamo entrando in un argomento abbastanza portante di questo discorso. Quindi dicevamo, sembra quasi che questa longevity sia roba da ricchi e c'è una ricerca spasmodica di stare bene, tenersi controllati, eccetera, eccetera, eccetera. Poi io butto lì questa bomba e dico, però ci sono dei posti tipo in Sardegna dove la gente è povera, non ha niente, ha sempre fatto una vita tradizionale all'aria aperta, eccetera, eppure muoiono superati 100. E magari ci sono scienziati che vanno là per dire, ma come mai questi qua riescono a vivere così tanto e noi abbiamo messo in piedi tutto sto castello della longevity e in realtà non ci arrivano i nostri clienti a questa età.
1: Non so, però se tu mi parli di luoghi che sono continuamente oggetto di studio, però diciamo che in linea di massima si è capito che, come ne abbiamo appena parlato, la semplicità dell'alimentazione deve essere semplice. Sono poveracci, diciamo noi, perché siamo abituati alle confezioni croccanti e scintillanti di quello che mangiamo. In realtà queste persone mangiano i prodotti della terra, mangiano il pesce, stanno all'aria aperta, fanno movimento, hanno rapporti sociali, perché in questa longevità, in questo biohacking, non bisogna trascurare la mente, perché sempre di più ne parlano, se ne parla. Tu puoi fare qualsiasi terapia, ma se non ti curi la mente, il tuo atteggiamento mentale, qui non si parla di psicologia, ma proprio di approcciarti alle situazioni e all'esistenza in una maniera proattiva, non negativa. Lo stress, chi vive in città è stressato, è sotto pressione, spesso non è uno stress positivo perché è prolungato e ripetuto nel tempo, perché lo stress è anche positivo, lo sapevi? Sì. Il fatto di essere in tensione ci fa bene, così come fa bene chi vive in città e chi vive in posti dove ha la possibilità di stare al sole, all'aria aperta il più tempo, tanto tempo, e già chi vive in città non ce la fa, di mangiare alimenti semplici se non vivi in grandi centri, perché la tendenza di quel posto, ma anche nel Cilento c'è un'altra città che spicca per questa caratteristica di avere una popolazione longeva, vedono il sole, vedono il mare, si aiutano a vicenda, perché poi spesso i più poveri si aiutano molto tra di loro. Infatti si dice che al sud non si muore di fame. Vabbè, adesso comunque le città della longevità sono sparse nel mondo, sono 5 almeno, altre le stanno studiando, però si è visto che questi luoghi sono accomunati da una serie di caratteristiche che sono molto ambientali. Queste persone stanno molto all'aria aperta, si è visto che la luce fa bene all'organismo. E infatti, prima ti dicevo, nel biohacking fa parte anche la fotobiostimolazione, che sono queste esposizioni di luci colorate per riattivare i meccanismi cutanei di vario tipo. E quindi, o artificiale o naturale, comunque il fatto che se fai movimento, mangi in modo semplice vuol dire alimenti poco manipolati, ok? Puoi mangiare cibi vari, pesce, non solo carne. Chi è in città spesso mangia le barrette. Non bisogna demonizzare le barrette, perché, ti ripeto, so per certo che molte aziende stanno rivedendo gli ingredienti, però sono sempre cibi processati che sono stati sottoposti a delle modifiche. Cioè, i principi nutrizionali sono stati modificati, quello è un processo. Quindi, per quanto uno ci metta, un'azienda produttrice ci metta tutte le sue buone intenzioni, però è sempre un alimento sottoposto a un processo che l'ha modificato.
0: Ma a me sembra sempre, vista anche in altri ambiti, che è come se la tecnologia, la nostra vita, che soprattutto nelle città diventa molto stressante, anche perché c'è molta competitività nel mondo del lavoro, eccetera, bla bla bla, si ritorna sempre a quello, cioè che alla fine si vede che la tecnologia, gli stili di vita, eccetera, bla bla bla, ci portano a non vivere bene, e poi si dice dobbiamo tornare al bio, e mi viene in mente la Sciura Maria che ci sta sentendo e dice io è tutta la vita che faccio l'orto e mangio bio. Bisogna stare all'aria aperta e privilegiare le passeggiate eccetera, e la stessa Sciura Maria dice qualche fumi tutti dè, vuoi trovare l'amica di qua, vuoi al cimiteri, vuoi a messa, vuoi di chi, cioè, sembra che 100 anni fa vivevano molto bene e invece noi uomini moderni li abbiamo snobbati dicendo che erano poveri, non avevano trovato il vero senso della vita, i soldi, le robe eccetera bla bla bla. Ma adesso stiamo tutti andando a ricercare quali sono i principi della longevità, e sono quelli della Sciura Maria.
1: Certo, naturalmente, e la Sciura Maria vedeva altre persone, interfacciava, c'era il gimiceo, non so se la tua mamma te ne parlava, cioè, ho i ricordi quando eri piccolo, le donne si riunivano a un certo punto della giornata, quindi parli prima del Novecento, perché c'era
0: no, ma anche le donne milanesi andavano al vicolo delle lavandaie a lavare i panni e parlavano e ciacolavano, non erano lì a guardare Facebook, quello, e a dire ecco, guarda quella zoccola
1: anche
0: là.
1: Quello sì. Ecco, quello è un elisir di longevità,
0: esatto,
1: perché tu stimoli, è una relazione, è un confronto con gli altri, la stessa, come dire, bisticcio tra comari è molto positivo per l'organismo, risveglia il sangue, si diceva, no? C'era una lite. Sì, tu dici, c'è un paradosso, perché tu dici, nella città i ricchi cercano i posti, però il ricco per costruire il suo patrimonio ha bisogno di stare in una città, molto banalmente. C'è una frase di un giapponese, adesso non mi ricordo per citarlo, che diceva, io sono stupito perché gli occidentali passano la vita a inseguire i soldi e quando sono a fine vita sono dispiaciuti perché non vivono abbastanza a lungo, perché non hanno vissuto praticamente. È una questione di scelte anche quella. Cioè io non vedo in negativo il fatto che ci siano dei posti per super ricchi, perché la vita e la società è impostata così. Certo è che il biohacking lo possiamo fare tutti nel quotidiano, in un modo più o meno complicato, e comunque questi luoghi, per quanto bellissimi, ti danno un supporto momentaneo. Quando tu vai nella spa di prestigio da 100.000 euro a settimana, ti rivoltano come il cassiere, ti fanno gli esami, ti fanno tutte le misurazioni possibili e immaginabili,
0: ti cambiano sangue, ti cambiano completamente tutto.
1: Sì, magari anche se non fanno pratiche estreme, perché le conosco, non fanno pratiche estreme, però ti convinco, sono sempre gentili dalla mattina alla sera, tutti di là,
0: ti mancherebbe 100.000 euro.
1: Sei trattato come un principe, è certo che poi stai bene quando esci, perché non è quello che fai di solito, però piano piano, piccole cose, stare attenti a curare il sonno, inutile perdere tempo a scrollare il cellulare, per dire, no? Cioè incominciare a fare, noi tutti abbiamo la possibilità di fare un buon biohacking quotidianamente, dal momento in cui ci alziamo la mattina alla sera, poi dobbiamo andare nelle città più
0: adesso chiamo
1: mondo.
0: Un po' di monaci che conosco, che dove andavo a fare gli esercizi spirituali, e gli dirò di fare due soldi che andiamo a fare delle opere di bene, facciamo una roba così, perché cioè voglio dire, senza andare a spendere 100.000 euro vai una settimana in queste comunità e secondo me butti il cellulare, fai la vita al loro ritmo eccetera, salti fuori che sei un'altra persona.
1: Beh, il cammino di Compostela lo fanno anche più di dirigenti di multinazionali, te lo dico più testimonio, e quando tu fai il cammino di Compostela, anche quello è un biohacking se ci pensi, perché torni alle origini, cammini, condividi gli spazi con altre persone, cammini continuamente, oppure vabbè puoi prendere la bicicletta o altri mezzi, però mettiamo che
0: non come Checco Zalone che l'ha fatto in Ferrari, però.
1: Troppo divertente, perché poi ci sono anche i fanati, fanno queste robe, però vedo dei dirigenti che se lo fanno una volta l'anno, 2 settimane si fanno il cammino, magari non tutto perché è lungo, però già lì è un modo per riattivare dei meccanismi che ci sono più naturali, perché noi siamo umani, arriviamo dalla terra, la terra è quella che ci nutre, il contatto, ecco, magari in città manca il contatto con la terra,
0: sì.
1: Così dicendo. Però quando ti fai questo cammino sei obbligato a rivedere i tuoi piani alimentari.
0: Ma te lo sai che quando io ero al collegio San Carlo c'erano dei bambini che pensavano che le uova nascevano negli scaffali dei supermercati. Abbiamo dovuto fare per un anno, ogni 3 mesi, la giornata alla cascina Caremma, che era per andare verso Morimondo, eccetera, e i bambini hanno scoperto che le uova venivano dalle galline, che c'erano i maiali, che si coltivavano, cioè chi nasce e vive in città, magari soprattutto da
1: Milano, secondo me,
0: da genitori anche ricchi e super impegnati che magari li lasciano lì dalle tate o dalle scuole, eccetera, non si rendono conto di com'è la vita vera.
1: Sì. Io penso che in città grandi come Milano, soprattutto, perché già vai a Torino, già c'è una vicinanza diversa con il verde, con le campagne. Milano effettivamente è così, se tu non esci dalla città tu non sai cosa succede fuori e non sai da dove nasce un uovo, cioè chi produce l'uovo, non lo so, perché se non lo vedi non lo puoi immaginare. Comunque a me la cosa che sta colpendo moltissimo è che tra le varie pratiche, alimentarsi bene, fare movimento, avere rapporti con le relazioni, che al primo posto c'è il sonno, cioè curare la qualità del sonno. E proprio nelle ultime conferenze stampa cui ho partecipato in queste settimane me lo mettono primo, e poi la salute mentale, cioè curare la mente.
0: Certo, perché se ormai noi andiamo a letto con il cellulare o il tablet e ci mettiamo lì tutto il tempo con col tablet o il cellulare e poi ci addormentiamo alle 2 di notte, poi ci si risveglia alle 6 e si fa così tutte le sere, cioè il nostro sonno va a quel paese e non riusciamo a riposare veramente.
1: E poi curare la mente con le relazioni sociali, frequentare le mostre. Lo sai che la comunità europea ha riconosciuto il valore terapeutico dell'arte, della frequentazione del musei.
0: Va che ho fatto bene che sono andato mercoledì con mio papà a vedere i macchiaioli a Palazzo Reale.
1: Bello, bellissimo, bravo. E qui Torino sta incominciando a prescrivere a supporto di certe cure la frequentazione dei musei. Quindi sonno e mente. Io ho intervistato il professor Tremolada, che è un medico esperto in terapie di rigenerazione. Lui ha brevettato un sistema che ti prelieva ti fa prima il prelievo del grasso, che può essere usato per il filler, per creare volume sul viso dove ti serve, ma lo sta usando per varie applicazioni, anche in ortopedia, no? All'ultimo summit che c'è stato a Milano sulla longevità ha presentato i risultati di queste applicazioni, no?
0: E lui, cioè, mi ha parlato, leva il grasso tipo dalla panza?
1: Sì, dove è in abbondanza, e poi te lo rinietta se hai un problema alle articolazioni, eccetera eccetera. I risultati sono strepitosi, perché questo grasso che viene prelevato è ricchissimo di cellule staminali mesenchimali che si rigenerano. Quindi è grasso tuo, e con queste cellule che sono proprio vive, attive, tue, riescono a risolvere alcuni problemi. Quindi gli studi sono all'inizio, perché sono pochi anni, però i risultati ci sono. Però lui, mentre mi spiegava tutta la procedura, la ricchezza di queste cellule staminali, mesenchimali, sul grasso che non viene toccato, viene reiniettato, eccetera, lui diceva: però attenzione, se vogliamo parlare di miglioramento dello stato di salute e quindi longevità, perché poi la longevità è una conseguenza, dobbiamo curare anche la nostra mente. E questa cosa mi ha colpito, e me l'ha detto anche ieri un formulatore di integratori, dice: dobbiamo fare attenzione ad avere cura della nostra mente. Quindi chi è in una grande città è costretto a certi riti, un po' a portare delle modifiche a proprio stile di vita per migliorare la propria condizione. Cioè non è che devi essere per forza ricco, sei ricco, hai le possibilità, vai nei posti, ok, va bene, così crei anche posti di lavoro e l'economia in movimento. Però ciascuno di noi in realtà ne può mettere in atto subito, cioè già adesso, già stasera, ti lavi i denti, vai a dormire e non prendi il cellulare.
0: Certo, accarezzo poi la mia gatta e gioco un po' con lei.
1: Sì, leggi un libro.
0: Finché non mi manda nel paese.
1: Oppure fa una chiacchierata con un amico, con un'amica, e anche quello è un confronto che ti stimola le emozioni, la mente, le reazioni, cioè metti in moto. Perché tutta questa cosa della longevità che adesso va di moda non è altro che la prevenzione, se ci pensi. Poi
0: dobbiamo riscoprire i valori della vita vera che facevano i nostri padri e i nostri nonni, ma sì, anche magari noi quando eravamo piccoli che andavamo all'oratorio o dagli amici o giocavamo alle cose semplici e non per forza ai videogiochi o queste cose qua.
1: Sì, perché adesso guarda che stiamo vivendo proprio un momento particolare, poi tutte le guerre ci distraggono, le questioni di lavoro ci distraggono, però sta cambiando proprio il modo di approcciarsi all'esistenza. Prima poco tempo fa era anche ostentazione, il

0: cartella. Quindi effettivamente stanno facendo un buon lavoro, cercano di essere rigorosi. Certo è che non ti garantisci la lunga vita solo con quello.
1: Certo.
0: L'approccio deve essere globale, tuo personale. Devi essere tu, il cellulare, scegliere quello che si mangia, la semplicità, la regolarità, la varietà. Sai, anche essere vegani, però se sei vegano per anni e poi ti vengono altre malattie, non so, anche quello che senso abbia. Però vabbè, questo è un caso specifico. E poi non chiudersi davanti al computer sempre.
1: Esatto.
0: Vedere persone, dialogare, fare un hobby, iscriversi a un corso. Non credo che sia così difficile. È più facile, magari in un piccolo centro, ci sono i luoghi, pochi luoghi di ritrovo. Milano già è più dispersiva e anche molto selettiva. Però ci sono delle possibilità.
1: Però anche a Milano, volendo, se uno vuole, se uno si mette in mente di seguirla questa strada, ce la fa, perché
0: sì, c'è voglia di avere a che fare con gli altri. A un certo punto ti rendi conto che la tua esistenza si avvia verso la solitudine, e usi un po' il cervello. Ci sono corsi di tutti i tipi, dalla cucina, ricamo, puoi metterti a studiare, puoi fare, ti puoi iscrivere all'università a qualsiasi età, puoi fare degli sport, ci sono le piscine, le palestre, cioè puoi fare qualche cosa per avere a che fare con gli altri. Quindi è una cosa che su cui, cioè, a me aveva colpito molto anni fa, una mia amica è andata 3 mesi a Los Angeles per farsi un'esperienza, no? Quando è tornata mi fa, guarda, appena hanno scoperto che se ti parlo a meno di 30 anni fa, penso, se non di più, lei è rimasta sconvolta dal fatto che quando hanno saputo che lei è italiana, hanno detto, ah, voi sì che sapete vivere bene, vedete le persone, state insieme, condividete il pranzo, i pasti, eccetera eccetera. Invece negli Stati Uniti c'era già molta solitudine allora, perché le persone prestate dal lavoro la tendenza è quella,
1: certo,
0: di
1: adesso.
0: Però vedi che vabbè, niente.
1: Vabbè. Faccio un attimo una pausa. Alberto ci fa sentire Zucchero con Una ragione per vivere.

0: E rieccoci di nuovo qua, stiamo parlando con Francesca di longevity e di biohacking, e mentre si parla il tempo scorre, quindi
1: immisurabile.
0: Esatto, e mancano 19 minuti. A me stava venendo in mente anche questa cosa, cioè pensa a tutti, diciamo, i saluti, le benedizioni che da secoli l'uomo fa. Sono quasi sempre sulla lunga vita, cioè lunga vita al re, alla regina, e tutti banchettavano all'epoca. C'è anche un film, mi sembra, di Ermanno Olmi, Lunga vita alla signora, quando uno compie gli anni, 100 di questi anni, piuttosto che, cioè si augurano, si augura

0: sempre a chi festeggia o comunque in un momento di benessere, di festeggiamenti, più vita. Oppure quando uno dice ho sognato che eri morto stanotte e uno dice ti allunga la vita, uno dice vabbè, però anche se non mi sognavi che morivo magari era anche meglio.
1: Sì, però tu mi fai venire in mente una cosa su cui mi sorge una domanda. Tu dici, anticamente si diceva sempre, augurava lunga vita, buona lunga vita, ok? Che non è un augurio recente, è una cosa che appartiene ai tuoi genitori, o no? Perché tu senti abitualmente qualcuno che augura buona lunga vita?
0: No, ho detto nel Medioevo piuttosto che nelle altre vite. Adesso si dice più che altro ai compleanni, 100 di questi anni, piuttosto che ci sono le vecchiettine magari nei meme che fanno i 100 e dicono perché ci siamo sempre fatti gli affari nostri.
1: Sì. No, adesso allora, questa cosa della lunga vita, buona vita... Com'è esattamente l'augurio che si faceva nel Medioevo?
0: Buona. Lunga vita alla regina, lunga vita al re.
1: Lunga vita. Ecco, sì. Questa lunga vita si sta vedendo che non è sufficiente avere come obiettivo la lunga vita, ma l'obiettivo è avere una vita più lunga possibile, che, ma essere autonomi e autosufficienti. E quello che conta davvero è vivere gli anni che abbiamo di fronte, da vivere l'auspicio, da vivere in modo autonomo, attivo, lucido, attivo fisicamente, lucido mentalmente. E qui c'è un altro concetto che si sta facendo strada, health span, che significa qualità della vita, non durata, perché probabilmente nel Medioevo avevano altre aspettative di vita.
0: Sì, anzi, adesso, vivevano abbastanza poco, poveretti.
1: Adesso noi viviamo di più e vediamo che quando sei anziano e non sei autosufficiente è un problema, perché hai bisogno di aiuto. E con i ritmi che abbiamo non è facile per un familiare occuparsi di un anziano che li sta vivendo a lungo ma non è autosufficiente.
0: Certo.
1: Quindi questa ricerca dell'ex-fan è, secondo me, anche finalizzata a questo. Le aspettative di vita si stanno allungando, però non tutti arrivano come Giorgio Armani, che ha lavorato fino all'ultimo secondo. Guarda, ti testimonio, lui ha lavorato fino a 2 giorni prima di lasciarci, perché era una conferenza stampa e 2 ragazze che lavoravano con lui, che avevano un amico che lavorava, un giovane stilista, e lui guardava i lavori del suo ufficio stile dal computer, però lui è arrivato molto lucido a quell'età. Poi purtroppo ha avuto un problema, una polmonite interstiziale, se non mi ricordo bene, e però sarebbe riuscito ad andare avanti tranquillamente,
0: certo,
1: se non ci fosse stato quell'inconveniente. Quindi l'obiettivo dei 100 anni lo raggiungono sempre più persone, perché quando ero piccola mi ricordo era un caso ogni 20 anni si sentiva parlare del centenario, adesso se ne sente parlare di più, però bisogna capire come arrivare a questi 100 anni o alla lunga vita. Ecco perché il concetto di longevità, tutte queste strategie, tutti questi modi, c'è tutto questo marketing, c'è tanto marketing, infatti i suggerimenti dei medici seri è sempre lo stesso, affidarsi sempre alle prove scientifiche. Cioè, c'è gente che si fa iniettare il sangue di un giovane, e però il problema è che magari il giovane ha una malattia e poi muore, qualcuno è morto per essere eterno.
0: Sì, quindi queste cose girano un po' come leggende fantomatiche, ma tanti magari le stanno facendo, quale che ho detto anche prima, di farsi cambiare sangue piuttosto che fare tutta una serie di...
1: E poi un'altra questione molto seria sono gli integratori. Gli integratori per la longevità, se ci fai caso, si stanno moltiplicando anche quelli. Però non c'è ancora molta chiarezza. perché ci sono delle sostanze vendute, tipo il resveratrol, sembra l'elisir, ma non è vero, non ci sono studi scientifici che dimostrano che effettivamente preservi la genessa delle cellule dell'organismo. Quando ti vendono questi integratori con il NAD, questa enzima che agisce sui mitocondri, agisce sull'ATP che è il nostro, come dire, riserva energetica, è quello che ci fa vivere, no? Perché noi siamo elettrici, siamo energia. Non è sempre vero che lo contengono. Quindi bisogna essere cauti anche nel fare delle scelte. Ok, l'integratore, perché non riesco ad avere queste sostanze, perché mi sento stanco, faticato, devo stare in forma, però anche lì è difficile individuare le aziende serie. Bisogna andare su internet, informarsi, chiedere informazioni se non ci sono, e se poi magari su internet sono troppo criptici, magari cambiare strada, cioè orientarsi su altre aziende, perché questa è l'unica arma che abbiamo. A parte il fatto che su ChatGPT, se metti l'inci di un qualsiasi alimento cosmetico, ti dice per filo e per segno gli ingredienti graditi, attenzione, quindi usiamo anche in modo intelligente ChatGPT.
0: Io non lo uso proprio, quindi sto
1: proprio no, guarda, è una cosa che la devi usare per capire che cos'è, però bisogna sempre ricordare che ChatGPT non fa verifiche, cioè ti dice, ti va a cercare quello che trovo sul web, quello che sul web qualcuno sta inserendo.
0: Io e l'intelligenza artificiale siamo su due pianeti diversi.
1: Però sono pianeti che vanno conosciuti, perché tu devi capire un po', no? Cioè, non lo usi proprio. Fai delle domande.
0: No, zero, zero.
1: Vabbè, comunque.
0: E secondo me, faccio bene.
1: No, il problema è che anche lì, cioè GPT ti crea altri problemi di dipendenza, perché leggevo che i ragazzini lo usano come psicologo, con conseguenze anche terribili.
0: Certo.
1: Perché noi siamo tutti uguali, il problema è che poi vedi, dipende dal nostro cervello. Un genitore può controllare questo? No.
0: Quindi, per tornare sull'argomento di questa puntata, i pilastri di questa longevity, mi sembra di aver capito che sono l'area mentale psicologica, quindi benessere psicologico, dove ci entra anche il sonno, ci entra la socializzazione, ci entra tutta
1: una serie
0: di cose.
1: No, sono due cose differenti, interrompo. Il sonno è una cosa, con i vari ritmi circadiani che ti mettono in moto certi meccanismi. La mente e le relazioni sono un'altra cosa, capito? Il sonno è con te, sei tu che dormi. La mente la devi curare sia come tuo atteggiamento rispetto a certe situazioni, e sia come relazioni, e sia come stimoli.
0: Certo.
1: Gli stimoli dall'arte, dal hobby, le persone, il fidanzato, il marito, quello che hai voglia.
0: Poi abbiamo l'esercizio fisico.
1: L'attività fisica, sì.
0: La nutrizione.
1: Esatto, e anche lì bisogna stare attenti, il digiuno intermittente che è andato di moda fino adesso lo stanno mettendo in discussione, vedi, è tutto in evoluzione.
0: E la rigenerazione.
1: La rigenerazione che può rientrare nel sonno, perché tu durante il sonno, ecco, poi ci sono, questi sono i pilastri, poi ci sono i supporti tecnologici, ok? Quelli di cui parlavamo prima.
0: Esatto.
1: E dico che ti mette, ti fa rigenerare qualche cosa che non funziona. La luce, la foto bio, la luce LED, la LED therapy, chiamala come vuoi, la fisioterapia, e poi ci sono anche l'ossigenoterapia, che sono infiltrazioni, però sono tutti, come dire, dei supporti. E poi tutto parte, poi ci sono gli strumenti, come l'anello, gli anelli, gli orologi che ti permettono di avere la comprensione del tuo stato di salute mano a mano che fai il movimento, se stai fermo, ti dice, ti avvisa, eccetera, eccetera. E poi ci sono i casi estremi di persone che si fanno mettere in oculare in questo cute questi strumenti per avere la cartella clinica.
0: come il film che ho visto io, che non mi viene in mente il titolo, però è famoso, che gli mettevano sto chip e praticamente lui basta, era fregato, perché c'era questa comunità, tutti col chip, che sapevano vite, morte, miracoli di tutti. Comunque, mercoledì, secondo me, abbiamo fatto una mattinata di longevity, io e il Daddy, perché siamo arrivati a Cadorna, a piedi fino al Duomo, mostra, poi gli ho fatto vedere la chiesa di Sant'Antonio Abate in via Sant'Antonio, che chi non l'ha vista deve andare, è praticamente una mostra di opere gratis e in un posto stupendo. Poi a piedi siamo andati fino a Porta Genova, abbiamo magnato in una trattoria romana con la pasta che la facevano al momento, fresca,
1: stupendo.
0: E poi da lì a piedi fino a Cadorna, quindi esercizio fisico a manetta, avremmo fatto 7 km a piedi. Alimentare, psicologica c'era, nutrizione pure, rigenerazione anche.
1: Sì, poi allora la base poi è curare, la fare prevenzione facendoci gli esami del sangue, gli accertamenti, capito? Questa è la base. Però poi se tu hai un equilibrio, poi tu per mantenerti per mantenere il corpo e la mente efficienti devi fare queste cose. Perché guarda che anche la camminata, che sembra che è stata distrattata a lungo perché non è sport, in realtà qualcuno la considera la cosa più vicina alla pillola della longevità, perché tu metti in moto tutto mentre cammini, ti guardi intorno, è vero, in montagna è più bello, però anche in città, se vai dove non c'è troppo traffico, scopri degli angoli pazzeschi di Milano.
0: Esatto, vabbè, non è che devi andare a camminare per forza da Loreto a tutto via Padova, che magari non è il caso, però
1: se vai, sì, per dire.
0: Se vai però per il centro e vai dai Navigli al Duomo, al Castello, cioè già è una bella camminata e sei anche in posti belli dove non c'è tanto traffico, eccetera.
1: Sì, ma proprio apprezzare la bellezza, ecco, in questo senso che la comunità europea ha riconosciuto il valore curativo dell'arte, che questa è una cosa storica, secondo me.
0: E quindi questa longevity che va tanto di moda non è roba da ricchi e basta.
1: No, no, perché se uno si ferma al fatto che lui può andare nel posto bellissimo, io no, è già un atteggiamento mentale sbagliato che ti danneggia e ti accorcia la vita. Questo lo dico io, non lo dicono i medici, però non bisogna fermarsi a quello, bisogna fermarsi a osservare se stessi. Cosa posso fare io? Quali sono le mie possibilità? E comunque le possibilità ci sono. Ci sono perché te le puoi creare, perché abbiamo detto che sono cose basiche, che sono l'ABC del buon vivere, non sbaglio?
0: Esatto.
1: Le cose di cui abbiamo parlato, certo. Non sono cose strane. E poi non farsi incantare dai venditori di fumo, insomma, chi promette la lunga vita con una pasticca.
0: Esatto.
1: Ok, va buono.
0: Allora, qui a parlare di lunga vita, eccetera, in realtà qua mancano 4 minuti e siamo ormai alle battute finali. Esatto. Io ti ringrazio tantissimo di questa puntata. Dico alla Shura Maria o a quelli che ci stanno ascoltando che se volete anche leggere cose che scrive Francesca, basta che andate sulle riviste tipo Vanity Fair o altre dove scrivi, perché io e te ci siamo conosciuti così, perché stavo cercando un articolo o qualcosa, perché volevo fare una puntata su queste ragazzine che continuano a farsi le labbra finte, le tette finte, le cose, e ho visto sto titolo e ho detto: ma questa qua sta dicendo quello che sto cercando, no? E ho visto questo tuo articolo di maggio, non mi ricordo, di 2 anni fa.
1: Sì, anche io non ricordo. Sì, no, è vero, perché poi l'approccio mio è questo, un po' critico, realistico. Senti, abbiamo dimenticato in questa cosa la gestione dello stress, è un altro pilastro, da tenere sotto controllo lo stress. Quindi se si tende ad arrabbiarsi facilmente, incominciare a cambiare... che anche quello non fa bene.
0: Esatto, allora. E per gestire lo stress, giovedì prossimo sentite la trasmissione che faremo, perché con la nostra pedagogista parliamo di gentilezza.
1: Bellissimo, argomento bellissimo, ci sarà, bello, molto interessante.
0: Proprio
1: molto
0: anche
1: sentito.
0: Per il proprio benessere e lo stare bene con gli altri.
1: Ah, bello, molto interessante, ok, va bene.
0: Perfetto.
1: Siamo arrivati alla fine, ok.
0: Ok. Grazie mille come sempre e ti auguriamo lunga vita e un buon riposo, quindi non prendere il cellulare e il tablet, non metterti a lavorare mentre sei a letto perché devi scrivere un articolo, devi riposare.
1: Ok, vabbè, ci provo, intanto lo finisco.
0: E anche
1: poi
0: tutti quelli che stanno ascoltando, l'esercizio di questa sera ce lo dice Francesca, dormire bene, perché domani mattina staremo meglio.
1: Sì, e gli effetti sono sorprendenti per tutti.
0: Esatto.
1: Perché quando lo faccio mi sento anche diversa, perché anche io dormo poco, sono sempre al computer, però quando riesco a dormire è un'altra cosa. L'approccio alle cose cambia totalmente.
0: Bene.
1: Va bene. Buona serata a tutti.
0: Altrettanto. Ciao ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Siamo arrivati alle conclusioni, perché mancano veramente due minuti, due di numero, prima di mandare la nostra solita canzone che dice che ormai lifestyle è finito. Cosa vi devo dire? Se siete andati sul sito di Radio Orizzonte in Blu avete visto che c'è qualcosa di nuovo. Primo il logo, che è completamente cambiato e diverso eccetera, anche se vedete, se andate sulla pagina Facebook di Lifestyle o sul mio profilo, vedete che anch'io ho cambiato le locandine mettendo il logo nuovo, le grafiche che stanno portando avanti da un po' di tempo coloro che si occupano dei social eccetera della radio. Andate e frequentate il sito di Radio Orizzonti, perché è un buon modo di sentire la radio, non per forza con la radiolina, con la manopola eccetera, perché se andate sul sito la sentite ovunque. Io c'ho amici, amiche che senza che io lo sapessi mi dicono che ogni tanto sono a lavorare in ufficio e sono chi a Milano, chi a vicino a Lucca, chi da un'altra parte, e dicono che ascoltano la radio perché comunque mettono sulle cuffie, gli fa compagnia. E perché il palinsesto, basta prendere Saronno 7 a pagina 14, prevede un sacco di cose, da quella che racconta dei libri al territorio parla, al santo del giorno, ad arte e artisti, piuttosto che anche riflessioni, meditazioni religiose eccetera. Quindi vi invito ad andare su radioorizzonti.eu e ascoltare ogni tanto la radio. Adesso buonanotte a tutti, riposate bene come ci dite Francesca, che è uno dei pilastri della longevity, e sentiamo Bad Medicine di Bon Jovi.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, annunci e smentite su temi e firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale a distanza, arriverà entro 24 ore, Teheran frena, ma intanto però si continua a combattere.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, Linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, il presidente russo Putin annuncia un'escalation degli attacchi, avverte Mosca, intensificherà la rappresaglia. Intanto, secondo l'ONU, a maggio si è registrato il più alto numero di vittime civili. Ancora una tragedia in montagna, il corpo senza vita di un alpinista è stato recuperato nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco, è 7° decesso in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. Ancora in corso la conta dei danni, specie all'agricoltura, causati nella bassa bergamasca della grandine degli scorsi giorni.
3: Grandine, vento forte, pioggia battente, il maltempo che negli scorsi giorni ha attraversato la Lombardia ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche, dove gli agricoltori fanno ora la conta dei danni. Le zone più colpite sono quelle della bassa pianura, la grandine ha colpito mais, cereali, ortaggi e coltivazioni ormai vicine alla raccolta. Sentiamo Mirko Grandani, segretario di Coldiretti Bergamo.
4: Avere in questo periodo dell'anno per un'azienda un danno da avversità atmosferiche vuol dire rischiare di compromettere, se non del tutto compromettere, il bilancio economico dell'anno.
3: Il fronte temporalesco, accompagnato da raffiche intense, precipitazioni molto forti, è arrivato all'improvviso, come spiega Alessandro Agazzi, titolare di un'azienda agricola nel bergamasco.
5: In 448 abbiamo guardato i radar da internet, abbiamo visto questa cella che veniva avanti. Quando l'abbiamo vista arrivare abbiamo detto basta, raccoglieremo qualcosa sì, ma le produzioni minimo dimezzate.
3: Raffaella Frullone, Linea allo studio.
1: Il caso Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà via libera formale all'affidamento in prova ai servizi per Alberto Stasi, l'uomo condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha già lasciato il carcere di Bollate passando da un'uscita secondaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
7: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno a Caronno, farmacia Bariola, via Giuseppe Verdi, telefono 02 966 50 170. Gli appuntamenti al cinema. Al Silvio Pellico, domenica 14 giugno, il film Disclosure Day, genere fantascienza. Proiezione alle 18.15 e alle 21. Al cinema Prealpi, domenica 14 giugno, il film La cronologia dell'acqua, genere drammatico, proiezione alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e i nostri programmi.

0: Domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositurale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. Domenica 14 giugno alle ore 21 a Ceriano Laghetto in Piazza Lombardia, Viaggiario, un viaggio fuori rotta dove storie e mondi nascosti prendono vita. Spettacolo teatrale itinerante, ingresso libero. Ancora a Ceriano Laghetto, martedì 16 giugno alle 21, presso il parco pubblico Il Giardinone, Scacchi sotto le stelle, torneo di scacchi aperti a tutti i giocatori italiani e stranieri. Saronno il giorno 17 giugno, in occasione dell'Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda ETS, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronnese. Le stesse si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia dalle ore 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Prenotare all'indirizzo email neuro.saronno@asst-valleolona.it. Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Ogni lunedì dal 15 giugno al 20 luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia di Via San Giacomo 6-8, un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni appassionati di anime e manga. Le mani magiche, dal 18 giugno, tutti i giovedì fino a fine settembre, con pausa nel mese di agosto, dalle 10 alle 12, presso il granello di Via Mattei 141 a Cislago, un'esperienza per ragazzi e ragazze dai 14 anni per avvicinarsi alla ceramica sperimentale e al lavoro con l'argilla. Saronno sabato 20 giugno alle ore 21.15 presso il cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori, una serata all'insegna della musica, evento patrocinato dal Comune di Saronno nell'ambito della rassegna Saronno Estate 2026. Questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato appuntamento
2: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
4: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati agli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu. Oggi abbiamo il piacere di ritornare, se vogliamo, a un certo punto alle origini, no? Ma soprattutto al gusto, al bello e al piacere di riconoscere questi rioni di Saronno, no? Che una volta erano le cascine, perché Saronno nacque, si può dire nacque dalla regia, mi dicono di sì, nacque tanti anni fa e tutto partì dalle cascine. E oggi e domani c'è una bellissima festa che adesso poi i graditi ospiti ci racconteranno, che è la festa della colombara, in dialetto saranese chiamata la colombera, no? Per cui io vi presenterò in Andrea Germi, che è uno degli organizzatori appunto della festa della cascina colombara, e Cardia Edoardo, che anche lui è un organizzatore. Io direi che Andrea Germi magari ci racconterà un po' la storia della cascina, dei santi e di tutto quello che succedeva fino a oggi. Dopodiché la festa magari ce la presenta.

0: Questa, diciamo, viene riproposta dalla vecchia cooperativa Colombara, qui si aggiunge la Fondazione Baco e poi si aggiungono tante associazioni cooperative come Ozanam, piuttosto che la San Vincenzo, la parrocchia, insomma, che orbitano nella cascina colombara. Una festa che ricerca le origini della cascina, quindi la cascina in sé ha una storia molto antica. Adesso le prime notizie di una chiesa alla cascina colombara, o comunque nell'area dell'attuale cascina colombara, risalgono addirittura al 1100, ecco, e doveva esistere questa chiesa di San Solutore, ecco, un po' ai limiti nei boschi, diciamo, quindi nelle campagne, un po' distante dal centro abitato del borgo di Saronno. Oggi la chiesa di San Solutore non esiste più, esiste la chiesa di San Carlo, quindi abbiamo pensato anche di immaginarci questa diatriba tra due santi. Chi è? San Solutore o San Carlo, il vero patrono della festa? Non lo sappiamo ancora.
1: Beh, si potrebbe fare una votazione, un referendum per questo, no?
0: Si potrebbe fare, ma abbiamo pensato a qualcosa di più verace.
1: Ma dopo magari ce lo spiega durante il racconto della manifestazione. Ritorniamo invece al discorso storico, no? Logicamente, penso che i tempi nel 1100-1169, come appunto gli storici ci segnalano, lì vigeva l'agricoltura, perché si viveva di quello, e anche la famosa cultura della seta, inteso come allevamento del baco da seta. Ecco perché Baco.
0: Esatto, sì. La Fondazione Baco è appunto questa fondazione che ha questa matrice scout, ecco, che con la cooperativa Colombara organizza la festa. Nasce, l'acronimo è proprio, vuole sfruttare l'assonanza con il baco da seta, che effettivamente in quelle zone veniva coltivato il gelso, che poi veniva utilizzato per la produzione della seta, eccetera.
1: E anche del vino, perché i Morun fan Lüga, dicono, ecco. Saranno. Questo è un vecchio detto, no? Penso proprio che non era da bere quello.
0: Vino, perché, è stato dolce, sicuramente.
1: Ecco, però io volevo, visto che ho davanti a me Andrea Germi, riconoscere qualcosa agli scout.
0: Certo.
1: Perché la zona della Colombara odierna è qualcosa di veramente importante anche grazie al gruppo scout.
0: Qualche anno fa il gruppo scout di Saronno, quindi Agesci Saronno, con altri gruppi scout del territorio limitrofi, Garbagnate, Arese, Baranzate addirittura, abbiamo fondato questa fondazione, appunto, creato questa fondazione, che ha acquistato questo terreno, che è un terreno di 3 ettari, che è a sud della chiesa della Colombara, poco a qualche centinaio di metri dalla chiesa. E lì è stato bonificato il terreno. C'era stato un incendio molto importante qualche anno fa, è stato bonificato, è stato reso accessibile, diciamo, è stato ripristinato tutto quello che potevamo, grazie anche a Ferrovie Nord, che con il progetto Piantala Lì ci ha aiutato a ripiantumare l'area verde con centinaia di alberi e arbusti, insomma, quindi abbiamo ricreato un tessuto ecologico, diciamo. Per quale fine? Costituire sostanzialmente uno spazio verde dove i ragazzi, sia scout ma anche chiunque, per esempio quest'anno sono venuti più di 150 ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Uboldo, del plesso di Origio, sono venuti a fare attività ambientale, quindi insomma uno spazio rigenerato per fare sia attività educative che attività formative.
1: Riviviamo il verde, questa è una bella iniziativa che ci porta a scoprire e a riconoscere i valori che magari abbiamo anche dimenticato, se vogliamo, no? Perché siamo tutti sul cemento e tutti col telefonino, la tecnologia in testa e in mano. Godiamocelo questo verde finché c'è possibile, no?
2: Abbiamo la possibilità.
1: Certo. Io direi di aspettare un attimino ancora a parlare della festa. Ecco, ormai c'è, cioè, io è tanto che non vado alla Colombara, per cui non me lo ricordo, ecco, me lo ricordo solamente con la cascina all'interno dove c'era una, se non sbaglio, un'osteria, qualcosa del genere, un punto di ristoro, di rinfresco, chiamiamolo come vogliamo, poi vabbè, la polleria che distribuiva uova e galline a tutta la Lombardia, per cui appunto punto importante che per Saronno. Oggi, e poi vabbè,

0: stiamo parlando anche di sviluppo poi floreale, perché ci sono, se non sbaglio, le attività ormai imprenditoriali dei Latuada e non solo, per fare dei nomi, dove logicamente lì veramente c'è, no, che spazia dalla Colombara all'Emanuella, se non sbaglio, no, che è però sotto Solaro, giusto?
1: Sì.
0: Per cui usciamo anche dalla provincia, Monza Brianza. Vabbè, comunque rimaniamo in Colombara. Oggi invece la Colombara di che cosa, come vive la Colombara? Per chi conosce la Colombara.
1: Allora, mi presento, sono Edoardo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi tendenzialmente la Colombara vive una questione quasi di disinteresse del territorio intorno a sé. È un territorio comunque molto tranquillo, che ancora gode della tranquillità dei campi che ha intorno, e appunto noi, tramite l'evento che siamo andati a creare per questo weekend, abbiamo proprio come obiettivo principale anche quello di far riscoprire alle persone nuove che sono venute con lo sviluppo e con le nuove abitazioni a tornare a sentirsi parte di un territorio che può essere e che devono tornare a considerare loro. Quindi il nostro obiettivo proprio è anche, tramite questa festa, non soltanto di far tornare magari come lei delle vecchie conoscenze in Colombara, ma è proprio anche far scoprire quello che può essere un nuovo punto che per tante persone che sono arrivate a Saronno negli ultimi anni invece magari può passare un po' inosservato e sotto i radar. Quindi il nostro è proprio anche un impegno per tutte le persone che sono nella Colombara, che magari adesso si sentono un po' staccate tra virgolette, quello di cercare di farle tornare a sentire,
0: sì,
1: parte.
0: Diciamo che la parte, c'è questa strada, questa provinciale,
1: esatto,
0: il Viale Lombardia,
1: sì,
0: no? Che è molto trafficato e che divide veramente, sembra quasi,
1: sì,
0: cioè un confine di
1: diverse.
0: Stato in due stati completamente diversi,
1: esatto.
0: Invece no.
1: Invece
0: ma oltretutto no. Poi, se non sbaglio, c'è la possibilità alla Colombara di fare passeggiate bellissime,
1: esatto,
0: perché il verde,
1: sì,
0: è tantissimo, e di lì poi si arriva al famoso Parco delle Groane Sud, cioè andando verso Milano, per cui viviamo anche quello, perché
1: certo,
0: noi adesso siamo abituati al Parco Lura che va a nord fino al Comasco, invece possiamo anche bearci di camminare, passeggiare in bicicletta, a piedi o quant'altro,
1: certo,
0: su delle zone che sono veramente belle e vale la pena di essere vissute e non lasciare, purtroppo,
1: esatto,
0: li tocchiamo un tasto dolente alla delinquenza, che purtroppo si impadronisce dei boschi per fare dello spaccio, che non deve assolutamente esistere, quello è fuori discussione. Penso di trovarmi perfettamente d'accordo con voi.
1: Una delle nostre motivazioni, infatti, era anche quella di cercare di far tornare proprio un po' a vivere la comunità, anche per far sentire più vicini, più sicure le persone stesse che ci vivono, in modo tale anche da riuscire in qualche modo a non far sentire completamente da soli, e poi magari appunto fare un po' anche da deterrente e da repellente per tutto questo genere di attività che purtroppo tutti conoscono. Ma
0: ecco, vedete, io ho tentato anche con tante altre associazioni buttando il sasso, perché io sono un volontario comodo, seduto in poltrona, non solo in prima linea come voi, che spesso invece siete veramente in prima linea, no, di ritornare a quello che si faceva una volta, che era il Palio di Saronno.
1: Ah, sì.
0: Dove c'erano i rioni che combattevano, come si combatteva veramente, vabbè, in amicizia logicamente, perché era tutto sport e nient'altro, no? Ma si combatteva veramente per il valore del rione, no? E lì c'era la cascina, c'erano le varie cascine, cascina,
1: certo,
0: Spinella, cascina Ferrara, il Macalè, Castellage,
1: ecco.
0: Cioè vado a ricordarmi dei nomi che mi vengono adesso a memoria, perché vabbè, la memoria mia, la mia età mi ha salutato ed è giusto che sia così, no? Però sarebbe bello veramente che qualcuno potesse un domani far vedere i nostri nipoti, i nostri figli, i nostri nipoti, pronipoti o meno, com'era bello Saronno quando veramente si arricchiva, no, la popolazione, facendola partecipe appunto del rione dove abitava, no? E lì già il fatto di aver voluto voi come fondazione o come organizzatori di ricreare alla Colombara qualcosa di festoso, no? È bello, perché vuol dire attirare gente e far conoscere quello che era la Colombara e quello che è la Colombara e quello che sarà un domani.
1: Certo.
0: Io direi alla regia, se possibile, uno stacco musicale, perché altrimenti vado a finire che mi commuovo, ma non è giusto, perché siamo in tema di festa, è la festa della Colombara. A dopo.

0: E sotto questo sfondo musicale, chiamiamolo sottofondo musicale, no, di una cantante che io ammiro tantissimo, no, vabbè, noi stiamo parlando e parleremo per tutta la trasmissione di una gradita festa, che è la festa della Colombara. Per cui io direi a questo punto di far intervenire, come l'abbiamo ascoltato prima poc'anzi, Edoardo, perché ci deve raccontare a questo punto la parte organizzativa, per cui cosa succederà oggi e domani.
1: Passiamo un po' all'atto pratico. Allora, la struttura della nostra festa si suddivide appunto con la partenza di oggi alle 16, dove ci sarà un po' un'inaugurazione, ci sarà un'apertura ufficiale dell'evento, e poi inizieranno una serie di attività, come per esempio quella mostrata nella locandina che invito tutti ad andare a seguire e ad ammirare la bellezza sui nostri profili Instagram, in modo tale da poter rimanere anche aggiornati. Ci saranno delle attività di orienteering che daranno la possibilità proprio anche a quelli che...
0: Scusa, non abbiamo i sottotitoli. Orienteering.
1: Sono giovane.
0: Orientamento.
1: Esatto, un'attività di orientamento. Che
0: cioè,
1: appunto...
0: non perdetevi nel bosco, questo
1: esatto,
0: è il concetto.
1: Abbiamo, forniremo un insieme di istruzioni che daranno la possibilità anche a quelli che non conoscono la Colombara, appunto, di muoversi e di scoprire quelli che possono essere un po' i punti salienti in maniera giocosa, comunque.
0: E lì ci sarà un sottofondo musicale, attenti al lupo. C'era il lupo della Colombara, c'era un lupo la Colombara una volta.
2: C'era un lupo, c'era la storia di un lupo.
0: C'era la storia di un lupo.
1: Vedi quante cose si scoprono. Andando avanti, quindi, appunto, attività durante tutto il pomeriggio, poi in sovrapposizione non ci sarà un'attività che finisce, una che inizia. Diciamo che la nostra volontà è stata quella di cercare proprio di creare un fil rouge che potesse andare a sovrapporsi, di creare quello che può essere una sovrapposizione, appunto, di interessi e di intenti. Quindi, una volta che è partito l'orienteering verso quello che può essere una fine dell'attività, inizieranno delle musiche, delle danze popolari, appunto, per poter creare un po' di
0: clima festaiolo.
1: Esatto, per iniziare a entrare, diciamo che l'abbiamo schedulato, abbiamo programmato per le 18:30, un po' per entrare anche nel mood aperitivo, un po' per iniziare a entrare in festa. E poi invece
0: ma ci sarà l'alcol testo lì attorno.
1: Ma non possiamo garantire, bisogna sempre bere responsabilmente.
0: Maria, io allora, cittadini saronesi, prendete il telefono a quelle ore, chiamate la polizia locale e mandatele nelle altre zone in modo tale che quella zona sia libera.
1: E poi no, invece la
0: per
1: giornata...
0: me mi arrestano oggi, però va bene.
1: La giornata di oggi invece si concluderà con un concerto finale verso sera, che appunto ci accompagnerà alla fine della prima giornata. Per l'attività di domani inizieremo con quella che è la Santa Messa, appunto, presso la chiesa di San Carlo, che è un po' quello che sarà l'attività introduttiva della giornata. Appunto, tornando al discorso, sarà un po' un evento cardine dove, come dopo magari spiegherà Andrea, andremo a ripercorrere quella che è stata proprio la storia anche della chiesa, andiamo a ripercorrere quello che è la storia dei santi che hanno fondato la chiesa. E subito dopo la chiesa invece ci sarà la corsa podistica delle Tre Cascine, che da tradizione abbiamo voluto tenere proprio anche nelle attività qualcosa che potesse essere di storico e che potesse richiamare un po' la tradizione. Poi invece abbiamo il pomeriggio, chiaramente durante tutta la giornata e le giornate ci saranno punti di ristoro, quindi siete benvenuti e potrete passare quanto più tempo possibile con noi. Invece il pomeriggio ci saranno anche lì un'altra serie di attività, come per dire un torneo di scacchi, una passeggiata guidata dalla gente Cassina, che appunto anche lì darà la possibilità di vedere, seguire e scoprire il posto. E poi appunto ci sarà un altro evento, possiamo dire, Andrea, tradizionale,
2: sì,
1: che
2: proprio
1: richiama proprio le origini della Colombara e delle feste precedenti della Colombara, che è il palo della cuccagna.
0: Che è difficilissimo,
1: esatto,
0: da fare, però viene utilizzato tantissimo nei paesi attorno, perché ci sono squadre addirittura allenate che fanno, ma come fanno a salire in pochissimi secondi non si sa, però vabbè,
1: noi non saremo allenati, saremo volenterosi,
0: sì. Vabbè, tutto in sicurezza, logicamente.
1: Assolutamente.
3: Sì, il palo della cuccagna viene proprio organizzato da dagli acrobati. Aspettate, adesso vi dico esattamente il numero perché è complesso. Sono gli acrobati della cuccagna di Villa Dalmè di Bergamo che proprio organizzano tutto. E anzi, invitiamo le squadre a farsi avanti per.
0: Ecco, mi raccomando, non andate vestiti con la camicia bianca e i pantaloncini bianchi, no, perché magari
1: ci si sporca
0: leggermente. Ecco, mettetevi una tuta, non lo so.
1: Giustamente mi facevano notare dalla regia che la corsa podistica è sia da 5 che da 10 km, quindi non è una corsa competitiva, è proprio una corsa che abbiamo pensato, ideato per sempre cercare di far scoprire quelli che possono essere lì intorno, un po' anche per tutte le persone che vogliono partecipare, sia chi ha un po' di spirito competitivo, sia invece chi vuole anche solo fare una passeggiata per sentirsi parte dell'evento. Dopo il palo della cuccagna, appunto, chiuderà la domenica con un altro concerto rock, e invece poi appunto una serata andremo in diluizione tra virgolette verso la fine con quelli che sono sempre un po' di serati e balli di musica con della musica.
0: Ecco, ma nel concerto rock, se non sbaglio, fin fuori onda ho sentito che c'è un tributo.
3: C'è un tributo a De André, ma è il sabato sera.
1: Sì, quello di
0: sabato per cui sera. Questa sera tributo, esatto. De André.
3: Questa sera tributo De André, sì, il sabato, oggi, effettivamente, esatto. Oggi. E invece domani c'è questo gruppo che fa musica rock anni 80, e invece dopo le 20:30 invece ci saranno balli, diciamo, di gruppo piuttosto che liscio, eccetera.
0: Stile Romagna Mia.
3: Abbiamo cercato proprio di accontentare anime diverse,
0: certo.
3: Giusto una piccola nota di colore: nella prima riunione che abbiamo fatto organizzativa c'erano due ragazzi che avranno avuto, non so, 12 anni,
1: so, molto giovani,
3: che a un certo punto, dopo che parliamo, alzano la mano e dice: però noi non veniamo alla festa se non ci sono le frittelle. Così,
1: certo, tipico della festa,
3: ci mancherebbe.
0: Di solito è la salamella che attira,
3: qua la frittella.
0: No? Vabbè, per chi ama il dolce la frittella. Però chi ama il salato magari la salamella.
3: Beh,
0: no?
3: Certo. Abbiamo cercato di accontentare, esatto, tutti, anche la frittella.
0: Comunque, ecco, mi raccomando, guidate poco che dovete bere. No, bevete poco che dovete guidare. Ho sbagliato a dirlo. Vabbè. Però vabbè, mi raccomando, sale in zucca, che è la cosa più importante, perché le feste sono belle, ma bisogna anche rispettare specialmente, certo, la salute, non solo nostra ma quella degli altri soprattutto. Comunque è bello questa vostra iniziativa e mi fa piacere che fate rivivere veramente qualcosa che tanti salonesi magari non sanno neanche, non dico che esiste, no? Perché comunque è un dato di fatto che esiste da secoli, no? Però che non vive, ecco, la fate vivere, perché ripeto, c'è questa benedetta o maledetta strada che io chiamo la strada più trafficata del mondo, perché la Saronno-Monza è una roba no comment, no? Altro che fare il ponte di Messina, dovrebbero fare il ponte da Saronno a Monza, no? Ma oltre il parco, però, perché prima del parco è pericoloso anche lì, no? Per cui, che dire, invece il mondo di Saronno continua anche là, perché Colombara vuol dire Saronno, no? Abbiamo questa stazione Saronno Sud che andrebbe magari un attimino ripulita, se vogliamo, però diamoci da fare tutti insieme. Abbiamo ancora due minuti per raccontare quello che volete, dopodiché la canzone di chiusura, i saluti.
3: Allora, secondo me adesso invitando sicuramente, esatto, tutti, ma poi Edoardo inviterà molto meglio di me. Io volevo ringraziare tutte le persone che si sono rese disponibili per organizzare questa festa, ma oltre agli abitanti della Cascina Colombara, gli abitanti di Via Torres che ci sopporteranno in questi due giorni, ma speriamo che possa anche per loro essere un momento piacevole. Ecco, gli abitanti della Cascina Colombara, tutti i volontari, gli scout, non solo, ma tutte le persone che a vario titolo ci stanno aiutando, le istituzioni sicuramente, quindi gli sponsor, ecco, tutte le che trovate ovunque, in tutti i manifesti, dal comune di Saronno alle assicurazioni che ci hanno aiutato, insomma tantissima gente si è mossa per darci una mano e rendere possibile questo evento.
1: Quindi niente, io invece per concludere vi ringrazio in anticipo e per qualunque tipo di aggiornamento vi invito calorosamente a seguire le nostre pagine social, principalmente quella di Instagram, dove appunto potrete in tempo reale trovare tutti gli aggiornamenti e anche prendere informazioni, come per esempio iniziare anche a prenotarsi per la mitica corsa di domani mattina.
0: E mi raccomando, attenti al lupo, perché alla Colombara c'è il lupo. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie e soprattutto complimenti per quello che state facendo, e grazie ai nostri radioascoltatori. Rimanete su Radio Orizzonti Blu, ciao a tutti.
1: Grazie mille.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: e Sipario del sabato.
1: Cinema e teatro alla radio. Buongiorno, siamo puntuali come degli svizzeri.
0: Ma bravi, buongiorno Aldo.
1: Buongiorno Chiara Palumbo, alla console c'è Lorenzo,
0: il nostro super regista del sabato. Allora, buongiorno. Vado io? Oggi vado io?
1: Sì, sì, vai, vai.
0: Ok, allora, ho dato il buongiorno a te, allora do il buongiorno anche a Flavia Ripa, che dimmi.
1: Però fammi fare una citazione, perché il nostro format, Chuck e Sipario, ha raggiunto la 36esima posizione assoluta nella classifica di Apple Podcast in Italia, categoria Performing Acts. È tutto merito tuo.
0: Ma no, non è vero. Sam, è merito dei nostri ospiti. Spero sia una buona notizia, dicevo, anche per Flavia Ripa che ci sta ascoltando. Benvenuta Flavia.
2: Buongiorno, ciao. Buongiorno. Grazie dell'invito.
0: Buongiorno, grazie a te. Allora, dopo questa notizia che ci dice anche che quindi i nostri podcast li ascoltate, oltre che le nostre puntate del giovedì e del sabato, io allora approfitto di questa cosa, del fatto che poi potete tenervi in memoria le cose di cui parliamo e andarvele a recuperare sotto data, e vi faccio fare un salto in avanti a quest'estate, perché noi oggi abbiamo l'ultima puntata che segue, diciamo, quello che avverrà nelle prossime settimane, perché poi le prossime due saranno degli approfondimenti sulle stagioni prossime. Invece quest'estate, appunto, vi faccio conoscere Santi Balordi e Poveri Cristi, che è uno spettacolo che io ho visto diversi anni fa, con cui un po' ho iniziato anche ad amare molte delle cose di cui vi ho parlato in questi mesi, e che sta continuando a girare, e in particolare adesso vi dico dove, per i prossimi mesi, che è il 17 luglio a Milano in Commedia, al Padiglione di Baggio, che è in via Pistoia 10, venerdì 17, e poi c'è anche Oggiono il 18 di luglio per la piccola rassegna di Standard Teatro, e poi se siete in vacanza c'è Pesaro a Isola del Piano il 31 di luglio, e poi il Festival di Narrazione di Arzo addirittura il 31 di agosto. Date che vi dovete segnare adesso, perché poi ve le andate a recuperare appunto in podcast, date di Santi Balordi e Poveri Cristi con Flavia che ci sta ascoltando e con Giulia Angeloni, di cui voglio raccontarvi perché è uno spettacolo che tiene insieme quello che, a cui pensiamo quando pensiamo al teatro nella sua storia, cioè la narrazione popolare e la musica e i corpi in scena e le storie in scena. È un bellissimo saggio di teatro popolare in musica e non solo, con dentro tante storie. Io volevo però chiedere appunto a Flavia, che ringrazio di aver pazientato fino ad adesso a sentirmi sproloquiare, come mai il teatro popolare?
2: Ma nel senso, questo è uno spettacolo che, come dicevi, l'hai visto parecchi anni fa, perché viaggia dal 2013.
0: Sì.
2: Ed effettivamente è nato da un'istanza, e continua a vivere con una grande, anche con una grande forza autonoma, nel senso che è molto bello il modo in cui riusciamo ancora a viralizzarlo in qualche modo, sì. No? Cioè a fare sentire il bisogno di raccontare ancora storie, raccontarle in quel modo nel 2026, insomma. E forse è popolare perché è nato da un'istanza molto profonda nostra di allieve teatrale. Eravamo uscite dall'accademia da poco e cominciavamo a pensare al mondo che volevamo abitare, al mondo in cui volevamo performare, e prima che tutto potesse accadere dopo la scuola, no? C'è un grande burrone di fronte a te quando finisci una scuola. Volevo fare una proposta, la nostra proposta era quella di sostanzialmente incontrare le persone e riuscire a incontrarlo in contesti più variegati, che non fosse solo il teatro dove c'è una separazione tra corpi, ma anche luoghi dove il racconto può avvenire quasi in un cerchio, quasi in un focolare, e quindi in qualche modo noi abbiamo pensato che volevamo creare qualcosa che ci connettesse profondamente alle persone, e attraverso il teatro popolare, quindi attraverso il racconto, la fiaba, la tradizione orale, pensavamo di poter ottenere questa connessione profonda, e quindi popolare in questo, no? Cioè nel uh-huh. cercare proprio una dimensione di insieme e non di divisione, e ci sembrava la fiaba essere un ottimo strumento, quindi ci siamo divertiti a riscrivere, a trasformare, a inserire noi stesse dentro una tradizione, come facevano gli aedi in mm-hmm. qualche modo, solo che eravamo aedi donne, quindi in qualche modo continuiamo a fare qualcosa di contemporaneo pur utilizzando un materiale, una trama antica. E
0: inserire inserire voi stesse dentro una tradizione mi sembra una sintesi molto efficace, molto eloquente, e anche il riferimento alla rilettura ci porta anche a chiederti e a riflettere sì. se ti va insieme sul come avete scelto e perché avete scelto, perché avete pescato da Basile, avete pescato dalle fiabe, avete pescato veramente da tanti mondi, però col vostro sguardo, quindi come mai quelle e che sguardo ci avete messo dentro? E che allora, sguardo c'è adesso anche?
2: Ah, ok, allora effettivamente quando abbiamo scelto le storie ci siamo catapultati in un momento appunto da topi di biblioteca, quindi abbiamo analizzato profondamente tantissime culture anche appunto fuori dall'Italia, e il modo in cui raccontavano se stesse attraverso la fiaba, mm-hmm. e ci siamo rese conto che la cosa che ci muoveva maggiormente erano i racconti degli emarginati, mm-hmm. o comunque i racconti di tutta una serie di personaggi che per qualche ragione non riuscivano a essere normalizzati, o in qualche modo non appartenevano a una certa forma di realtà, che fossero bambini con due teste. Esatto, ma anche in qualche modo i tanti che non riescono a fare, che vanno in giro a fare miracoli, e che in qualche modo spezzano una tradizione di bontà tutta fine a se stessa. Quindi ci seduceva particolarmente proprio questa ferita, questa ferita insanabile, e ci commuoveva e ci faceva ridere e ci parlava di noi. E quindi in qualche modo tutti questi racconti sono ispirati a qualcosa che sentivamo fortemente vivi dentro di noi, quindi il bisogno di parlare di questo, di questa soglia che talvolta è difficile superare, mm-hmm. e con cui bisogna convivere, e che è quella proprio di questi personaggi che in qualche modo sono i fenomeni da baraccone, e che volevamo in realtà dare una voce. Una voce poetica quindi uno sguardo su la non normalità, la non appartenenza, il fatto che l'identità talvolta significa dover compromettere parti di se stessi, e quindi a quelle parti in qualche modo negate volevamo dare una voce molto forte.
0: Bellissimo. E una voce che passa anche dalla musica, che poi per te è una cifra molto, molto personale, credo anche.
2: Sì, diciamo che da questo punto di vista ha un grande merito Giulia di avermi mm-hmm. spinta verso un territorio sonoro per me, diciamo, non così affine inizialmente, nel senso che venivo dal post-rock strumentale, dalla musica un po' progressiva, chitarra elettrica, effetti, psichedelia. E invece in questo lavoro ho cercato proprio di aprire le mie possibilità a un linguaggio più folk, però sempre irriverente, diciamo, sempre un po' ironico, e quindi sì, insomma, di inventarci stornelli un po' blues, un po' swing, un po' metizzati di jazz, e quindi a dare proprio un colore al mio modo di suonare totalmente nuovo, e quindi ci siamo divertiti sì ad attraversare tradizioni sonore e al tempo stesso a cercare di rinnovarle e portare la nostra cifra. E quindi sì, suono la chitarra, il glockenspiel, tutti strumentini un po' toys, ecco, un po' giochi, che cercano in qualche modo di riportare un universo gypsy dentro il nostro lavoro, diciamo, di affabulazione.
0: Bello. Allora, gli ospiti che passano da qui sanno che gli tocca passare dalle forche caudine di quella che io chiamo sempre la domanda feticcio, che in realtà
1: che è un tuo feticcio,
0: che è un mio feticcio, ovviamente.
1: Non per gli ospiti.
0: Certo, certo.
2: Aiuto.
0: No, lo sanno perché vi tocca rispondere. No, in realtà adesso, battute a parte, è la domanda che a me serve un po' anche far conoscere a chi ci sta ascoltando gli artisti che passano di qua, ed è secondo me interessante farlo in questo caso proprio perché appunto è uno spettacolo che vive e gira proprio come le compagnie di giro popolari da tanto tempo, quindi in condizioni normali ti avrei chiesto a che punto della tua storia artistica arriva questo lavoro, ma in questo caso specifico l'ho riadatto e ti dico questa versione, queste repliche 2026, a che punto della tua storia arrivano come artista anche rispetto a tutto il lavoro che questo spettacolo ti ha consentito di fare da dopo la scuola ad adesso? Tra l'altro quel momento dopo la scuola è un momento in cui ci capita di incontrare spesso artisti che passano da qua ed è sempre molto, credo, fecondo, perché è quel momento in cui appunto cominci a cercare la tua strada. Insomma, adesso sono 13 anni che questo spettacolo gira, che tu fai un sacco di cose, come lo guardi adesso questo lavoro mentre lo riporti in scena?
2: Allora, una bellissima domanda, cercherò di essere sintetica.
0: Non ti...
2: Allora, sicuramente in questi 13 anni io ho messo a fuoco che tipo di persona creativa sono diventata, e sicuramente sono passata attraverso la musica, il teatro di ricerca, le performing arts, e esperimenti sonori e anche committenze, quindi ci sono accumulate tutta una serie di esperienze diverse da quella di Santi e Balordi, e rifarlo oggi forse la cosa, nonostante io sia cambiata e abbia un approccio sicuramente evoluto nel senso cronologico rispetto al teatro, è quello che è per me e a quello che è rispetto alla mia vita, alla mia carriera, mettiamola tra virgolette, una parola che odio, però io in relazione al continuare a fare questo lavoro sono profondamente grata, perché in un mondo in cui oggettivamente siamo costretti artisticamente a produrre, a sovrapprodurre costantemente materiali per dire che esistiamo o che i teatri vadano avanti con le sovvenzioni, tutte quelle dinamiche socio-economiche che ci costringono a sentire una sorta di pressione artistica, la fortuna di vedere che questo lavoro continua a girare e che io ne sento anche profondamente la esigenza, perché tratta temi universali, poi mi fa sentire grata, nel senso che credo che ci abbiamo messo veramente tanto tempo per costruirlo, abbiamo incontrato tantissime persone, da direttori artistici a persone appunto al pubblico, mm-hmm. Pensiamo che questo spettacolo può parlare ancora, e non ci annoiamo a farlo perché quando le cose sono vive ti rendono vivo, e quindi io sono grata proprio del fatto che mi insegna che una cosa che esiste da 13 anni può continuare a esistere e avere un motivo, e quindi per me dal punto di vista proprio esistenziale è una grandissima lezione, perché appunto, ripeto, siamo abituati a prodotti veloci, sì, Socializzati, a continuare a produrre, invece che questa cosa sia ancora viva e che la gente sia ancora commossa, felice di ospitarlo, mi dà un insegnamento che forse in questo momento è importante per me artisticamente, che come persona.
0: Sì, assolutamente. Poi è anche, credo, una dimostrazione che poi il teatro lo fa l'incontro, anche il fatto che questo spettacolo vada in scena spesso, se non quasi sempre, in spazi che sono spazi altri, no? Credo che sia una ulteriore dimostrazione del teatro vivo, anziché appunto quella cosa che deve essere messa su un palco sempre nuova, sempre distante, sempre, insomma, c'è dentro tanto, dentro questo spettacolo. Io ringrazio di cuore Flavia Ripa, tra l'altro ci si diverte, ci si commuove, appunto, assolutamente da vivere in giro per l'Italia. Quindi Flavia, grazie di nuovo. Io non posso dirti questa volta ci vediamo a teatro, però ci vediamo in giro come i carri di Tespi figli di una volta, no? Ci vediamo in giro per l'Italia con i santi balordi e i poveri cristi, e anche magari ti richiamerò a parlare di Attilio, poi racconteremo
2: esatto,
0: chi è.
2: Esatto, bellissimo, grazie mille.
0: No,
2: buona
0: se vuoi, se hai già le date vuoi dirlo. Se vuoi.
2: Sì, allora abbiamo Attilio, che è un altro spettacolo a cui tengo molto, che ci sarà il 3 settembre,
0: okay,
2: a Bergamo, cioè meglio a Orio al Serio, per una rassegna meravigliosa con dei cast incredibili e degli artisti con cui condivido il palco per le Terre del Vescovado Festival.
0: Bellissimo. Dimmi.
2: E poi sarò il 23 gennaio, ma c'è tempo, 2027, al Teatro Gerolamo di Milano.
0: Allora ci ridiamo sicuramente appuntamento per parlarne. Grazie di cuore, Flavia, e a
2: grazie
0: presto.
2: A
1: grazie.
2: Un abbraccio. Ciao, ciao. Grazie.
1: Beh, è interessante questa cosa, questo spettacolo che ormai è più che maturo. Cioè,
0: sì. Beh, anche credo che abbia un po' a che fare. A me veniva, quando lo vedevo, veniva sempre in mente un po' il Dario Fo di Mistero Buffo, quel tipo di teatro che veramente non passa mai e ha sempre qualcosa da raccontarti. Andiamo al cinema?
1: Andiamo al cinema, e volevo sottolineare il fatto che Disclosure Day, che è questo nuovo film di fantascienza, il quinto film di fantascienza di Steven Spielberg, lo possiamo vedere oggi al Silvio Pellico, ma oggi, domani e lunedì.
0: Ah,
1: non so perché, queste
0: perché
1: sono
0: Spielberg
1: le domande.
0: Spielberg ha il diritto al lunedì.
1: No, nel senso che poi dopo guardando ho spulciato tutta la programmazione dei due cinema di Saronno e il film è scomparso, forse sono problemi di case di produzione, di distribuzione, eccetera eccetera.
0: È strano.
1: Saranno gli alieni, sarà un messaggio implicito, eccetera eccetera, però questa cosa mi ha colpito.
0: Tu l'hai visto? Io ne ho sentito parlare recentemente da un critico,
1: sì,
0: Gabriele Gnola, che diceva che è affascinante scoprire quanto Spielberg evidentemente creda alle,
1: sì,
0: cose che racconta,
1: sì,
0: e quindi abbia una sua, lui la chiamava ingenuità, non lo so, forse quello sguardo anche un po' bambino che ha bisogno di credere all'incontro tra i mondi e prova a raccontartelo, l'ha un po' sempre fatto.
1: Certo,
0: no?
1: Certo,
0: Spielberg.
1: Devo dire che nella sua carriera c'è veramente, mi ricordo il protagonista di E.T., cioè al di là dell'alieno, ma il bambino, lo sguardo del bambino verso l'alieno, che è una cosa indimenticabile. Oggi tra l'altro vi segnalo ancora la cronologia dell'acqua al Prealpi.
0: Kristen Stewart.
1: Sì, tra l'altro ha un orario, mi dicono 18:45.
0: Ok, quanto dura?
1: Quanto dura? Questa è una bella domanda. Non mettono più la durata.
0: Mannaggia, ho fatto la domanda sbagliata.
1: No, una volta nelle cose c'era sempre la durata dei durata 2:08.
0: Ah, ok, va bene.
1: Quindi o salti la cena. E poi al Prealpi invece alle 21 andrà in scena, sarà proiettato questo Tra amori e inganni, You and Me e Tuscany, che fa molto turismo
0: americani in Italia.
1: Sì, americani in Italia con tutto quello che ne consegue. Do un'occhiata al cast. Sì, americani in Italia.
0: Sì, del cast americani in Italia.
1: Beh, c'è la Elle Bailey, che è tutto dire. Che questa giovane donna che ha rinunciato al sogno di diventare chef, eccetera eccetera. Già mettono insieme Tuscany, chef, ci sono tutti gli ingredienti. In Italia ci sono tutti gli ingredienti.
0: Beh,
1: va bene.
0: Abbiamo portato un bravissimo comico, Francesco De Carlo, nel tempio al Comedy Cellar e da Jimmy Fallon, proprio a giocare sugli stereotipi dell'Italia.
1: Ecco.
0: Quindi forse quella cosa. Lui è molto bravo, fra l'altro. Se vi capita su YouTube, recuperatelo.
1: Ottimo. Bene,
0: grazie,
1: ci salutiamo. Grazie Chiara per le tue interviste che ci ha portato al 36esimo posto.
0: No, merito degli ospiti e del mio sodale, che ha una pazienza da santo con me. Ringrazio
1: Santo Bastardi, come era? Santi Bastardi.
0: santo è balordo.
1: È balordo.
0: Grazie.
1: Grazie anche
0: a Lorenzo. Grazie a Guido e grazie a Lorenzo.
1: Che ci supporta.
0: Ci vediamo giovedì.

Un saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi.

0: Buonasera a tutti, disponiamoci a vivere bene questo momento di celebrazione dove appunto loderemo il Signore con tutto noi stessi. Diamo il benvenuto, o meglio il bentornato, a Padre Franco che conosciamo, Padre Franco Legnani, missionario nativo di Saronno, missionario del PIME in Cambogia, che è tornato per qualche settimana di riposo. Diamo anche il benvenuto a Don Adriano, viene da Patti, Sicilia, ed è cugino di Suor Marinella che domani farà la sua professione. Sono un po' preoccupati perché celebrare in rito ambrosiano sembra sia sempre una grande impresa, ma se la caveranno bene. Volevo invece ricordare l'intenzione di questa messa. 50 anni fa, proprio come oggi, Don Claudio celebrava la sua prima santa messa. È stato ordinato come ieri, come oggi, la sua prima messa. Allora lo vogliamo ricordare in modo particolare, nella certezza che tra cielo e terra c'è sempre profonda comunione. Grazie a Cristo che fa da intermediario, da ponte, tra noi che siamo in cammino e chi è già arrivato. Con queste disposizioni prepariamo il nostro cuore all'incontro con il Signore.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: Il Signore Gesù Cristo risorto, con la sua pace siano sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Annunzio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomè comprarono oli aromatici per andare a ungere il corpo del Signore Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrati nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove lo avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro. Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. Cristo Signore è risorto.
2: Rendiamo grazie a Dio.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Mostra ancora, o Dio forte ed eterno, a favore dei credenti, gli antichi prodigi operati dal tuo braccio. Vinci ogni avverso potere e dona alla tua Chiesa di professare in libertà la propria fede e di custodire senza timore la tua legge. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettura del libro della Genesi. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison. Esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è fino. Vi si trova pure la resina odorosa.

0: Il male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Parola di Dio.
1: Benedetto il Signore che dona la vita.
0: Benedetto il Signore che dona la vita.
1: Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
0: Benedetto il Signore che dona la vita.
1: Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni.
0: Benedetto il Signore che dona la vita.
1: Nascondi il tuo volto, li assale il terrore. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra.
0: Benedetto il Signore che dona la vita.
2: Benedicimi, Padre.
3: Leggi il nome del Signore.
2: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono, non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio, infatti, viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia, invece, da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto,

0: ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Oggi incontriamo un personaggio, Nicodemo, dottore della legge, quindi esperto nelle scritture, che esce di casa di notte per incontrare Gesù, per parlare con Gesù. E Gesù a un certo punto gli dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Dio ha tanto amato il mondo. Tanto amore di queste dimensioni, ecco, non è solo fatto di parole, ma un amore tanto, ecco, chiede dei fatti, chiede dei segni. Ecco, questo amore è come una storia. Ogni storia di amore ha dei segni. Penso che in casa abbiamo tutti un quadro, un oggetto che ci richiama, ci ricorda, ecco, quelle persone che ci vogliono bene o che ci hanno voluto bene. Però ogni storia, ecco, di amore, di tanto amore, è come un filo che ha un suo inizio. E mi ricordo che ho incontrato degli sposi che celebravano il 40° di matrimonio e ricordavano una panchina sulla quale si erano incontrati per la prima volta. Ecco, mi dicevano che questa panchina, ogni volta che pensano a questa panchina, ecco, si commuovono, si emozionano ancora, e questo ricordo finisce in un abbraccio. Quindi penso che ogni amore, una storia di amore, ha un inizio, ha una sua panchina. Quindi anche questa storia di tanto amore, ecco, di Dio verso il mondo, verso ciascuno di noi, perché l'amore di Dio è sempre personale e comunitario, ha un inizio. E questa panchina in cui inizia la troviamo, ecco, nella prima lettura, quando Dio crea l'uomo. Dio prende del fango, plasma l'uomo, soffia e l'uomo vive. Dio parte da una materia che non ha vita, una materia senza forma, come il fango, sporca. E provate a camminare nel fango quando il fango arriva fino alla caviglia e i sandali rimangono nel fango. E capisce come il fango è proprio una materia informe, sporca. Ecco, Dio prende questa materia morta e dalla polvere dalla vita crea l'uomo. Dio trae vita dove vita non c'è. Ecco, Gesù, morto e risorto, ad esempio. Dio trae vita anche da un peccatore, un santo. Dio lo trae da un peccatore. Mi viene in mente una persona, Agostino. Se leggiamo la vita di Agostino, all'inizio, all'adolescenza, alla giovane età, c'è tutto tranne che la santità. Eppure Dio da questo uomo trae un santo. Sotto il santuario domenica scorsa e hanno pregato davanti alle reliquie di Carlo Acutis, e anche questo, un giovane come tutti gli altri, un adolescente come tutti gli altri, però da questa persona Dio ha tratto un santo. Ecco, allora vedete che la panchina è un po' è questa, Ecco, questo Dio che dalla morte trae la vita. Ecco, per Dio non c'è nessuna vita che è un fallimento totale. Non c'è nessuna vita che è inutile. In qualsiasi stato ci si trova. Perché Dio ha da sempre una possibilità. Dio vuole donare la vita. Vuole ricreare la vita. Quindi il primo episodio di questa storia d'amore è proprio questo. Questo Dio che dalla morte crea la vita, dalla polvere la vita. Secondo episodio, tre episodi molto corti mi sono venuti in mente. Terzo episodio di questa storia d'amore. L'uomo vivente, l'uomo che ha ricevuto la vita da Dio, cosa fa? L'uomo tende a fare il processo inverso. Dalla vita, la morte, trasformare la vita in morte, dalla vita alla polvere. Non bisogna andare molto lontano, ci guardiamo intorno a queste 60 passaguerre che ci sono, le macerie, i morti e le guerre poi dimenticate, tuttora in corso in Myanmar e in Cambogia, le scam town, e quei palazzi o quelle città in cui vengono reclutati giovani, vengono messi in una stanza, seduti davanti a un computer e costretti a creare truffe, a truffare la gente attraverso telefonini per prendere soldi, un affare grosso, parla di miliardi di dollari, si parla di centinaia, di decine di migliaia di giovani chiusi in queste scam town, in questi palazzi, con le finestre sprangate, costretti a fraudare la gente, a prendere via computer e soldi, a truffare, e se non raggiungono un tot di denaro al giorno vengono torturati, vengono pestati, vengono uccisi. Quindi schiavi di questo sistema di truffe, poi schiavi della polizia quando la polizia li prende e li mette in prigione. Ecco, quindi vediamo che l'uomo è davvero capace di trasformare la vita in morte. Ma però non è tutto finito qua. Ecco, se abbiamo Dio che dalla morte dona la vita, se l'uomo tende a fare il processo inverso, ecco, vediamo che Dio non si arrende. Anche in questa storia di amore, ecco, Dio ama tanto, non si arrende, Dio non smette di amare l'uomo, non smette di amare questo mondo così com'è, non smette di amare me, di amare te così come siamo. L'amore non ha confini e quindi manda il suo figlio Gesù, perché io ritorni libero, capace quindi di custodire e curare la vita. Ecco, quindi tre episodi molto sintetici, ecco, di questa storia di amore che ha inizio su questa panchina posto nel paradiso terrestre, ecco, in cui Dio dona la vita all'uomo, in cui Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Terzo episodio dell'uomo che rifiuta, che coglie Dio come quasi un rivale e che fa il processo inverso, dalla vita alla morte. E Dio che non smette di amarci, non smette di fidarci di noi, di fidarci di me, di fidarsi di me, di fidarsi di te. E quindi manda Gesù. Manda Gesù perché ci aiuti, ci dia la forza di continuare, di custodire la vita e di curare la vita. È sorprendente davvero questo testar d'amore di Dio. È proprio davvero, non c'è amore proprio più grande di questo. E poi io mi chiedo sempre, e me lo chiedevo leggendo questo Vangelo, ma chi sono io per meritare tutto questo, per essere amato fino a questo punto? E il Vangelo continua dicendo, ecco, Dio ha mandato Gesù Cristo nel mondo, ma non per giudicarlo, non per condannarlo, ma per salvarlo. E questo è ancora più sorprendente, perché mi dice, ecco, Dio ha mandato Gesù non per condannarmi, come meriterei per il mio peccato, ma Dio ha mandato Gesù per salvarmi, per salvarci. Non lo meritiamo, ma è questo Dio che vuole salvarci, non ci giudica, non ci condanna, ma vuole salvarci. Ecco, questo è il tanto amore, anche se non lo meritiamo. Prima di ricevere la comunione, ecco, diremo che io non sono degno. E certo, non sono degno, questa è la nostra realtà di uomini. Non sono degno di essere amato in questo modo così sorprendente, ma questo è Dio, Dio ci ama così. La storia di amore è questa. E allora concludo con un invito. Ecco, dicevo, come questi sposi, la storia di amore, ogni storia di amore ha un inizio. Allora c'era una panchina. E penso che sia importante anche per noi trovare questa panchina in cui questa storia di amore con Dio ha l'inizio. Trovare questa panchina e sederci a parlare con Dio per scoprire questo amore sorprendente, per scoprire che io sono amato così come sono, che Dio si fida di me e mi affida il creato. E l'invito che il Signore ci rivolge è di sederci su questa panchina a parlare con Dio. Che vuol dire la preghiera, vuol dire ogni giorno sederci per parlare con Lui, per ascoltare la Sua parola, ecco, per pregare, per sentirti dire ancora, per sentirmi dire ancora: guarda, ho tanto amato il mondo, c'è guerra, ci sono le scam town, ci sono i poveri, però ci sei anche tu che sei amato, ci sei anche tu che puoi essere testimone del mio amore, puoi essere il segno della cura, della custodia che Dio ha per il creato. E quindi continuiamo, ecco, questa Eucaristia, questa storia d'amore è qui iniziata, e ritorniamo quotidianamente su questa panchina a sederci con Dio, ad ascoltarlo, a pregare, per sentirmi dire: guarda, ti voglio bene, ti voglio tanto bene, voglio tanto bene a questo mondo che fa fatica, fallisce, ma nessuna vita è persa. C'è sempre speranza, e che io mi fido di te per portare speranza, per costruire la pace. Ecco, quindi sediamoci ogni giorno su questa panchina a parlare con Dio, per sentirci dire: guarda, ti voglio bene, per me sei importante, mi fido di te.

0: a Dio Padre che ha mandato nel mondo il suo figlio Gesù per amarlo, per salvarlo e non per condannarlo, innalziamo la nostra preghiera.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per la Chiesa, in cammino nel tempo e protesa verso la santità, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Padre buono.
1: Per la società civile e per quanti sono chiamati a responsabilità istituzionali e di governo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per i nuovi presbiteri della nostra diocesi, fedeli al loro ministero, diano sempre testimonianza alla verità e la loro risposta sia incoraggiamento per tutti i giovani a rispondere con generosità alla propria vocazione, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore buono.
1: Abbiamo celebrato il matrimonio cristiano di Filipponi Roberto e Marazia Luisa. Siano testimoni dell'amore di Cristo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Padre buono.
1: Per tutti i defunti e in particolare per Trivulzi Carla, Cavalletto Giannina, Magistri Vittorio, che sono entrati nella casa del Padre in questa settimana, e per Monsignor Claudio Galimberti, Giovanni, Carmela e Antonio Attanasio, Bruna Bisi e Armanda Bruscaglia, famiglie Silva e Vago, Gallo, Cartanese e Rossetto, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore buono. Per Suor Marinella, ecco, che domani in questa chiesa alle 11:30 farà la sua professione solenne. Ecco, preghiamo per lei, perché diventi una santa suora. Per questo preghiamo.
2: Ascoltaci, Padre buono.
0: Verso le tue creature, o Dio, tu preferisci la misericordia allo sdegno. Vedi quanto siamo deboli e incerti, e fa prevalere sulla nostra povertà la luce e la forza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Secondo la parola di Gesù, scambiamoci un gesto di pace.

0: Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Ci vengono dalla tua generosità, o Padre, i doni che ora ti offriamo. Accoglili con bontà e trasformali nei tuoi santi misteri, perché sostengono la nostra quotidiana esistenza e ci conducano alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, esaltarti sempre e qui in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Da te riceviamo l'esistenza, la forza di agire, la grazia di vivere, e così tu dimostri ogni giorno il tuo amore di Padre. Già in questa fuggevole vita ci assicuri e ci anticipi il possesso della ricchezza eterna, e donandoci le primizie dello Spirito che ha resuscitato dai morti Cristo Signore, ci servi nella vita, nella viva speranza di partecipare alla gloria senza fine. Gioiosi per questa certezza, uniti al canto perenne degli angeli, te leviamo l'inno di riconoscenza e di lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha consegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il Tuo Spirito.

0: con la benedizione del Signore distribuisci ai tuoi fratelli e sorelle il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Ecco Gesù Cristo, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Questo sacramento del tuo amore ci unisca, o Padre, al Figlio che ci hai donato, perché animati dalla stessa carità sappiamo riconoscere nei nostri fratelli l'immagine di Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Domani, qui in prepositurale, alle ore 11:30, c'è la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale, per la professione solenne di Suor Marinella Aiello nella famiglia del Sacro Cuore. Ecco, questo domani mattina alle 11:30. Poi vi invito a guardare l'orario delle celebrazioni estive, ecco, dal 28 giugno fino al 30 agosto. C'è qualche piccola modifica all'orario delle celebrazioni, quindi vi invito a prendere in mano il foglietto degli avvisi, ecco, per prendere visione di questi cambiamenti e programmarvi. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Con gioia andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Saronno, Colombara in festa. Saronno, modifiche alla viabilità per lavori alla rete del gas. Sempre a Saronno, a tavola a Palazzo Visconti. Caronno per Tusella, riapre il Parco Viola. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.

È l'unica frazione di Saronno con le prime tracce nell'anno 1169, la Colombara. L'unica frazione di Saronno che ha origini antichissime. Le prime tracce di un insediamento in quel luogo, a sud dell'abitato saronnese e al confine con Caronno, Pertusella e Solaro, fanno riferimento ad una bolla pontificia di Papa Alessandro III, che nel 1169 indicò la presenza in quel luogo di una chiesetta dedicata a San Solutore. Dell'abitato alcuni caseggiati si parla per la prima volta in un atto di vendita del 1485. Adesso la festa rinasce con incontri, attività, musica all'aperto organizzata dalla Fondazione Baco, dedicata alla memoria e alle persone legate alla storia della Cascina e del quartiere. Particolare attenzione è rivolta all'offerta gastronomica. Ci saranno infatti stand e food truck, spazio anche alla musica e all'intrattenimento. Oggi l'apertura ufficiale dell'evento alle 16.30 con orienteering e alle 18.30 con musiche e danze popolari. Da ora in poi la Fondazione con altri gruppi e associazioni ha deciso di riportare la Cascina Colombara al centro dell'attenzione. A Saronno, a partire da giovedì 18 giugno, prenderanno il via importanti lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas in via Volontario. L'intervento, che si protrarrà fino al 31 agosto, riguarderà il tratto ascendente-discendente del cavalcavia ed è finalizzato al rinnovo di una rete ormai obsoleta attraverso l'installazione di materiali di nuova generazione. Per consentire l'esecuzione delle opere saranno introdotte significative modifiche alla viabilità cittadina, in particolare lungo uno degli assi stradali più importanti di Saronno. Via Volontario diventerà senso unico di marcia in direzione di via Varese nel tratto compreso tra via Monterosa e la rotatoria di viale Prealpi. Dalla rotatoria tra via Varese, via Volontario e via Filzi sarà invece consentito l'accesso a via Volontario in direzione di via Monterosa esclusivamente al traffico locale. Per raggiungere il lato est della città, provenendo da via Varese, sarà necessario utilizzare percorsi alternativi attraverso la via Primo Maggio, viale Lombardia, viale Lazzaroni, via Europa, via Galli e via Novara. A Saronno, dalla prima del restauro cortile di Palazzo Visconti, in programma oggi, alla Notte Bianca in calendario il 12 settembre, c'è un non stop di iniziative promosse dal Comune per rilanciare e rivitalizzare la città. L'antica Villa Patrizia del Centro è chiusa al pubblico e inagibile dal 2007, dopo che un incendio ne aveva danneggiato gravemente il tetto. Con l'iniziativa Affamati di Idee, Tutti a Tavola, il suo cortile si trasformerà oggi in uno spazio di incontro, di confronto e di condivisione. Verrà allestita una lunga tavolata. I cittadini saranno invitati a partecipare ad attività di mappatura, laboratori e installazioni dedicate alle città e ai suoi spazi per raccontare la propria idea di Saronno, segnalare luoghi significativi e immaginare nuovi utilizzi di spazi urbani. L'iniziativa ideata da CRAM Lab, laboratorio di architettura, vede la partecipazione del collettivo Terre Mosse, del collettivo musicale FELAB e degli archivi del Saronnese. Questa iniziativa nasce dall'idea che la città debba essere vissuta e costruita assieme, come spiega l'assessore ai giovani, pari opportunità, innovazione e promozione del territorio. Caronno Pertusella, riaperto il parco viola di via Damiano Chiesa dopo che era stato chiuso per vandalismi che hanno richiesto numerosi interventi di riqualificazione. Il giardino, da sempre punto di riferimento per le famiglie e i residenti del quartiere, si presenta pronto ad accogliere grandi e piccoli in ogni stagione dell'anno. È fruibile una nuova area verde nell'ambito dell'ex stadio comunale di via Caposile, accessibile dal parcheggio pubblico di via 4 Novembre. Lo spazio precedentemente inutilizzato sarà fruibile per attività spontanee e sportive all'aperto.
Saronno la data è stata svelata. Dopo aver rinunciato alla notte bianca di luglio per il costo di 50.000 euro, l'amministrazione ha reso nota la sua profonda proposta, ossia quella di notte bianca di fine estate che si terrà sabato 12 settembre, definitivamente archiviato l'appuntamento estivo di inizio luglio. Per il momento, però, le informazioni disponibili sono ancora poche. Il volantino diffuso dal comune annuncia un evento che coinvolgerà la zona traffico limitato e il centro cittadino, ma non chiarisce ancora i contenuti della manifestazione. La scelta di cancellare l'edizione estiva era stata motivata dai costi, quantificati in 50.000 euro, ai quali si sarebbero aggiunte altre spese indirette. Una decisione che aveva suscitato proteste tra i commercianti, nonostante l'amministrazione avesse già anticipato l'intenzione di organizzare un evento a fine estate. Solaro, una mattinata di grandi storie, domande e soprattutto crescita. Le classi quinte dei plessi Don Milani e Mascherpa, appartenenti all'istituto comprensivo Regina Elena di Solaro, sono state protagoniste di un emozionante incontro ravvicinato con il mondo dello sport. L'iniziativa, nata all'interno di un progetto scolastico focalizzato sulla sensibilizzazione e sull'inclusione, ha visto la partecipazione di due ospiti di eccezione, l'atleta paralimpica Fatia Maria Quarantino e il presidente del CIP Lombardia, Pierangelo Santelli. L'incontro ha fatto subito breccia nel cuore degli alunni. Lungi dall'essere una semplice lezione frontale, l'appuntamento si è trasformato in un dialogo vivace. Più che una mattinata dedicata ai risultati, l'incontro è stato una vera e propria lezione di vita, volta a diffondere la cultura del rispetto, dell'inclusione e della valorizzazione delle capacità di ogni singola persona.

0: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina. Federica Battignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori da Gianni e da Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi con noi abbiamo intanto la regia Giancarlo e poi abbiamo due ospiti. Oggi mi spiace, Agostino Masini, sei ospite oggi.
3: Con un altro Agostino.
1: Con un altro Agostino Legnani. Buongiorno e benvenuti.
3: Buongiorno a tutti.
1: A tutte e due. Allora, siamo qui per parlare di Saronno, per parlare della vecchia Saronno.
2: Della vecchia Saronno, sì, in particolare del mercato.
1: In particolare del mercato, dice Antonella, giustamente. E abbiamo qui due persone che sono testimonial di questo, di questa parte di Saronno che tanti non conoscono, ovviamente.
2: Perché Anche tanta... perché la

0: L'idea di fare una camminata serale con tutti quelli che fossero interessati alla scoperta e al racconto degli antichi posti del mercato della città. Agostino Masini ha partecipato e poi vi dirò anche come mai io sono arrivato qui. La preparazione e la ricerca, l'organizzazione sono state opera di Patrizia Bizzarro e Luca Davide, ai quali io ho prestato solo una parte dei miei ricordi. Il tutto però mi ha consentito di approfondire l'argomento e quindi di poter venire qui e raccontare un po' più ampiamente la storia del mercato. Per chiudere questa premessa, un cenno a quello che è stato praticamente la traccia che abbiamo seguito, ed è questo importante libro di Giuseppe Radice ed Enrica Rossi, dove Enrica Rossi racconta da storica tutta la parte storica, e sarebbe molto interessante che riusciate anche a ritrovarlo, perché è veramente molto interessante. Quindi tutta la parte storica di Enrica Rossi e poi tutta una serie di poesie di Giuseppe Radice, che
1: esclusivamente in vernacolo,
0: quindi in stretto dialetto saronnese.
2: Benissimo, quindi la fonte è proprio questo libro.
0: È questo libro.
2: Benissimo.
0: E allora incominciamo la storia. Il mercato di Saronno ha una storia molto antica, in quanto per sua natura è collocato in un territorio particolarmente dotato perché si sviluppasse il mercato, in pianura, e attraversato da tutta una serie di strade importantissime fin dai tempi antichi, da Mediolanum, la Varesina che portava Varese e quindi già oltre confine, la strada per Como che pure portava oltre confine, e poi tutte le strade che c'erano già, ripeto, anticamente, che portavano in Brianza, verso Monza e tutti i paesi della Brianza. Quindi
2: un crocevia importantissimo,
0: e questa è stata proprio l'incipit della sua fortuna come mercato, perché qui arrivavano anche da paesi e città abbastanza lontane. E incominciamo la storia.
2: Bene.
0: Allora, secondo Pietro Zerbi, Monsignor Pietro Zerbi, che è stato uno storico di Saronno, ufficialmente i Visconti istituiscono all'inizio del 1300 il mercato di Saronno, però non ci sono documenti. I primi documenti li abbiamo alla fine del 300 ed indicano già i luoghi, i primi luoghi importanti: Piazza Grande, attuale Piazza Libertà, la piazzetta di San Giacomo, la piazza Castellaccio poi diventata Linoso e poi Piazza Riconoscenza. Il commercio in quegli anni, all'inizio, è soprattutto di articoli, merci agricole e di bestiame. Nel 1300 e 1600, sotto il Ducato di Milano, prima con i Visconti e poi con gli Sforza, il mercato si consolida e si amplia, anche perché incominciano a svilupparsi le attività artigianali. Non c'è più solo l'attività agricola, ma anche le attività artigianali che alimentano il mercato con i loro prodotti: la teleria, i cuoi, il ferro battuto, cioè tutta una serie di oggetti che vanno ad arricchire il mercato di Saronno. Okay. E qui va fatto un altro appunto: 1300-1600, dico, e in questo periodo incominciano anche ad emergere le famiglie storiche di Saronno: i Reina, gli Zerbi, i Taverna, i Brasca, nomi che poi nella storia di Saronno, che nella storia del mercato non li racconteremo più di tanto, ma nella storia di Saronno sono nomi frequenti, più i vari feudatari che hanno gestito poi il feudo di Saronno: gli Stampa di Soncino, gli Antici, e ripeto, anche qui abbiamo tutta una serie di riferimenti veramente storici a Saronno di tutti questi personaggi. 1600-1700 il mercato continua la

0: sua funzione e la sua importanza, e incomincia a coinvolgere anche tutti i territori circostanti, non solo i paesi ma anche le cittadine circostanti, e anche addirittura si dice, ed è documentato storicamente, di città. Vengono da Varese, vengono da Lugano, addirittura la via Sant'Antonio a Salorno la chiamavano la strada da Lugano, perché portava a Lugano, sì, per dire l'importanza che già in quei tempi antichi incominciava ad assumere il mercato di Salorno. Con una nota, tra 1600 e 1700 abbiamo la peste, quella raccontata dal Manzoni, 1630 circa, e il dominio degli spagnoli, che modifica un po', dai ducati si passa al dominio di una potenza imperiale. 1700-1800 si consolida ulteriormente il mercato con sempre nuove mercanzie e soprattutto di animali. Il mercato dei maiali in Piazza Indipendenza. La Piazza Indipendenza è quella dove c'era la vecchissima posta. La piazza e l'osteria di Santa Marta, dove c'è la contrattazione. In quel periodo nascono anche i mediatori.
1: Ecco.
0: È un altro termine che ormai in dialetto salonese, i marusè, erano gli intermediari, certo, che patteggiavano col venditore e il compratore
1: il prezzo
0: e ne ricevevano una ricompensa. E in vicolo, in Piazza Santa Marta, operavano in quel momento tantissimo i mediatori. Un'altra figura da ricordare,
1: sì,
0: tra l'altro,
1: infatti,
0: perché storicamente dimenticata, ma era una funzione molto importante in quei periodi.
2: Ho sentito parlare del mercato boario.
0: Il mercato boario, ci arriviamo.
2: Ci arriviamo.
0: Ci arriviamo. Nel 1700, finiti gli spagnoli, inizia la dominazione austriaca.
1: Ecco, vediamo un po'.
0: E dura in pratica quasi 150 anni, fino alla unità d'Italia, in pratica, quando l'Italia...
1: Sì, quando abbiamo la nostra indipendenza.
0: Nella seconda metà dell'Ottocento, dopo Roma Capitale, il mercato rimane solido e addirittura si sviluppa in 3 giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Il commercio degli animali si concentra in Piazza San Cristoforo, dove non c'è ancora il mercato bovario, ma c'è un'area in cui stazionano gli animali e lì vengono contrattati. 1910, e qui ci arriviamo, visto che gli animali lasciati liberi nel terreno, no? Viene realizzato il mercato bovario, praticamente una tettoia, tra l'altro in stile Liberty, quindi una cosa anche elegante, e qui c'è un altro che storicamente è da raccontare. Viene inaugurato 7 mesi dopo, perché un incendio metà lo distrugge prima che venga inaugurato. Comunque alla fine del 1910 viene inaugurato il mercato boario. E lì si sviluppano soprattutto tutti i commerci del bestiame.
1: Ecco, legati proprio al bestiame.
0: Legati strettamente al bestiame. Addirittura c'è un bar mercato dove anche lì i mediatori vanno
2: a trattare
0: e a bere il suo cicchettino. Un altro accenno storico da ricordare, ma caratteristico, il mercato che è sempre concentrato nella zona storica di Salorno, quindi Piazza Grande, corso, allora si chiamava Corso Vittorio Emanuele, nelle vie adiacenti alla piazza, dove ci sono attualmente le scuole di ignoto militi, c'erano soprattutto i banchi delle stoffe, e quella zona veniva chiamata un mercato di brush.
1: Un mercato di brush?
0: Perché non usavano il metro.
1: Ah,
0: la stoffa veniva misurata a braccio, la dimensione del braccio. Ed era proprio il termine che veniva usato, il mercato di brush.
1: Bello, interessante.
0: Perché c'era questa consuetudine, chiamiamola così.
3: In quella via Antici, dopo questa mercanzia, sono arrivati i formaggi.
0: Bravo.
1: Prima le stoffe, i tessuti, poi poi formaggi.
3: Formaggi.
1: Però più avanti. Più avanti.
3: Parliamo nel 1940-50.
1: Ecco, siamo, adesso stiamo un passo indietro.
3: Ma scusa, non vale la pena in questo momento di sentire Antonella che ci racconta una bella poesia?
1: Ma sì. No, adesso aspettiamo un attimo. Una poesia in dialetto,
3: in dialetto,
1: ma non sono bravissima a leggere
3: ma
1: in dialetto,
3: ma
1: forse
3: tu sei brava.
1: È più bravo l'Agostino.
3: No, tu sei brava, racconta una poesia dialettale, dai.
1: Ma adesso vediamo, mi dà un aiuto anche Agostino, che è molto più bravo di me.
3: Cosa ci raccontate?
1: Proviamo, il Mercato è San
3: Bravo. Bravissimi. A due voci, ma che bello.
1: Dai, un pezzetto voci. Per uno.
0: Quanche vedi sti don a passà, tutti in gingheri intorno a mesdì, a capirsi che sta al mercato.
3: Fermati, traduzione di Antonella.
1: No, non è finita la strofa.
3: No, ma
1: e che proprio lì.
0: Lenche mercoledì.
1: Ecco, allora, quando vedo tutte queste donne passare, tutte in gingheri, cioè vestite bene, intorno a mezzogiorno, capisco che c'è stato il mercato e che proprio oggi è mercoledì.
3: Bene, bravi.
0: Fan la corsa a fa fora i danè. Ma più se fa del gran cicciarà, paren tanti gain de pulè che dai dritti se lasciano fregà.
1: Allora fanno la corsa a tirar fuori i soldi. Ma più che altro fanno delle gran chiacchiere. Sembrano tante galline del pollaio, qui non mi piace. Perché dai dritti da quelli furbi si fanno fregare. Poi finiamola. Quel che dicen
0: suta a brasetta, lei del gos per quintasse il suo in sci. In tremendi sti brut cinciapet è un termine anche questo, ma credo che sia proprio brianzolo, non solo salonese, proprio
2: anche
0: dire
2: milanese,
0: delle donnette, diciamo, no?
1: Infatti quello che dicono sotto tenendosi a braccetto è qui
0: ce l'hanno in gola
1: proprio per poterlo dire, queste tremende cinciapette,
0: cioè è un modo di dire delle donne,
1: delle pettegole,
0: chiacchierone,
1: ecco, no? Del chiacchierone.
0: Se saluden per lascen tridon come il vero nel proverbi de chi e formare il mercato sarà.
1: Si salutano, poi lasciano, queste tre donne si lasciano, come vuole il proverbio che dice che tre donne formano il mercato di Saronno.
3: Bravi, complimenti.
2: Però qui siamo già al mercato una volta alla settimana, perché parla solo del mercoledì.
1: Bravo,
2: non è
1: vero.
2: Più le tre volte come
0: sì,
2: prima.
0: Sì, siamo già
1: qui è già ridotto
0: a un giorno alla settimana. Quindi siamo arrivati al 1910, all'inizio del Novecento, dove viene fatto il mercato boario e il mercato
1: delle braccia, l'abbiamo già detto.
0: Esatto.
1: Poi nel 45
0: viene istituito il mercato del sabato, il sabato mattina, sì. Poi per tutti gli anni 50 l'asse portante del mercato si concentra sempre nel centro di Saronno, dove c'è piazza, ormai c'è Piazza Libertà, c'è Corso Italia, i nomi sono cambiati, quelli precedenti erano quelli dati dopo l'Unità d'Italia, quindi c'è Piazza Libertà, Corso Italia, via Mazzini, via Portici, via Roma fino al Ponte dell'Ora, Piazza Indipendenza, via San Giuseppe, via Carcano, il mercato della frutta e della verdura. Anni 50-52, il mercato boario, il commercio del bestiame, perché avvengono poi, magari ne raccontiamo anche di questi aspetti, perde la sua importanza, viene abbandonato e alla fine viene certo. Demolito e rimane per il momento un'area un po' abbandonata e poi viene risistemata e nasce Piazza
2: San Cristoforo.
0: No,
3: Unità d'Italia.
0: Piazza Unità d'Italia. L'anno 1968, questa invece è una data importante, l'amministrazione comunale, la città si è ingrandita e il traffico, la circolazione diventa un grosso problema.
3: Era un problema di sicurezza soprattutto.
0: Esatto. L'amministrazione, nel 1968, decide di abolire il mercato nel centro di Saronno e definisce come nuovo fulcro del mercato Viale Rimembranze, via Bossi, via Padre Reina, via Caduti Saronnesi, via Monti, che sono le vie che più o meno,
1: sì,
0: via Grifanti, via Ferrioli, un piazzale sterrato che nel 68 era solo un piazzale sterrato, dove incomincia anche lì una parte di mercato. Gli anni successivi, intorno agli anni 2000, si confermano queste vie, viene eliminato via Rimembranza e via Caduti, e piazza Caduti Saronnesi per una questione di... Viene asfaltato tutto la zona che poi prende il nome di Piazza Mercanti e in pratica da quel momento il mercato si stabilizza in quella zona, e che è la zona dei giorni
1: attuale, certo.
3: Antonella, dici un po' di aneddoti
1: sul mercato.
3: No. Che tu ricordi la tua gioventù.
0: Sì, allora, ne lasciamo raccontare qualcuno e poi ne racconto qualcun altro io, ma che sono...
1: No, comincia tu, Agostino.
0: Allora, io incomincio di alcune evidenze che, pur non nell'ambito stretto del mercato come commercio, ma fanno di Saronno un aspetto abbastanza particolare. E allora, parliamo innanzitutto di Cecilia Gallerani.
1: Ah, ecco, certo.
0: Questa donna,
1: un bel ricordo.
0: Amante di Ludovico il Moro Sforza, da Ludovico il Moro un figlio, Cesare, e Ludovico, quando viene costretto a sposarsi e sposa Beatrice d'Este, liquida Cecilia Gallerani. Cecilia Gallerani, lo sapete, è la donna del dipinto famoso di Leonardo, la donna con l'ermellino. Allora, Cecilia Gallerani riceve in dono il feudo di Saronno, non come territorio, ma come dazi, come risorse monetarie, riceve il feudo e il Palazzo Visconti nel 1491 e lo tiene fino al 1499, quando Ludovico il Moro entra in contrasto con Luigi XII, re di Francia, viene sconfitto dai francesi, viene fatto prigioniero e, tra l'altro, anche questo poco lo si sa, muore prigioniero in Francia. Cecilia Gallerani perde il suo feudo, fugge a Mantova e poi si sposerà e avrà la sua vita e avrà quattro figli, e gli storici dicono che addirittura è fedele al proprio marito.
1: Ecco.
0: Un'altra cosa che a me piaceva anche qui sottolineare: le osterie e gli stallazzi.
1: Ecco, spieghiamo cosa sono gli stallazzi.
0: Esatto, allora, gli stallazzi erano proprio le grandi stalle che raccoglievano gli animali il giorno prima del mercato, perché i commercianti portavano gli animali in questi stallazzi, soggiornavano in questi alberghi che c'erano annessi agli stallazzi e il giorno seguente andavano e svolgevano i loro commerci. Due che ricordo molto bene anch'io, ma che li ho visti con i miei occhi: i Beverina con il Passerotto, che è il Passerotto che esiste ancora come ristorante,
1: che ha tenuto proprio il nome ancora.
0: Esatto, all'angolo tra via Roma e via
1: Manzoni.
0: E un altro stallazzo importante, anche perché era una famiglia anche proprio di commercianti di bestiame, i Pigar, che erano in via Verdi, anzi la loro casa natale sta ancora lì.
3: Detti Rinaldi.
0: No, Guarnerio.
3: Guarnerio.
0: Mentre invece Rinaldi, l'hai citato, ma non...
3: Era per il vino,
1: ecco.
0: Allora, storicamente è dimostrato, e anche qui credo sia opportuno citarlo, perché Turconi ha fatto un bellissimo libro sulla via San Cristoforo, praticamente con una pazienza certosina, è andato a riscoprire tutte le famiglie che nell'Ottocento abitavano in via, via San Cristoforo,
1: dove c'erano delle grandi corti,
0: le corti, la cor di Urtas, la cor
1: di Quatordas,
0: la cor di Quatordas, sì, la cor di Urtas è al limite.
3: Ecco, ricordiamo che a Saronno attualmente esistono ancora due cortine nel centro che sono i più vecchi di Saronno, che sì, la cor di Urtas e la cor di Quatordas,
1: che si trovano in via San,
0: la Villuccia,
3: la Villuccia è fuori al centro,
0: ah,
3: di Saronno,
0: sì, c'ha ragione,
1: sì, ma queste due sono nel centro,
3: nel centro di Saronno,
1: e si accede dalla via San Cristoforo,
3: in cui entrambi hanno due bellissime icone di Madonne, che Madonna, sono molto belle,
1: che sono ancora molto belle,
3: vi invito ad andare a visitarle.
1: Ecco.
2: Senti, le stazioni di posta a Saronno, perché visto che era così importante,
0: stazione di posta, però è un'altra cosa,
2: sì,
0: la stazione di posta era la stazione dove c'è oggi a Saronno,
2: il
0: la
2: santuario,
0: chiamavano Casa Morandi.
2: Casa Morandi.
1: Ah, ecco.
0: Il proprietario era un Morandi, che era un possidente, ed era la stazione di posta. Anche lì c'erano le stalle e gli alberghi e l'albergo, perché
2: sulle linee,
0: nel transito, e qui torniamo alla premessa che ho fatto dell'importanza di Saronno, perché certo, è proprio crocevia, e quindi chi percorreva queste strade, a metà strada per andare a Milano si fermava,
1: faceva una sosta, esatto, cambiava, faceva riposare il cavallo,
0: e casa Morandi aveva proprio questa funzione.
3: Ecco, poi, la strada più caratteristica del mercato di Saronno è la San Cristoforo, oggi che la nostra via Monte Napoleone di Saronno, la San Cristoforo, era su lì si concentrava tutto il chiacchiericcio di Saronno,
0: cioè,
3: e si iniziava con la piazza della Ciuchina, dove c'erano i famosi cantastorie, se lo ricordo, cantastorie, tutta gente che usciva con una batteria, due fisarmoniche, e raccontavano gli eventi storici della zona, soprattutto i miracoli,
0: sì,
3: e poi davano via anche le immaginette. In più mi ricordo, e voglio citarla perché già nel 1960, io già quell'ora frequentavo il mercato, c'erano le prime cadenze milionari, e c'era una multipla, una Fiat multipla, in cui c'era un signore che gli dava lame da barba, 5 bacchetti, 100 lire, e faceva da San Cristoforo, arrivava fino al Bia. Tu, ecco, tu vuole che tu, a consiglio di chi è il Bia?
1: Chi è il
3: Bia? Uno che vendeva i panni di ghiaccio a fianco al pesce, il Bia,
0: il Bia?
3: Fondo San Cristoforo, dove c'è adesso la gelateria della
1: Ines,
3: della Ines,
1: esatto,
3: sì, e lì c'erano tutte le osterie,
1: esatto,
3: e tutti si fermavano,
1: tutte le osterie, infatti, tutte raggruppate lì,
3: Triapaia,
1: cosa vuol dire?
0: Allora, se voi andate in via San Cristoforo, proprio alla cur di Quatordas, c'è una targhetta sopra, proprio sulla sinistra della porta in alto, c'è una targhetta dove uno dei coloni che hanno abitato in questa cur di Quatordas, perché Quatordas, perché erano 14 i coloni che erano dentro questa
3: corte. Se tu pensi che nella piazzetta della Ciuchina c'erano quattro osterie, il Bue Rosso, il Lustru, il Bar 2000, c'erano quattro osterie,
1: in una via sola,
3: in quella piazzetta, quattro osterie.
0: Tra l'altro, la piazzetta Riconoscenza, perché il mercato del bestiame è quasi sempre c'è stato all'inizio, proprio nel tempo antico, in piazza Riconoscenza, poi soprattutto in piazza San Cristoforo, e poi il mercato Boario. Il mercato dei polli invece è stato un po' itinerante, è stato anche in piazza Riconoscenza,
3: sì,
0: e tra l'altro in piazza Riconoscenza c'era poi osteria, chiamiamola così, che anche lì il mercoledì facevano la trippa.
1: Mamma, quante osterie a Saronno, incredibile.
0: Ma
1: era molto viva come città allora.
0: Ma sì, ma perché?
1: Perché c'era tutto questo scambio.
0: C'era molto scambio, il mercato di Saronno è stato un mercato importantissimo, vivo, importante, sì.
3: No, che poi arrivavano da moltissimi paesi.
0: Esatto.
1: Sì, come ha detto lui, proprio perché era un crocevia di strade che andavano.
0: Addirittura, se voi leggete questo libro, chi leggerà questo libro trova anche queste notizie. Ci sono stati dei momenti in cui le cittadine
1: limitrofe,
0: confinanti, Legnano, Busto, hanno chiesto nel Medioevo
1: a chi governava
0: ai
1: Saronno,
0: duchi, che governavano, il permesso di fare il mercato, e gli è stato negato.
3: Ecco, una cosa da sottolineare, Antonella, forse tu mi puoi correggere se sbaglio sì o no, che il mercato del sonno ha anticipato la crisi che c'è adesso. Quando c'era il mercato del sonno, la gente andava al mercato a fare la spesa, non c'erano, erano pochissimi negozi sul Pusté, erano pochissimi negozi che vendevano, forse c'era il macellaio, sì, c'era più macellaio, ma il resto si comprava tutto,
1: si comprava
3: al mercato,
1: sì, tutto dalla
3: come
1: frutta.
3: Oggi, certo, oggi succede che i negozi di questo non ci sono più,
1: ci sono,
3: no?
1: Più. Sì, sì, sì.
3: Però il mercato non superisce,
1: però anche perché era un mercato ricco, quindi trovavi tutto, trovavi. Poi, ecco, come dici tu, forse solo il macellaio, perché lì aveva bisogno delle celle frigorifere, sì, di altre cose, ma tutto il resto si comprava a Saronno. Ma di tutti i mercati un po', eh. Sì. Il nostro ha perso questa, questa valenza.
3: Tu che abitavi in Corso Italia, non ti ricordi qualche bel angolino di
1: Io mi ricordo il giardino dei Reina, che era una cosa, la piazzetta Reina e il giardino Reina, perché io abitavo lì e mi guardavo dentro.
3: C'era un negozio tradizionalissimo. E allora che qui, tu non devi dire questo negozio.
0: E allora qui io la posso raccontare una poesia.
1: Abbiamo solo due minuti, leggila subito.
2: Non so se ce la facciamo. Senza tradurla.
0: Panda come pan tramvai. Praticamente sull'angolo di questa piazzetta che hanno citato in questo momento c'era un negozio che vendeva granaglie e il panda com. Pandacom perché arrivava da Como.
1: Non perché era speciale.
3: Di la poesia, se
0: era un pane dolce che arrivava da Como. A Saron de Bulura alla stazione, gli arrivava una pagnotta profumata. La gavevano quei cose più se buon, che in misura le era belle di speciale. I burné, per imitare su Pandacom, gamportà al nostro paese acqua e farina. Che è successo che forse l'area del Saron la sfurnafè una michetta che era una rovina. Disperata per sta cretina Michetta ha voluto rifare la sua reputazione a bastoni impastato con l'ueta. Un'idea assai potente e congeniale, e in sci che salta fuori pan tramvai, un prodotto certamente fenomenale.
1: Bellissima.
2: Bene, con questa
1: bella
2: poesia di Giuseppe Radice noi ci fermiamo, ringraziamo Agostino Masini, Agostino Legnani dei loro contributi. Antonella, bene, e Gianni vi salutano, una buona giornata a tutti.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a tutti.
3: Buona giornata a tutti.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta. Bizonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città. Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Agostino Masini con me.
2: Buongiorno a tutti.
1: E abbiamo anche Lorenzo alla regia. Oggi il nostro ospite, il ex sindaco e attuale consigliere comunale di Saronno Civica, Augusto Eroldi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno benvenuto. Gianni. Buongiorno Agostino, buongiorno anche al nostro regista.
2: Buongiorno.
3: Porta sempre così validamente. Iniziamo gli ascoltatori.
2: Iniziamo la nostra chiacchierata, non so da quale argomento iniziale. Il primo a caso che mi viene in mente,
3: sì.
2: In questo periodo c'è molta discussione sia nell'ambiente politico che nell'ambiente anche sociale dell'istituzione Zerbi. Ci può dare un suo commento su questa diatriba che c'è in atto, che ha coinvolto anche i dipendenti?
3: Certo. Allora, io ovviamente non conosco i dettagli delle ultime polemiche, quindi faccio un ragionamento, una valutazione di carattere generale, insomma. La Zerbi è da sempre una delle eccellenze di Saronno, no? È una forma che le famiglie, da quando io ero piccolo, ma ben prima, scelgono convintamente per i loro bambini e per i loro piccoli ragazzi, no? Nidi e asili. È un'istituzione vuol dire una sorta di ufficio staccato del comune, cioè non, a differenza di Saronno Servizi, per esempio, che ha una propria autonomia giuridica, la Zerbi è da considerarsi una sorta di branca staccata dal comune con una sua gestione affidata a un consiglio di amministrazione e quant'altro. Negli anni tutte le amministrazioni di centro, di destra, di sinistra, insomma, si sono impegnate da questo punto di vista, forse un po' meno l'amministrazione del sindaco Fagioli, che aveva cercato di esternalizzare, dare allo Stato una delle classi. Quindi è un po' una tradizione del comune di Saronno che i cittadini apprezzano, che ha un suo costo per il comune di Saronno, è un investimento annuale, se non ricordo male, attorno ai 2 milioni di euro, sul quale dal punto di vista della scelta valoriale, secondo me, si deve continuare a puntare. L'istituzione Zerbi, come ahimè con il passare degli anni tutte le nostre altre scuole, vanno incontro, l'istituzione Zerbi già da oggi, ma anche le scuole elementari ahimè già da oggi, da una progressiva riduzione dei ragazzi e quindi diminuiscono coloro che si iscrivono, non perché viene meno l'interesse verso l'istituzione, ma perché nascono meno bambini,
2: no?
3: E questo crea inevitabilmente dei problemi dal punto di vista dei costi di gestione, perché quando questi numeri si riducono oltre una certa misura, io non so i numeri di quest'anno, non li conosco ovviamente neanche quelli dell'anno scorso, ci si trova di fronte alla necessità di chiedersi se bisogna mantenere tutte le classi che già ci sono oppure se è possibile ridurle. Ovviamente mantenerle ha dei vantaggi, perché ci sono un minor numero di ragazzi, un minor numero di studenti, un minor numero di bambini rispetto ai docenti, rispetto agli insegnanti. Ridurre le classi vuol dire aumentare questo numero, ma contenere i costi di gestione. Quindi le amministrazioni si trovano di fronte a un problema di non facile gestione. Noi avevamo iniziato un percorso diverso, perché un problema di questo tipo si era già presentato quando io ero sindaco, e con l'assessore Musarò avevamo iniziato un percorso che ci avrebbe dovuto portare a un aumento dei servizi che la Zerbi mette a disposizione delle famiglie, per esempio quella per i primissimi mesi, piuttosto che un'introduzione della lingua straniera già dall'inizio, cioè tutto un una serie di servizi che magari anche i nidi e gli asili privati pur presenti a Saronno non offrono e che il Comune avrebbe potuto iniziare ad offrire, aumentando così l'attrattività dell'istituzione Zerbi. Ecco, questa è un po' la situazione nella quale si trovano. A me spiace che fino ad ora, se ho capito bene, dall'amministrazione non sono arrivate grandi risposte agli insegnanti che hanno detto guardate che qui noi siamo un po' in una sorta di limbo, nessuno ci sta dicendo niente, no? Adesso poi magari tra di loro ci sono degli incontri, ma pubblicamente non è ancora uscito una dichiarazione da parte né dell'assessore all'istruzione né tantomeno della sindaca, quindi questo secondo me è sicuramente un vulnus da colmare nel più breve tempo possibile.
1: Le faccio una domanda aperta: è passato un anno dall'insediamento della nuova amministrazione, in quali ambiti ritiene che la maggioranza stia lavorando bene e invece in quali altri può fare delle critiche o la vede in maniera diversa? Prego.
3: Questa è una domanda che richiederebbe tutta
1: tanto tempo.
2: Ne abbiamo altre
1: qualche
2: domande
1: minuto,
2: da fare,
3: è la domanda delle domande. Beh, allora io intervenendo in consiglio comunale quando è stato approvato il bilancio del 2025, no? Ho detto questo del 2025 è un bilancio diviso in tre, insomma, me l'ha messo anche l'assessore al bilancio, una parte è gestito dalla mia amministrazione, una parte è gestito dal commissario, una parte è gestito dall'attuale amministrazione, per cui mi permetto di non fare una valutazione completa su quello che l'amministrazione ha fatto, perché ha lavorato sostanzialmente 6 mesi su 12 e si è trovato un bilancio fatto da altri, dobbiamo dire un bilancio enorme, perché è un bilancio che ha chiuso a 100 milioni di euro, a Saronno mai accaduto, cioè mai nessuna amministrazione ha mai avuto a disposizione tanti soldi.
2: Massimo ne avevamo 50.
3: Esatto, 70, insomma, tanti soldi. Oggi l'amministrazione sta lavorando quasi da un anno, per cui quando arriveremo al termine di questo anno si tireranno le somme sul prossimo bilancio, si potrà dire quante delle promesse che l'amministrazione ha fatto in campagna elettorale, quante delle promesse che l'amministrazione ha fatto esponendo le linee guida, quanto delle promesse che l'amministrazione ha fatto nel bilancio preventivo 2026-28 che è stato approvato e più volte emendato, più volte variato da questa amministrazione, sono state mantenute o no. Noi come Saronno Civica notiamo che c'è sicuramente un grande fermento attorno agli eventi, ok, sui quali manteniamo tutta una serie di riserve, su alcune scelte possono essere condivisibili, altre secondo noi no, assolutamente non lo sono. Faccio degli esempi: la notte bianca che tanto ha fatto discutere è stata tolta, poi forse adesso sembra, pare che l'amministrazione, ecco, visto tutte le lamentele che sono giunte, ricorre un po' ai ripari, vediamo un po' a settembre cosa succederà. Però anche gli eventi sui quali loro puntano molto, secondo noi, avrebbero bisogno di stare dentro un programma complessivo, che se c'è non è stato comunicato, per cui si vedono susseguirsi tutta una serie di eventi, ma quale sia il rapporto tra gli eventi ludici di carattere popolare, gli eventi culturali che in realtà sono quasi completamente scomparsi, il rapporto con il teatro dove loro hanno nominato un nuovo consiglio d'amministrazione, ecco, questo percorso non lo si vede, questa programmazione non la si vede. Devo dire che su molte altre tematiche insomma ci sono, come dire, si presenta un po' deficitaria l'amministrazione, diciamo, parliamo di quello di cui non si può parlare, che è il tema sicurezza.
2: Ecco, la fermo allora, a quel punto io voglio prendere la palla che salta.
3: Va bene, allora.
2: Giovedì sera c'è stato un sit-in davanti al comune proposto, sì, da Boccelli,
3: sì,
2: in cui hanno aderito alcune forze politiche.
3: Parecchio.
2: Diciamo che la partecipazione è stata molto scarsa, 50 persone, sì, non di più. Tra l'altro non ho notato, o soltanto notato, erano più i politici della maggioranza che della minoranza. Ecco, lei ha fatto il sindaco, le accuse che hanno fatto all'attuale sindaco Pagani, lei come avrebbe risposto se fosse stato nel panni della Pagani? È stata messa sotto accusa e anche criticata, e hanno sovrapposto anche le voci quando parlava, cosa che non è stata molto bella.
3: Sì, ci credo.
2: Ecco, lei come avrebbe risposto e quali sono, se li può ribadire, i poteri che potrebbe fare la sindaca che non sta facendo?
3: Certo. Ma allora, il tema della sicurezza, come abbiamo sempre detto e ho più volte ripetuto, è un problema per tanti comuni, no? Comune come il nostro, poi perché più di altri? Perché ha questa enorme stazione dove arriva di tutto, no? Dove arriva di tutto, e fermiamoci qui. Noi come Sonda Civica abbiamo ritenuto non partecipare a questa manifestazione convocata dal signor Bocedi, perché riteniamo che i cittadini abbiano diritto di protestare. Le forze politiche hanno il dovere di proporre soluzioni. Fino ad ora noi di soluzioni non ne abbiamo viste, nonostante abbiamo presentato lo scorso mese di ottobre, un piano sicurezza molto articolato. Credo che non sia mai stato presentato a Saronno un piano sicurezza così articolato, insomma, basato sulla gestione della sicurezza propriamente intesa, quella di cui parla il signor Bocedi, giusto per banalizzare un po', ma per far capire, no? L'attrattività della città, che è un altro tema che si collega a quello che dicevamo prima, cioè se tu fai degli eventi ai quali partecipano prevalentemente solo i sarondesi, l'attrattività viene meno. Se tu fai degli eventi che i cittadini di Caronno, di Uboldo, di Gerenzano, di Rovello trovano anche nei loro paesi, non verranno mai a Saronno, li fanno, ecco. Questo, quindi l'attrattività della città. Il terzo tema, che crea sempre molta discussione, ma secondo me non si può farne a meno, è quello della integrazione o inclusione. Non sono propriamente dei sinonimi, però ecco. Allora, io credo che lavorare attorno al piano che abbiamo presentato non risolve il problema, perché nessun comune l'ha risolto, ma sicuramente dota l'amministrazione di tutta una serie di strumenti che oggi sarebbero disponibili ma che non utilizza, e che potrebbero portare significativi vantaggi. Ne cito due, previsti da una legge di conversione di un decreto del 2017, no? Che prevede, come abbiamo detto in quel programma, in quel progetto sicurezza che abbiamo presentato ad ottobre, la possibilità di sottoscrivere dei patti tra il sindaco o i sindaci di un certo territorio e la prefettura di riferimento. In questi patti si mettono degli impegni comuni: cosa si impegna a fare l'amministrazione, cosa si impegna a fare il prefetto, e ogni sei mesi si vede se le cose stanno andando o se non stanno andando. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che il prefetto si impegna, siccome il prefetto è colui che è responsabile delle forze dell'ordine in provincia, no? Il prefetto si impegna adesso, per esempio, a far sì che una volta alla settimana ci sia un pattugliamento dei carabinieri, una volta alla settimana ci sia un pattugliamento della polizia di Stato, una volta alla settimana ci sia una presenza nei negozi tra i commercianti della Guardia di Finanza. Dall'altra parte l'amministrazione si impegna a mettere a disposizione tante dipendenti della polizia locale, a fare tante ordini straordinarie, a partecipare a tutti i progetti regionali o provinciali che vengono lanciati. Cioè, ci sono una serie di impegni reciproci che si possono scegliere. Si impegna a migliorare la tecnologia che si può utilizzare per la prevenzione o per il controllo della città. Faccio un esempio, durante la mia amministrazione abbiamo raddoppiato il numero delle telecamere presenti a Saronno. Il commissario prefettizio ha stanziato dei fondi per raggiungerne, mi pare, una decina. Mi risulta che questa amministrazione in un anno non abbia aggiunto una telecamera. Non solo, ma le telecamere possono oggi essere dotati di sistemi di intelligenza artificiale che, pur rispettando la privacy prevista dai decreti e dalle normative presenti in Italia, aiutano la polizia locale a fruire nel miglior modo possibile delle telecamere. Esempio banale: a Saronno oggi già abbiamo 200 telecamere. Lei si vede la sala di controllo della polizia locale con 200 monitor, sono impossibili da controllare. Allora, l'intelligenza artificiale utilizza dei software che fino a pochi anni fa venivano utilizzati prevalentemente solo negli aeroporti perché costavano molto, che in funzione di come un individuo si comporta, dai movimenti che esegue, da come si sposta, ipotizza se potrebbe essere
1: un soggetto a
3: in
1: rischio,
3: preparazione un soggetto. Di un piccolo reato di e lo segnala a colui della polizia locale che sta
2: che preposto.
3: A questo punto è chiaro che le 200 telecamere diventano molto più utili, no? Altrimenti chiunque persona si perde di fronte alle immagini di 200 telecamere. Se poi l'obiettivo, come mi auguro, sia quello di aumentarle ulteriormente, non si può non fare investimenti da questo punto di vista. Io finora di investimenti non ne ho visti.
2: Però consigliere, la sindaca Pagani dice che sta continuando la linea che lei aveva tracciato, ha assunto ancora altri vigili, ha esteso lo straordinario e dice: signori, io più di questo non posso fare, la mia polizia non può arrestare persone, la mia polizia non può fare altro. In più c'è anche un sentore che si dice nell'ambiente che sia il carabiniere che anche il vigile a volte hanno un po' delle reticenze a fermare l'individuo balordo perché hanno anche un po' paura. Ecco, come superare questi ostacoli?
3: Allora, si superano, non si possono superare i paletti posti dalla legge, no. L'ordine pubblico è in carico al prefetto ed è affidato alle forze di polizia, appunto. La polizia locale può fare da supporto, può gestire le situazioni cittadine, può fermare una persona e portarla in commissariato della polizia locale, al comando, come si dice, della polizia locale. Se poi ritiene che ci siano gli estremi per chiedere un arresto, la deve portare ai carabinieri. Non è la polizia locale che può mettere in prigione una persona. La polizia locale può fermare una persona, raccogliere tutte le informazioni perché questa persona, documentare che questa persona stava compiendo un reato, la porta dai carabinieri, si fa la denuncia, i carabinieri decidono se tenerla per 24 ore in cella di sicurezza e intanto si fa intervenire il giudice che deve confermare il fermo della persona, perché sennò sarebbe una sottrazione della libertà di movimento della persona, insomma, no? Quindi, però l'accordo che dicevo prima va in questo senso. Un altro strumento sempre previsto dalla legge è la cosiddetta cabina di regia. La cabina di regia è uno strumento che la legge mette a disposizione dentro il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica Provinciale, che permette a chi fa parte di questo patto, no, di trovarsi continuamente per poter verificare come stanno andando le cose ed eventualmente migliorare o modificare questo patto. Dietro all'accettazione di questi strumenti ci sono anche possibili finanziamenti del Ministero dell'Interno. Cioè è tutto un insieme di misure che bisogna mettersi, che bisogna voler attuare.
2: Consigliere Rodi, mancano due minuti, gli devo fare una domanda.
3: Avete fatto la domanda delle domande.
2: Sì, ecco, la puzzico un po'. In questi consigli comunali abbiamo notato che c'è una simpatia ironica tra lei e il Presidente del Consiglio sul discorso degli emendamenti. Lei è esperto del regolamento, come mai questa diatriba che c'è tra lei e il Presidente del Consiglio?
3: Forse questa è una domanda da rivolgere al Presidente del Consiglio.
2: Anche a lei, che siete in due che la fate.
3: Non c'è dubbio, ma visto che è lui che dirige l'Assemblea e il potere di direzione dell'Assemblea le ha il Presidente del Consiglio.
2: Ma questo regolamento era cambiato, sì o no?
3: Allora, qualsiasi regolamento può sempre essere migliorato, no? Ci mancherebbe altro, le leggi dello Stato, la Costituzione, tutto può essere migliorato. Dire che quanto è accaduto recentemente dipenda dal fatto che il regolamento sia scritto male, in quel punto io ci penserei bene, ecco. Dopodiché se lo si vuole migliorare, lo si può migliorare quando si vuole. Forse una gestione del Consiglio Comunale che guardi più allo spirito del Consiglio Comunale che non esclusivamente alla lettera del comma aiuterebbe maggioranza, minoranza, opposizione e aiuterebbe i saronesi a ottenere migliori risultati.
2: Cioè lei dice che oltre al regolamento se ci fosse anche il buon senso magari...
3: Questo l'ha detto lei.
1: Siamo in chiusura. Grazie al consigliere comunale Augusto Airoldi. Una buona giornata a lei e a tutti.
2: Buona giornata a tutti, sempre con Radio Orizzonte.

0: In Blu 2000 News.
1: Annunci e smentite, potrebbe essere vicino l'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale, a distanza, arriverà entro 24 ore. Teheran frena e manda una sua delegazione in Pakistan. Attacchi ancora più duri, il presidente russo Putin annuncia un'escalation in Ucraina e avverte Mosca intensificherà la rappresaglia. Intanto, secondo l'ONU, a maggio si è registrato il più alto numero di vittime civili. Minori al centro, approvati da Papa Leone gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che rafforzano l'impegno della Chiesa per la protezione delle persone vulnerabili. Fuori dal carcere, via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Buonasera da Pierachile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, annunci e smentiti su temi e firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per il cessate il fuoco. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale, a distanza, arriverà entro 24 ore. Teheran frena ma invia una delegazione in Pakistan. Elena Seno.
2: L'intesa tra Stati Uniti e Iran è più vicina che mai, ad annunciarlo sui social il premier del Pakistan, paese mediatore. Ancora nebuloso però il testo, e anche su modalità e momento della firma non c'è certezza. Per Sharif la finalizzazione dell'intesa è prevista nelle prossime 24 ore e, sempre secondo il premier pakistano, ci si prepara per una firma elettronica subito dopo, una sigla digitale che fa dunque saltare la cerimonia tra le parti, che già si profilava invece a Ginevra. E mentre il presidente statunitense Trump rilancia il post di Sharif, dal ministero degli esteri iraniano invitano alla cautela nel dare riferimenti temporali. La firma non avverrà domani, dicono, non è esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Al-Arabiya riporta anche che il ministro Araghchi è atteso in Pakistan, ma solo per colloqui tecnici. Intanto diversi droni iraniani sono stati abbattuti, fanno sapere gli Stati Uniti, mentre prendevano di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz. Elena Seno, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione anche su un altro fronte medio orientale, quello tra Israele e Libano. Attacchi aerei israeliani hanno preso di mira proprio la zona meridionale del paese. Non si fermano gli assalti di Tel Aviv, mentre cresce anche il dissenso interno. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente russo Putin annuncia un'escalation degli attacchi, avverte Mosca intensificherà la rappresaglia. Intanto, secondo l'ONU, a maggio si è registrato il più alto numero di vittime civili. Giorgia Bresciani.
3: È di almeno un morto e tre feriti il bilancio di un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la Russia meridionale, che ha danneggiato le installazioni portuali di Temriuk, vicino allo stretto di Kerch, che separa il territorio russo dalla penisola della Crimea, occupata da Mosca dal 2014. Colpite anche postazioni di addestramento temporanee dei russi presso il poligono di Vostokny a Novopetrivka, nella regione di Zaporizhia. I russi invece hanno lanciato stamani un attacco aereo sul centro di Sloviansk in Ucraina. 23 edifici, un istituto scolastico e un'automobile sono stati danneggiati. Al momento si contano 3 donne ferite. Le forze armate russe stanno avanzando in tutte le direzioni e il nemico non è in grado di contenere questa offensiva e sta ricorrendo a metodi apertamente terroristici, ha dichiarato Vladimir Putin. Dall'UNICEF arriva intanto una forte denuncia. Le vite dei giovani in tutta l'Ucraina continuano a essere devastate dagli attacchi. Solo nell'ultima settimana sono rimasti feriti più di 25 bambini. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Appello del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni perché i tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori ucraini evacuati dal loro paese nel 2022, accolti in Italia per ragioni di protezione dalla guerra. La presa di posizione dopo che le autorità ucraine hanno affermato che i tribunali italiani impediscono il rimpatrio dei piccoli. In marcia verso piazza di Porta San Giovanni, il corteo delle associazioni Pro Vita, che nel pomeriggio si è snodato per le strade di Roma al centro della manifestazione La ferita dell'aborto. In piazza c'è Luigi Ferraiuolo.
4: Una festa per celebrare la vita, la famiglia e i figli, e per dire no alla morte travestita come l'eutanasia o l'aborto. È stato questo il senso di Scegliamo la Vita, la manifestazione promossa a Roma da oltre 110 associazioni di tutta Italia a difesa della vita, insieme con Provita e Famiglia. Il corteo di circa 10.000 persone è partito da Piazza della Repubblica ed è sfilato dentro Roma fino a San Giovanni in Laterano. Sul palco si sono succeduti i portavoce del movimento, Massimo Gandolfino e Maria Rachele Ruiu, ma anche il vescovo di Ventimiglia, Monsignor Antonio Suetta, promotore delle iniziative Campane per la Vita. E poi Stefano e Giovanna Mariani, genitori di Arturo Mariani, e la blogger straniera Eva Van di Klebroek. Sia il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che il cantante Andrea Bocelli hanno inviato dei messaggi al Popolo della Vita, come il presidente della Pontificia Accademia per la Vita della Santa Sede, Renzo Pecoraro. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Approvati da Papa Leone gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che rafforzano l'impegno della Chiesa per la protezione delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Cristiana Caricato.
5: L'aggiornamento ad experimentum per un periodo di 3 anni si inserisce nel più ampio impegno della Santa Sede per garantire tutela contro casi di abusi nella vita quotidiana delle comunità ecclesiali. Concretamente si è partiti dall'ascolto delle vittime e dei sopravvissuti, arrivando a definire questo approccio fondante. Viene chiarito anche il rapporto della Commissione con i dicasteri e rafforzato il ruolo della Commissione nella promozione della responsabilità, della trasparenza e delle buone pratiche di tutela in tutto il mondo. È ribadito infatti il ruolo determinante che l'organismo deve avere nell'accompagnamento delle chiese locali e nella promozione della responsabilità, ma anche nell'organizzazione di sistemi di segnalazione accessibili e stabili e centri di ascolto che accolgano denunce, ascoltino e accompagnino le vittime, tutelando la loro privacy e i loro diritti. Tra le novità, la possibilità per il presidente della commissione di riferire direttamente al pontefice. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il caso Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha già lasciato il carcere di Bollate passando da un'uscita secondaria. Amelia Cartia.
6: Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, è tornato in libertà questa mattina tra le 10 e le 11. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok per l'affidamento in prova ai servizi sociali per il 41enne, che nell'ultimo anno era stato in regime di semilibertà. Finirà dunque in questo modo di scontare ciò che rimane del periodo di detenzione cui era stato condannato, in attesa che venga formalizzata la sempre più probabile revisione del processo a suo carico. A pesare sulla decisione del Tribunale in suo favore, diversi elementi relativi alla detenzione di Stasi, tra i quali la buona condotta tenuta in carcere. Al lavoro, l'ex bocconiano affiancherà un percorso di volontariato. La condanna rimane, hanno commentato i legali della famiglia di Chiara Poggi. Stasi, scrivono in una nota, ha diritto, come ogni condannato, a beneficiare di una misura alternativa. Ma questo non lo rende un uomo libero. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Un episodio avvenuto il 21 maggio, ma diffuso solo oggi. Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Si è poi scoperto che l'arma era una riproduzione. David Murgia.
7: Dammi le sigarette o sparo. Siamo all'Istituto Professionale Galileo Galilei a Mirandola, in provincia di Modena. Chi minaccia il professore con una pistola a pallini è uno studente che frequenta il primo anno. L'episodio, che come riportano fonti locali è avvenuto lo scorso 21 maggio, è stato ripreso con un video. Il professore, come mostrano le immagini, è stato colto da dietro da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera. Il docente, colto di sorpresa e spaventato, ha consegnato le sigarette allo studente. Poi, dopo essersi ripreso dallo shock, ha fatto la segnalazione al dirigente scolastico dell'istituto, che ha dichiarato che il ragazzo, già colpito da precedenti provvedimenti disciplinari, è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. La scuola in questione non è nuova a episodi di aggressione e bullismo. Dello stesso istituto infatti si era già parlato dopo un incontro di boxe durante la ricreazione, che aveva portato il consiglio d'istituto a escludere dagli scrutini di fine anno gli studenti protagonisti. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Un velivolo svizzero da turismo è caduto nel pomeriggio all'Urate Caccivio, in provincia di Como, nei pressi di un centro sportivo. A bordo due uomini di 55 e 66 anni, trasportati in ospedale in condizioni critiche. L'aereo, diretto verso il Canton Ticino, è caduto per cause ancora in fase di accertamento. Nella notte, a Guidonia Montecelio, vicino a Roma, un'auto ha investito due ragazzi, uccidendone uno e fuggendo. Poi, senza prestare soccorso, la macchina ha travolto i due che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona. La vittima è uno studente italiano di 23 anni, morto nonostante i tentativi di rianimazione. Ancora una tragedia in montagna. Il corpo senza vita di un alpinista è stato recuperato nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. Nelle scorse ore incidenti sul nord, sulla parete nord del Gran Paradiso e sul Mont Maudit nel versante francese del Monte Bianco. È ancora in corso la conta dei danni, specie all'agricoltura, causati dal maltempo degli scorsi giorni che ha colpito il nord Italia. Intanto l'arrivo dell'anticiclone garantirà tempo stabile e rialzo delle temperature. Letizia Davoli.
8: Sono passati 3 giorni, ma gli agricoltori della Bergamasca sono ancora increduli per la violenza dell'ondata di maltempo che il 10 giugno ha colpito il loro territorio. Pochi minuti di una violentissima grandinata, accompagnata da venti fortissimi, ha distrutto serre e raccolti. Una prima stima dei danni di decine di migliaia di euro, ma le conseguenze possono essere anche peggiori. I pesanti danni a cereali, ortaggi e strutture agricole grava su aziende già in difficoltà per una stagione complessa a causa del rincaro dei costi produttivi. Il timore ora è che le

0: strisce di vapore rosse, bianche e blu solcano il cielo di Londra. La pattuglia acrobatica dell'aviazione britannica sorvola Buckingham Palace, dove sono riuniti i reali che seguono la cerimonia dal balcone. È dal 1748 che i sudditi festeggiano in pompa magna il compleanno del sovrano nel mese di giugno, come fu deciso da Giorgio III, per essere sicuro che la giornata fosse soleggiata. Re Carlo infatti è nato il 14 novembre, ma in quell'occasione i festeggiamenti del compleanno avvengono in forma privata. Invece l'odierna parata rappresenta uno degli appuntamenti più solenni e spettacolari del calendario reale britannico. Presenti tra gli altri allo sfarzoso evento, oltre a Re Carlo III e alla regina Camilla, anche il principe e la principessa del Galles, William e Kate, con i loro tre figli. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Lo sport con la Formula 1, il britannico George Russell conquista la pole position nel Gran Premio di Barcellona, settima prova del mondiale sul circuito del Montmeló. Il pilota britannico della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo tempo invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, per la prima volta in stagione fuori con la sua Mercedes dalla prima fila. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi in regia, Piera Chide Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce, Angela Ferrioli e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Il Festival Milano per Gaber, promosso dalla Fondazione Gaber col Piccolo Teatro, per approfondire e perpetuare l'eredità artistica e intellettuale del signor G, punta i riflettori sulle mutazioni e le reinterpretazioni del repertorio gaberiano. Milano per Gaber al Piccolo Teatro Grassi in via Rovello 2 Milano fino a domenica 14 giugno.
1: A Venegono Superiore, presso il Parco Pratone in via Pasubio 47, festa di Santa Maria. Fino al 14 giugno, appuntamento tradizionale, organizzato dalla Proloco, dal gruppo Alpini Locali con il patrocinio del Comune. Il sabato pomeriggio si apre con i laboratori per bambini alle ore 16. Seguite alle 17.30 dallo spettacolo dei burattini e il momento clou della serata arriverà alle 22 con il live show dei pinguini atomici, tributo dedicato ai pinguini tattici nucleari. La giornata conclusiva inizia alle 10 alla domenica con la processione della chiesa di Santa Maria verso il Parco Pratone, seguita dalla Santa Messa all'aperto e dall'esibizione del gruppo musicale di Venegono Superiore. Per tutta la giornata della domenica saranno aperti i mercati hobbisti e la festa si concluderà con lo spettacolo pirotecnico previsto per le 22.
2: E a Milano, Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, torna Aurelio Amendola. Aurelio Amendola torna a Palazzo Reale a 30 anni dall'ultima personale. L'esposizione presenta 85 fotografie di grande formato realizzate tra il 1976 e il 2025 che raccontano la storia dell'arte attraverso le opere dei grandi maestri Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini, Antonio Canova, fino alla forma espressiva del contemporaneo rappresentata da Alberto Burri, Emilio Vedova e Hermann Nietzsche. Le sue immagini rivelano tanto la vita interiore delle opere quanto l'identità profonda degli artisti.
1: A Como, presso il chiostro di Sant'Abbondio, via Luigi Cadorna 4, fino al 12 luglio, il Conservatorio di

0: Como è lieto di annunciare l'avvio di Notte d'Inchiostro, una rassegna concertistica che accoglierà il pubblico nel suo chiostro la domenica mattina per 5 appuntamenti che presenteranno un repertorio che dal classico arriverà ad abbracciare le sperimentazioni jazz e contemporanee dell'improvvisazione. Il programma artistico è un viaggio tra epoche e stili. Tutti i concerti si terranno la domenica mattina alle ore 11 presso il chiostro del Conservatorio di Como. L'ingresso è libero con prenotazione consigliata.
1: Nell'ambito della Milanesiana, un evento musicale che sarà un doppio omaggio a due grandi personalità milanesi, Iannacci e Vanoni. Ecco, tutto qui, le canzoni e la vita di Enzo Iannacci con Paolo Iannacci ed Enzo Gentile. Si terrà alla Volvo Studio in Viale della Liberazione, angolo via Melchiorre Gioia, lunedì 15 giugno. Ecco tutto qui. Cari ascoltatori, il nostro fuoriporta è in chiusura, ma troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare. E ci sentiamo alla prossima.

Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Da ogni lato altri sciami di impiegati erano impegnati in una quantità inimmaginabile di mansioni. Vi erano gli enormi magazzini per la stampa, coi loro redattori, tipografi e studi con macchine all'avanguardia per la falsificazione delle fotografie. Vi era la sezione dedicata ai programmi televisivi, coi suoi tecnici, i suoi direttori di produzione, i suoi attori selezionati in base alle loro abilità nell'imitare le voci. Vi erano eserciti di addetti alla consultazione, il cui compito consisteva semplicemente nel compilare liste di libri e riviste da sequestrare. C'erano gli immensi depositi che contenevano i documenti corretti e le fornaci nascoste dove venivano distrutti gli originali. Da qualche parte stavano i cervelli pensanti, rigorosamente anonimi, che coordinavano il tutto e fissavano le linee politiche che imponevano di preservare, falsificare o distruggere un determinato frammento del passato. A sua volta, poi, l'archivio non era che un ramo del Ministero della Verità, il cui scopo primario non consisteva nel rifabbricare il passato, ma nel fornire ai cittadini dell'Oceania giornali, film, libri di testo, programmi televisivi, opere teatrali, insomma, nel fornire loro informazione, istruzione e divertimenti di ogni genere. Si andava dalla statua allo slogan, dal poema lirico al trattato di biologia. Il ministero non aveva solo il compito di rispondere alle svariate esigenze del partito, ma doveva anche ripetere l'intero procedimento ad un livello inferiore, specificatamente rivolto al proletariato. Un'intera catena di dipartimenti autonomi si occupava di letteratura, musica, teatro e divertimenti in genere per il proletariato. Vi si producevano giornali spazzatura che contenevano solo sport, fatti di cronaca nera, oroscopi, romanzetti, film stracolmi di sesso e canzonette. Non mancava un'intera sottosezione impegnata nella produzione di materiale pornografico della specie più infima, che veniva spedito in pacchi sigillati, inaccessibile. Mentre Winston lavorava, il tubo pneumatico aveva lasciato cadere altri tre messaggi. Questioni semplici, di cui si liberò prima dell'interruzione per i 2 minuti d'odio. Quando la cerimonia fu finita, ritornò al suo cubicolo, prese il dizionario di neolingua dallo scaffale, spostò da una parte il parlascrivi, si pulì gli occhiali e si dispose a sbrigare la pratica più importante della mattinata. Nella vita di Winston, le uniche occasioni di piacere gli erano offerte dal lavoro. Si trattava in genere di noiosa routine, ma di tanto in tanto si presentava qualche questione così difficile e intricata che vi ci potevate perdere come nelle profondità di un problema matematico. Operazioni di falsificazione delicate, in cui potevate contare solo sulla vostra conoscenza dei principi del socing. Sfrutterò il messaggio che prima aveva messo da parte. Diceva: Times 3/12/1983. Relax, ordine giorno, gran fat, arcipus buono, refer, at, non persone, riscrivere, totalm. In archelingua o in inglese standard poteva essere reso così. La riproduzione dell'ordine del giorno del Grande Fratello nel Times del 3 dicembre 1983 è estremamente insoddisfacente e fa riferimento a persone inesistenti. Riscrivere da cima a fondo. Winston lesse attentamente l'articolo incriminato. A quanto pare, l'ordine del giorno del Grande Fratello conteneva soprattutto un elogio della SFB, un'organizzazione che riforniva sigarette e altri beni di conforto ai marinai delle forze galleggianti. Un certo compagno Whiters, membro di spicco del partito interno, aveva ricevuto una menzione speciale e una decorazione. 3 mesi dopo, la SFV era stata sciolta, senza apparente motivo. Si poteva dedurne che Whiters e Solidali fossero caduti in disgrazia. Non c'era nulla di strano, perché non accadeva quasi mai
che chi si macchiava di crimini politici venisse processato o denunciato alla pubblica opinione. Le grandi purghe che coinvolgevano migliaia di persone, i processi pubblici di traditori e psicocriminali che prima di essere giustiziati rendevano le più abiette confessioni, erano eventi spettacolari che avevano luogo al massimo una volta ogni 2 anni. In genere succedeva che chi incorreva nella disapprovazione del partito spariva e basta, e non se ne sentiva parlare più. Winston si grattò il naso con una graffetta. Nel cubicolo di fronte al suo, il compagno Tillotson era ancora acquattato con aria furtiva sul suo parlascrivi. Alzò un istante la testa, di nuovo quel riflesso ostile sui suoi occhiali. Winston si chiese se Tillotson non stesse lavorando allo stesso caso. Era possibilissimo. Un compito così infido non sarebbe mai stato affidato a una sola persona. D'altra parte, se lo si fosse affidato ad una commissione, sarebbe stato come ammettere apertamente che un processo di falsificazione era in atto. Con ogni probabilità, in quel momento almeno una dozzina di persone stavano lavorando a versioni rivali di quello che il Grande Fratello aveva veramente detto. Dopodiché, qualche testa pensante del partito interno avrebbe scelto questa o quella versione e l'avrebbe fatta ristampare, mettendo in moto i complessi processi di verifiche incrociate imposti dalla circostanza. A quel punto la menzogna prescelta sarebbe passata nell'archivio permanente. Winston non sapeva per quale motivo Whitehurst fosse caduto in disgrazia. Forse per corruzione o incompetenza, o forse perché il Grande Fratello si stava semplicemente liberando di un subordinato. Poteva anche darsi che Whitehurst o qualcuno vicino a lui fosse divenuto sospetto di tendenze eterodosse. Ancora più probabilmente, tutto ciò era dovuto al fatto che purghe e vaporizzazioni costituivano fenomeni indispensabili alla dinamica del partito. L'unico indizio concreto era offerto dalle parole «refer non persone», da cui si evinceva che Whitehurst era già morto, una conclusione alla quale non si poteva giungere automaticamente quando le persone venivano arrestate. A volte, infatti, venivano rilasciate, consentendo loro 1 o 2 anni di libertà prima di giustiziarle. Whitehurst comunque era già una non persona, non esisteva, non era mai esistito. Winston decise che non sarebbe stato sufficiente capovolgere le direttrici del discorso del Grande Fratello. Era meglio dargli dei contenuti totalmente nuovi che non avessero nulla a che fare col soggetto originario. Poteva far coincidere il discorso con la solita denuncia dei traditori e degli psicocriminali, ma era troppo ovvio. D'altra parte, l'invenzione di una vittoria militare o di risultati eccedenti qualsiasi ottimistica previsione nel 9° piano triennale avrebbe comportato troppe revisioni nei dati già archiviati. Ci voleva un pezzo di pura fantasia. All'improvviso gli venne alla mente, per così dire bella e fatta, l'immagine di un certo compagno Ogilvy, da poco morto eroicamente in battaglia. Di tanto in tanto il Grande Fratello dedicava il suo ordine del giorno alla commemorazione di qualche oscuro e devoto membro del partito, la cui vita e la cui morte egli proponeva come esempio da seguire. Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

0: nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Aprono i battenti di Blue Night, questo club esclusivo che potete trovare solo su Radio Orizzonti in blu. Io sono Giovanni Nastasi e vi accompagnerò in questo sabato 13 giugno fino alle ore 22. Mondo della notte, mondo della sera, del buio, anche se fa sempre buio sempre più tardi, però diciamo che le 10 non c'è il sole di mezzanotte da queste parti, quindi alle 10 ci si può già nascondere in qualche modo e fare le cosacce o fare le cose belle, insomma, non necessariamente le cosacce. Oggi tanta musica, avremo anche un ospite musicale come sempre, un giovane artista, cantautore, Federico Di Battista. È uscito di recente il suo ultimo singolo, Video Pixelati, ed è anche il titolo del suo nuovo album Video Pixelati. Ne parleremo fra una mezz'oretta con lui. Puntata come sempre a tema, dedicata oggi a tutti quei ritorni, quelle reunion di band o comunque ritorni di cantanti che magari mancavano da un po' e che sono tornati sulla scena prepotentemente, ritrovando il successo di un tempo. Non vi voglio anticipare niente, di sicuro non sono mai andati via, però diciamo che ultimamente con la riscoperta del rap più primigenio italiano, quindi parlo di Neffa, dei Sottotono, anche loro, cioè Sottotono, sono ritornati in qualche modo e hanno detto la loro anche in classifica. Questa è una delle loro canzoni più famose, quelle che hanno lasciato un segno nell'hip hop italiano. Sto parlando di Solo lei ha quel che voglio.

Che bello questo pezzo, sottotono, solo lei ha quel che voglio, e di recente sono tornati a cantare insieme anche ad altri grandi del rap, come appunto Neffa, come Frankie High Energy, si sono visti in vari palchi, anche a Sanremo, quindi fa piacere quando la musica di qualità, il rap di qualità, torna prepotente a girare sia in radio che anche in televisione. Vi ricordo che siete su Radio Orizzonti Blu, sugli 88 FM, ci potete ascoltare anche in DAB con l'app e sul sito www.radioorizzonti.eu, quindi ci trovate davvero ovunque. Oggi, come vi dicevo, giornata dedicata ai ritorni prepotenti, alle reunion, e una delle più emozionanti sicuramente è stata quella dei Pink Floyd nel 2005, dopo oltre 20 anni di tensioni, polemiche, percorsi insomma separati. Roger Waters tornò sul palco insieme a David Gilmour, Nick Mason, e Richard Wright per il concerto benefico Live 8. Sono stati giusto 24 minuti di musica, ma bastarono insomma per scrivere la storia. Milioni di spettatori che hanno assistettero, anzi, per dirlo proprio col passato remoto, quello giusto, a un evento che insomma nessuno pensava potesse accadere. Non ci fu quindi un vero e proprio seguito, ma quella sera dimostrò che a volte la musica riesce a ricucire perfino le ferite più profonde. Voi cosa ne pensate? Con la musica siete riusciti a ricucire qualche ferita? Cioè, intendo magari dedicando la canzone a qualcuno, una vecchia fiamma, o a una fiamma attuale con cui avete litigato, o un amico. Grazie insomma a una situazione musicale siete riusciti a riconquistare l'amicizia o il cuore di qualcuno. Allora, sicuramente dietro le reunion a volte degli artisti c'è una parte, sì, legata al fattore umano di voler ritrovare l'antico spirito, però c'è anche quella parte di ego che li vuol far tornare sul palco a esibirsi e provare ancora quelle sensazioni.

Piace davvero interrompere queste meravigliose schitarrate, però il tempo è tiranno e dobbiamo andare avanti. Intanto vi ricordo che io sono Giovanni Nastasi, state ascoltando Blue Night su Radio Orizzonti in Blu. Tema della serata, della puntata, sono storie di cantanti e band che ritornano dopo tanto tempo dall'ultima apparizione. E vi ho già detto dei Pink Floyd altra grande reunion, anche se Pink Floyd abbiamo visto sono ritornati giusto per un festival per pochi minuti. Yabba invece sono tornati 40 anni dopo. Si sono sciolti all'inizio degli anni 80 e insomma la loro sembrava una storia definitivamente conclusa, anche perché insomma c'erano state varie storie di, come dire, chick to chick, pucci pucci piripiri, insomma storie d'amore fra i componenti del gruppo, e si sa quando si mette di mezzo l'amore e poi l'amore finisce anche il connubio artistico. Agnetha, Bjorn, Benny e Annie Fried, i nomi leggendari degli ABBA, hanno pubblicato l'album Voyage, Voyage, che dir si voglia, il primo lavoro in studio dopo quasi 40 anni, quindi un intero album, evento straordinario, e quindi nessuna reunion nostalgica, ma è un vero e proprio progetto artistico accompagnato da uno spettacolo molto futuristico con avatar digitali. Insomma, il loro ritorno ha dimostrato che il tempo può passare, ma certe melodie insomma rimangono immortali. Allora, io vi dovrei far ascoltare Shut Me Down, onestamente, che è il brano, uno dei brani simbolo dell'album di reunion, però insomma vi dico la verità, io come tanti fan, super fan dei Queen, sono legati alle canzoni degli anni 70, sono legato alla regina danzante, e quindi la vogliamo ancora ascoltare questa regina danzante, ce la vogliamo visualizzare. Radio Orizzonti in Blu, Dance

Dancing Queen, ce l'abbiamo qua negli studi di Radio Orizzonti in Blu, la regina danzante che svolazza schvulaz per gli studi di Radio Orizzonti in Blu qui a Blue Night. Vi ricordo che Giovanni Anastasi via i terra compagnia, chi è Giovanni Anastasi? Sono io, fino alle 22 di questo sabato 13 giugno, come sempre in compagnia a partire dalle 21 con Blue Night. Fra pochissimo avremo un ospite, un giovane cantante, Federico Di Battista, che ci parlerà un po' della sua carriera e del suo nuovo singolo nonché album Video Pixelati. Intanto continuiamo a parlare di Reunion, Reunion celebri ovviamente. Negli anni 90 erano il simbolo vero del pop britannico, le ragazzine si strappavano i capelli come con i Beatles e come prima di loro con i Duran Duran, e poi lo scioglimento, carriere soliste, la sensazione insomma che tutto fosse finito. Di chi vi sto parlando? Di un gruppo che nel 2005 è tornato insieme, cioè parlo dei Take That, e il bello è che il loro secondo capitolo fu persino più solido del primo, insomma album di successo, stadi pieni e persino il ritorno temporaneo di quella che poi è diventata la vera stella al di fuori del gruppo, cioè Robbie Williams. Quindi un esempio davvero perfetto di come insomma una reunion possa trasformarsi in una rinascita artistica, insomma, e non solo in un'operazione nostalgia. E nei primi anni 2000 questa era una canzone che si ascoltava ovunque, soprattutto d'estate, molto romantica e sempre piacevole ascoltarla. Sto parlando di Back for Good. I

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu, Giovanni Anastasi con voi, sempre Blue Night, notte e serata di musica, e come sempre abbiamo un ospite italiano che ci piace perché scrive dei bei testi, ha una bella voce, e quando si pensa che il mondo della musica in Italia sia solo rap o trap, in realtà ci si sbaglia perché c'è tutto un mondo. Vi voglio presentare, il piacere di presentarvi, Federico Di Battista. Benvenuto Federico.
2: Eccoci, ciao Giovanni, buonasera.
1: Allora, da venerdì 29 maggio è disponibile in rotazione su tutte le radio Video Pixelati, che non è solo il tuo singolo ma è anche il nome dell'album che è uscito più o meno in contemporanea. Ecco Federico, intanto inizio a così farti conoscere ai nostri ascoltatori. Tu sei sempre stato un po' un cittadino del mondo, hai vissuto un po' in Irlanda dove hai anche cantato, suonato a livello professionale, e ora vivi a Barcellona. Ecco, quella del giramondo è più una vocazione personale o è anche una scelta dettata proprio dalla voglia di completarti musicalmente andando all'estero?
2: Diciamo che il fatto di girare, di vivere all'estero, mi ci hanno portato le situazioni della vita. Però poi ovviamente quella è una cosa che ovviamente ti arricchisce personalmente, quindi di conseguenza arricchisce un po'. Fortunatamente, essendo comunque musicista, fortunatamente ti può arricchire internamente soprattutto, quindi tutto quello che vivi poi vivendo fuori, le esperienze, viaggi a prescindere, tutto quanto poi sicuramente non puoi fare a meno, insomma, di rispecchiare tutto quanto in quello che scrivi, quindi sicuramente poi adesso è una vocazione, una passione, tutto quanto girare. Okay. Però sì, comunque l'importante poi è trasmettere e riuscire a spiegare, insomma, quello che vivi agli ascoltatori, insomma.
1: Ecco, un po' il folk irlandese ti ha un po' influenzato anche se vuoi dire le lingue sono diverse, quindi cioè lingua diversa difficilmente poi si riesce a prendere qualcosa e girarlo da questo punto di vista a livello compositivo, però un po' di ispirazione l'hai presa dalla musica popolare irlandese?
2: Mi piace molto, nel senso l'ascoltavo quando ero lì, anche perché comunque essendo stato 5 anni in Irlanda, ed è un posto dove la musica e l'arte si respira abbastanza quotidianamente, quindi sì, comunque sì, l'ascolti
1: a Dublino
2: molto,
1: sì, in particolare, in effetti.
2: Esatto, quando vai nei pub comunque c'è sempre spesso musica dal vivo, quindi comunque la respiri quotidianamente. Non ha particolarmente influenzato la mia di scelta musicale, insomma, quello che faccio io, anche se comunque ovviamente nel disco che è uscito parlo principalmente della mia storia, della mia vita, e ci sono un paio di canzoni dove nomino indirettamente, insomma, l'Irlanda, forse per alcuni testi magari non possono anche non essere super chiari per chi non mi conosce.
1: Certo.
2: C'è una canzone in particolare che è ispirata alla mia esperienza in Irlanda e uso degli strumenti, c'è un'arpa irlandese ad esempio, e quindi poi a me mi piace molto scoprire vari stili musicali e sperimentare, quindi ho voluto metterci anche dell'Irlanda nel mio disco.
1: Ecco, tu appunto hai detto che racconti un po' la tua storia, e in effetti le tue canzoni raccontano molto il quotidiano. Ecco, hai sempre sentito in qualche modo la necessità di raccontarti?
2: Sì, diciamo, sicuramente ho capito che almeno per me, poi si può anche scrivere cose non autobiografiche ovviamente, però io ho sentito il bisogno, ho detto se voglio fare questo mestiere devo essere il più trasparente possibile, il più sincero possibile, quindi devo parlare di me, soprattutto poi essendo e il primo disco volevo mostrarmi veramente per quello che sono, volevo parlare di me e della mia vita in modo da farmi conoscere per quello che sono e per quello che ho vissuto. Quindi è molto importante per me parlare della mia vita quotidiana o delle mie esperienze.
1: Ecco, in effetti parlando con artisti, musicisti ma anche scrittori, viene sempre fuori come quello che si riteneva molto spesso un'esperienza personale, poi confrontandosi con chi ha ascoltato, con chi ha letto le opere che i vari artisti hanno prodotto, c'è un'universalità in qualche modo e molti si riconoscono ed è anche un po' un appagamento questa cosa, immagino, no? L'aver dato voce al malessere o anche al benessere che qualcuno ha provato così come l'hai provato tu.
2: Sì, assolutamente, è giustissimo, anche perché soprattutto come hai detto anche tu, ho scritto canzoni, ci sono canzoni nell'album molto personali, però adesso che sono uscite mi rendo conto quanto molte persone si ritrovano nella stessa situazione, no? Quindi magari una storia che è capitata a me, di cui poi ho scritto una canzone, magari prima di farla uscire pensavo ma forse, sai, forse è troppo personale, non lo so se un ipotetico ascoltatore ci si potesse rivedere. Invece sorprendentemente molte persone mi dicono no, ma sai che mi ci rivedo tanto in quello che hai scritto, comunque gli piace molto perché è stata una fase della vita in cui si sono passati anche loro, quindi è molto bello poi avere questo tipo di sentire
1: di riscontro,
2: tipo di esterne,
1: sì.
2: Perché ti sprona ancora di più a scrivere e a spiegare cose che magari anche gli altri hanno vissuto.
1: Certo, e questo è uno dei segreti del cantautorato italiano a partire da Battisti in poi, che insomma il quotidiano è alla fine quello che rimane più dentro, sotto pelle, lavora per chi non avesse ancora ascoltato Federico consiglio assolutamente di ascoltare le sue canzoni, perché intanto ha una bella voce che ha una pulizia nel cantare che ti accompagna senza sforzo, perché a volte ci sono quei cantanti che sono un po' sporchi, che fa anche la loro cifra, però a volte cioè, ti ci devi mettere un attimino lì, invece con Federico è tutto chiaro quello che arriva ed è anche un po' il segreto, se vogliamo, dell'indie italiano, inteso dai vari Calcutta, Tommaso Paradiso, quando il quotidiano con semplicità è ritornato e ha dato vita a un nuovo cantautorato italiano in grado di raccontare la quotidianità. Ecco, tu a chi ti ispiri un po', se c'è un modello di ispirazione per il tipo di cantautore che hai pensavi di essere?
2: Adesso nella scrittura o comunque nella creazione della musica mi ispiro più che a un artista, al genere, quindi come hai detto tu mi piace molto il cantautorato classico, comunque mi piace molto parlare della quotidianità, questo tipo di cantautorato. Un artista a cui mi sono sempre ispirato da bambino anche, ma tuttora, ti dico Tiziano Ferro ad esempio, ma perché sono cresciuto con lui, certo. È sempre stato il mio cantante preferito e sognavo da piccolo di diventare come lui un domani.
1: E noi te le auguriamo intanto, intanto è uscito il primo disco, quindi comunque congratulazioni, come si fa le congratulazioni quando nasce un bambino, è un po' il tuo bambino.
2: È stato partorito in tutti i sensi.
1: In tutti i sensi.
2: Un lavoro di 2 anni che poi è stato partorito.
1: Parlaci un po' intanto del pezzo omonimo, Video Pixelati, di cosa parla?
2: Sì, è una canzone che ho scritto in un momento in cui stavo guardando dei video che ho di me bambino sul computer, e si chiama appunto Video Pixelati perché appunto essendo video degli anni tra il 95 e il 2000, comunque sono nel 95, non erano assolutamente in alta definizione come quelli che si possono trovare oggi, e quindi erano appunto pixelati ed è un dialogo appunto che ho voluto fare una sera con quel bambino che vedevo sullo schermo. Volevo proprio parlare a me stesso da piccolo e spiegargli un po' qualche cosa del suo futuro e spiegargli che nella vita è importante prendere tutto quello che ci capita, perché non, anche le cose che possono sembrare negative in realtà possono diventare positive, bisogna sempre vederle con l'occhio giusto e pensare che è tutto di guadagnato quello che ci succede.
1: Assolutamente, è un bel, come dire, la vita è fatta di cerchi che si chiudono o a volte si dovrebbero chiudere, o continuamente comunque il ritorno indietro serve anche per dare la spinta per il futuro. È un bel esercizio questo. Ecco, con l'uscita dell'album hai anche in programma dei tour o comunque dei firmacopie, ti si può vedere in giro?
2: Momentaneamente mi sto concentrando sulla promozione dell'album, quindi cercare di farlo girare il più possibile, che è la parte più difficile, se vogliamo, perché comunque farlo ascoltare a molte persone ai giorni d'oggi non è così semplice. E poi mi piacerebbe presentarlo anche dal vivo. E al momento non ho delle date, insomma, fisse, okay. Però spero presto di avere delle novità al riguardo, sì.
1: Allora, in ogni caso noi consigliamo di seguire il tuo profilo, perché così chi amasse, e sono sicuro che tanti ameranno le tue canzoni, oltre ad ascoltarle, potrà poi ascoltarle in un futuro dal vivo, quando ci sarà questa possibilità. Intanto io ti ringrazio di essere stato nostro ospite qui a Radio Orizzonti.
2: Grazie a te, è stato un piacere.
1: Benissimo, grazie Federico. Ciao.
2: Grazie Giovanni, ciao, ci sentiamo. Ciao.
1: Era Federico Di Battista su Radio Orizzonti in Blu qui a Blue Night.

0: Radio Orizzonti in Blu, abbiamo ascoltato Federico Di Battista qui a Blue Night. Sabato 13 giugno, Giovanni Anastasi al microfono, una bella serata, spero che sia una bella serata anche per voi, ovunque siate, qualsiasi cosa stiate facendo o programmando di fare. Si parla oggi di cantanti o di band che dopo anni tornano ad esibirsi o a produrre dischi, avendo un successo pari, se non superiore a volte anche a quello che avevano avuto in passato. Allora, di questo gruppo, che è un gruppo italiano, non si può parlare proprio di una separazione. Loro non hanno mai parlato di una separazione, ma hanno parlato di un momento, una pausa di riflessione. Sono nati a Roma, i Maneskin, si sono fatti conoscere X Factor, insomma ormai sappiamo tutto di loro, e hanno conquistato veramente il mondo, varie ospitate da Jimmy Fallon, candidatura al Grammy, tour mondiali sold out, sold out anche il Madison Square Garden, insomma roba non da pochissimo, e insomma però ad un certo punto forse l'essere troppo in giro, troppo sotto pressione per ragazzi così giovani, ha fatto sì che si prendessero appunto una pausa di riflessione. Nel frattempo Damiano Davide, il cantante, ha prodotto un disco solista, anche lui come il gruppo è andato in giro per il mondo per promuovere il suo disco, però si vocifera che potrebbero tornare insieme nel prossimo Sanremo, l'ha detto Fiorello avendo incontrato alcuni membri del gruppo. Perché no? Insomma, secondo me non sarebbe una cattiva idea anche da un punto di vista commerciale, perché secondo me ovunque in tutto il mondo, anche in base a quello che si legge sui vari commenti e vari video su YouTube, tanti aspettano il rientro di questa band, per cui li invochiamo di tornare come loro fanno, anzi prendendo spunto da un titolo di una loro canzone, cioè come Lessi, torna a casa, insomma, tornate a casa.
1: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: E chissà se torneranno a casa i Måneskin, cioè torneranno a riunirsi, a fare concerti, a produrre dischi, insomma, vedremo la data da tenere d'occhio è Sanremo del prossimo anno, quindi chi lo sa, potrebbe anche essere. Vi ricordo che siete su Radio Orizzonti in Blu, questa è Blu Night e va in onda come ogni sabato a partire dalle 21. E pensate anche per le radio, stavo pensando alla tecnologia, che il passo che è stato fatto, cioè che ci potete ascoltare veramente ovunque dal telefonino, semplicemente da un device che potete tenere in tasca. Radio come la nostra, che hanno un FM territoriale, non avrebbero potuto arrivare lì dove sei tu, nel Texas. Sono sicuro che c'è qualcuno che ci ascolterà nel Texas, o forse in Spagna, dove c'è Shakira che si dimena, che balla, molto bella e balla Shakira, e è da tanto che non mettiamo un suo pezzo, e perché no? Shakira con Wyclef Jean, Hips Don't Lie, cioè i fianchi non mentono.

0: No fighting. No fight, no fight, Shakira with with featuring Wyclef Jean. Non so da dove mi è venuto with. Sarà la stanchezza di fine serata, di fine puntata. E vi do appuntamento a questo punto settimana prossima, sempre sabato, dalle 21 alle 22. Giovanni Anastasi con voi in Blue Night su Radio Orizzonti in Blu. Spero che la puntata vi sia piaciuta e non mi resta che dirvi ciao. Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Anastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu,

di giugno affronteremo ben 9 canzoni quest'oggi, perché gli arrivi sono stati parecchi questa settimana in playlist in blu. Qui si ascoltano le novità in ambito discografico. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto. Lui si occuperà della parte tecnica per far ascoltare tutte queste tracce, che cominciano come sempre con l'anteprima del disco in blu 2000 della prossima settimana, che vede ritornare una coppia d'eccezione: Angelina Mango, Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore. Senti

questa si posiziona in alto, scusa Angelina, ma si posiziona in alto per le canzoni più importanti per quest'estate che ormai è cominciata anche a livello musicale. E noi qui stiamo affrontando le novità in ambito discografico di questa settimana con una canzone italiana a iniziare, subito con una canzone da respiro internazionale. Grande successo per le sue canzoni in tutto il globo per Alex Warren, il cantautore musicista torna con un nuovo pezzo che vi faccio ascoltare per i prossimi 2 minuti e mezzo. Eccola.

0: Passenger, la nuova canzone per Alex Warren. Il suo stile molto pop ha conquistato il mondo e lo farà probabilmente anche con il nuovo album che uscirà il prossimo 28 agosto e sarà intitolato Wild Child, seconda proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Andiamo veloce perché oggi abbiamo tanta carne al fuoco. Lui è un nuovo volto del rap italiano che qui però si presta a una ballad particolare. I nostri anni bellissimi per Astro.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: di me, i nostri anni bellissimi.
1: Astro, che è stata una scoperta di Gali ed è una nuova promessa della musica hip hop italiana, ma non solo, come avete sentito da questa balla da cui non ha rinunciato comunque all'autotune, ma questo è un altro discorso. Terza proposta di quest'oggi, la quarta, e lui di carriera ne ha fatta un po' di più, nel senso che ha avuto modo di essere in una boy band molto famosa, ma poi ha preso una strada completamente diversa. Parliamo di Harry Styles, che abbiamo già ritrovato più volte qui grazie al suo nuovo album Kiss All The Time Disco Occasionally. Questa è la nuova Dance No More.

California Mediterranea, Laila Al-Habash per Playlist in Blu, la quinta proposta di quest'oggi. Sono tante le canzoni e come sempre abbracciamo diversi stili, e lo facciamo adesso con una ragazza che vuole essere una nuova icona del pop made in UK, quindi insomma stiamo parlando di uno stato che di icone ne ha lanciate parecchie e lei ha tutte le carte in regola. Si chiama semplicemente Bia e ci presenta il suo nuovo singolo scritto in collaborazione con Steve Mac. Bia, quindi questa è la sua nuova Wretch.

0: rich. La voce è molto potente, quindi ha le carte in regola per diventare, come dicevamo prima, un'icona pop, in Made in UK, Rich la sua canzone, B la sesta proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Ne mancano ancora tre, quest'oggi ci facciamo stare ben 9 canzoni in totale, ma come detto le uscite sono tante. E torniamo in Italia, lo facciamo grazie a Leo Gassman, anche lui ormai molto popolare perché ha pubblicato già diversi lavori, diverse canzoni, diversi album ed è andato oltre nella sua lunga carriera. Lo scorso aprile ha pubblicato il suo nuovo album Vita Vera Paradiso e adesso c'è una canzone dal sapore estivo che ascoltiamo. Si chiama Girasole.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

godibilissima Girasole, la nuova per Leo Gassman, che oltre ad essere un attore, vabbè, è figlio d'arte, è nipote d'arte, e ormai è un cantautore da diverso tempo. Ha cominciato la sua carriera nel 2018, quindi con X Factor, e poi ha fatto tanto, compreso 3 volte un'ospitata a Sanremo, nel senso che ha partecipato proprio alla gara sia da giovane sia da big come quest'anno, e ha pubblicato Vita Vera Paradiso d'aprile. Questo è il nuovo singolo Girasole qui in Playlist in Blu. Ancora 2 canzoni per noi quest'oggi, e ricominciamo quindi con Taylor Swift, la regina del pop mondiale, che firma una colonna sonora importante, quella di Toy Story 5. Contestualmente all'annuncio, tra l'altro, la pop star ha lanciato sul proprio store ufficiale le edizioni fisiche del singolo in formato CD, che è già andato sold out, quindi ve lo dico giusto per dirvelo. E tra l'altro ogni confezione ha una copertina esclusiva e una differente B-side. Questo è un po' quello che ha fatto anche per voler rilanciare così l'ascolto della musica tradizionale, in modo tradizionale. I Knew It, I Knew You è la nuova per Taylor Swift.

Brand new hit, new hue per Taylor Swift da Toy Story 5, che ci porta a presentare l'ultimo pezzo per questa puntata di Playlist in Blu. Lo faccio molto volentieri perché si tratta di un giovane ragazzo italiano, quello che è comunemente definito nella scena indie, quella che definiamo scena indie, quindi indipendenti, che comunque è molto bravo, arriva dalla Barona, noto quartiere milanese, e si sposta anche con atmosfere jazz, a volte pop e non solo. L'anno scorso il suo album di debutto, il primo grande disco di Lumiero, perché lui si fa proprio chiamare così, Lumiero, e adesso esce Cascasse il Duomo, singolo e album appunto per il nuovo lavoro di Luca Benetta, in arte Lumiero. Con questa concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, grazie a Gabriele Mileti che si è occupato della parte tecnica. Da Gary è tutto.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

C'è un albergo su questa strada e noi siamo stanchi, come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

Viene fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
3: Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie.
4: Quando finite le curve, finalmente

0: poi ti affacci sul porto dalla sopraelevata.
1: Elevata di poco, che sfrega i palazzi.
2: Questi qui due un po' storti, perché si guarda al mare.
0: È come far geometria se in TV c'è il mondiale.
3: Genova è grigia, non ti sorride.
4: È lontana, è interrotta, è il bisogno.

0: Ma adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai alle promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro.

niente, il problema non c'è. Non so niente di te. Se parliamo di vita, lavoro, futuro, finiamo per fare le tre. E non dirmi che scarichi Tinder, che non guardi più film con le amiche, che non ascolti musica triste. Forse è solo il mio viaggio perché

La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti